0: abbiamo una lettera di raccomandazione da lui, perché nella chiesa primitiva si usava che quando andavano i predicatori itineranti a visitare chiese in altre regioni che non di appartenenza, portavano lettere di raccomandazione da quella chiesa che dicevo: questo è il fratello Craig, lui viene dal nostro movimento, è un bravo fratello, il suo ministerio viene dalla parte di Dio, eccetera, eccetera. E c'erano addirittura in queste chiese alcuni che chiedevano da Paolo una lettera di raccomandazione quando lui ha fondato questa chiesa. No, sarebbe come che io, che per la grazia di Dio abbiamo fondato la comunità qui a Montebelluna, magari io passo a un altro fratello della comunità un giorno e io vado in America o vado in un altro posto, e dopo 10 anni torno qui a Montebelluna e alcuni la chiesa dice: ma chi è questo Craig? Ma hai portato una lettera di raccomandazione? Cioè, è un po' ridicolo, no? Eppure c'erano queste condizioni. I primi 9 capitoli di questa lettera sono consolatore, più mansueto. Paolo parla del fatto che loro, dopo aver giudicato questo uomo che in Primo Corinzi viveva in fornicazione, come loro hanno mostrato vero pentimento, vero ravvedimento verso Dio, hanno messo correzione nella Chiesa. Ma gli ultimi 4 capitoli di questa lettera sono una riprensione a questi falsi dottori che accusavano Paolo. E anche qui in capitolo 13 è un po' duro questi ultimi versetti, però bisogna capire che lui parlava a un gruppo specifico nella Chiesa. Da versetto 1 a 4 c'è una riprensione, da versetto 5 a 6 una sfida, e poi dal versetto 11 a 13 c'è una promessa. E quindi finisce questa lettera con un tono positivo, però prima c'è questa riprensione. Questa è la terza volta che vengo da voi. Ogni parola sarà confermata per la bocca di 2 o 3 testimoni. Ho detto prima e lo dichiaro ancora, come se fosse presente la seconda volta, ma essendo ora assente, scrivo a quelli che hanno in precedenza peccato, e a tutti gli altri che, se vengo di nuovo, non risparmierò nessuno. Quindi è importante che vediamo qui in versetto 2, lui dice: scrivo a quelli. Quindi chiaramente Paolo non sta parlando a tutta la chiesa a Corinto, dice quelli, quel gruppo che fanno calunnie verso di me, quelli che peccano nel sminuire il mio ministero e cercare di portare divisione e confusione nella chiesa. E usa parole dure, lui dice: non risparmierò nessuno. Questi lupi rapaci io li prenderò cura. Poiché voi cercate la prova di Cristo che parla in me, il quale non è debole verso di voi, ma è potente in voi. Se egli infatti è stato crocifisso per debolezza, ora però vive per la potenza di Dio. Perché anche noi siamo deboli in lui, ma vivremo con lui per la potenza di Dio verso di voi. Quindi Paolo dice: voi volete una prova che Cristo è dentro la mia vita, che Cristo parla attraverso la mia vita? In versetto 4 lui dice: io sono debole, io sono niente. Volete che mi vanto di qualcosa? Allora vanterò in questo, che nella mia debolezza la potenza di Dio si manifesta. E lui usa l'esempio del nostro Signore, è molto forte questo passo, questa frase qui in versetto 4. Se egli, Gesù, infatti è stato crocifisso per debolezza, ora però vive per la potenza di Dio. Allora, nella prima capitolo di Primo Corinzi, Paolo dichiara che se i regnanti di questa età presente avrebbe saputo il piano di Dio, non avrebbero crocifisso il principe della vita. E quindi, in poche parole, Paolo dice che se Satana e tutti i suoi demoni avrebbero conosciuto il piano di Dio, che Dio avrebbe salvato o procurato la salvezza per la razza umana attraverso la debolezza di Cristo, attraverso la morte di Cristo, lui non avrebbe ucciso il Signore. Ricordate la parabola del vinaiolo che ha mandato vari servi a ricevere delle raccolte e i servi malvagi hanno picchiato alcuni, hanno messo a morte altri e il padrone della vigna dice: io manderò mio figlio, il mio figlio almeno avranno rispetto. Ricordate questa parabola? E questi operai cattivi hanno detto: adesso c'è l'erede, uccidiamolo e la vigna sarà nostra. E il Signore rivela cosa era nel cuore di Satana. Satana in tutti i secoli ha cercato di distruggere Israele perché lui sapeva che il Messia doveva venire, il Salvatore della razza umana doveva venire dal popolo di Israele. E quindi perciò in tutto il Vecchio Testamento ha sempre cercato di sterminare il popolo ebraico. E lui ragionava, perché sapete che Satana non è onnisciente. Lui non sa ogni cosa, lui non sa il futuro. Dio invece sì. E Satana ragionava e ha detto: se io uccido Gesù, allora poi posso impadronirmi di tutto. Invece, alla fine lui è stato solo un burattino nelle mani di Dio. Perché Cristo doveva morire per procurare la salvezza per noi. E è importante che noi comprendiamo i concetti del regno di Dio, che sono completamente contrari dei concetti e principi di questo mondo. L'evoluzione e la cultura occidentale dice: il più forte vince, no? Il più forte pesti debole, il più forte sale sopra, no? Con la tua forza, con la tua intelligenza, con la tua furbizia deve salire in supremazia sui altri. Ma nel regno di Dio è completamente contrario. Cosa ha detto Gesù? Chi sarà vostro leader, chi sarà vostro capo? Sarà il vostro servo, il vostro schiavo. E anche il Signore, morendo in croce, cioè nella debolezza, lui ha dimostrato la forza. E non viene facile. Perché anche noi, no? No, io ho diritto. Questo è il mio diritto. Eppure tante volte ho visto nella mia vita lo Spirito Santo dice: no, sia debole, ma lasci gli altri avere il diritto. No, ma se non è giusto, Signore. No, no, lascia loro avere quello che vogliono. Perché nella tua debolezza io mi mostrerò forte. E Paolo dice: volete una raccomandazione da me? Io sono debole, io sono niente, ma Cristo è tutto. Questi falsi profeti si innalzavano se stessi, si vantavano. E abbiamo visto in questa lettera, Paolo, il suo vanto erano le cicatrici sulla sua schiena. Cari Corinzi, volete vedere il mio amore per voi? Ecco, io non parlo bene, io posso dimostrarvi le frustrate che io ho preso per portarvi il Vangelo. E Paolo qui in capitolo 13 e anche qui a Monte Belluna, lo Spirito Santo dice: fratello di Monte Belluna, Craig, esamini la tua vita. No? Tu parli solo o hai cose per dimostrare che cosa sei? Paolo chiaramente poteva dimostrare il suo amore per i Corinzi e il sacrificio che lui ha fatto per loro. Perché anche oggi ci sono tanti credenti che sono bravi a parlare, bla bla bla. Poi, magari domenica, alleluia Signore, poi durante la settimana sono diavoli. E nessuno di noi certamente è perfetto. Però secondo me questo, il messaggio di oggi è quello che lo Spirito Santo vuole comunicarci o farci un po' ragionare sopra. Cioè noi in chiesa siamo uguali anche al lavoro, siamo uguali in casa nostra, siamo uguali nel nostro quartiere. E quindi in versetto 5 abbiamo la sfida. Esaminate voi stessi. Loro volevano esaminare la vita di Paolo e lui dice, voi non esaminate me, esaminate la tua vita. Noi invece abbiamo la tendenza di fare cosa? Esaminare gli altri. Signore, mia moglie, mio marito, gli altri fratelli, quella sorella. Ah, siamo bravi a esaminare gli altri, no, fare ispettore di frutto. No, Nikki, no, non mi dispiace. Silvana, Emmer. Siamo bravi a esaminare gli altri, ma la Bibbia non dice mai esaminare gli altri. Esamini voi stessi. Anche in 1 Corinzi 11, quando noi una volta al mese ricordiamo la morte del Signore con la Santa Cena, il Signore dice, prima di prendere la Santa Cena, esaminate voi stessi. E noi, al contrario della Chiesa Cattolica Romana, noi non crediamo che nel pane, nel calice c'è un potere magico, che noi mangiamo Cristo, che Lui viene sacrificato un'altra volta e in qualche modo i nostri peccati vengono rimossi, perché chiaramente la Bibbia dice che Cristo è morto una volta per sempre. A sacrificarlo un'altra volta, a dire che viene sacrificato, è blasfema e sminuisce l'opera di Cristo. Però c'è un potere efficace nella Santa Cena, nel senso che ci sono avvertimenti molto forti verso noi credenti, che se noi non mettiamo la nostra vita a posto prima di prendere la Santa Cena, Paolo dice, alcuni di voi siete malati e alcuni addirittura muoiono perché non hanno discernimento del corpo di Cristo. E quindi la Santa Cena per noi come credenti, non c'è potere magico nei elementi, ma c'è potere nel fatto che noi dovremmo esaminare la nostra vita. Come Davide, Spirito Santo, guarda nel mio cuore se ci sono vie inique. Spirito Santo, prima di prendere la... Cioè noi dovremmo avvicinare la Santa Cena con santo timore. Signore, io non voglio prendere la Santa Cena se io ho litigato con mia moglie il giorno prima e non ho fatto pace con lei. Ho litigato con mio fratello, io ho detto una bugia, ho fatto qualcosa. E quindi in questo senso la Santa Cena è come una, no, una sveglia. Dice Craig, metti la tua vita a posto. Non lasciare cose correre. Non lasciare compromessi nella tua vita. Oggi esamina la tua vita davanti alla presenza di Dio. E se deve chiedere perdono al Signore, lo fa. Se deve chiedere perdono a un altro fratello, a un altro sorella, lo fa. Poi prende gli elementi. E quindi siamo chiamati di esaminare noi stessi. Vogliamo vedere alcune cose, cioè, perché uno potrebbe dire, allora, come si fa questo esame? Se siamo nella fede o no. Allora, il primo esame che dobbiamo fare è se siamo nati di nuovo. Perché io temo che anche questa mattina magari ci sono alcuni che magari frequentano anche da tanto tempo questa chiesa, ma ancora non siete nati di nuovo. La conversione a Cristo non è lasciare un gruppo per un altro gruppo. Non è unirsi al club di Calvary Chapel o alla Chiesa Evangelica. Perché uno può nascere nella Chiesa Evangelica, frequentare la Chiesa Evangelica ogni domenica per tutta la sua vita e lo stesso bruciare nell'inferno per sempre. Frequentare la Chiesa Evangelica non è nessuna garanzia della salvezza. La salvezza abbiamo solo per mezzo di Gesù Cristo. è un'unione spirituale con Lui. Guardiamo in 2 Corinzi capitolo 7, un po' prima, in versetto 9, dove Paolo raccomanda questi stessi Corinzi con il vero ravvedimento che hanno avuto. Ora mi rallegro non perché siete stati rattristati, ma perché siete stati rattristati al ravvedimento, poiché siete stati rattristati secondo Dio, affinché in nessuna cosa avesti a ricevere alcun danno da parte nostra. La tristezza secondo Dio infatti produce il ravvedimento a salvezza, che non ha rimpianto, ma la tristezza del mondo produce la morte. Allora, qual è la tristezza del mondo? Abbiamo visto nello studio di capitolo 7, è quello di Esaù. Ricordate la storia di Esaù? Lui ha venduto la primogenitura Giacobbe per un piatto di lenticchie e dopo lui si era appianto perché lui ha perso la benedizione. Molti di noi magari combiniamo qualche guai, magari facciamo un incidente con la macchina o ci mettiamo nei guai col governo o con la famiglia. Oh Signore, se tu mi aiuti, io sarò bravo da ora in poi. Chi ha mai fatto questi? Io lo facevo sempre da non credente. E devo dirvi che qualche volta anche il Signore mi ha tirato fuori di quei problemi. Secondo voi la mia vita è cambiata? Per niente. Mi ricordo quando ero ragazzo, avevo 14 anni, e mio padre mi ha insegnato a guidare la macchina quando avevo 12 anni. E mia mamma mi permetteva di lavare la sua macchina, e come abitavamo in una strada di campagna e non c'era tanto traffico, lei mi permetteva, dopo aver lavato la macchina, di fare un giretto così per asciugare. Veramente lei non voleva, mio, dai, altrimenti rimangono gocce sulla... E io, stupido, giovane che ero, stavo correndo su questa strada e ho girato su una strada dove non c'era nessuna casa e c'era tanta ghiaia ancora sull'asfalto, ghiaia e sabbia. Stavo andando troppo veloce e nella curva la macchina è scivolata e io sono andato dentro un fosso. Veramente in ginocchio. Oddio! Oddio! Aiutami! Aiutami! Grazie a Dio la macchina non si è fatto niente, era solo una ruota che era andato dentro questo fosso, però non riuscivo a tirarmi fuori. E ho detto, Signore, se tu mi tiri fuori di questo, io sarò un bravo ragazzo, comincerò ad andare in chiesa, comincerò a leggere la Bibbia. E dopo circa 10 minuti è passato un uomo con un camioncino e lui aveva una catena nella macchina e mi ha tirato fuori. Io sono tornato a casa, ho lavato di nuovo la macchina perché si era sporcato. E solo dopo che mi sono convertito al Signore ho confessato questo peccato a mia mamma. Ma questo è il finto ravvedimento. Io ero dispiaciuto per le conseguenze del mio peccato, ma non avevo compreso che io avevo offeso un Dio santo. E non avevo compreso che Dio giustamente mi avrebbe giudicato. Perché lo standard di Dio... Mi ero detto di camminare in un certo modo e io sono stato mancante nel camminare secondo lo standard di Dio. E quindi io giustamente meritavo anche di essere giudicato da Dio. Il vero ravvedimento porta un vero cambiamento nella vita. Sempre qui in 2 Corinzi, capitolo 5, versetto 17, Paolo dice, se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura. Tutte le cose vecchie sono passate, ecco, tutte le cose sono diventate nuove. Se la tua vita non è cambiata, tu non sei nato di nuovo. E il tuo destino ancora è di essere separato da Dio per sempre. E l'uomo e la donna davanti alla presenza di Dio deve riconoscere: Signore, io sono un peccatore, io sono indegno di te, di tuo figlio, e di vivere con te per l'eternità. E ora io comprendo che Cristo ha dato la sua vita per me. Io meritavo il giudizio, lui non lo meritavo, e lui ha preso il mio posto. Signore, perdonami, lavami, fammi nascere di nuovo, vieni dentro la mia vita. Allora, questo è il primo esame che dobbiamo fare. Altri esami, Romani capitolo 8, Romani 8, versetto 14. Poiché tutti quelli che sono condotti dallo Spirito di Dio sono figli di Dio. E possiamo ognuno, io non voglio giudicare voi, io mi chiedo, Craig, tu ti fai condurre dallo Spirito Santo ogni giorno? Perché chi è nato da Dio si fa condurre dallo Spirito Santo, si fa guidare dallo Spirito Santo. Voi infatti non avete ricevuto un spirito di schiavitù per cadere nuovamente nella paura, ma avete ricevuto lo spirito di adozione, per il quale gridiamo Abba Padre. Questa parola Abba in greco semplicemente è la parola greco per dire papi, papino. In inglese daddy. Puoi dire questa mattina, io conosco il Padre. No? Io prima di essere nato di nuovo, io andavo in chiesa, Padre nostro che sei in cieli, sei molto lontano da me. No, Padre, cioè dicevo le parole con la bocca, ma per me Dio non era mio Padre. Dio per me era un Dio lontano, duro, difficile. Ma quando ho sperimentato la nuova nascita, potevo dire papà. E certamente non per meriti miei, unicamente per la grazia di Dio. Perché ero un orfano spiritualmente. Al contrario di quello che dice il mondo, noi non siamo tutti nati figli di Dio. La Bibbia veramente dice che tutti noi siamo nati figli del diavolo, che siamo nemici di Dio, che eravamo morti nei falli e nei peccati, ma Dio, che è ricco in misericordia, ci ha perdonati per merito di suo figlio Gesù Cristo. E ora noi abbiamo una relazione con Dio Onnipotente. E non è Padre che sei lontano in cielo, ma Padre che sei dentro il mio cuore. E se lo Spirito, se tu non hai questa testimonianza, non sei nella fede. In versetto 16, lo Spirito stesso rende testimonianza al nostro spirito che noi siamo figli di Dio. In 1 Giovanni capitolo 5, versetto 11 e 12, e la testimonianza è questa, nella prima lettera di Giovanni, non nel Vangelo. Dio ci ha dato la vita eterna e questa vita è nel suo figlio. Chi ha il figlio ha la vita. Chi non ha il figlio di Dio non ha la vita. E molti pensano, devo cambiare religione, da essere cattolico devo diventare evangelico, protestante devo diventare questo, ortodosso devo diventare... No, chi ha il figlio ha la vita, chi non ha il figlio non ha niente. Anzi, la condanna di Dio giace sopra la sua testa. Quindi lo Spirito Santo dà testimonianza nei nostri cuori che noi siamo figli di Dio. Sempre in questa lettera di 1 Giovanni, capitolo 2, versetto 29, un altro esame, versetto 28 e 29, capitolo 2. Or dunque, figlioletti, dimorate in Lui, affinché quando Egli apparirà, noi possiamo avere fiducia e alla sua venuta non veniamo svergognati davanti a Lui. Se voi sapete che è giusto, sapete che chiunque pratica la giustizia è nato da Lui. Un po' più avanti, in capitolo 3, versetto 9 e 10, chiunque è nato da Dio non commette peccato, perché il seme di Dio dimora in lui e non può peccare perché è nato da Dio. Da questo si riconoscono i figli di Dio e i figli del diavolo. Chiunque non pratica la giustizia non è da Dio. Allora, qui nella Nuova Diodati non è una traduzione perfetta, perché chi di noi non commette peccato? Tutti noi pecchiamo. Ma il verbo qui, commettere il peccato, è continuamente vivere nel peccato. Anche perché in questa stessa lettera Giovanni dice: fratelli, vi scrivo, se uno pecca, abbiamo un avvocato con il Padre, e se confessiamo i nostri peccati, egli è fedele e giusto di perdonarci e purificarci da ogni iniquità. Quindi noi credenti pecchiamo, ma noi non viviamo continuamente in peccato. Se tu vivi ancora in qualche peccato di continuo, è perché non sei nato di nuovo. Perché non hai la vita eterna. Perché chi è nato da Dio pratica la giustizia. Quindi come uno che non è credente pratica il peccato, noi che siamo figli di Dio pratichiamo la giustizia. Qualche volta possiamo peccare, ma non è il nostro stile di vita. Come anche un non credente qualche volta può fare una buona azione, ma non è il loro stile di vita. Il terzo esame si trova sempre qui in versetto 10 di 1 Giovanni 3, alla fine di questo versetto, e neppure lo è chi non ama il proprio fratello. Poiché questo è il messaggio che avete udito al principio, che ci amiamo gli uni gli altri, non come Caino che era maligno e uccise il proprio fratello, e per il quale motivo lo uccise, perché le sue opere erano malvagie e quelle di suo fratello giuste. Non vi meravigliate, fratelli miei, se il mondo vi odia. Noi sappiamo di essere passati dalla morte alla vita perché amiamo i fratelli. Chi non ama il fratello rimane nella morte. Chiunque odia il proprio fratello è omicida, e voi sapete che nessun omicida ha la vita eterna dimorante in sé. Quindi un altro esame: io amo i fratelli in Cristo, o c'ho odio verso un fratello o una sorella? E di nuovo voglio che ognuno di noi facciamo un esame di noi stessi. Non ascoltare il messaggio questa mattina della parola di Dio, dice: mio marito dovrebbe essere qui questa mattina, quell'altra sorella non c'è oggi, è proprio un messaggio per lei. No, è proprio un messaggio per me, perché noi credenti di continuo dobbiamo esaminare: sono nella fede? Il mio vivere è coerente col mio parlare? La vita che io vivo 2 ore la domenica insieme ai fratelli è la stessa vita che io vivo in fabbrica o a casa? E se non lo è, dobbiamo portare cambiamenti. Perché io sono convinto di questo, che noi siamo negli ultimi tempi e il giudizio comincerà nella casa di Dio. Dio sta purificando la sua chiesa. Dio sta rimuovendo quello che non va, e penso che anche noi dovremmo fare delle scelte, ognuno di noi. Signore, ok, è vero, ci sono queste cose nella mia vita che non vanno, io non sono coerente. Cambiami, Signore, io voglio che la mia vita cambia. Voglio che io vivo quello che predico. E di nuovo, nessuno di noi è perfetto, possiamo tutti venire meno, ma il nostro stile di vita è farci guidare lo Spirito Santo di vivere una vita giusta. Perché se noi siamo un modo in chiesa e un modo altro, siamo come i farisei. Ricordate, Gesù diceva: questo popolo con le labbra mi adulano, ma il loro cuore è lontano da me. E poi tornando qui in 2 Corinzi 13, Paolo chiude con un'ultima esortazione e promessa, in versetto 11. Del resto, fratelli, rallegratevi. Siete contenti che la fede cristiana è una fede gioiosa? Sapete che noi possiamo divertire? Anzi, noi credenti, cioè, perché uno pensa, no, se io divento cristiano, se io comincio a seguire il Signore sulla parola, che barba, che noia la mia vita sarà. Non è per niente così. La vera gioia, la vera allegria si trova solo in Gesù. Io provo pietà per quelli che non conoscono il Signore e loro pensano che in quella macchina, in quel vestito, in quel soldi o quella villa, loro otterranno la felicità, perché non è così. In alcune chiese, no? Si sembra che tutti hanno fatto il battesimo in succo di limone. No? Essere triste è uguale a essere santo. Ma noi dobbiamo gioire, no? Ieri stavamo lavorando in casa mia con ieri mattina eravamo io, David e Edgne, e il giorno prima era il compleanno di Edgne, e David ha chiesto a Edgne: hai passato un buon compleanno? E lui ha detto: mamma mia, sono salvato, sto andando, il paradiso davanti, c'è una famiglia che mi ama, i fratelli che mi amo, cosa altro potrei desiderare? Io sono felicissimo, è veramente una gioia conoscere Gesù. E se non sperimenti la gioia ogni giorno nel tuo cammino con Gesù è perché forse non sei nella fede. Rallegratevi, siate restaurati. E come il fratello Bill ci ha portato, io sono la vite e voi siete tralci. No, come possiamo trovare ristoro come credenti? Nella presenza del Signore, nella Sua parola. E tanti di noi, sono stanco, sono debole, è perché ti sei staccato dalla vite. Secondo me questa parola restaurati ha un doppio senso. Anche in mezzo a noi ci sono rapporti, no? Magari qualcuno ha detto una cosa, qualcuno ha fatto una cosa e tu magari dici: vabbè, quello è così. No, il Signore dice: no, vai a parlare con quella persona, perché c'è qualcosa lì. Magari non è un peccato grossolano. Perché a volte no, noi pensiamo: no, ma non è adulterio, non ho rubato, non ho ammazzato nessuno. Però tante volte no, sono le piccole volpe che guastano. Sono piccole cose. C'era un fratello che io dovevo scrivere una lettera e lo Spirito Santo per 4-5 anni mi tartassava. Che io dovevo scriverlo e chiedevo perdono. Ma per una sciocchezza, vi dico, fratello, non è che chissà che cosa l'ho fatto. Cioè, nel mio cuore l'avevo giudicato. Solo questo. Non è che l'ho sputato in faccia, l'ho dato un schiaffo. Ma nel mio cuore l'avevo giudicato. E per anni lo Spirito Santo, perché lui era in questo ministero della tenda, E poi io sono venuto in Italia, ci siamo separati, ma sapete che lo Spirito Santo, lui è duro. Almeno con me è così. Per 4 anni, ma tu quando scriverai quella lettera? Poi alla fine il Signore ha mandato quel fratello a Montebelluna. E poi ho messo a posto anche quella cosa. Ma una piccolezza. Però sapete, Dio vuole una sposa pura. E quindi anche noi a Montebelluna il Signore dice: restaurati, ripari quelle brecce, ripari quei rapporti in mezzo a voi, o magari nella tua famiglia. Siate consolati, abbiate la stessa mente. Anche qui, noi non siamo, noi della Calvary Chapel abbiamo la nostra identità. Siamo diversi da alcune chiese, siamo diversi da altre chiese, ma a noi ci piace così. È importante che se tu ti consideri membro di questa comunità, di questo corpo che Dio ha formato a Montebelluna, che tu sei d'accordo. Se non sei d'accordo, trovi un posto dove puoi stare d'accordo. Amen. A me non mi interessa avere tanti numeri, anche l'altro giorno, perché sai, con le vacanze la chiesa è sempre mezzo vuoto, e vi dico, come pastore a volte è un po' scoraggiante. Però anche ieri stavo pregando e come il Signore mi ha portato in mente la storia di Gedeone, e il Signore mi disse: Craig, tu come pensi che, cioè, se tu ti scoraggi perché mancano 10 fratelli o 20 fratelli, pensi di Gedeone che erano migliaia e io li ridotto a 300. Beh, sarebbe, io mi sarei sparato in testa, no? Cioè, scherzo. Però il Signore nello stesso momento mi ha incoraggiato per dire, come credo io magari vi ridurrò a Montebelluna, ma è perché io voglio fare una cosa ancora più grande. E io devo rimuovere quelle che non sono della stessa mente. Siate in pace. Quindi di nuovo, che possiamo entrare alla porta di questa comunità e dire: io sono tranquillo con ogni fratello e ogni sorella di questa comunità, e anche i fratelli delle altre comunità. E qui arriviamo alla promessa. E il Dio dell'amore e della pace sarà con voi. Salutatevi uni gli altri con un santo bacio, tutti i santi vi salutano. La grazia del Signore Gesù Cristo, l'amore di Dio e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi.
1: Avete ascoltato il programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Appuntamento a domani alla stessa ora.

Gentili ascoltatori, questa è la voce di Radio Evangelo ed in particolare della rubrica Il cammino della Chiesa attraverso i secoli. In questo numero della rubrica parleremo di Girolamo Savonarola. Il Savonarola è una di quelle figure di riformatore che ci interessa di osservare da vicino. La Chiesa ormai da molto tempo aveva bisogno di una riforma, ma questa non si poteva sperare fosse attuata da un papa come Alessandro VI. Perciò il mondo religioso rivolgeva la sua attenzione preferibilmente su uomini che con una vita integerrima richiamassero il popolo ad una sincera professione di fede. Il Savonarola sarebbe stato uno di questi. Egli era nato a Ferrara nel settembre del 1452. A 17 anni lasciò le dottrine umanistiche per prepararsi alla medicina e si applicò intanto assiduamente agli studi filosofici, dedicandosi alla conoscenza di Platone, Aristotele e specialmente Tommaso d'Aquino. Presto si nauseò dei costumi corrotti del suo tempo e finì per indirizzarsi alla vita claustrale, chiedendo ai Domenicani di Bologna nel 1475 di essere accolto come loro novizio. Il suo ingegno, la sua virtù lo fecero presto progredire nella stima dei superiori, che dopo la professione lo mandarono a Ferrara per gli studi teologici. Nel 1482, durante la guerra di quella città con Venezia, passò a San Marco in Firenze con tutti i religiosi. Qui insegnò la Sacra Scrittura, destando molto entusiasmo tra gli ascoltatori. Superate le prime difficoltà nella predicazione, si impose tosto dai pulpiti di Or San Michele e di San Lorenzo. Nel 1485, predicando a San Gimignano, accennò alla sua missione di contribuire a riformare la Chiesa. Poi fu a Ferrara, Brescia, Genova e Lorenzo di Medici lo volle di nuovo a Firenze, dove Pico della Mirandola desiderava ardentemente sentirne la voce e seguirne l'esempio. Il giovane filosofo dovette certamente il fervore mistico dei suoi ultimi anni al contatto col Savonarola. Lorenzo, che aveva richiamato costui per soddisfare un desiderio dell'amico filosofo, non sapeva allora di aver richiamato a Firenze un grande avversario della potenza politica dei Medici. Il 1 agosto del 1490 Girolamo riprese le sue lezioni e prediche a San Marco, esponendo per un anno intero l'Apocalisse e riprendendo i temi enunciati a San Gimignano. Dal giorno di ogni santi del 1490 all'Epifania del 1491 tenne i 19 sermoni sulla prima epistola di San Giovanni, nei quali attaccò violentemente i vizi dominanti nella città. Durante la Quaresima predicò in Santa Maria del Fiore sulle lamentazioni di Geremia, predicendo prossime tribolazioni e rovine. Nell'avvento del 1492 annunciò la venuta del novello Ciro, destinato a scendere d'Oltralpe per punire e rigenerare l'Italia e la Chiesa. Intanto scriveva commenti biblici e libri di mistica. Nell'aprile del 1492 fu chiamato al letto di Lorenzo dei Medici morente, una leggenda di cui non si riesce a provare con documenti certi il contenuto storico, narra che il fiero domenicano avrebbe negato l'assoluzione al principe perché questi sdegnosamente negò di voler ridare libertà al popolo di Firenze. Certo, Savonarola era avversario della tirannide e non poteva concepire un penitente contrito che ancora fosse deciso a praticarla.

Girolamo Savonarola fu un formidabile predicatore. Il contenuto della predicazione di Savonarola era sano e tendeva alla riforma dei costumi. Le minacce e le profezie non erano nuove all'arte oratoria ecclesiastica, ma nel frate assumevano un tono altissimo e gli attiravano le simpatie delle folle. Egli esortava la pace per impedire gli eccessi, specialmente contro i fuoriusciti, ma ciò gli creava avversari implacabili. Costretto ad interrompere la predicazione e a recarsi a Lucca, rientrò a Firenze il 1 marzo e riprese le prediche su Giobbe. Continuò allora la sua attività riformatrice e la schiera dei suoi aderenti cresceva per l'attrattiva della sua vita penitente e della sua predicazione. Schiere di giovani da lui istruiti giravano per la città, missionari del buon costume, penetravano nelle case per sequestrare i liberi e gli oggetti di carattere mondano, che poi bruciavano nelle piazze, nei falò, chiamati bruciamenti delle vanità, già in uso nella predicazione di Bernardino da Siena. Essi rimproveravano e denunziavano i bestemmiatori e i giocatori impenitenti. All'opera moralizzatrice svolta nella città di Firenze, il Savonarola aggiungeva una severa denunzia alle alte gerarchie ecclesiastiche e ai vizi della Chiesa, per cui Alessandro VI riguardava con sospetto l'attività di Fra Girolamo e si decise finalmente di intervenire con un breve del 21 luglio del 1495. Questo breve, con termini abilmente cortesi, lodava l'attività religiosa del Savonarola, ma lo invitava, in virtù di santa obbedienza, a recarsi subito a Roma per essere giudicato della sua pretesa missione profetica. Il Savonarola, in una risposta del 31 luglio, si scusava di non potersi recare a Roma a causa della sua malferma salute e per il pericolo di insidie da parte dei suoi nemici. Di più, la sua partenza recherebbe grave nocumento alla città di Firenze. Alessandro, in data 8 settembre, mandò un altro breve ai padri del convento di Santa Croce, avversari di quelli di San Marco, nel quale si parlava di un certo Savonarola che si dava l'aria di profeta senza fare miracoli. Il pontefice dichiarava di non poter più a lungo avere pazienza. Il Savonarola doveva astenersi da ogni specie di predicazione. Il nostro frate, il 29 settembre, rispose al Papa dolendosi che non fosse stato esattamente informato sulle cose di Firenze che lo riguardavano. In quanto alla dottrina, egli scriveva, io mi sono sempre sottomesso alla Chiesa. In quanto alla profezia, io non ho mai detto assolutamente di essere profeta, sebbene questa non sarebbe eresia. Ma bene ho predetto varie cose, alcune delle quali si sono avverate, altre si avvereranno col tempo. Affermava inoltre che si deve obbedire a Dio e non ai superiori quando questi evidentemente comandano contro la carità o contro il Vangelo. Io non credo che il Papa voglia mai farlo.

si capiva che presto sarebbe scoppiata la tempesta. Il Savonarola continuava la sua predicazione e pubblicava intanto alcune opere ascetiche con ardite allusioni alla condotta della Chiesa di Roma. Il 20 agosto del 1496 predicò nella sala del Consiglio Maggiore a istanza della Signoria. Il luogo lo richiamava la politica ed egli, facendo una generale esposizione della sua vita passata, prendeva occasione per respingere le accuse che si andavano spargendo contro di lui. Malgrado l'ingiunzione papale, come si è visto, che gli vietava di predicare, il 28 ottobre ritornava sul pulpito. Egli parlò a quegli uditori presi da grande sgomento, di penitenza e di speranza. Annunciò che il bene promesso a Firenze verrà e che i cattivi avranno l'inferno in questa vita e nell'altra. I vizi continuano sempre, diceva. O Firenze, si gioca, si bestemmia e in questo modo voi vi tirate addosso il flagello. Bisogna mutar vita e mettere ogni speranza in Dio. Ma ormai l'audace predicatore si era incamminato sulla via della denunzia, non soltanto della Firenze immorale, ma anche del papato romano, che a suo giudizio proteggeva quelli che avevano denaro e scacciava chi cercava il bene. La scomunica di Alessandro VI non tarderà a venire con questi termini. Non avendo egli obbedito alle nostre apostoliche ammonizioni e comandi, e la medesima pena a quanti in qualunque modo lo proteggessero, praticassero con lui o ne lodassero i detti ed i fatti, siccome scomunicato e sospetto di eresia. Per niente preoccupato, il Savonarola afferma che la scomunica non ha alcun valore né davanti a Dio né davanti agli uomini. Dopo alterne vicende, però, il 7 aprile del 1498 il Savonarola fu arrestato e, come era da prevedersi, il processo terminò con la condanna a morte. Morì sul rogo il 23 maggio 1498 a soli 45 anni. Girolamo Savonarola, uomo d'ingegno e di vita integerrima, finì sul patibolo come un comune reo. La sua opera di riforma, così diversa e così lontana dalla riforma di Lutero, resta più efficace dal fascino della sua eloquenza e dall'annunzio terrificante di futuri sconvolgimenti, gli procurò molti seguaci da vivo e tanti ammiratori da morto. Tutto contribuì in diverse generazioni ad arricchire la sua storia di elementi che hanno o falsato o esagerato la sua complessa figura. La ingiustizia del suo crudele supplizio ha concorso moltissimo ad ingrandire la sua fama, ma egli resta senz'altro un grande assertore di libertà spirituale, di vita cristiana integerrima, un cuore puro e penitente in tempi di corruzione, un religioso che avrebbe potuto vivere negli onori se avesse voluto sacrificare i propri ideali di virtù e che invece volle soffrire e morire per annunziare la sublime supremazia dello spirito sopra le forze della materia. Cari ascoltatori, siamo giunti ancora una volta al termine di questo numero della rubrica Il cammino della Chiesa attraverso i secoli. Vi rimandiamo al prossimo numero e vi salutiamo con la pace del Signore sia con voi.

Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.

cari ascoltatori, la pace del Signore sia con voi. Qui è Radio Evangelo Risponde che vi parla e che auguro a tutti un buon ascolto. In questa trasmissione prenderemo in considerazione un argomento che ci è stato richiesto a larga maggioranza. Molti ci hanno chiesto chi sono i testimoni di Geova e noi intendiamo rispondere senza cercare la polemica, ma semplicemente confrontando la posizione dei testimoni di Geova con quella della parola di Dio, con quella dell'Evangelo di Gesù Cristo. La prima cosa che vorremmo dire a proposito dei testimoni di Geova e che ci sembra molto importante è che la loro posizione riguardo a Cristo è del tutto particolare. Infatti i testimoni di Geova danno a Cristo un'importanza minore di quella che noi stessi diamo al figliuolo di Dio. Essi sono concordi nel dire che come spirito egli fu con Dio ancor prima della creazione e prese parte alla creazione, ma in precedenza fu a sua volta creato da Dio Padre. Quindi i testimoni di Geova in pratica negano l'eternità del Cristo, ma non solo l'eternità del Cristo, ma anche la divinità del Cristo. Noi dobbiamo dire appunto che la parola di Dio afferma che con la sua incarnazione Gesù fu veramente Dio e fu anche veramente uomo. L'apostolo Paolo dice a chiare lettere che in Gesù, cioè in lui, abita corporalmente tutta la pienezza della Deità. Mi paiono parole molto chiare e che non hanno bisogno di ulteriore spiegazione. Inoltre vi è anche una dichiarazione di Gesù medesimo, il quale dice: io e il Padre siamo uno. Questa dichiarazione la troviamo nell'Evangelo di Giovanni al capitolo 10 al verso 30. Questa dichiarazione di Gesù venne considerata una bestemmia più che sufficiente per spingere i giudei a prendere delle pietre e a lapidare il figliuolo di Dio, perché con questa dichiarazione Gesù si era fatto Dio, in quanto disse: io e il Padre siamo uno. Ma la testimonianza della Scrittura continua nell'affermare appunto la divinità e quindi anche l'eternità del Cristo. Nel primo versetto dell'Evangelo di Giovanni è detto chiaramente: la parola, cioè Cristo, era Dio. E sulla chiarezza di questo verso di Scrittura non vi sono dubbi. Ma andiamo avanti, sempre dall'Evangelo di Giovanni al capitolo 20 al verso 28. Tommaso affermò che non avrebbe creduto alla resurrezione di Gesù dalla morte se non avesse veduto con i suoi occhi e non avesse poste le sue dita sulle impronte dei chiodi e poggiate le mani sul suo costato. Una settimana dopo Gesù apparve e, mostrandosi a Tommaso, fece anche vedere le sue mani, lo invitò a poggiare il dito sulle impronte dei chiodi e la mano sulla ferita del costato. Tommaso rispose: Signor mio e Dio mio. Quindi un riconoscimento di Tommaso nei confronti di Gesù, il quale vedeva come Signore e Dio. Vi sono anche molti altri passi della Bibbia che indicano che Gesù è Dio, e tra questi Giovanni capitolo 5 versi 22 e 23, i quali affermano: affinché tutti onorino il figliuolo come onorano il Padre. E anche l'apostolo San Paolo, che dice ai Tessalonicesi: or lo stesso nostro Signore Gesù Cristo e il Dio nostro Padre consoli i vostri cuori. L'espressione Dio Padre è usata insieme a quella di Signor Gesù Cristo. Vorremmo infine citare un altro passo
che indica la divinità di Cristo ed è contenuto in Filippesi capitolo 2 verso 5 a 9. Sono le parole di Paolo che vogliamo ascoltare con attenzione. Gesù Cristo, dice l'apostolo Paolo, il quale, essendo in forma di Dio, non reputò rapina l'essere uguale a Dio, ma annichilì se stesso, prendendo forma di servo e divenendo simile agli uomini, ed essendo trovato nell'esteriore come un uomo, abbassò se stesso, facendosi obbediente fino alla morte e alla morte della croce. Mi sembra che da questi passi di scrittura che abbiamo rilevato insieme risulti molto chiaramente, e non solo poi da questi perché ve ne sono molti altri, risulta molto chiaramente che Cristo è Dio, e non possiamo prendere in alcuna considerazione altra opinione intorno a Gesù come quella appunto enunciata dai testimoni di Geova, i quali affermano che Cristo è stato creato da Dio. Ma andiamo avanti nell'esame della dottrina dei testimoni di Geova, i quali hanno un'idea anche particolare intorno allo Spirito Santo. L'idea che hanno dello Spirito Santo è che non è una persona e non è un tutt'uno con Dio, ma considerano lo Spirito Santo come se fosse semplicemente la potenza di Dio o la forza attiva di Dio. Ora, la personalità dello Spirito Santo risulta dalla Bibbia con un'evidenza che colpisce. Gesù ne parlava sempre usando i pronomi egli e lui, come per esempio nell'Evangelo di San Giovanni al capitolo 16, al verso 13 e 14. Ma quando sia venuto lui, cioè lo Spirito della verità, egli vi guiderà in tutta la verità, perché non parlerà di suo, ma dirà tutto quello che avrà udito e vi annunzierà le cose a venire. Egli mi glorificherà, perché prenderà del mio e ve l'annunzierà. E ancora in Atti, capitolo 5, verso 3 e 4, non vi sembri monotono il metodo di citare la scrittura così un verso dopo l'altro, perché abbiamo l'obbligo di farlo per appunto rispondere a quanto affermano i testimoni di Geova, che lo Spirito Santo non è una persona. Appunto in Atti capitolo 5, 3 e 4, Pietro ad Anania risponde: perché a Satana riempito il cuor tuo da farti mentire allo Spirito Santo? Non hai mentito agli uomini, ma a Dio. Questo indica l'unità dello Spirito Santo con Dio, come dalla dichiarazione di Paolo in 1 Corinti 3, verso 16: non sapete voi che siete il Tempio di Dio e che lo Spirito di Dio abita in voi? E poi dice ancora: il vostro corpo è il Tempio dello Spirito Santo. Ora, se lo Spirito Santo fosse solamente la potenza di Dio, sarebbero prive di significato le parole dell'Apostolo, contenute anche per esempio nell'Epistola ai Romani: ma lo Spirito intercede egli stesso per noi con sospiri ineffabili. Tra i luoghi dove lo Spirito Santo è menzionato con Cristo e con Dio Padre vi è una citazione sempre di Paolo, il quale afferma: ora vi è diversità di doni, ma v'è un medesimo Spirito, e vi è diversità di ministeri, ma non v'è che un medesimo Signore, cioè Cristo Gesù. Appunto, intendendo con la parola Signore Cristo Gesù, questo lo diciamo tra parentesi. E vi è varietà di operazioni, continua Paolo, ma non v'è che un medesimo Iddio, cioè il Padre. La consegna di Cristo ai suoi discepoli, quale si trova alla fine dell'Evangelo di Matteo, è questa: andate dunque, ammaestrate tutti i popoli, battezzandoli in nome del Padre, del Figliuolo e dello Spirito Santo. Quindi il Padre, il Figliuolo e lo Spirito Santo sono messi sullo stesso piano. Dunque lo Spirito Santo non è la forza attiva di Dio, ma è una persona, come una persona è Cristo Gesù, come una persona è l'Iddio nostro Padre. E vogliamo dire
anche un'altra cosa, che appunto i testimoni di Geova non credono nella dottrina della Trinità. Ora, prima di concludere questa trasmissione, vorremmo che la regia mandasse un breve stacco musicale. Grazie.

Riprendiamo l'argomento interrotto dallo stacco musicale e rispondiamo a chi ci ha chiesto chi sono i testimoni di Geova. Abbiamo detto che non accettano la divinità di Cristo, che non accettano l'eternità di Cristo, che non accettano la persona dello Spirito Santo, e abbiamo anche citato passi di scrittura appunto invece per dimostrare il contrario. Ma ora parliamo della dottrina della salvezza secondo i testimoni di Geova. Secondo costoro la salvezza è una ricompensa riservata soltanto a coloro che hanno fedelmente confidato nel vero Dio vivente e che hanno obbedito come al sovrano supremo e che sono fuggiti ai piaceri del mondo e hanno conformato la loro vita alle regole che sono state suggerite appunto dalla dottrina dei testimoni di Geova. Quindi, secondo questo pensiero, la salvezza è il risultato piuttosto delle opere e non è un dono della grazia di Dio. Ora, che cosa dice l'Evangelo a questo proposito? La parola di Dio dice invece chiaramente che la salvezza non si guadagna, non è una ricompensa che il Dio dà allo sforzo dell'uomo, anzi dice che il salario del peccato è la morte, ma il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù. Quindi la parola del Signore ci presenta la salvezza come un dono, e questo lo troviamo scritto in Romani al capitolo 6 al verso 23. La scrittura dice ancora: poiché è per grazia che voi siete stati salvati mediante la fede, e ciò non viene da voi, è il dono di Dio, non in virtù di opere, aggiunge Paolo, affinché nessuno si glori. La dottrina della salvezza mediante le opere, quindi della salvezza come una ricompensa, è cara a molti movimenti religiosi, ma purtroppo contraria a tutto l'insegnamento della scrittura, il quale ci dice chiaramente che è un dono di Dio ed è gratuito e dobbiamo soltanto accettarlo per fede e poi operare in conseguenza le opere di Dio. In questa maniera l'Evangelo risponde ai testimoni di Geova, ma non abbiamo potuto naturalmente nel breve tempo a nostra disposizione parlare di tutto il pensiero di questa setta religiosa, e quindi nella prossima trasmissione diremo altre cose a conclusione, in maniera che chi vuole conoscere appunto come cosa pensano i testimoni di Geova lo può attraverso l'ascolto anche della seconda trasmissione che andrà in onda dopo questa.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella e Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.

Galati 3, l'altra volta abbiamo fatto i primi 6 versi, se vi ricordate Paolo adesso porta la riprensione abbastanza dura ai Galati, infatti inizia il capitolo dicendo Galati insensati, perché sono insensati? Perché sono sciocchi? Hanno perso il senno? Perché hanno dato ascolto a qualcuno che è venuto e li ha ammaliati, come dice Paolo. Li ha ipnotizzati, ha un po' reso oscuro la loro comprensione. E sappiamo il contesto, sono questi giudaizzanti che insegnano che è indispensabile osservare la legge per essere salvati, non basta la sola fede in Gesù Cristo. E quindi nei primi versetti Paolo fa alcune domande retoriche per cercare di svegliarli da questo torpore. Sostanzialmente quello che dice è: quello che avete ricevuto, la salvezza, la pienezza dello Spirito Santo, i miracoli che Dio ha fatto nella vostra vita, l'avete ricevuti per la legge o per la fede? Ovviamente la risposta è per la fede, per la predicazione della fede. Quindi andava tutto bene, perché hanno cambiato strada? Perché hanno dato ascolto a queste persone? Cioè, voi camminavate bene, chi vi ha fermati, chi vi ha rallentati, avendo iniziato per lo spirito vorreste finire nella carne? Queste sono le domande che abbiamo visto l'altra volta, e quindi sta parlando loro della loro esperienza e sta dicendo: ricordatevi la vostra esperienza, vi capita mai di stare un po' persi, un po' smarriti e ti fermi e dici: ma perché sono uscito stamattina? No, perché sono entrato in questo supermercato? Qual era l'obiettivo principale? Perché certe volte noi andiamo al supermercato perché dobbiamo comprare lo zucchero, compriamo tutto, usciamo e diciamo: oh, lo zucchero, no? Allora certe volte nella nostra vita diciamo: ma perché sto qui? Qual è l'obiettivo principale? E questa domanda ci aiuta a rientrare in noi e ricordarci l'obiettivo. E quindi ha parlato loro della loro esperienza personale, e adesso dal versetto 6 invece parla con altri, porta altri argomenti, parla della scrittura, di ciò che insegna la scrittura, in particolare parla dell'esempio di Abramo, che è considerato da tutti, era considerato dai giudei il padre della fede. Quindi lui, quello che sta cercando di portare avanti è la non necessità dell'osservanza della legge, e anche da un punto di vista dei giudei. Quindi dal versetto 6 leggiamo: così Abramo credette a Dio e ciò gli fu messo in conto di giustizia. Sappiate pure che coloro che sono dalla fede sono figli di Abramo. E la scrittura, prevedendo che Dio avrebbe giustificato le nazioni per fede, diede prima ad Abramo una buona notizia: tutte le nazioni saranno benedette in te. Perciò coloro che si fondano sulla fede sono benedetti col fedele Abramo. Ci dice due cose interessanti di Abramo. Una ha a che vedere con la giustificazione, una ha a che vedere con la benedizione. Che significa Abramo credette a Dio e ciò gli fu messo in conto di giustizia? Significa che lui è stato dichiarato giusto per il solo fatto di aver creduto a quello che Dio gli diceva, e nient'altro. Dio gliel'ha considerato come giustizia. Se andiamo a Genesi capitolo 15, è la circostanza in cui Dio fa questa promessa, che poi rinnova ad Abramo. Dopo queste cose la parola dell'Eterno fu rivolta in visione ad Abramo dicendo: non temere, o Abramo, io sono il tuo scudo e la tua ricompensa sarà grandissima. Ma Abramo disse: Signore Eterno, che mi darai, perché sono senza figli e l'erede della mia casa è Eliezer di Damasco? Poi Abramo soggiunse: tu non mi hai dato alcuna discendenza, ora ecco, uno nato in casa mia sarà mio erede. Allora ecco, la parola dell'Eterno gli fu rivolta dicendo: questi non sarà tuo erede, ma colui che uscirà dalle tue viscere sarà tuo erede. Poi lo condusse fuori e gli disse: guarda ora verso il cielo e conta le stelle, se le puoi contare. Quindi aggiunse: così sarà la tua discendenza. Ed egli credette all'Eterno, che glielo mise in conto di giustizia. Quindi c'è questo scambio di battute tra Dio e Abramo, e alla fine Dio gli promette che attraverso un suo figlio che viene da Sara, lui avrà una discendenza, e Abramo credette
E come dice il versetto 6, credete a Dio e glielo mise in conto di giustizia. È come quando noi andiamo a versare una somma in banca, no? Dio ha messo la giustizia nel conto di Abramo e quindi lui è stato ricco di giustizia, è stato giustificato. Giustificato non significa essere giusto, ma essere dichiarato giusto. Abramo non era giusto, non era perfetto, ma Dio ha considerato la sua fede e lo ha dichiarato giusto, lo ha giustificato. Quindi immaginate la giustizia come un vestito. Dio che ci riveste di questo vestito della giustizia di Gesù Cristo quando noi crediamo in Lui. Notate che dice Abramo credette a Dio, non dice che Abramo credette in Dio. Ci sono tante persone che dicono di credere in Dio e generalmente parlano di una fede vaga. Io credo all'esistenza di Dio e poi basta, ma questo Dio può essere un Dio che forse esiste, non si sa bene chi sia, cosa voglia, eccetera, però dicono di credere in Dio. Questa non è la fede che Dio cerca, perché questa non è la fede che cambia la vita di una persona. Mm-hmm. Dio vuole che noi crediamo a Lui, cioè a quello che dice, a quello che è, a quello che vuole, a quello che ci propone. Lui vuole che la nostra fede porti in noi un cambiamento, una trasformazione, un'accettazione, un ravvedimento, un cambiamento. Sapete, tanti malvagi credono in Dio e non vengono giustificati per questo. Addirittura i demoni credono in Dio, sanno che Dio esiste, ma non è la fede che porta cambiamento e ravvedimento in loro. La scrittura dice che i demoni credono e tremano perché sanno chi è Dio, ma non è una fede che salva. Quindi credere a Dio significa credere a quello che Lui dice. Abramo credette a quello che Dio gli stava dicendo, quindi mise la sua vita in quello che Dio gli stava dicendo e Dio lo giustifica. E poi dice Paolo, coloro che sono dalla fede sono figli di Abramo. Che cosa significa essere figli di Abramo? Sapete che nella scrittura il padre generalmente è il capostipite, il primo, non necessariamente lo è in senso fisico e letterale, ma padre spesso nell'Antico Testamento è il primo di una serie. E quindi Abramo diventa padre della fede perché lui ha avuto fede e tutti quelli che hanno fede come l'ha avuta Abramo diventano suoi figli. E quindi qual è il punto di Paolo? Quelli che si vantano di essere ebrei, quelli che si vantano della loro discendenza, no? Di essere, noi veniamo da famiglia, noi veniamo da Abramo. Lui dice, i veri figli di Abramo sono quelli che fanno quello che fa Abramo, cioè credono. Da un'altra parte, in Romani, Paolo dice, voi dite di essere figli e non siete suoi figli, perché non fate quello che fa. Addirittura Gesù dice, voi siete figli del diavolo, perché voi fate quello che fa il padre vostro, cioè mentite, ingannate, eccetera. Quindi coloro che sono dalla fede sono figli di Abramo e quindi non avete bisogno della legge per essere figli di Abramo. Siete figli di Abramo se credete e questo è superiore. E poi dice, prevedendo che Dio avrebbe giustificato le nazioni. Vi ricordate, questo era un altro punto fondamentale. Per chi è la salvezza? Solo per i giudei? Qui dice Dio aveva già previsto che la salvezza sarebbe stata e la giustificazione sarebbe stata per le nazioni, per i gentili. E questo, il fatto che Dio giustificasse per fede è sempre stata la realtà. Se andate e ripassate Ebrei 11, quando vedete i vari personaggi che hanno avuto fede, subito dice Noè ha avuto fede, Enoch ha avuto fede e prima ancora Abele ha avuto fede. Abramo ha avuto fede, Mosè ha avuto fede e poi dice al versetto 6 senza fede è impossibile. La giustificazione è sempre stata per fede, va bene? E quindi Dio aveva previsto che avrebbe giustificato per fede e questo è universale, è per tutti. Quindi anche se c'erano i sacrifici, come vedremo stasera, che sono venuti dopo
perché la legge di Mosè viene dopo Abramo, quelli non servivano per giustificare, i sacrifici non servivano per rendere le persone giuste, ma servivano per coprire i peccati in attesa dell'agnello di Dio. Quindi erano semplicemente una figura, perché la giustificazione sarebbe venuta solo per la fede in Gesù. Ma la cosa bella, dice, non c'è solo la giustificazione, perché dice tutte le nazioni saranno benedette in te, non c'è solo quelli che credono, che hanno fede, vengono giustificati come è stato giustificato il loro padre Abramo, ma vengono anche benedetti come è stato benedetto il loro padre, perché dice tutti coloro che si fondano sulla fede sono benedetti col fedele Abramo. Siamo al versetto 9. E adesso parlerà invece della legge che porta, anziché benedizione, cosa? Maledizione. Infatti dice, infatti tutti coloro che si fondano sulle opere della legge sono sotto la maledizione, perché sta scritto maledetto chiunque non persevera in tutte le cose scritte nel libro della legge per praticarle. Ora è manifesto che nessuno è giustificato mediante la legge davanti a Dio, perché il giusto vivrà per fede. Ora la legge non proviene dalla fede, ma l'uomo che fa queste cose vivrà per mezzo di esse. Cristo ci ha riscattati dalla maledizione della legge, essendo diventato maledizione per noi, poiché sta scritto: maledetto chiunque è appeso al legno, affinché la benedizione di Abramo pervenisse ai gentili in Cristo Gesù, perché noi ricevessimo la promessa dello Spirito Santo, dello Spirito mediante la fede. Quindi parla di una maledizione. Tutti quelli che si fondano, cioè si appoggiano, credono per mezzo della legge, sono sotto la maledizione. È una buona notizia o una brutta notizia? Ricordate cosa significa l'Evangelo? L'Evangelo è la buona notizia. Adesso Paolo sta dicendo tornare alla legge è una brutta notizia, è una pessima notizia, perché sotto la legge c'è la maledizione della legge. Perché? Perché sei costretto ad osservare tutta la legge e sempre. Questa è la maledizione della legge. Se tu sei sotto la legge, devi osservare tutta la legge e sempre. Quindi due condizioni fondamentali. Quindi, se non hai mai rubato, ma dici una bugia, la legge ti dichiara ugualmente trasgressore. Non puoi dire: ma io non ho mai rubato. Hai detto una bugia, sei davanti alla legge trasgressore, colpevole, giusto? E anche se non hai mai detto una bugia in tutta la tua vita e poi prima di morire dici una bugia, la legge ti dichiara un bugiardo, giusto? Questa è la maledizione della legge. Se tu sei sotto la legge, devi osservare tutta la legge e sempre. Questo che cosa significa? Che nessuno di noi ha osservato la legge, nessuno di noi la osserverà mai, nessuno al mondo l'ha osservata e quindi siamo tutti sotto. Se ci fondiamo se ci fondiamo sulla legge, siamo sotto la sua maledizione. Infatti è scritto: maledetto chiunque non persevera in tutte le cose. Perseverare quindi è in tutte. Ricordate il discorso di Giacomo? Lui dice più o meno la stessa cosa. Chi è colpevole su un punto della legge è colpevole su tutti i punti. E quindi non c'è nessuno innocente. Non c'è nessun giusto. E questo è quello che significa essere sotto la legge. Vedete come la legge non serve per giustificare, la legge in realtà serve per condannare. Ma questo è lo scopo, e adesso ne parliamo. E poi dice questo versetto, cita questo versetto che è chiarissimo, un passo dell'Antico Testamento che si trova in Abacuc 2, capitolo 4, dice che il giusto vivrà per fede. È un passo citato diverse volte nel Nuovo Testamento, lo cita sempre Paolo, una volta è in ebrei, ma molti pensano che sia Paolo a aver scritto ebrei. Il giusto vivrà non perché è giusto, il giusto vivrà per fede, perché ha fede allora vivrà. Quindi conta poco che sia giusto, conta che abbia fede, capite? Capite il punto? Ora, tornando alla maledizione della legge, dice Cristo ci ha riscattati dalla maledizione della legge. Potremmo fare uno studio biblico su ogni parola di questi versetti, di questo capitolo. Stiamo andando abbastanza veloci, perché qui si potrebbe parlare di riscatto, eccetera.
Ovviamente voi capite, siamo tutti quanti abbastanza avvezzi alla scrittura. Cristo ci ha riscattati da questa maledizione della legge di cui stiamo parlando. E quindi l'idea è che senza Cristo non sei riscattato dalla maledizione, solo Cristo ti riscatta dalla maledizione. Come Cristo ci ha riscattati dalla maledizione della legge? Annullando la legge, abolendo la legge? No, lui è diventato maledizione per noi. Quindi lui ha preso il nostro posto, c'è stata una sostituzione. E poi c'è questo versetto che cita: maledetto, poiché sta scritto maledetto chiunque appeso al legno. Se andate a Deuteronomio capitolo 21, da dove viene questo passo? E Deuteronomio 21:22 dice: se uno ha commesso un delitto che merita la morte ed è stato messo a morte e tu l'hai appeso a un albero, il suo cadavere non rimarrà tutta la notte sull'albero, ma lo seppellirai lo stesso giorno, perché colui che è appeso è maledetto da Dio, e tu non contaminerai la terra che l'Eterno, il tuo Dio, ti dà in eredità. Appendere un uomo a un albero era un segno di sfregio, era un'umiliazione in quella cultura, e probabilmente in tutte le culture. Significava esporlo. Avete visto molti film, molte scene parlano di morti che vengono lasciati penzoloni. Non è casuale, non è perché non hanno voglia di tirarli giù o di seppellirli, è un modo per umiliare la loro memoria, dire: noi li abbiamo uccisi, li abbiamo trattati in questa maniera, ecco quello che si meritava, ecco come siamo forti noi, eccetera, eccetera. Quindi lasciare appeso un cadavere era un segno di umiliazione, di vergogna, perché tutti lo vedono, è lì, no? È esposto alla vergogna. E quindi era riservato ai criminali peggiori, non solo quelli che meritavano di morire, ma quelli che meritavano di morire ed essere svergognati, essere umiliati pubblicamente. E quindi raffigurava la maledizione di Dio. E infatti dice: maledetto chiunque è appeso al legno. La croce di Gesù ha rappresentato un pochettino non solo la morte e l'umiliazione di Cristo, ma anche rappresentato la condanna di Dio, perché c'è questo passo che dice: maledetto chiunque è appeso al legno. Quindi non è una morte casuale quella della croce. Ripeto, rappresenta la punizione, ma rappresenta anche l'umiliazione e rappresenta anche la condanna di Dio, perché maledetto è chiunque è appeso al legno. Gesù ovviamente si è caricato di tutti i nostri peccati, lui che non ha mai peccato è stato considerato come il peggiore dei peccatori, è stato trattato e considerato come il peggiore dei peccatori. Di nuovo siamo nel contesto dell'essere considerato come, perché lui era innocente. Gesù è morto da peccatore, ma lui era innocente. Noi siamo stati giustificati, nel senso, siamo peccatori e veniamo considerati giusti. Gesù è giusto e viene considerato peccatore. Capite? E quindi affinché, dice, la benedizione di Abramo, Gesù ci ha riscattati dalla maledizione della legge, essendo diventato maledizione per noi, affinché la benedizione di Abramo pervenisse ai gentili in Cristo Gesù, perché noi ricevessimo la promessa dello Spirito mediante la fede. Quindi lui giusto si è vestito dei nostri peccati e ha pagato. Noi peccatori ci siamo vestiti della sua giustizia e siamo stati liberati, assolti. E non solo siamo stati assolti, ma siamo stati perfino benedetti. Ok? E qui in questo si dimostra tutta la superiorità della grazia, della fede rispetto alla legge. Capite bene? Non solo non sei più maledetto, ma sei anche benedetto. Ora andiamo avanti. Fratelli, io parlo alla maniera degli uomini. Se un patto è ratificato, benché sia patto d'uomo, nessuno lo annulla o vi aggiunge qualche cosa. Ora, le promesse furono fatte ad Abramo e alla sua discendenza, non dice alle discendenze, come se si trattasse di molte, ma come di una sola, e alla tua discendenza, cioè Cristo. Ora io dico questo: la legge, venuta dopo 430 anni, non annulla il patto ratificato prima da Dio in Cristo, in modo da annullare la promessa. Infatti, se l'eredità derivasse dalla legge, non verrebbe più dalla promessa, ma Dio la donò ad Abramo mediante la promessa.
Dice se un, il versetto 15, se un patto è ratificato, qual è il patto di cui sta parlando adesso? Adesso sta parlando del patto di Dio con Abramo, non sta parlando della legge. Dice, se è stato ratificato, che vuol dire ratificare un patto? Farlo partire, renderlo valido, confermarlo, è un termine legale, molto di quello che stiamo dicendo e che diremo ha a che fare con la giustizia, sono termini legali. Quindi se un patto è stato ratificato, quindi la promessa fatta da Dio ad Abramo, in te saranno benedette tutte le nazioni, quel patto nel momento in cui Dio l'ha fatto ad Abramo è diventato valido, ha iniziato a funzionare per Abramo. E poi Paolo dice non solo per Abramo, ma anche per la sua discendenza, per la sua progenie. E qui il suo punto è non una discendenza qualsiasi, una progenie qualsiasi, ma una in particolare, cioè Cristo, e come vedremo alla fine, e tutti quelli che sono in Cristo, perché anche loro diventano discendenza, essendo in Cristo. Quindi il patto di Dio è stato confermato per Abramo, il patto della benedizione, grazie alla fede, e per la sua discendenza. È la legge che è venuta dopo. Noi nella nostra mente ragioniamo sempre come prima c'è la legge e poi c'è l'Evangelo, giusto? Invece Paolo ci fa capire che prima c'era la grazia e la fede, poi c'è stata la parentesi della legge e poi siamo tornati alla fede, quindi alla fede e al patto di Dio con Abramo. Quindi la legge non ha annullato un patto che era stato ratificato prima, quello era ancora valido. Ora ovviamente dice, parla della discendenza, c'è un elemento profetico in questa promessa come la spiega Paolo, adesso non stiamo più in Genesi 15, ma quando parla della discendenza siamo più in Genesi 17, al versetto 7. C'è un elemento profetico perché parla di una discendenza e dice al singolare, e sta parlando di Gesù Cristo. Ora non entro nel merito di questo versetto perché è un pochettino complesso, perché quando uno parla di discendenza non è singolare, parla di tutti i discendenti, ma in qualche modo Paolo, il suo punto è che sta parlando di Cristo, quindi poi forse alla fine dello studio sarà più chiaro, ma dice non alle progenie o a qualsiasi figlio, ma alla discendenza, riferendosi a uno in particolare, a una linea particolare che è quella di Gesù. Quindi la legge venuta 430 anni dopo non annulla questa promessa che Dio ha fatto ad Abramo e alla sua discendenza. A questo punto uno si deve chiedere perché allora è stata data la legge, e quindi Paolo ci spende un po' di parole. Perché fu data la legge? Voi che avete studiato bene con me Romani sapete benissimo perché è stata data la legge. Quindi leggiamo questi versetti che seguono, così ripassiamo. Perché dunque fu data la legge? Essa fu aggiunta a causa delle trasgressioni, finché fosse venuta la discendenza a cui era stata fatta la promessa. Essa fu promulgata dagli angeli per mano di un mediatore. Ora il mediatore non è mediatore di uno solo, ma Dio è uno. La legge è dunque contraria alle promesse di Dio? Così non sia, perché se fosse stata data una legge capace di dare la vita, allora veramente la giustizia sarebbe venuta dalla legge. Ma la scrittura ha rinchiuso ogni cosa sotto il peccato, affinché fosse data ai credenti la promessa per la fede di Gesù Cristo. Ora, prima che venisse la fede, noi eravamo custoditi sotto la legge, come rinchiusi, in attesa della fede che doveva essere rivelata. Così la legge è stata nostro precettore per portarci a Cristo, affinché fossimo giustificati per fede. Ma venuta la fede, non siamo più sotto un precettore, perché voi tutti siete figli di Dio per mezzo della fede in Cristo Gesù. Quindi, perché fu data la legge? Adesso chiarisce lo scopo della legge, che non è quello di rendere giusta una persona. Qual è lo scopo della legge?
condurci a Cristo, farci capire che siamo peccatori. Lo scopo della legge è questa. Ovviamente dice, essa fu aggiunta, che vuol dire aggiunta? Che non c'era prima, è stata messa, è stato un più, è stata aggiunta a causa delle trasgressioni finché, lo vedete un po' il punto di Paolo? Lui sta dicendo, era una parentesi, è stata aggiunta per uno scopo, per una motivazione, ma era per un tempo, finché fosse venuta la discendenza che abbiamo detto che nella sua interpretazione è Gesù, a cui era stata fatta la promessa. Quindi, per uno scopo specifico e per un tempo limitato, che è fino alla venuta di Gesù Cristo. La legge, abbiamo detto, ha lo scopo di rivelare il peccato, di denunciare il peccato, di farci capire che siamo tutti peccatori. Come lo fa? Lo fa mostrando qual è lo standard di Dio. Perché io penso sempre di essere bravo, io penso sempre di essere a posto finché non mi misuro con lo standard di Dio. Io penso sempre che io sono alto fino a quel punto finché non mi metto sotto e capisco veramente qual è la differenza, no? Se tu vuoi convincere una persona che sbaglia, che non è brava a suonare, per esempio, è la prima cosa che mi viene in mente. Perché tutti noi musicisti pensiamo di essere bravi a suonare. E quando impariamo una cosa nuova pensiamo di essere migliori. Allora, vieni, ti faccio vedere come si suona. Ti mette davanti un maestro, tu capisci qual è il punto di riferimento e capisci che sei molto distante. Perché se non c'era il maestro, se non c'era il punto di riferimento, per te andava bene, eri abbastanza bravo, no? Anzi, addirittura ti gonfiavi, no? Generalmente chi sa suonare peggio è quello che si vanta di più, perché quelli che ne hanno una certa competenza non si vantano molto. Quindi la legge serve per dare lo standard, perché noi capissimo cosa Dio considera essere un comportamento giusto e irreprensibile. E quindi la legge serve per rivelare l'imperfezione dell'uomo, non la sua perfezione. E quindi mostra anche una necessità. L'uomo a quel punto dice, ai ai ai ai, quello che ha detto Isaia quando ha visto il Signore, non ha detto, wow che bello, sono la presenza di Dio, ha detto, ai ai ai, ai ai ai, sono un peccatore, sono nei guai. L'uomo che è messo davanti alla realtà della perfezione di Dio, trema. Perché vede quanto è poco lui. E quindi si rende conto anche di avere bisogno di perdono. Ho bisogno di essere perdonato. La legge mi aiuta in questo. Mi fa capire che sono mancante, mi fa capire quanto sono mancante, mi fa capire che non ce la potrò mai fare, e quindi mi fa capire che ho bisogno di aiuto, ho bisogno di perdono. E per quello dice che la legge punta a Cristo, porta a Cristo, perché vi dice, io ho bisogno di un salvatore, non ce la potrò mai fare da solo. Ho bisogno di qualcuno che mi aiuta. Ora, qui dice Paolo che la legge è stata promulgata dagli angeli per mano di un mediatore. Sapete che Mosè ha ricevuto la legge di Dio, la legge di Dio non era unicamente le due tavole con i 10 comandamenti scritto con il dito di Dio, ma la legge era una cosa molto più grande, complessa, che lui ha dovuto scrivere, e qui dice che è stata promulgata dagli angeli. Questi sono dei dettagli che ci sta dicendo, la tradizione ebraica insegnava questo e Paolo ci sta dicendo che era corretto, ma se andiamo a leggere nell'Antico Testamento non troviamo questi dettagli. Quindi dice promulgata dagli angeli, ma non è tanto questa la cosa importante, dice per mano di un mediatore, e probabilmente sta parlando di Mosè. Chi è il mediatore? Il mediatore è il tramite, e nella legge il mediatore tra Dio e gli israeliti era Mosè, perché loro l'avevano richiesto, perché loro hanno detto, paura, facci tu, no? Noi, e quindi mediatore. E poi questa aggiunta che preferivo che non avesse aggiunto questa parentesi, solo il mediatore non è un mediatore di uno solo, ma Dio è uno. È molto chiaro cosa sta dicendo, vero? Ora, il mediatore non è mediatore di uno solo, ma Dio è uno. Che vuol dire che il mediatore non è mediatore di uno solo? Se c'è uno che vende le case e fa
l'agente immobiliare, il suo compito è mettere insieme due parti, altrimenti non è un agente immobiliare, giusto? Se la compra lui è un acquirente, se la vende è un venditore. Solo se mette. E quindi lui dice: se c'è un mediatore ci devono stare due parti. Va bene? E così era tra Dio e gli israeliti. C'era Mosè, c'era Dio, c'era gli israeliti. E poi dice: ma Dio è uno. È un po' meno chiaro qual è il senso di questa aggiunta, ma Dio è uno. Sappiamo che Dio è uno. Quello che la mia comprensione, la mia interpretazione, è che qui sta parlando ovviamente da dove siamo partiti, dalla promessa che Dio ha fatto ad Abramo e a chi? E alla sua discendenza. Quindi Dio ha fatto una promessa a Gesù. Qui non c'è un mediatore tra il padre e il figlio, perché loro sono uno. Questa è la mia interpretazione. Va bene. Quindi non c'è bisogno di un mediatore perché questa promessa sia valida. È valida perché Gesù l'ha realizzata. Dio è uno. Ora, noi sappiamo di avere bisogno di Gesù come mediatore tra noi e Dio. È chiaro? Ce lo dice Paolo. C'è un solo Dio e un unico mediatore tra Dio e l'uomo, cioè Cristo Gesù. Ma non c'è bisogno di un mediatore tra Dio Padre e Dio Figlio. E quindi lui sta dicendo questa promessa, Dio l'ha fatta alla sua discendenza. Alla discendenza di Abramo, che era Gesù. Quindi questa è come lo leggo io. Se avete altre interpretazioni, va bene. Poi torna a questo punto della legge. Prima che venisse la fede, eravamo custoditi sotto la legge. Questo ci riporta anche un po' allo scopo della legge. Vedete che tutto è una questione di tempo. Lui dice la legge era una parentesi, serviva per uno scopo, l'ha fatto quello scopo, l'ha adempiuto, adesso non serve più. Prima che venisse la fede, noi eravamo custoditi sotto la legge. Custoditi significa che in qualche modo la legge ci teneva, ci proteggeva, però adesso l'immagine è quello del precettore. Chi era il precettore? Lui dice, i termini che usa sono custoditi sotto la legge, rinchiusi in attesa. Non è proprio quello l'immagine di una persona libera. Chi è il precettore? Il precettore era quel personaggio che nelle famiglie nobili si occupava dei ragazzi prima che loro diventassero maggiorenni e potessero prendere l'eredità, capite? E quindi come fa un educatore in casa? Come si comporta? Fa questo! Sembra che sia il capo. Comanda, controlla. Posso comprare questa cosa? No, non la puoi comprare. Hai sbagliato, vai in punizione. Però non è il padre, è il precettore. Ha uno scopo buono, sembra cattivo. È cattivo, ma lo scopo è buono. Quello di educare, quello di preparare, quello di formare, quindi prendere delle decisioni al posto di chi non è ancora pronto. Questa è l'immagine di cui sta parlando Paolo, no? Quindi il precettore ti insegna, è duro, è severo, comanda, controlla, punisce. A un certo punto però finisce il suo incarico e tu, perché sei figlio, dici ciao, non dici ti prego rimani con me. Dici, ah, finalmente te ne vai, no? Ha fatto il suo lavoro e quindi adesso se ne va. È un'immagine che lui porterà anche al capitolo 4, quindi la ritroveremo. E questo è lo scopo della legge. Ci ha tenuto custoditi a quelli che erano sotto la legge, come rinchiusi, ma in attesa. Quando è venuta la fede, basta. Perché? Perché noi siamo figli. E infatti dice... Ma venuta la fede non siamo più sotto precettore, perché voi siete tutti figli di Dio per mezzo della fede. Quindi c'è un precettore, ognuno deve sapere qual è il suo ruolo. C'è un precettore, la legge, c'è un padre, Dio, e ci sono dei figli e dobbiamo capire il ruolo di ognuno. Adesso l'ultima parte, poiché voi tutti siete stati battezzati in Cristo, vi siete rivestiti di Cristo. Non c'è né giudeo né greco, non c'è né schiavo né libero, non c'è né maschio né femmina.

beatificato, valido per Abramo e valido per la sua discendenza. Parentesi della legge, adesso la discendenza è, che è Cristo è venuta, la discendenza è quella che ha beneficiato della benedizione di questo patto, di questa promessa, e adesso lui chiude il discorso dicendo: se voi credete in Cristo, voi siete in quella discendenza, siete in Cristo, capite? E infatti dice: siete stati battezzati in Cristo. Qui non sta parlando del battesimo tanto come rito, come cosa fisica, sta parlando qui, battesimo probabilmente sarebbe meglio lasciarlo nella sua espressione originale, che significa immersione. Dice: voi siete stati immersi in Cristo, cioè Dio vi ha messo in Cristo. E poi dice: siete stati rivestiti di Cristo. E poi dice: ora siete di Cristo. L'idea è questa: Cristo è il beneficiario della promessa di Dio, della benedizione, e voi, essendo in Cristo, di Cristo, siete ugualmente beneficiari di questa promessa. E quindi diventate in Cristo, avendo fede in Cristo, progenie di Abramo ed eredi, secondo la promessa. Questo è un po' il punto che sta portando avanti, che non ha finito, perché continueremo poi la settimana prossima al capitolo 4.

libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.

Cari ascoltatori, siamo di nuovo insieme attorno alla parola del Signore e di questo, Patrizia, Dio, ci rallegriamo di cuore. Dal capitolo 12 del Vangelo di Giovanni, Patrizia ci leggerà i versetti 23 e 24.

Gesù rispose loro dicendo: «L'ora è venuta che il Figlio dell'uomo deve essere glorificato. In verità vi dico che se il granello di frumento caduto in terra non muore, rimane solo, ma se muore, produce molto frutto».

Gesù annunciò che si stava avvicinando l'ora in cui avrebbe avuto compimento il piano di Dio per la salvezza di tutta l'umanità, l'ora del suo sacrificio. E per illustrare questa grande verità, Gesù si servì di un'immagine tratta dalla realtà fisica, una figura molto chiara e poetica, preceduta dalla formula solenne atta ad attirare l'attenzione degli ascoltatori. Gesù ricordò che se il granello di frumento caduto in terra non

0: muore rimane solo. Solo ed inutile. Solo e infruttuoso. Perché per dare nuova vita, per recare frutto, deve morire. Sono molto belle le piantine di grano che vediamo nei campi. È stupendo lo spettacolo offerto da un campo di grano maturo, le cui spighe ondeggiano al vento e brillano al sole. Ma dobbiamo considerare che sotto ognuna di quelle piante c'è un seme che è morto per dare la vita, per recare frutto, per moltiplicare la propria esistenza. Si tratta di un esempio semplice, ispirato alla natura, ma perfettamente comprensibile. Gesù si raffigurò nel granello di frumento. Egli venne sulla terra, abbandonò la gloria celeste, abbassandosi fino a farsi l'ultimo degli uomini. In tutto questo vediamo stupendamente manifestato l'amore di Dio. Ma se Gesù, il Figlio di Dio, fosse sceso in terra come uomo per essere compatibile con la nostra natura ed avesse vissuto nella sua gloria, circondato da onori, agi, benessere, ricchezze e potenza, cosa avremmo potuto ricevere da lui? Forse cose materiali, valide per questa vita, ma non certamente per l'eternità. Anche se avesse vissuto come un uomo umile, insegnando l'amore e il bene, mettendo in evidenza la sua perfezione morale e spirituale, avremmo assistito al passaggio di una meteora colma di luce e splendore, che ci avrebbe lasciati coscienti della nostra imperfezione e di conseguenza disperati a causa del nostro peccato. Avremmo contemplato un essere perfetto e splendido, ma un essere solo, senza frutto. Una vita ammirevole, ma perfettamente inutile. Per trasmetterci la sua vita, Gesù doveva morire. Doveva rinunciare alla sua vita per vedere fiorire delle vite simili alla sua, moltiplicate in tutti i granelli contenuti nella spiga. Non è difficile vedere nella spiga la figura della Chiesa, nata da quella morte, che affonda la propria radice nel granello di frumento che sta alla base, che non si vede se non nelle caratteristiche della spiga, ma che è essenziale per conferire la vita. Gesù non ha voluto rimanere solo. Ha voluto che la sua vita e soprattutto la sua morte producesse la Chiesa, cioè l'insieme di tutti coloro che credono e hanno creduto in Lui e che sono chiamati a recare nel mondo la sua immagine e i suoi caratteri.
1: Avete ascoltato Il Libro dei Libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.

0: Gesù ieri e oggi. Viaggio attraverso le pagine del Vangelo di Giovanni a cura di Michael Stidman. Conduce in studio Mauro Ferraris.
1: Un caloroso benvenuto all'ascolto a tutti quelli che hanno scelto di seguire anche oggi il nostro programma. Un programma interamente centrato sul Vangelo di Giovanni, che non solo rileggiamo insieme, ma che commentiamo pure, grazie all'intervento di Michael Stidman, a cui cederò la parola fra poco. Non prima però di avervi letto il segmento biblico su cui ci soffermeremo oggi. Se avete una Bibbia a portata di mano, apritela dunque insieme a me al capitolo 1 del Vangelo di Giovanni, a partire dal versetto 35. Ecco quello che dice. Il giorno seguente, Giovanni era di nuovo là, con due dei suoi discepoli, e fissando lo sguardo su Gesù che passava, disse: «Ecco l'agnello di Dio». I suoi due discepoli, avendolo udito parlare, seguirono Gesù. Gesù, voltatosi e osservando che lo seguivano, domandò loro: «Che cercate?». Ed essi gli dissero: «Rabbì», che tradotto vuol dire maestro, «dove abiti?». Egli rispose loro: «Venite e vedrete». Essi dunque andarono, videro dove abitava e stettero con lui quel giorno. Era circa la decima ora. Andrea, fratello di Simon Pietro, era uno dei due che avevano udito Giovanni e avevano seguito Gesù. Egli per primo trovò suo fratello Simone e gli disse: «Abbiamo trovato il Messia», che tradotto vuol dire Cristo, e lo condusse da Gesù. Gesù lo guardò e disse: «Tu sei Simone, il figlio di Giovanni. Tu sarai chiamato Cefa, che si traduce Pietro». Ed ora, come dicevo poc'anzi, cedo il microfono a Michael.
2: Ciao da Michael e benvenuti alla serie Gesù ieri e oggi. Il titolo della nostra trasmissione precedente era Gesù, l'agnello di Dio, e al termine di essa vi ho proposto queste domande. La prima domanda era: in che modo il sangue dell'agnello protesse i giudei? Quando Dio vide il sangue sulle porte, egli passò oltre e tutte le persone dentro le case segnate furono salvate. Ed ecco la seconda domanda: come possiamo trovare rifugio in Cristo? Riponendo la nostra fiducia nel suo sacrificio sulla croce. L'uomo è curioso per natura. Già dalla prima infanzia si nota come il bambino vuole scoprire sempre di più riguardo il mondo che lo circonda. Poi, quando riesce a parlare, comincia a rassalire i suoi genitori con domande a non finire. In certe persone sembra che questa voglia di sapere, di scoprire, di raggiungere nuovi orizzonti, continui senza diminuire anche quando sono già grandi. Dove saremmo oggi senza gli sforzi dei grandi esploratori o senza i grandi ricercatori, per mezzo dei quali abbiamo visto dei progressi impensati nei campi della scienza e la tecnologia, soprattutto nel nostro secolo? C'è veramente da ringraziare il Signore per averci permesso di imparare tante cose del mondo in cui viviamo e che Egli ha creato. Ma vi è una ricerca che vale più di tutte le altre. Michael Faraday è considerato uno degli uomini più importanti nella storia della scienza, in particolare nel campo dell'elettricità. Ma quando gli fu chiesto quale fosse stata la scoperta più grande della sua vita, egli rispose: «Il fatto che ho un Salvatore». Ma come trovare quel Salvatore? Come trovare Cristo? Ecco il tema del messaggio di oggi. Oggi vogliamo pensare ad un giorno indimenticabile nella vita di alcuni semplici lavoratori, il giorno in cui incontrarono Gesù per la prima volta. Nel nostro brano due di questi uomini vengono menzionati per nome. Si tratta di Andrea e Simon Pietro, che erano fratelli. L'altro uomo era quasi sicuramente Giovanni stesso, l'autore di questo Vangelo. Fino a questo punto, Giovanni e Andrea erano stati discepoli di Giovanni Battista. Ma quando il Battista indica Gesù come l'agnello di Dio, loro subito lasciarono Giovanni per cominciare a seguire Gesù. Quando Gesù li vide, egli chiese: «Che cercate?» È interessante notare che i due fratelli non gli diedero una risposta diretta. Gli fecero invece una domanda: «Dove dimori?» Cosa significa questo? Che cosa stavano cercando realmente questi due giovani uomini? Ricordiamoci che erano già stati istruiti dal loro maestro Giovanni Battista circa l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Questo lo troviamo al versetto 29. Sicuramente avevano già ricevuto il battesimo come segno del vero ravvedimento. Molto probabilmente ciò che cercavano era la salvezza, il perdono dei loro peccati per mezzo dell'agnello di Dio. In ogni caso, loro volevano stare con Gesù, volevano trascorrere del tempo con Lui in privato. Adesso il loro maestro era Lui e loro volevano ascoltarlo. Dopo aver incontrato Gesù, non fu molto difficile convincerli della vera identità di quell'uomo. Con grande gioia nel cuore, Andrea andò a cercare suo fratello Simone. Quando lo trovò, egli esclamò: «Abbiamo trovato il Messia! Abbiamo trovato il Cristo». Quindi Gesù aveva posto loro la domanda: «Che cercate?» Poco dopo, i due semplici lavoratori poterono dire: «Abbiamo trovato il Cristo». Io credo che tutti stiano cercando qualcosa nella vita. Noi tutti abbiamo delle speranze, dei desideri, dei sogni, delle ambizioni. Forse la cosa principale che gli uomini stanno cercando è la felicità, e pensano di poterla trovare in modi diversi. Molti cercano la felicità nel denaro, altri la cercano in un buon matrimonio e nel farsi una famiglia. Altri ancora cercano la felicità in un lavoro soddisfacente e molti la cercano nei divertimenti. Alcuni riescono a trovare una felicità relativa in queste cose, ma non sono mai completamente soddisfatti. Come si spiega questo fatto? Vedete, amici, poiché siamo stati creati ad immagine di Dio, la nostra vita comprende una dimensione spirituale. Per natura aspiriamo ad avere comunione con il nostro Creatore, e nulla su questa terra può sostituire un tale rapporto. Se stiamo cercando la felicità, o la pace, o la soddisfazione, in pratica stiamo cercando la cosa sbagliata. Ciò di cui abbiamo più bisogno di ogni altra cosa è il perdono dei nostri peccati, perché questi nostri peccati ci separano da Dio e rendono impossibile la comunione con Lui. Questi due discepoli avevano frequentato la scuola di Giovanni Battista. In un certo senso, quella scuola era stata dura. Avevano dovuto riconoscersi peccatori. Avevano dovuto ravvedersi con tutto il cuore dai propri peccati. Ma ormai erano usciti da quella scuola più umili e contriti di prima, meno sicuri di sé e proprio affamati del perdono di Dio e di una vera comunione con Lui. E dove avevano trovato la risposta al loro bisogno più grande, più profondo? Avevano trovato la risposta in Cristo. Più ne avevano sentito parlare da Giovanni Battista, più i loro cuori avevano bramato di incontrarlo e conoscerlo. Ed ora, finalmente, egli non era più solo qualcuno del quale avevano sentito parlare. No, adesso lo avevano conosciuto personalmente. Tutto quello che Giovanni aveva detto di lui era vero, ma egli era molto più grande, molto più meraviglioso di quanto si erano mai immaginati. E a che punto sei tu, caro amico? Stai ancora cercando la felicità e la soddisfazione nelle cose e nelle relazioni di questa terra? o ti sei accorto che hai un bisogno spirituale che questo mondo non potrà mai soddisfare? Hai già cominciato a cercare una soluzione al problema del tuo peccato e della tua colpa davanti a Dio? Non troverai la soluzione dentro di te, perché sei un peccatore. Una buona chiesa che insegna la parola di Dio può aiutarti, ma una chiesa non può risolvere il tuo problema. Un amico cristiano può indicarti la via, come fece Giovanni Battista con Giovanni e Andrea, ma lui non può darti la salvezza. L'unica soluzione è di seguire l'esempio di quei due uomini. Loro cercarono la risposta in Cristo e la trovarono. Ascolta questa promessa preziosa data da Gesù. Chiedete e vi sarà dato. Cercate e troverete. Bussate e vi sarà aperto. Perché chiunque chiede riceve. Chi cerca trova. E sarà aperto a chi bussa. Ma in che modo devi chiedere, cercare e bussare? Pregando il Signore di farti conoscere suo Figlio, leggendo la parola di Dio, specialmente i Vangeli, frequentando, se è possibile, una chiesa dove si insegna la Bibbia e ascoltando la predicazione della verità. Ma in ultima analisi sei tu che devi accettare personalmente l'invito di Gesù a venire a Lui per essere lavato e purificato dai tuoi peccati. Poi non sarai più uno che sta cercando. Invece tu potrai dire, come Andrea, io ho trovato il Cristo. Questa notizia sarà così lieta e così meravigliosa che vorrai comunicarla anche ad altri. Vorrai fare conoscere Gesù Cristo anche a loro. Ecco, anche per oggi ho terminato. Ma prima di lasciarvi, ho preparato due domande sulle quali potrete riflettere in questi giorni. Ecco la prima domanda. Perché le cose materiali non ci soddisfano mai completamente? Perché le cose materiali non ci soddisfano mai completamente? E la seconda domanda? Che cosa dobbiamo cercare veramente nella vita? Che cosa dobbiamo cercare veramente nella vita? La prossima volta il mio tema sarà dallo scetticismo alla fede e spero che potrete essere tutti presenti. Ma per ora vi saluto, dandovi appuntamento alla prossima trasmissione della serie Gesù, ieri e oggi.
1: Il programma, come ha detto Michael, anche per oggi è giunto al termine. Nel ringraziarvi anch'io per la cortese attenzione, vi aspettiamo tutti qui nel prossimo numero. Grazie per l'ascolto e a risentirci presto allora. Ciao!
0: Avete ascoltato il programma Gesù ieri e oggi. La trasmissione è realizzata a cura della FARE, Federazione Associazioni Radio Evangeliche Italiane.
3: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
4: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.

0: Vi presentiamo
1: Attraverso la Bibbia.
0: Una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: Al microfono Franco Liotti.

È con vero piacere che vi saluto anche oggi, miei cari amici, dandovi il mio più caloroso benvenuto all'ascolto di Attraverso la Bibbia, rubrica dedicata allo studio della parola di Dio. Al termine dell'ultimo studio abbiamo visto il caso di un ragazzo posseduto da un demone e abbiamo visto che i discepoli di Gesù nulla hanno potuto per liberarlo. Così il padre di quel bambino implorò Gesù dicendo: «Se tu puoi fare qualcosa, aiutaci». E Gesù rispose: «Tu mi chiedi se posso? Ogni cosa è possibile a chi crede». Queste parole di Gesù sono riportate dall'Evangelista Marco nel capitolo 9, versetto 23 del suo Evangelo. Qui il punto della questione è che tutto dipendeva dalla fede del padre di questo ragazzo. Gesù ovviamente poteva fare tutto, ma era necessario che il padre lo credesse fermamente. In questo senso, ogni cosa è possibile a chi crede. E subito, leggo nel Vangelo di Marco al capitolo 9, versetto 24, subito il padre del fanciullo esclamò: «Io credo, sovvieni alla mia incredulità». Notate qui non solo la fede di quest'uomo, ma anche la sua umiltà nel chiedere a Gesù di accrescergli la fede. E Gesù, vedendo che la folla accorreva, sgridò lo spirito immondo, dicendogli: «Spirito muto e sordo, io te lo comando, esci da lui e non entrare più in lui». E lo spirito, gridando e straziandolo forte, uscì, e il ragazzo rimase come morto, tanto che tutti dicevano: «È morto». Ma Gesù lo sollevò, ed egli si rizzò in piedi. Così è scritto nel Vangelo di Marco, al capitolo 9, versetto 25 a 27. Ci si può chiedere se questo non sia stato anche un caso di resurrezione dai morti. Io credo di sì, ma non mi sembra ora opportuno discuterne. Vediamo piuttosto come Gesù sia venuto incontro alle perplessità dei suoi discepoli. Quando Gesù fu entrato in casa, i suoi discepoli gli domandarono in privato: «Perché non abbiamo potuto cacciarlo noi, quel demone?» E Gesù disse loro: «Questa specie di spiriti non si può far uscire in altra maniera che con la preghiera». Così è scritto nel Vangelo di Marco, al capitolo 9, versetto 28 e 29.

Come vedete, Gesù pone l'enfasi sulla preghiera e noi dobbiamo sinceramente chiederci: la nostra debolezza, la debolezza delle nostre chiese, non proviene forse dalla carenza di preghiera? Dato che la nostra risposta è sicuramente sì, perché non riscopriamo la potenza della preghiera? Se davvero saremo uomini e donne di preghiera, la nostra vita sarà veramente potente. In caso contrario, avremo un'esistenza veramente miserabile. Torniamo adesso alla lettura del Vangelo di Marco, sempre del capitolo 9, versetti 30 e 31. Essendo partiti di là, attraversarono la Galilea e Gesù voleva che nessuno lo sapesse, poiché egli ammaestrava i suoi discepoli e diceva loro: il figliol dell'uomo, cioè Gesù, sta per essere dato nelle mani degli uomini ed essi lo uccideranno, e tre giorni dopo essere stato ucciso risusciterà. Notate, amici, che come sempre Gesù mette assieme morte e resurrezione. Ma i discepoli, leggo nel Vangelo di Marco al capitolo 9 versetto 32, i discepoli non intendevano il suo dire e temevano di interrogarlo. I discepoli non riuscivano a capire che cosa Gesù intendesse con questa resurrezione dai morti. Il Signore stava loro parlando della sua morte redentrice e ci saremmo aspettati che almeno gli chiedessero qualche chiarimento. Invece, osarono persino discutere su chi dovesse essere il più grande tra loro proprio dopo che Gesù aveva annunziato loro la sua morte. Avrebbero dovuto vergognarsi del loro comportamento, tanto più che non era la prima volta che il Signore parlava della sua morte, eppure ancora non capivano. Poi, leggo ancora nel Vangelo di Marco, vennero a Capernaum e quando Gesù fu in casa domandò loro: di che cosa parlavate prima? Ed essi tacevano, perché avevano parlato tra di loro chi fosse il maggiore. E Gesù, postosi a sedere, chiamò i 12 discepoli e disse loro: se qualcuno vuole essere il primo, dovrà essere l'ultimo di tutti e dovrà essere il servitore di tutti. Così è scritto nel Vangelo di Marco al capitolo 9, versetto 33 a 35. Ecco il principio fondamentale che indica la natura della vera grandezza. Poi Gesù prese un piccolo fanciullo, lo pose in mezzo a loro e, presolo in braccio, disse ai discepoli: chiunque riceve uno di tali piccoli fanciulli nel mio nome riceve me, e chiunque riceve me non riceve me, ma riceve colui che mi ha mandato. Gesù illustra tale principio mediante un bambino. Notate inoltre che Gesù prese il bambino in braccia. Subito dopo abbiamo un'importante lezione valida ancora oggi per tutti quanti noi. Questo lo leggiamo sempre nel capitolo 9 del Vangelo di Marco, dai versetti 38 a 41. Giovanni disse a Gesù: maestro, noi abbiamo veduto uno che cacciava i demoni nel tuo nome, però lui non ci segue, e così gliel'abbiamo vietato perché non ci seguiva. Ma Gesù disse: non glielo vietate, poiché non c'è nessuno che faccia qualche opera potente nel mio nome e che subito dopo possa dire male di me. Poiché chi non è contro di noi è per noi, perché chiunque avrà dato a bere un bicchiere d'acqua in nome mio, perché siete di Cristo, in verità vi dico che non perderà per niente il suo premio. L'apostolo Giovanni è stato spesso visto come un apostolo un po' delicato, ma questo è smentito anche dalla sua decisa opposizione a coloro che scacciavano i demoni nel nome di Gesù, pur non appartenendo ufficialmente al gruppo dei suoi discepoli.

Gesù comunque condanna questo spirito settario e noterete che la base della vera unità è nel nome di Cristo, nel suo nome. Ciò che viene veramente fatto nel nome di Gesù non può essere rifiutato da nessuno suo discepolo. D'altra parte, bisogna convenire che l'etichetta Gesù è posta su molte cose, troppe cose, che non sono necessariamente fatte però nel nome di Gesù. Notate ora che nel versetto 42 Gesù si riferisce di nuovo al bambino che aveva preso in braccio. Certamente deve essere stata una scena commovente, ma è anche di severo monito per tutti quelli che fanno del male ai bambini. Gesù infatti disse: chiunque avrà scandalizzato uno di questi piccoli che credono, meglio sarebbe per lui che gli fosse messa al collo una macina da mulino e fosse gettato nel mare. Poi Gesù aggiunse: e se la tua mano ti fa intoppare, mozzala, meglio è per te entrare monco nella vita che avere due mani e andartene nella geenna, nel fuoco inestinguibile. Queste severe parole di Gesù sono riportate nel Vangelo di Marco al capitolo 9, versetto 42 e 43. Vi rendete conto, amici, che qui il Signore sta parlando dell'inferno? Vi sono ancora oggi quelli che parlano spesso del gentile Gesù. Eppure Gesù è stato l'unico a parlare chiaramente dell'inferno. Perfino l'Apostolo Paolo non ne ha parlato. Faremmo perciò bene ad ascoltare il Signore Gesù attentamente. Egli ha detto che c'è un luogo chiamato inferno. Io credo infatti che sia un luogo vero e proprio e che sia come Gesù l'ha descritto. Ma sia lodato il Signore perché è misericordioso e ci dà a tutti noi la possibilità di scampare all'inferno se ci ravvediamo del nostro peccato e se ci convertiamo a Cristo. Poi Gesù disse ancora: se il tuo piede ti fa intoppare, mozzalo. Meglio è per te entrare zoppo nella vita che avere due piedi ed essere gettato nella geenna. E se l'occhio tuo ti fa intoppare, disse Gesù, cavalo. Meglio è per te entrare con un occhio solo nel regno di Dio che avere due occhi ed essere gettato nella geenna, dove il verme loro non muore e il fuoco non si spegne. Gli occhi, lo sappiamo bene, possono indurci a peccare. Giusto per fare un esempio, vorrei citare Eva, che per prima vide il frutto dell'albero proibito, un frutto bello, gustoso, si lasciò sedurre dalla vista e peccò. A questo punto vorrei leggere due versetti dove vediamo due strane affermazioni di Gesù. Gesù disse: ognuno sarà salato col fuoco. Il sale è buono, ma se il sale diventa insipido, con che gli darete sapore? Abbiate del sale in voi stessi e state in pace con gli uni con gli altri. L'idea è che sia il fuoco che il sale purificano. Il fuoco purifica bruciando le scorie e le impurità, lo sappiamo. Il sale penetra dentro, brucia le parti già corrotte e ferma la diffusione delle impurità. Se dunque abbiamo il sale dentro di noi, in termini spirituali, cioè l'opera purificatrice della parola di Dio, saremo santificati e avremo pace con Dio e tra di noi. E qui, amici, con queste ultime parole termina lo studio del capitolo 9 del Vangelo di Marco e termina il nostro studio per oggi. Vuol dire che a questo punto dovremo fermarci e riprenderemo la prossima volta. Perciò io vi saluto e spero di ritrovarvi tutti quanti in ascolto.

0: Avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

nuovo a voi con Studiamo la Bibbia, un programma speciale preparato da questa nostra comunità, quale contributo alla vostra vita spirituale. È nostro piacere e privilegio venire a voi con la parola di Dio. Seguite con noi questo studio e ne trarrete benedizione e profitto.

cari amici, eccoci ancora una volta a voi con questo studio biblico sulla Genesi. La Bibbia è il libro che ci apre il sipario sul passato e ci mostra come tutto è venuto in esistenza. Non c'è nessun altro libro che è chiaro e semplice come la Bibbia. Mentre noi investighiamo i sacri scritti, più e più impariamo a porre in essi la nostra fiducia. Lo sappiamo, certe cose sembrano inverosimili, ma tutto quello che per ora possiamo dirvi è di considerare attentamente e di accettare queste cose per verità. Poi vedrete la ragione da voi stessi. Come abbiamo precedentemente detto, Dio creò l'universo. La Bibbia non dice come Dio lo creò, come non ci dice come un seme di frumento abbandonato su uno scaffale per anni, d'un tratto, se messo nel terreno, può germogliare e produrre una spiga. La Bibbia non ci spiega queste cose, semplicemente ci dice che è Dio che ha operato, che ha ordinato che così avvenisse, e così è avvenuto e sta avvenendo. Ora, quando noi ideiamo qualche cosa e poi la costruiamo, noi ci avvaliamo di materiale esistente. Dio invece fu abile di creare dal niente, senza alcun materiale, e lo fu perché lui è il creatore onnipotente. Può parlare e la cosa è fatta. Nell'ultima nostra sessione noi abbiamo esaminato la creazione dell'uomo. È successo nel sesto giorno, quando Dio disse: facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza. E così Dio creò prima l'uomo e lo fece nell'immagine di Dio. E ricordatevi che noi discutemmo il fatto che non tutte le caratteristiche di Dio si trovano nell'uomo. Dio è dall'eternità, Dio è il grande Io sono, è sempre esistito. L'uomo invece è un essere creato ed è limitato nel tempo e nello spazio, mentre Dio è ovunque. Dio è onnisciente e noi uomini abbiamo solo conoscenza di un limitato numero di cose. Dio è onnipotente, parla e la cosa è fatta. Noi per certo non possiamo far queste cose. Lo stesso, noi siamo creati nella sua immagine e sì, noi possiamo trovare nell'uomo certi aspetti della sua personalità. Noi comprendiamo i valori morali, siamo abili di distinguere fra il bene e il male, c'è in noi un senso di giustizia, di amore, di grazia, di misericordia, cose che nessun'altra creatura possiede, e in questo senso noi siamo simili a Dio. Pure noi siamo abili di ideare e costruire cose. Ebbene, dopo aver imparato che Dio ci ha creato a sua immagine e somiglianza, impariamo anche dal versetto 27 che Dio li fece maschio e femmina. Ora, solo l'uomo fu creato nel sesto giorno. Più avanti nel nostro studio vedremo come Dio creò la donna dall'uomo. Ma ora continuiamo e passiamo al 28esimo versetto e notiamo che Dio li benedisse e disse loro: crescete e moltiplicate e riempite la terra e rendetevela soggetta e dominate sui pesci dei mari e sugli uccelli del cielo e sopra ogni animale che si muove sulla terra. Questo è un versetto assai lungo e ci dice quale sia l'ordine di Dio all'uomo. Egli disse: crescete e moltiplicate e riempite la terra. È interessante notare che egli pure disse ai pesci e agli uccelli di crescere e di moltiplicare e di riempire i mari e l'aria, ma avete notato nel versetto 22, quando Dio creò gli animali della terra che furono creati allo stesso tempo dell'uomo, egli non disse loro di crescere e di moltiplicare e di riempire la terra. Egli non disse loro tale cosa affatto. È la ragione naturale perché la terra doveva essere popolata dall'uomo. L'umanità doveva avere il primo posto sulla terra, mentre anche gli animali, sì, dovevano viverci, ma
è all'uomo che Dio diè il comando di crescere e di moltiplicarsi e non agli animali. Ed ora cominciamo col far domande. Sì, Dio creò l'uomo nel sesto giorno, come la Bibbia sembra indicare. Allora, cosa si deve dire degli uomini preistorici che hanno trovato e che ci dicono vissero milioni e milioni di anni fa sulla Terra? Cosa si deve dire di loro? È vero che tali esseri esistirono? È vero che su questa Terra 2 o 3 milioni di anni fa c'erano queste creature? Per esempio, anni indietro trovarono da qualche parte in Africa un frammento di un osso ed ecco, ci dissero che esso aveva un'età di circa 2 o 3 milioni di anni e passarono tale assunzione esaminandolo con certi sistemi per i quali loro prima esaminavano le pietre che erano sopra di esso, poi quelle che vi erano sotto, giudicando tali pietre 2 o 3 milioni di anni, ecco che assumono che quella creatura doveva aver vissuto in quel periodo. Il problema è che nello stabilire l'età delle pietre gli scienziati basano tutto su assunzioni. Per esempio, può essere dimostrato chiaramente che loro non possono essere sicuramente certi che quelle pietre hanno 2 milioni di anni. Si sa da certe pietre vulcaniche che sono state considerate con quel metodo come esistenti da 2 milioni di anni, mentre tutti sanno che il vulcano stesso che le ha originate non è venuto in esistenza che solo 200 anni fa. Quando si cerca di stabilire fatti positivi su assunzioni e teorie, si rischia sempre delle conclusioni instabili e su cui, per certo, non si può fondare la nostra piena fiducia. Un'altra cosa che fanno, prendono un frammento di osso e dicono: beh, questo osso è parte di un cranio molto piccolo, non può provenire quindi da un essere umano, deve provenire da qualche animale inferiore che si trova più giù sulla scala evoluzionistica, perché i crani umani sono più grandi di quello. Il fatto però è che se voi andate nelle strade del centro e guardate in giro, noterete persone che hanno teste del tutto differenti l'una dall'altra, certi con testoni grossi come cocomeri, altri con delle teste del tutto piccole. Infatti i cappellai vendono cappelli di diverse misure e così vedete, da un frammento di osso loro cercano di provare l'origine delle diverse creature e pretendono che noi prestiamo a loro fede. Noi però sappiamo dalla Bibbia che Dio ha creato gli animali ognuno secondo la propria specie e mai da poi che la civilizzazione ha lasciato su pergamene o tavolette di terracotta notizie dell'umanità, mai abbiamo letto o trovato che un pesce sia diventato un uccello o una scimmia divenuta uomo. Gli scienziati stessi sono costretti ad ammettere che l'anello che dovrebbe collegare questo passaggio da una specie all'altra è ancora mancante e mancherà sempre, perché la Bibbia insegna che ogni animale si riproduce secondo la propria specie. E nell'approfondirci in questo studio noi impareremo anche quanti anni ha la Terra e vedremo che tutte queste date che ci danno e che trattano di milioni di anni non sono altro che speculazioni e per la maggior parte frutto dell'immaginazione degli scienziati, che in realtà non possono provare niente perché non erano là a vedere e non hanno la sorgente della verità che noi abbiamo nella Sacra Bibbia. Ora notiamo che nel 28° versetto Dio ordina all'uomo di crescere, di moltiplicarsi e di riempire la terra. E l'umanità ha fatto esattamente questo da quel giorno in poi. Pure notiamo che Dio disse all'uomo di aver dominio sopra i pesci del mare, gli uccelli del cielo e su ogni animale che si muove sulla faccia della terra, e questa è una rivelazione di grandissima importanza, perché ci dice che era l'intenzione di Dio che l'uomo avesse dominio su questa terra e che dominasse ogni animale. L'uomo è la più alta forma della creazione divina.
Sì, è vero che oggigiorno l'uomo non domina più sugli animali come faceva al principio. Qualche cosa di orrendo è successo nel frattempo che ha alterato per sempre questo privilegio che aveva avuto da Dio, e di questo pure discuteremo più tardi, ma al principio l'uomo aveva il completo dominio su tutti gli animali e su tutta la creazione. Se l'uomo fosse rimasto fedele e obbediente a Dio, il mondo sarebbe continuato ad essere come era al principio e la vita di tutti sarebbe stata assai più lieta e completamente felice. Passiamo ora al versetto 29, dove troviamo scritto: e Dio disse: ecco, io vi do ogni sorta di erba che fa seme sulla superficie della terra ed ogni albero fruttifero che fa seme. Questo vi servirà di nutrimento. In questo versetto noi troviamo che Dio dice all'uomo come nutrirsi, dove egli troverà il cibo necessario per sostenersi in vita, e ci dice che consisteva di verdura e di frutta. Al principio l'uomo ed ogni creatura era vegetariana. Dio non gli disse di uccidere animali per nutrirsi, ma di usare verdura e vegetali. La ragione di questo è che gli animali erano assolutamente leali e amichevoli con l'uomo, tutti gli erano sottomessi, tutto era perfetto, al principio la morte non esisteva sotto nessuna forma, gli animali non morivano né gli uomini morivano, era un mondo perfettamente bello che noi non possiamo neppure immaginare. Impareremo poi che la terra fu maledetta, che gli animali si ribellarono all'uomo, come l'uomo si ribellò a Dio, divennero feroci e cominciarono a uccidersi l'un con l'altro. Però fino a qui tutto era perfetto, non c'era morte e l'uomo si sostentava con una dieta completamente vegetariana. Ed ora, nel ricominciare, noi vogliamo subito concedere che sì, tanti di voi siete ancora confusi e non potete vedere questi insegnamenti come fatti logici e veri, ma vedete, con la Bibbia non si deve procedere secondo il nostro discernimento, ma con la fede. Per ora semplicemente credete che questa è parola di Dio infallibile e vedrete che poi tutte le cose si chiarificheranno da sé. La Bibbia ci ha detto che Dio creò l'universo ed ogni cosa in esso per mezzo della sua parola. Egli parlò e la cosa fu. Essa ci dice che Dio è quello che sostiene l'universo e che dà vita a tutto. Più che studiamo questo libro, più che ci affidiamo alla guida del suo spirito e più ci familiarizzeremo con queste grandi, meravigliose verità di Dio. Ed è la gioia di scoprire queste nostre nuove verità, questi nuovi aspetti della sua grazia e misericordia e del suo amore per noi, che ci spingeranno sempre di più a Lui. Stiamo ancora discutendo la creazione e vi ricorderete che nel sesto giorno Dio creò gli animali e l'uomo. Più avanti nello studio impareremo di più dell'uomo e come la donna fu creata dall'uomo. Nell'ultima nostra sessione imparammo che Dio provvedé l'uomo e gli animali con cibo e che questo consisteva unicamente di vegetali, e anche qui vedremo più avanti come gli animali pure verranno considerati come cibo, ma al principio della creazione tutte le creature erano vegetali perché la morte non esisteva sulla terra in qualsiasi forma. Queste cose sono state dette. Ora passiamo al 30° versetto che legge: ed ogni animale della terra ed ogni uccello dei cieli e tutto ciò che si muove sulla terra e che ha in sé un soffio di vita, io do ogni erba verde per nutrimento. E fu così. E qui è chiaro, come nel versetto precedente, che l'umanità non si doveva cibare di carne, ed è pure chiaro che tutti gli animali erano erbivori. Nel principio anche i leoni e le tigri si cibavano di erba. E allora qui avviene
che noi ci diamo un po' alla curiosità e dobbiamo fare una domanda. E la tigre del Bengale, gli animali che ora mangiano carne, allora da dove sono venuti? Cosa li ha fatti cambiare? Vedremo anche quello, ma per ora teniamo a mente che alla creazione tutti gli animali erano vegetariani. Ora certi sono rimasti esclusivamente vegetariani, come le mucche, come l'asino, altri come il leone sono carnivori ed altri come per esempio l'orso possano cibarsi di miele, di frutta e di carne allo stesso tempo. La Bibbia ci dice che erano le cose al principio e così erano, e benché gli scienziati cerchino di contraddire certi dei suoi insegnamenti, noi notiamo che nessuna delle cose da loro scoperte contraddice la Bibbia. Nel secolo scorso tante scoperte scientifiche, archeologiche, biologiche e astronomiche furono fatte, ma nessuna, neppure una, è in contraddizione con ciò che la Bibbia ha detto all'uomo per migliaia di anni. Se uno giunge a conclusioni contraddicenti, lo fa perché basa le sue ricerche su teorie e assunzioni e su tali teorie e assunzioni che non sono corrette, e naturalmente pure le sue conclusioni saranno quindi scorrette. Così, quando noi esaminiamo le conclusioni dell'umanità circa le origini delle specie e l'origine della Terra, noi sappiamo che queste assunzioni sono incorrette perché esse non sono in accordo con il resoconto biblico. Siamo così giunti al versetto 31 che dice: e Dio vide tutto quello che aveva fatto ed ecco era molto buono. Così fu sera, poi fu mattina e fu il sesto giorno. A questo versetto noi aggiungeremo il prossimo versetto che dice: e così furono compiuti i cieli e la terra e tutto l'esercito celeste. In questi versetti noi abbiamo da Dio l'assicurazione che ogni cosa era al principio perfetta. Se noi guardiamo ad una rosa, restiamo tutt'oggi meravigliati alla sua fragranza e alla delicata bellezza dei suoi colori. È un fiore magnifico che nessuno potrebbe mai riprodurre. Se guardiamo alla natura, ci accorgiamo che la stessa cosa è vera per ogni cosa creata. E quando Dio disse che tutto era molto buono, asserì che era assolutamente compiaciuto della perfezione che rispecchiava da ogni opera sua. Oggi ci sono tante cose che non sono perfette. Ovviamente queste cose non erano così nel sesto giorno. In quel giorno non c'erano spine, né rovi, né ortiche, né zanzare, né microbi malefici che attaccavano l'organismo inducendo malattie e morte. Nel nostro mondo, sì, ci sono ancora tante cose meravigliose. Abbiamo menzionato la rosa, ma potremmo considerare un variopinto uccello, un cucciolo o un bambinello appena nato. Oh sì, ci sono ancora tante cose belle nel mondo che ci parlano della perfezione del creato. Più in avanti nel nostro studio, lo so che continuo a dirvi questo, ma davvero ora ci siamo vicini, più avanti, dicevamo, in questo nostro studio noi investigheremo le cause del deterioramento e della pullazione di questo nostro magnifico pianeta. Esamineremo la causa che ha portato in esistenza i terremoti, le alluvioni, le malattie, i morbi. Vedremo cosa ha portato fra noi le spine, i rovi, i microbi, e lo faremo in questo nostro continuo studio sulla Bibbia. Fino ad ora ricordiamoci che tutto era bello e che tutto era perfetto. Il secondo capitolo della Genesi comincia infatti dicendo così, cioè: perfetti furono compiuti i cieli, la terra e tutto l'esercito loro. E con questo abbiamo concluso il capitolo primo.
Rileggetelo ora attentamente, cari amici, e preparatevi per la prossima sessione che cominceremo esaminando il secondo capitolo. Intanto vi ringraziamo per la vostra cortese attenzione. Sono certo che questo primo capitolo ha stimolato il vostro interesse nelle Sacre Scritture e sono certo che voi vorrete darvi alla lettura di esse. Se volete una copia dei manoscritti che noi abbiamo usato in questi programmi o una cassetta, scriveteci e noi ve la manderemo gratuitamente. Ricordatevi che Dio benedice gli individui, le famiglie, le nazioni che onorano e che studiano la sua santa parola. Infatti guardate al mondo e noterete quali sono i paesi più progrediti e più prosperi. Sono quelli che usano la parola di Dio, sono quelli in cui la Bibbia è nelle mani di tutti ed è studiata. E di nuovo guardate ai paesi che sono più poveri e di nuovo vi accorgerete che sono quelli dove la Bibbia non è usata, dove non è letta e dove la parola di Dio non è messa in pratica. Questo dovrebbe dirci qualche cosa se vogliamo progredire, se vogliamo che anche la nostra nazione diventi in verità una nazione importante nel mondo. Allora diamoci allo studio della parola di Dio e il Signore ci benedirà abbondantemente. Se poi avete qualche domanda, se volete maggiore spiegazioni, scrivetemi ed io sarò ben lieto di comunicare con voi e di rispondere a qualsiasi vostra domanda. Qui Eros Bacocina che vi ringrazia per la vostra cortese attenzione e vi invito ad ascoltarci di nuovo quando continueremo col secondo capitolo e nel frattempo implora su voi, sui vostri cari, sulla vostra famiglia, la pace e le benedizioni del Signor Gesù.

0: Autoradio. Trenta minuti di riflessioni, idea, confronto e un po' di musica. Conduce in studio Mauro.
1: Ciao e benvenuto all'ascolto di un'altra puntata, la quinta, di Punto Radio. Al microfono anche oggi Mauro, un grosso abbraccio radiofonico da parte mia. E anche la puntata odierna, come le due precedenti e come la prossima, sarà riservata all'argomento legato all'astrologia.

Dunque, nelle due puntate precedenti ti ho praticamente presentato che cos'è l'astrologia e come gli astrologi difendano la loro causa. A partire da questa puntata e anche nella prossima, quindi i segmenti conclusivi legati a questo argomento, vedremo invece che cosa ne dice la Bibbia e quindi che cosa ne dice Dio dell'astrologia.

In questa puntata analizzeremo a fondo il rapporto che c'è tra l'astrologia e l'Antico Testamento, quindi per chi è profano di materia, la prima parte, la porzione più consistente della Bibbia, la parte più antica per l'appunto, quella che comprende tutti gli episodi legati alla strada, diciamo così, al cammino del popolo di Dio prima della nascita e della venuta di Gesù. Le scritture dell'Antico Testamento contengono numerosi riferimenti all'adorazione astrologica dei pianeti. Il vitello d'oro che Aronne fece era il dio astrologico egizio Tauro, il toro, come potrai trovare, se hai una Bibbia in casa, nel capitolo 32 dell'Esodo, nel nono capitolo del libro del Deuteronomio, nel nono capitolo del libro del profeta Neemia, nel Salmo 105, oppure nel settimo capitolo del libro degli Atti, questo poi nel Nuovo Testamento, tanto per far riferimento. Durante il periodo dei re fu ristabilita in Israele la pratica dell'astrologia terrestre e dell'adorazione dei pianeti. Il re Geroboamo fece due vitelli d'oro e li mise a Betel e a Dan, dicendo: «O Israele, ecco i tuoi dei». Il profeta di Dio così si doleva. Questo diventò un'occasione di peccato, perché il popolo andava fino a Dan per presentarsi davanti ad uno di quei vitelli. L'episodio lo trovi nel 12° capitolo del libro Prima Re. L'adorazione astrologica faceva concorrenza all'adorazione di Yahweh nei cuori del popolo, cioè di Dio. I peccati di Geroboamo divennero proverbiali. Il racconto dell'ascesa e della caduta dei re di Giuda e di Israele riferisce anche se essi permisero o fermarono la pratica dell'astrologia. La brutta fine di Israele era strettamente legata al coinvolgimento del popolo nell'adorazione dei pianeti. E vediamo che cosa dice il secondo libro dei re, tratto appunto dall'Antico Testamento a questo riguardo. Abbandonarono tutti i comandamenti dell'Eterno, del loro Dio. Si fecero due vitelli di getto, si fabbricarono degli idoli di Astarte, adorarono tutto l'esercito del cielo, servirono Baal, fecero passare per il fuoco i loro figliuoli e le loro figliuole, si applicarono alla divinazione e agli incantesimi e si dettero a fare ciò che è male agli occhi dell'Eterno, provocando ad ira. E l'Eterno rigettò tutta la stirpe di Israele, la umiliò, l'abbandonò in balia di predoni, finché la cacciò dalla sua presenza.

Roboamo, re di Giuda, eresse non solo degli idoli di Tauro, ma anche di Ariete, il capro, il dio Molech o Moloch, al quale si facevano sacrifici umani. Era un'altra divinità astrologica fatta oggetto di adorazione, come trovi ben descritto nel Levitico al capitolo 18 e al capitolo 20. Moloch rappresentava il sole e la sua adorazione consisteva nel gettare bambini vivi nella fornace accesa nella sua pancia. L'adorazione di Moloch e di Refan o Saturno è condannata poi più tardi nel libro degli Atti, quindi nella parte del Nuovo Testamento, nella Bibbia, dove noi troviamo scritto: «Vi portaste appresso la tenda di Moloch e la stella del dio Refan, immagini che voi faceste per adorarle, perciò io vi deporterò di là, da Babilonia».

Quando in Israele sorsero dei re timorati di Dio come Giosia, essi purificarono la nazione dagli elementi dell'astrologia. Nel seguente brano si fanno i nomi di diverse divinità astrologiche. Anche questo brano biblico è tratto dal secondo libro dei re. Ed il re ordinò al sommo sacerdote Ilchia, i sacerdoti del secondo ordine e i custodi della soglia, di trar fuori dal tempio dell'Eterno tutti gli arredi che erano stati fatti per Baal, per Astarte e per tutto l'esercito celeste. E li arse fuori di Gerusalemme, nei campi di Chidron, e ne portò le ceneri a Betel. E destituì i sacerdoti idolatri che i re di Giuda avevano istituito per offrire profumi negli alti luoghi nella città di Giuda e nei dintorni di Gerusalemme, e quelli pure che offrivano profumi a Baal, al sole, alla luna, ai segni dello zodiaco e a tutto l'esercito del cielo. Trasse fuori dalla casa dell'Eterno l'idolo di Astarte, che trasportò fuori di Gerusalemme verso il torrente Chidron. L'arse presso il torrente Chidron, lo ridusse in cenere e ne gettò le ceneri sui sepolcri della gente del popolo. Demolì le case di quelli che si prostituivano, le quali si trovavano nella casa dell'Eterno e dove le donne tessevano delle tende per Astarte. L'Antico Testamento nomina un centinaio di volte il frequente coinvolgimento di Israele nell'adorazione di Baal. Baal era per i Fenici il dio sole. Israele, nella sua apostasia, arrivò addirittura a edificare delle case consacrate all'adorazione del sole e perfino a installare cavalli e carri dedicati all'adorazione del sole. Il culto di Astarte fra i Fenici non era altro invece che l'adorazione di Venere o della Luna come dea dell'amore, della fertilità, della buona fortuna. C'è un'osservazione interessante che vorrei riportarti. Nella pratica di adorazione degli astri, il Sole e la Luna, con i nomi di Baal e Astarte, erano adorati come portatori dei poteri maschili e femminili della natura. Le stelle erano venerate come conduttrici e regolatrici delle cose sublunario-terrestri. Si bruciava incenso non solo in onore del sole e della luna, ma anche dei segni dello zodiaco e di tutto l'esercito celeste, cioè tutte le stelle. Con questo dovremmo senz'altro intendere che il sole, la luna, i pianeti e gli altri astri erano adorati insieme con lo zodiaco, a cui erano poi collegati l'astrologia, i presagi, gli oroscopi.

giorni facili per una persona come te. Anche se dici di credere, non vedrai sempre la gioia

La frase "ai segni dello zodiaco" che si trova in Seconda Re al capitolo 23 in ebraico dice in effetti "ai 12 segni dello zodiaco". Il Lange nota che la frase in ebraico si riferisce alle 12 divisioni dello zodiaco contrassegnate dalle figure e dai nomi di animali, le 12 costellazioni dello zodiaco. I profeti dell'Antico Testamento condannarono unanimemente l'adorazione dei pianeti. Geremia rigettò l'adorazione della regina del cielo, cioè la luna. Profetizzò pure il giudizio divino su Israele a causa del suo coinvolgimento con l'adorazione astrologica. Il profeta Ezechiele condannò gli uomini e le donne per avere pianto Tammuz. Tammuz o Adone introdusse l'adorazione dei 7 pianeti e dei 12 segni dello zodiaco e fu elevato a Dio dopo la sua morte e onorato con celebrazioni funebri. Erano state addirittura dipinte delle creature zodiacali sulle pareti del tempio per essere adorate. La malvagità in questione non era semplicemente idolatria, ma divinazione, una tecnica per poter predire il futuro. Geremia diede infatti questo avvertimento che puoi ritrovare sfogliando la Bibbia proprio nell'ottavo capitolo riservato alla vita e alle opere di questo profeta, Geremia. In quel tempo, dice l'Eterno, si trarrono dai sepolcri le ossa dei re di Giuda, le ossa dei suoi principi, le ossa dei sacerdoti, le ossa dei profeti, le ossa degli abitanti di Gerusalemme, e le si esporranno dinanzi al sole, dinanzi alla luna, dinanzi a tutto l'esercito del cielo, i quali essi hanno amato, hanno servito, hanno seguito, hanno consultato e dinanzi ai quali si sono prostrati.

Dio condannò il coinvolgimento di Israele nell'astrologia terrestre, perché essa era tipica del mondo religioso occulto che lo circondava. A Israele era proibito partecipare a qualsiasi arte occulta tramite la quale fosse possibile predire il futuro. Leggiamo per esempio dal libro del Deuteronomio: quando sarai entrato nel paese che l'Eterno, l'Iddio tuo, ti dà, non imparerai a imitare le abominazioni delle nazioni che sono qui. Non si trovi in mezzo a te chi faccia passare il suo figliuolo o la sua figliuola per il fuoco, né chi eserciti la divinazione, né pronosticatore, né augure, né mago, né incantatore, né chi consulti gli spiriti, né chi dica la buona fortuna, né negromante, perché chiunque fa queste cose è in abominio all'Eterno, e a motivo di queste abominazioni l'Eterno, il tuo Dio, sta per cacciare quelle nazioni dinanzi a te. Rianalizziamo le frasi salienti da questo passo. Andiamo indietro un pochino e rileggiamo: non si trovi in mezzo a te chi faccia passare il suo figliuolo o la sua figliuola per il fuoco, né chi eserciti la divinazione. Ripeto, né chi eserciti la divinazione, né pronosticatore, né augure, né mago, né incantatore, né chi consulti gli spiriti, né chi dica la buona fortuna, né negromante, perché, e qui è la conseguenza strettamente logica per l'Eterno, per Dio e per chi segue la sua strada, il cammino che lui ha tracciato, perché, dice appunto la Bibbia, chiunque fa queste cose è in abominio all'Eterno, e a motivo di queste abominazioni l'Eterno, il tuo Dio, sta per cacciare quelle nazioni dinanzi a te.

Dunque, se questa è la parola di Dio, se questo è il suo parere sugli astrologi, sui maghi o su chi con loro consultano gli spiriti e gli astri, allora mi sorge spontanea una domanda ed una considerazione. La considerazione è questa: i mass media, TV, radio, giornali, manifesti pubblicitari danno sempre più spazio a questi presunti profeti, a questi presunti guaritori, a questi presunti signori del miracolo, a questi maghi, a questi veggenti. Di loro sappiamo ci sono due categorie ben distinte: il termine ciarlatano vero e proprio, cioè quello che fa il tutto senza avere alcun potere, soltanto per sbarcare in qualche maniera il lunario, non sapendo con che fuoco sta giocando, e dall'altra parte chi invece ha nelle mani un potere occulto reale e lo sfrutta a suo vantaggio. Ma questo potere non viene da Dio, e da qualche parte nella Bibbia sta scritto che non possiamo avere due padroni, e ciò che non è da Dio è contro di Dio. Se questa era la considerazione, la domanda la segue a ruota: allora che ci va a fare tanta gente dall'astrologo, dal cartomante, dal veggente, dal mago? Questa gente non ha mai avuto una vera fede, un appiglio reale con Dio, non ha mai avuto un rapporto personale col Signore, e crede di poter risolvere i propri problemi attraverso questi individui, questi signori dell'occulto. Non credere a quelle parole. Non sono mai sincere, e se anche all'apparenza risolvessero il problema nel quale sei inserito in questo momento, come una valanga, come una catastrofe, tanti altri problemi ben più seri, legati magari non con una questione finanziaria, di salute, di amore. In genere sono queste le situazioni per le quali si va dal veggente, dall'astrologo, ma legate con il tuo futuro di uomo, con il tuo futuro spirituale, con l'eternità. Ecco, questo genere di problemi si aprirebbe come un abisso davanti a te. Dio, te lo ricordo, ha detto, non chi ti sta parlando. Chi ti sta parlando è una persona come tante altre. Dio, nell'unico libro da lui scritto, da lui ispirato, ha detto proprio: perché chiunque fa queste cose, quindi consulta gli spiriti, è mago, incantatore, augure, esercita la divinazione, astrologo, ecco, chiunque fa queste cose è in abominio all'Eterno. E se la parola di Dio dice questo, e se tu sei cristiano, ecco, devi farla tua adesso, prima che sia troppo tardi.

cristianesimo non è una favola, è una realtà tangibile dei giorni nostri, ma come ogni realtà non ammette compromessi e va vissuta fino in fondo. Il profeta Isaia ridicolizzò gli astrologi in modo particolare. Essi avevano predetto al re che Israele non sarebbe stato sconfitto. Isaia aveva predetto il contrario. In questo classico confronto fra oroscopo e rivelazione di Dio, Isaia dichiarò: «Una calamità ti piomberà addosso che non potrai allontanare con alcuna espiazione e ti cadrà repentinamente addosso una rovina che non avrai prevenuta». Stattene ora là con i tuoi incantesimi e con la moltitudine dei tuoi sortilegi, nei quali ti sei affaticata fin dalla tua giovinezza. Forse potrai trarne profitto, forse riuscirai ad incutere terrore. Tu sei stanca di tutte le tue consultazioni. Si levino dunque quelli che misurano il cielo, che osservano le stelle, che fanno pronostici ad ogni novilunio, e ti salvino dalle cose che ti piomberanno addosso. Ecco, essi sono come stoppia, il fuoco li consuma, non salveranno la loro vita dalla violenza della fiamma, non ne rimarrà brace a cui scaldarsi, né fuoco dinanzi al quale sedersi. I profeti dell'Antico Testamento basavano la loro ostilità all'astrologia su due fatti in particolare. L'astrologia era una forma di politeismo e portava all'adorazione dei pianeti. Questo il primo fatto. Il secondo, essa era un'arte occulta proibita da Mosè, perché gli ebrei dovevano consultare il Dio di Israele e non le stelle se avevano bisogno di informazioni, e questa regola è rimasta valida a tutt'oggi per tutti i cristiani del mondo. A risentirci nella prossima puntata. Ciao.

ci siamo occupati dell'espressione figlio dell'uomo, così come Gesù la intendeva, e siamo arrivati alla conclusione che si trattasse di un'espressione che non indicava il suo semplice essere umano, anzi, era un riferimento ad un personaggio con caratteristiche divine. Oggi ci occuperemo di un'altra espressione associata a Gesù, ovvero l'espressione figlio di Dio. Anche in questo caso, come vedremo, Gesù intendeva questa espressione in un modo che andava ben oltre l'uso comune da parte dei suoi contemporanei, al punto da spingere alcuni suoi interlocutori a cercare di ucciderlo. Cercheremo di capire come mai. Prima di addentrarci nell'uso del termine figlio di Dio nei Vangeli, vediamo come veniva usato nell'Antico Testamento e di conseguenza qual era la concezione di questa espressione che potevano avere i contemporanei di Gesù. In primo luogo, l'espressione nell'Antico Testamento viene usata diverse volte per riferirsi a esseri angelici o comunque soprannaturali. Ad esempio in Giobbe 1:6, dove leggiamo che un giorno i figli di Dio vennero a presentarsi davanti al Signore e Satana venne anch'egli in mezzo a loro. È chiaro che qui non ci si riferisce ad esseri umani, ma piuttosto ad esseri che si trovano nel mondo spirituale al cospetto di Dio stesso. Sempre in Giobbe 38:7, in riferimento alla creazione del mondo, è scritto che le stelle del mattino cantavano tutte assieme e tutti i figli di Dio alzavano grida di gioia. In quel contesto gli esseri umani non erano ancora stati creati, quindi il riferimento è inequivocabilmente riferito ad altri esseri soprannaturali presenti all'evento. Anche un pagano come il re babilonese Nabucodonosor, dovendo riferirsi all'essere soprannaturale presente nella fornace insieme ai tre amici di Daniele, in Daniele 3:25 affermò: «Eppure, disse il re, io vedo quattro uomini sciolti che camminano in mezzo al fuoco, senza avere sofferto nessun danno, e l'aspetto del quarto è simile a quello di un figlio degli dèi». Insomma, figli di Dio o degli dèi era un termine comune per riferirsi a creature soprannaturali che potremmo definire angeliche. Abbiamo fatto solo alcuni esempi, ma ne potete trovare altri, ad esempio in alcuni salmi o in Genesi, che rientrano in questa categoria. C'è però un secondo modo importante in cui il termine figlio di Dio o figli di Dio è utilizzato nell'Antico Testamento ed è in riferimento al popolo di Israele. In Esodo 4:22 Dio disse a Mosè: tu dirai al Faraone, così dice il Signore, Israele è mio figlio, il mio primogenito. Abbiamo qui un primo riferimento ad un popolo, Israele, come figlio di Dio, per di più primogenito. La primogenitura non ha a che vedere in questo caso con l'essere il primo nato tra diversi figli, che nel caso di Israele come popolo non avrebbe senso, ma ha un significato qualitativo e indica che tra tutti i popoli della terra Dio ha scelto Israele per avere la preminenza, un ruolo speciale nel suo piano di salvezza per l'uomo. È un modo per cominciare ad introdurre un rapporto speciale tra Dio e Israele che poi si svilupperà nel resto dell'Antico Testamento. Attraverso Israele il Signore avrebbe raggiunto e benedetto tutti i popoli della terra. A volte Dio dirà chiaramente agli israeliti che essi sono suoi figli. Ad esempio in Deuteronomio 14:1 leggiamo: voi siete figli per il Signore vostro Dio. È però importante sottolineare l'aspetto corporale

all'uso di questa espressione ed è riferita al Messia, ovvero al re discendente di Davide che avrebbe stabilito un regno eterno. Ci sono infatti alcuni brani che vanno proprio in quella direzione. In 2 Samuele 7, versetti 13 e 14, riferendosi a Davide, il Signore dice: «Quando i tuoi giorni saranno compiuti e tu riposerai con i tuoi padri, io innalzerò al trono dopo di te la tua discendenza, il figlio che sarà uscito da te, e stabilirò saldamente il suo regno. Egli costruirà una casa al mio nome e io renderò stabile per sempre il trono del suo regno. Io sarò per lui un padre ed egli mi sarà figlio». Il contesto immediato di quel brano porta a comprendere che si stia parlando di Salomone, figlio di Davide, che Dio avrebbe adottato come un figlio. Ma gli ebrei nell'antichità avevano compreso che per essere stabile per sempre il trono di Davide sarebbe dovuto finire ad un discendente speciale che avrebbe regnato per sempre, in armonia poi con altre profezie dell'Antico Testamento. Il Messia, appunto, una parola che significa unto, e infatti sarebbe stato unto re di Israele. Questo concetto si sviluppa nel resto dell'Antico Testamento, dove ci sono molte promesse inerenti il Messia figlio di Davide, ma anche figlio di Dio, perché Dio l'avrebbe adottato come suo figlio, come promesso in 2 Samuele 7,14. In effetti, anche nel Salmo 2,7 leggiamo che Dio adotta il re di Israele come suo figlio. «Io annuncerò il decreto, il Signore mi ha detto, tu sei mio figlio, oggi io ti ho generato». Comincia quindi a svilupparsi l'idea che Davide e i suoi discendenti reali fossero adottati da Dio come suoi figli. Quindi, a maggior ragione, il Messia, che è il culmine di questa dinastia reale e che avrebbe regnato per sempre. Infatti, in Giovanni 12,34, la folla disse a Gesù: «Noi abbiamo udito dalla legge che il Cristo dimora in eterno». Essi si aspettavano un Messia che in qualche modo fosse vissuto per sempre. Torneremo su questo più avanti. Dopo questo breve excursus, siamo pronti per vedere il modo in cui il termine figlio di Dio viene usato nei Vangeli. E in particolare, come lo usava Gesù e come lo intendevano i suoi interlocutori. Diciamo innanzitutto che c'è un uso dell'espressione figli o figlio di Dio nel Nuovo Testamento che viene applicato anche ad esseri umani che hanno un rapporto speciale con Dio, un po' come abbiamo visto nell'Antico Testamento per Israele. Lo stesso Gesù in Luca 20, versetti 34 a 36, chiama in questo modo quelli che saranno ritenuti degni di aver parte al mondo a venire e alla risurrezione dei morti. Infatti dice che non possono più morire perché sono simili agli angeli e sono figli di Dio, essendo figli della risurrezione. Nel resto del Nuovo Testamento è piuttosto usuale chiamare figli di Dio coloro che hanno creduto in Gesù e che un giorno risorgeranno per non morire mai più. Ci sono davvero tanti brani in cui questo viene fatto. Noi siamo però interessati a comprendere come figlio di Dio venne usato in modo specifico per Gesù, in modo diverso da qualunque essere umano e anche in modo diverso da qualunque essere soprannaturale. Continuiamo quindi a indagare in questa direzione. Come è logico immaginare, gli interlocutori ebrei di Gesù erano familiari con i concetti di cui abbiamo parlato in precedenza. Quindi figli di Dio, intesi come esseri angelici, e Israele come popolo speciale di Dio. Essi conoscevano anche il Messia in modo specifico come figlio adottivo di Dio e si aspettavano che vivesse per sempre, come dicevamo in precedenza. Ma attenzione, questo non implicava per loro che fosse addirittura un'incarnazione di Dio stesso. In particolare troviamo diversi personaggi che usarono il termine figlio di Dio riferito al Messia, al re di Israele. Vediamo alcuni esempi. Giovanni 1,49, Natanaele gli rispose: «Rabbì, tu sei il figlio di Dio, tu sei il re di Israele». Matteo 26,63, il sommo sacerdote gli disse: «Ti scongiuro per il Dio vivente di dirci se tu sei il Cristo, il figlio di Dio». Giovanni 11,27, dove Marta, sorella di Lazzaro, disse: «Sì, Signore, io credo che tu sei il Cristo, il figlio di Dio che doveva venire nel mondo». Quando queste persone utilizzavano il termine figlio di Dio, pensavano al Messia, al glorioso re che avrebbe ridato lustro ad Israele. Diverso però
e il modo in cui questo termine fu usato dal centurione di fronte alla croce, in Marco 15:39. Il centurione che era lì presente di fronte a Gesù, avendolo visto spirare in quel modo, disse: veramente quest'uomo era figlio di Dio.

Dio. In questo caso il centurione, non essendo giudeo, utilizzò probabilmente il termine più pensando ad un essere in qualche modo soprannaturale, a causa dei segni che avevano accompagnato la sua morte. Nei Vangeli troviamo poi anche il diavolo e i demoni che si riferiscono a Gesù come figlio di Dio. E in quel caso lo riconoscono sicuramente come una figura del mondo spirituale, che ha un'autorità su di loro. Ad esempio, leggiamo in Marco 5:7 di un uomo indemoniato che a gran voce disse: «Che c'è fra me e te, Gesù, figlio del Dio Altissimo? Io ti scongiuro in nome di Dio di non tormentarmi». Tutti questi usi dell'espressione figlio di Dio comunque non esauriscono completamente il modo in cui questa espressione si applica a Gesù. Infatti è chiaro che nei Vangeli questa espressione viene utilizzata per Gesù e da Gesù in un modo che implica molto più chiaramente la sua divinità di quanto abbiamo visto fino ad ora. Ed è proprio per questo motivo che Gesù incontrò una dura opposizione. E in alcune circostanze ci furono persone che volevano addirittura ucciderlo, accusandolo di bestemmia. Innanzitutto, Gesù viene presentato in modo speciale già quando l'angelo annuncia il suo concepimento miracoloso a Maria. In Luca 1,35 leggiamo: «L'angelo le rispose: lo Spirito Santo verrà su di te e la potenza dell'Altissimo ti coprirà dell'ombra sua. Perciò anche colui che nascerà sarà chiamato Santo, figlio di Dio». Queste parole implicano che Gesù sarebbe stato chiamato figlio di Dio in un modo particolare rispetto ad altre volte in cui queste espressioni furono usate. Infatti il suo essere santo, ovvero speciale, appartato per Dio, e il suo essere figlio di Dio sono legati in modo particolare anche al suo concepimento miracoloso, al fatto che lo Spirito Santo, lo Spirito di Dio, è artefice di questo concepimento miracoloso. Questo già ci fa capire che Gesù è di una categoria diversa rispetto a chiunque altro. È unico, avendo una madre umana senza avere un padre umano. Pensateci bene, se il Messia fosse soltanto un essere umano, non ci sarebbe nemmeno bisogno di questa caratteristica. E se fosse un essere angelico, beh, anche non ci sarebbe bisogno di questa caratteristica. Poteva semplicemente un angelo, come è accaduto diverse volte nell'Antico Testamento, presentarsi per compiere la volontà di Dio. Ma qui accade qualcosa di diverso. Andiamo avanti. Inoltre, la voce di Dio dal cielo conferma in alcune occasioni la specificità di Gesù come figlio di Dio. In particolare, nel momento del suo battesimo, in Marco 1:11, leggiamo: «Una voce venne dai cieli: tu sei il mio diletto figlio, in te mi sono compiaciuto». E quando ci fu la trasfigurazione di fronte a tre dei suoi discepoli, come riportato ad esempio in Marco 9:7, poi venne una nuvola che li coprì con la sua ombra, e dalla nuvola una voce: «Questo è il mio diletto figlio, ascoltatelo». Ci sono quindi momenti particolari in cui la voce del Padre conferma che Gesù è il figlio di Dio in un modo specifico. Qualcuno potrebbe pensare che la voce dal cielo confermi semplicemente che Gesù è il Messia, il re discendente di Davide che viene adottato da Dio. Ma leggendo altri brani dei Vangeli ci rendiamo conto che c'è di più in quelle parole. C'è la dichiarazione di un rapporto particolare tra padre e figlio che non ha eguali. In particolare c'è una parola che viene utilizzata per indicare Gesù che lo distingue in modo specifico. Questa parola la troviamo ad esempio nel famoso brano di Giovanni 3, 16 a 18. «Perché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio, affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Infatti Dio non ha mandato suo figlio nel mondo per giudicare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui. Chi crede in lui non è giudicato, chi non crede è già giudicato perché non ha creduto nel nome dell'unigenito figlio di Dio». Sto ovviamente parlando della parola unigenito, utilizzata per Gesù anche in Giovanni 1,14 e in 1 Giovanni 4,9. Unigenito è la traduzione della parola greca monogenes. Potete fare le vostre ricerche in un moderno lessico per comprendere cosa significhi. In questo caso vi mostro la definizione dal testo A Greek English Lexicon of the New Testament and Other Early Christian Literature, uno dei lessici più diffusi tra gli studiosi di Nuovo Testamento.
apprendiamo che questa parola indica un soggetto che è unico nel suo tipo, nella sua classe, nella sua categoria. Quindi, applicato a Gesù, comprendiamo che questo termine non significa che è l'unico figlio generato. Infatti per Gesù non avrebbe senso questa definizione, ma è figlio di Dio in un modo speciale, un tipo unico nel suo genere, che non può essere confuso con alcun altro cosiddetto figlio di Dio. Gesù è figlio di Dio, ma questa espressione utilizzata per lui non ha nulla a che vedere con il modo in cui è utilizzata nella Bibbia per altri. Che unigenito significhi unico, unico nel suo genere, unico del suo tipo, lo si capisce bene da Ebrei 11:17, in cui la medesima parola viene applicata a Isacco. Per fede Abramo, quando fu messo alla prova, offrì Isacco. Egli che aveva ricevuto le promesse, offrì il suo unigenito. Sappiamo che Isacco non era certamente l'unico figlio di Abramo e non era nemmeno il suo primogenito come ordine, ma qui la parola monogenes tradotta come unigenito si riferisce al fatto che Isacco è l'unico figlio della promessa, è un figlio unico nel suo genere, un figlio speciale da non confondere con nessun altro. Sono contento che qualcuno abbia messo questo esempio illuminante sull'uso della parola anche nell'articolo su Wikipedia. Quindi Gesù è figlio di Dio in un modo che non può essere confuso con nessuna creatura angelica né terrestre. È un figlio di Dio unico nel suo genere, speciale. A questo punto dobbiamo chiederci cosa lo rende così speciale, così diverso da chiunque altro. Ed è Gesù stesso che ce lo fa capire se esaminiamo il modo in cui egli si riteneva figlio di Dio. Consideriamo uno dei brani più chiari in tal senso, Giovanni 5, versetti 16 a 27. Per questo i giudei perseguitavano Gesù, perché faceva queste cose di sabato. Gesù rispose loro: «Il Padre mio opera fino ad ora, e anch'io opero». Per questo i giudei più che mai cercavano di ucciderlo, perché non soltanto violava il sabato, ma chiamava Dio suo Padre, facendosi uguale a Dio. Gesù quindi rispose e disse loro: in verità vi dico che il figlio non può da se stesso fare cosa alcuna, se non ciò che vede fare dal padre, perché le cose che il padre fa, anche il figlio le fa ugualmente, perché il padre ama il figlio e gli mostra tutto quello che egli fa, e gli mostrerà opere maggiori di queste, affinché ne restiate meravigliati. Infatti, come il padre risuscita i morti e li vivifica, così anche il figlio vivifica chi vuole. Inoltre il padre non giudica nessuno, ma ha affidato tutto il giudizio al figlio, affinché tutti onorino il figlio come onorano il padre. Chi non onora il figlio non onora il padre che lo ha mandato. In verità vi dico, chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato ha vita eterna, e non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. In verità vi dico, l'ora viene, anzi è già venuta, che i morti udranno la voce del figlio di Dio, e quelli che l'avranno udita vivranno, perché come il padre ha vita in se stesso, così ha dato anche al figlio di avere vita in se stesso, e gli ha dato autorità di giudicare, perché è il figlio dell'uomo. In questo lungo brano notiamo che i giudei volevano ucciderlo perché chiamava Dio suo padre, facendosi uguale a Dio. Essi percepivano che Gesù non parlava come un semplice uomo e nemmeno come un angelo. Il modo in cui Gesù descriveva la sua relazione con Dio implicava la sua convinzione di condividere le caratteristiche del Padre. Egli infatti aveva appena detto che siccome Dio operava di sabato, anche lui poteva farlo. Avevano forse capito male? In tal caso Gesù avrebbe potuto correggerli. Ma la sua risposta conferma invece la loro percezione. Rivediamo infatti le sue affermazioni. Al versetto 19 lui dice che il figlio fa le medesime cose che fa il padre. Al versetto 20 dice che il figlio è a conoscenza di tutto ciò che il padre fa. Al versetto 21 dice che il figlio condivide con il padre la capacità di risuscitare i morti. Ai versetti 22 e 27 dice che il figlio ha l'autorità di giudicare. Autorità che, come tutti sapevano, spetta a Dio. Al versetto 23 è scritto che tutti devono onorare il figlio nello stesso modo in cui onorano il padre. Anzi, non si può onorare davvero il padre senza onorare il figlio. Ai versetti 24 e 25 ci dice che la vita eterna deriva da un rapporto sia con il padre che con il figlio. Occorre credere nel padre, ma anche nel figlio, e sarà la voce del figlio a riportare addirittura in vita i morti.
Infine, come il padre ha vita in se stesso, così ha dato anche al figlio di avere vita in se stesso. Si noti che nessuna creatura può dire di avere vita in se stessa, perché ogni creatura riceve vita da un creatore, ma solo chi vive in eterno e non ha inizio né fine può dire di avere vita in se stesso e di essere in grado di dare vita ad altri. Tutte queste affermazioni, secondo voi, servivano forse a scusarsi davanti a coloro che volevano ucciderlo? Anzi, con queste affermazioni Gesù confermava ancora di più ciò che loro avevano percepito. Ovvero, confermò che egli, chiamando Dio suo padre, stava in realtà reclamando per se stesso le caratteristiche del padre, che poi abbiamo elencato. Di situazioni come queste ne trovate altre nei Vangeli, ad esempio in Giovanni 8, versetti 48-59, potete vedere che i giudei volevano lapidare Gesù perché parlando di Abramo si era riferito alla sua preesistenza in un modo molto provocatorio. In Giovanni 8, 58-59 leggiamo infatti: Gesù disse loro, in verità vi dico, prima che Abramo fosse nato, io sono. Allora, essi presero delle pietre per tirargliele, ma Gesù si nascose e uscì dal tempio. Quel tempo presente, io sono, utilizzato da Gesù, non poteva sfuggire ai suoi interlocutori. Se egli avesse voluto semplicemente dire di essere una creatura preesistente ai tempi di Abramo, avrebbe detto che lui c'era, che lui era. Ma quell'io sono fa il paio con quanto abbiamo visto in Giovanni 5. Sono le parole di qualcuno che afferma di esistere sempre al tempo presente, senza inizio né fine, il modo che Dio utilizzò proprio quando si presentò ad Abramo in Esodo 3,14. Tu dirai agli israeliti, l'io sono mi ha mandato a voi. Non ci stupisce che gli interlocutori di Gesù considerassero blasfeme quelle parole, al punto da volerlo lapidare. Anche in Giovanni 10,31 troviamo un tentativo di lapidazione e anche in quel caso nei versetti precedenti Gesù aveva parlato di se stesso come il buon pastore di Israele, una figura che nell'Antico Testamento era associata a Dio. Si pensi ad esempio al Salmo 95 versetto 7, poiché egli è il nostro Dio e noi siamo il popolo di cui ha cura e il gregge che la sua mano conduce. Ma Gesù in Giovanni 10 afferma di essere il buon pastore che dà la vita eterna alle pecore. E afferma di agire in completo accordo con il Padre, al punto da affermare «Io e il Padre siamo uno». Ora, tale affermazione scatenò l'indignazione dei suoi interlocutori che intendevano lapidarlo. E i versetti 32-33 leggiamo «Gesù disse loro, vi ho mostrato molte buone opere da parte del Padre, per quale di queste opere mi lapidate?» E i giudei gli risposero, non ti lapidiamo per una buona opera, ma per bestemmia, perché tu che sei uomo ti fai Dio. Anche in questo caso i giudei avevano compreso molto bene che Gesù si stava paragonando al buon pastore di Israele, Dio, affermando addirittura di agire in armonia completa con il Padre, come un tutt'uno, è inutile girarci intorno. Nessuna creatura potrebbe mai affermare una cosa simile. Una creatura potrebbe affermare di essere obbediente, ma non di essere tutt'uno con Dio al punto da sovrapporsi e diventare egli stesso il pastore divino di Israele. In conclusione, dalle parole stesse di Gesù comprendiamo che il suo essere figlio di Dio non è da confondersi con il modo in cui una semplice creatura può essere chiamata così. Per quanto gli ebrei potessero avere un'alta concezione del Messia di Israele, persino loro percepivano che Gesù aveva un concetto di se stesso che superava ogni loro immaginazione. L'espressione unigenito utilizzata da Giovanni coglie appieno l'unicità di Gesù. I discepoli di Gesù, come emerge anche dagli scritti del Nuovo Testamento, compresero che l'espressione figlio di Dio applicata a Gesù non indicava solo il suo essere il Messia di Israele, ma unita anche all'espressione figlio dell'uomo, descriveva quello che in seguito i cristiani avrebbero definito come vero uomo, ma anche vero Dio. E in effetti i primi cristiani cominciarono a rivolgersi a Gesù in preghiera e ad adorarlo. D'altra parte Gesù aveva detto che il figlio andava onorato nello stesso modo in cui andava onorato il padre. So che ancora oggi ci sono diverse persone sincere che hanno difficoltà nell'accettare la divinità di Gesù perché non riescono a capire come potrebbe Dio essere incarnato in un uomo e allo stesso tempo rimanere il Dio onnipotente che controlla l'universo. Preferiscono quindi pensare al figlio come a una creatura perché sembra loro più logico, più semplice.
Ma se tenete conto di tutti i dati a disposizione, le affermazioni di Gesù nei Vangeli vanno ben oltre questo, e ciò che vi sembra più logico lo è solo perché da umani tendiamo a pensare ad un Dio che sia semplice come noi. Quindi ci sembra impossibile che egli possa esistere contemporaneamente in persone diverse e in modi diversi. Ma se ci pensiamo un attimo, Dio è il creatore dell'universo ed è perfettamente logico aspettarsi che abbia caratteristiche completamente diverse dalle nostre. Altrimenti come potrebbe essere onnisciente, onnipresente, onnipotente? Come potrebbe ascoltare in lingue diverse le preghiere contemporanee di migliaia o milioni di individui? Ma ciò non significa che allo stesso tempo egli non fosse presente anche nel mondo invisibile. Le nostre difficoltà nascono solo dal fatto di confinare Dio nelle nostre tre dimensioni, ed è per questo che molti fanno fatica a comprendere la divinità di Gesù e allo stesso tempo la sua unione con il Padre. Ma egli è certamente molto più di questo. Dio è molto più di questo, è molto più di quello che noi pensiamo, altrimenti come avrebbe potuto creare l'universo? Avremo modo di ritornare in altre occasioni su queste cose. So che avrei potuto anche esaminare altri brani, perché l'argomento è vasto, ma c'è già tanta carne sul fuoco per chi desidera addentarla. Quindi, per il momento, ci fermiamo qui. Vi saluto tutti, ciao!

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.

0: La domanda che ci viene posta in questa conversazione è così estesa che non può essere racchiusa in un titolo, quindi vogliamo iniziare immediatamente con la lettura della domanda e continuare di seguito per affrontare il soggetto. La leggo così come è stata formulata. Vedo tanti religiosi che ostentano il loro bigottismo, ma che per carattere ed opere sono peggiori degli altri, cioè di coloro che non sono religiosi. Non si può dire che è meglio non avere religione e fare il bene piuttosto che essere religiosi in questo modo? Se dobbiamo rispondere con un sì e con un no, noi possiamo essere frettolosi e rispondere che la domanda in fondo c'ha già la risposta in se stesso, è scontata, è ovvia, ma naturalmente una risposta ovvia considera il problema esclusivamente da un punto di vista umano, da un punto di vista sociale. Da un punto di vista sociale è preferibile l'individuo che fa il bene piuttosto che colui che fa il male. Non importa se colui che fa il bene fa professione di religione, di religiosità, e colui che fa il male viceversa. Possiamo mutare i termini in tutte le maniere, rimane l'elemento predominante, il bene. Ma se noi dobbiamo affrontare l'argomento da un punto di vista spirituale, da questo punto di vista dare il nostro parere, dare la nostra risposta, allora dobbiamo fare molte considerazioni. E la prima considerazione è questa: non basta essere religiosi e non basta essere bigotti. La parola di Dio ci dice che indipendentemente da una confessione di religiosità, l'uomo è un povero peccatore, tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Quindi se noi dobbiamo fare una distinzione, l'abbiamo fatta ripetutamente nel corso delle nostre conversazioni, dobbiamo farla tra coloro che hanno accettato in Cristo il Salvatore e hanno sperimentato la salvezza e coloro che non hanno ancora compiuta una scelta, fatta una decisione, e quindi vivono lontani dalla salvezza. Se poi questi che vivono lontani dalla salvezza si professano cristiani o si professano atei, è esattamente la medesima cosa, perché il punto di vista dell'uomo non ha nessuna importanza e nessun valore davanti a Dio, come non ha importanza e valore quello che può essere il suo vestito sociale. E sappiamo che per il maggior numero degli individui la religione è proprio un vestito sociale, ma è un vestito che non può coprire le sue nudità, i suoi peccati, le sue colpe. Davanti a Dio è sempre un povero peccatore bisognoso di salvezza.
1: E d'altra parte mi sembra che noi precisiamo spesso che la salvezza non si acquista per le buone opere, ma è un dono di Dio, indipendentemente dalla meritorietà, diciamo, dell'uomo.
0: Sì, e infatti appunto noi qui a questo punto possiamo proprio rovesciare i termini, non parlare più del religioso, parlare dell'uomo che ha i suoi meriti, dell'uomo che riceve i suoi encomi nel seno della società, cioè dell'individuo che compie opere buone, l'individuo che ci è stato presentato come l'antitesi del bigotto che invece non compie le opere buone. Ma l'uno e l'altro sono dei poveri peccatori. Il profeta Isaia ricorda che le giustizie umane sono un panno lordato agli occhi dell'Eterno. L'uomo con tutta la sua onestà, l'uomo con tutta la sua rettitudine, continua ad essere un povero peccatore. Non c'è paradosso, non c'è contraddizione in questa affermazione, perché se noi analizziamo l'uomo privo della grazia di Dio, anche quello che compie le opere buone, anche quello che si distingue nel seno della società proprio per i suoi meriti, e lo analizziamo naturalmente alla luce della parola di Dio, scopriamo con estrema facilità che è un povero peccatore. Quanta e quanta e quanta disonestà nel profondo del cuore, quanta menzogna nell'animo, quanta ipocrisia nei suoi comportamenti, quante e quante cose che lo tengono lontano e separato da Dio. Perciò continuiamo a ripetere che la differenza che noi possiamo compiere nel seno della società non può essere effettuata tra il religioso e il non religioso, tra il bigotto e il materialista, ma deve essere sempre compiuta tra colui che ha accettato Cristo e colui che non l'ha accettato, colui che ha sperimentato la salvezza e colui che non l'ha sperimentata.
2: La domanda in un certo senso diceva anche che ci sono delle persone che non vanno in chiesa, che non si reputano religiosi, eppure fanno del bene più di quello che va in chiesa. E queste persone come le potremmo definire noi?
0: Ma credo che l'abbiamo già definite in fondo, perché abbiamo già precisato che la salvezza viene partecipata per la fede in Cristo. Persone che hanno dei meriti dal punto di vista umano e sociale, certamente non ne mancano, non ne sono mai mancate e non ne mancheranno neanche nel futuro. Ma la parola di Dio, quando divide la società in due grandi categorie, non tiene mai presente questo elemento, ma mette solo e sempre in evidenza l'elemento determinante, la fede in Cristo Gesù. Appunto perché non sono le opere a provocare la salvezza, anzi la salvezza ci viene dal sacrificio del Calvario. Naturalmente a questo punto dobbiamo aggiungere, perché possiamo aggiungere, che quando un credente ha accettato in Cristo il proprio Salvatore, ha sperimentato la potenza della redenzione, allora produce anche le opere. Ma anche qui c'è proprio un rovesciamento di termini: non sono le opere che producono la salvezza, ma è la salvezza che produce le opere. E quando le opere sono prodotte dalla salvezza, sono vere opere della salvezza, cioè che manifestano la salvezza, e allora sono opere sincere, opere pure, opere sante, opere esente da quegli elementi inquinanti che generalmente invece sono presenti nelle opere compiute fuori della grazia e della salvezza.

0: Noi purtroppo viviamo in un paese dove il bigottismo, specialmente in determinate località, è elevato a sistema e indubbiamente crea perplessità in osservatori attenti, coloro che compiono delle autentiche analisi della vita religiosa rimangono sgomenti di fronte a certi fenomeni e a certe manifestazioni. Ma noi non dobbiamo stancarci di ripetere che bisogna fare sempre una distinzione tra religione e redenzione. La distinzione si impone perché al termine religione, termine usato ed abusato, ripeto, nella nostra nazione, si dà un significato completamente diverso da quello reale. Ecco perché dobbiamo fare la distinzione. Se a questa parola si desse il suo vero significato di legame con Dio, di relazione con Dio, allora bisognerebbe soltanto mettere a punto dove si trova la religione. Ma poiché generalmente nell'opinione pubblica è invasa la convinzione che religione voglia dire semplicemente esercizio di determinate pratiche, accostarsi ai sacramenti, frequentare i luoghi di culto, indipendentemente dall'esperienza spirituale e dalla realizzazione della grazia di Dio, allora bisogna continuare a dire che noi dobbiamo nettamente, in maniera decisa, fare una differenza tra religione e redenzione. E quando abbiamo fatto questa differenza, allora siamo anche pronti a dire che coloro che hanno sperimentato la redenzione non hanno solo una religione, hanno la potenza della grazia di Dio, non sono dei bigotti ipocriti dalla doppia vita, cioè dalla vita pia in chiesa e dalla vita dissoluta fuori dalla chiesa, ma sono dei cristiani coerenti che vivono la loro confessione di fede nella stessa maniera, tanto nei luoghi di culto quanto nel seno della società, nei loro impegni umani, nei loro impegni sociali, e le opere sono manifeste perché sono proprio le opere della salvezza, le opere della grazia di Dio. E quindi questa è la risposta che noi diamo.
1: Sì, mi sembra che un esempio dell'inutilità appunto di questo di questa religiosità solo formale ci sia dato proprio da Gesù quando parlò del pubblicano e del fariseo, e cioè questo fariseo che si presentava davanti a Dio elencando praticamente tutte le cose che aveva fatto, mentre il pubblicano si rendeva conto soltanto di essere peccatore, grandemente peccatore. Però Gesù disse che il pubblicano tornò a casa più giustificato del fariseo.
0: Certo, già abbiamo nella parabola una sintesi molto vivace, molto vigorosa dell'antitesi che c'è tra religione e religione, religione intesa nel senso puro della parola e religione intesa nel senso formale della parola. Il povero pubblicano si sente davanti a Dio e si umilia nella presenza di Dio in conseguenza del suo peccato, della sua indegnità, mentre il fariseo non fa altro che esaltare se stesso, il suo io. Egli non rende un culto a Dio, rende un culto al suo io. Ma possiamo dire che tutti i discorsi di Gesù, e specialmente quelli che lo pongono di fronte ai farisei, come tu hai ricordato, sono stati espressi proprio per mettere ben in evidenza la grande differenza che c'è tra una religione formale, una religione che serve soltanto per soddisfare certe esigenze umane, direi quasi per appagare l'opinione pubblica, e una religione sostanziale. E Gesù ha bollato la prima, ha denunciato la prima, ha condannato la prima, e sono state pronunziate delle autentiche invettive da parte del maestro proprio nei confronti di quella classe di religiosi che ai suoi giorni era considerata, possiamo dire, la più elevata, la classe dalla squisita spiritualità dei tempi. Ma quella classe è stata condannata dal Signore perché proprio viveva una religione simile a quella della quale abbiamo parlato, un bigottismo ipocrita, una doppia vita che non impegnava nella presenza di Dio, ma impegnava rispetto a se stessi e rispetto alla società, ma solo per soddisfare degli elementi umani e degli elementi sociali. Ecco perché noi facciamo questa differenza che continuiamo a farla e non ci stancheremo mai di farla, perché in fondo il nostro messaggio e la nostra testimonianza hanno questa finalità di dire che non basta avere una religione, non basta ottemperare a certe prescrizioni liturgiche o assecondare certi principi sacramentali, se in tutto questo manca una vera esperienza di salvezza, cioè un autentico incontro con Cristo che fa sperimentare la potenza della grazia di Dio, avere una religione che si chiama in un modo o nell'altro non serve a niente, non serve a niente per quanto riguarda l'anima e non serve a niente per quanto riguarda il rapporto con Dio. Noi abbiamo anche questa volta esaurito il nostro tempo, terminata la nostra conversazione, vogliamo farlo accomiatandoci dai nostri amici e fratelli che ci seguono e indirizzando a tutti il più cordiale saluto in Cristo Gesù il Salvatore.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte. Ascoltaci a Torino su FM 91 e 500 MHz, a Biella e Ivrea FM 88 e 600 MHz e a Cuneo su FM 94 e 300 MHz.
1: Alle radici dell'amore di Dio. Per scoprire o riscoprire che Dio cammina al nostro fianco. Al microfono Filomena Calanchi e Mario Pieri.
2: Egli non griderà, non alzerà la voce, non la farà udire per le strade, non frantumerà la canna rotta e non spegnerà il lucignolo fumante. Dal libro del profeta Isaia, capitolo 42, versetti 2 e 3.
3: Su con la vita, e pensavo che tu ora stessi meglio, ma qual è il problema? Quando ci siamo malamente ammaccati, siamo particolarmente sensibili al rumore. E commenti come questi, che molti di noi si sono sentiti fare anche da persone che ci amano e si preoccupano per noi, sono una specie di rumore. Siccome siamo pieni di ammaccature, questi commenti sembrano spesso grida oppure voci alzate per le strade. Sono una specie di denuncia pubblica della nostra inadeguatezza e del nostro stato di bisogno. Sono qualcosa che può rassomigliare a un voler farci fuori, come se la piccola candela della speranza, che a stento siamo riusciti a mantenere accesa, sia spenta dal vento delle grida. Perciò quando Dio reagisce con gentilezza, ne siamo sorpresi. Niente grida, niente urla, nessun sbrigati a star meglio. Troviamo invece compassione e tenerezza. Colui che ci guarisce vede che siamo come una canna rotta, non ci frantumerà. Con pazienza ci restaura, vede che siamo come un lucignolo fumante sul punto di spegnersi. Altri possono lasciarci perdere, ma lui lavorerà con noi fino a che non brilleremo di nuovo. Gentilezza, pazienza e perseveranza, questi sono i doni offerti dal nostro Dio che guarisce. Abbiamo bisogno di tutti e tre.
2: Sono piena di ammaccature, Signore, sto spegnendomi e sono così abituata a sentirmi gridare dietro. C'è tanto chiasso che spesso non sento la tua voce. Non mi aspetto i tuoi modi gentili, mi aspetto che tu urli, sii impaziente, mi aspetto che tu mi lasci perdere. Ma tu non urli, non sei impaziente, non mi lasci perdere. Grazie. Medico gentile, aiutami ad essere gentile. Insegnami ad avere compassione di me e degli altri.

Avete ascoltato la rubrica Alle radici dell'amore di Dio, tratta dal libro Dio dice io sono con te, di Dale e Juanita Ryan, edizioni GBU Roma.

Mio marito Ken, un ex allenatore di calcio, associa il concetto di disciplina ad una vita cristiana dura, regolata e caratterizzata da rigorose privazioni. Egli desidera moltissimo diventare un uomo secondo il cuore di Dio. Ken apprezza la disciplina. Proprio domenica scorsa il nostro pastore ha predicato un bellissimo sermone su questo argomento. Vi dirò, mio marito aveva proprio la giusta attitudine per ascoltare. Con la matita appoggiata sul blocco degli appunti, seduto sull'orlo del banco, era attento a qualsiasi nuova indicazione della parola di Dio a questo proposito. Beh, il mio duro e meraviglioso uomo di Dio ebbe una vera e propria sorpresa. Invece di udire uno squillo di tromba che lo spronasse a questa vita di disciplina, si scontrò con una verità che lo colse del tutto spiazzato. «Da dove inizia la disciplina?» chiese il pastore. «Inizia dalla pulizia della tua stanza». Queste parole riportarono Ken sul banco. Potevo quasi intravedere la delusione sul suo volto. Penso che avrebbe risposto all'appello se il pastore gli avesse chiesto di gettarsi da un aereo, digiunare per 2 settimane o scalare una montagna a piedi nudi. Ma pulire la sua stanza. Ci abbiamo riso su tornando a casa, perché dovresti vedere la stanza da pesca di Ken. È quello stanzino nel quale tiene le canne da pesca, i mulinelli e tutti i suoi utensili e trofei. Che resti fra noi è in un terribile disordine e lui lo sa. Sa anche che deve iniziare da là, riordinando i suoi utensili, pulendo gli stivali e appendendo i giacconi. Per Ken la disciplina deve iniziare da una stanza in disordine. Penso però che ci sia una lezione anche per tutti noi. È possibile che nella ricerca di una vita disciplinata fissiamo lo sguardo su mete più grandi della nostra vita. Prendiamo 3 impegni nella Chiesa, impariamo a memoria non alcuni versi ma interi capitoli, vendiamo il televisore o ci alziamo ogni giorno alle 4 per pregare. Questi sono obiettivi molto validi, ma forse stiamo sorvolando cose più ovvie e immediate. Trascuriamo magari la pulizia di una stanza, la puntualità o il dominio sulla nostra lingua. Da anni non badiamo a quelle stanze in disordine della nostra vita, quelle piccole cose che illustrano la nostra disciplina in modo molto più chiaro di qualsiasi altro. Ho dato un'occhiata alla stanza di pesca di Ken stamattina prima di andare al lavoro. Beh, vuoi sapere una cosa? È in ordine. Il mio duro e forte marito, che desidera essere un uomo secondo il cuore di Dio, è sulla strada giusta per imparare la disciplina.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella e Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
2: A casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Al telefono la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
3: Il piccolo giardino che sta sul retro della nostra casa nel mese di aprile era diventato un vero disastro e mi gridava pietà e misericordia ogni volta che lo guardavo. Fra la neve dell'inverno, la pioggia della primavera, la sabbia del deserto africano che cadde sotto forma di fanghiglia rossastra, tutto quello che riusciva a prosperare erano solo le erbacce. Così un giorno, coraggiosamente, mi sono presa zappa e rastrello e ho cominciato a ripulire più che potevo quelle aiole. Lavorare il giardino mi piace molto e mi dà una grande soddisfazione, anche se il giorno dopo ho un bel mal di schiena e ai muscoli. Ogni volta che zappo e che lavoro mi ripasso anche una utilissima lezione spirituale. La Bibbia dice che non dobbiamo permettere che in noi ci siano, che noi nel nostro cuore ci siano radici velenose, capaci di darci amarezza e di infettare molti altri. E direi che non ci sono molte similitudini più azzeccate di questa per descrivere l'importanza di tenere il nostro cuore, il nostro interiore, l'anima pulita. Di erbacce ce ne sono di tutti i tipi. Ci sono quelle a bulbo, dovrei dire forse di radici ce ne sono di tutti i tipi. Ci sono quelle a bulbo che stanno ben affondate nella terra e bisogna scavare e scavare per tirarle fuori. Sono come tumori. Se non si arriva a estirparle come si deve del tutto, ricrescono. Di solito producono delle piante tenaci con dei fiori puzzolenti che mi pare si chiamino cigari. A me fanno pensare a quelle offese che abbiamo ricevute e che mettiamo nel profondo del nostro essere. Sapete, quelle del tipo questa non me la doveva fare, me la leggo al dito. E sono radici che riaffiorano regolarmente ogni volta che ripensiamo a certi avvenimenti o a certe persone o a certe situazioni. Poi ci sono le radici lunghe, sottili e profonde. Vengono su tirando piano piano se il terreno è un po' umido. Assomigliano, mi pare, alle offese che perdoniamo. Con un po' di pianto e di lavoro delicato riusciamo a estirparle e se il lavoro è fatto bene non producono più la pianta. Poi ci sono quelle a filamento, con tante cipollette attaccate, pronte a mandare su piantine inutili alla prima occasione, e a me sembrano i pettegolezzi delle donne, o forse anche degli uomini. Innocenti, ma che si moltiplicano e non producono niente di utile. Le radici a rizoma sono tenaci, le tagli e si estendono da un'altra parte. Insistenti come i figli quando ti chiedono una cosa e non mollano, anche se sembrano darsi pace per un po' di tempo, poi tornano alla carica. Infine ci sono quelle terribili radici sottili che si stendono appena sotto la superficie del terreno e vanno dappertutto a soffocare le altre piante. Quelle mi sembrano le calunnie o le maldicenze. Si diramano dappertutto e fanno molto male, non c'è verso di eliminarle. Le parole cattive lasciano il segno e una volta dette non si neutralizzano. Oggi in natura, in campagna, si usano i diserbanti che ammazzano le erbe, ma che, come tutto quello che gli uomini inventano, fanno anche del male. Secondo me è meglio zappare, faticare e estirpare. Anche il Signore propone alcuni diserbanti efficaci e i suoi non fanno male. Il migliore diserbante è evitare parole inutili e oziose, ma nessuno riesce a usarlo sempre. Anche Giacomo, nella sua lettera che si trova nel Nuovo Testamento, dice che se uno non sbaglia nel parlare è un uomo perfetto, e la persona perfetta purtroppo non esiste. Un altro diserbante divino utilissimo come prevenzione è chiedere al Signore di mettere una guardia davanti alla nostra bocca. Questa espressione sta in un salmo di Davide e funziona. Il terzo diserbante sempre a disposizione è la pratica del perdono. Sul momento fa male a chi lo deve usare, ma fa bene al terreno che lo riceve. Però purtroppo è troppo poco usato.

Avete ascoltato A Casa Nostra con la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.

0: Mai più tristezza, né lacrime, né vergogna. Mai più lotte, malattie, depressioni. Mai più la valle dell'ombra e della morte, ma la luce della gloria, la bellezza della grazia. Tutto come l'hai pensato tu. Tutto questo cambierà quando noi ti vedremo, Gesù, faccia a faccia.
1: La casa editrice Il Messaggero Cristiano è lieta di presentare...

Isaia capitolo 40 versetto 26. Levate gli occhi in alto e guardate, chi ha creato queste cose? Ecclesiaste capitolo 3 versetto 11. Dio ha fatto ogni cosa bella al suo tempo. Il titolo del commento di oggi è Io mi fermo lì. Quando invitai la nostra vicina di casa, Laura, a partecipare ad una conferenza sulla Bibbia, lei precisò subito che non credeva in niente. Guardando le foto dei suoi figli appese alla parete, le dissi: «Quando lei pensa all'affetto dei suoi figli, non trova che sia una cosa stupenda?» «Sì, ci sono delle cose belle intorno a me, ma mi fermo lì e non voglio andare oltre.

Io invece, quando vedo il sorriso di un fanciullo, penso che le cose non sono nate dal nulla e penso a Dio. Voi pensate a Dio perché siete stati allevati nella fede. Io non ci penso perché sono stata allevata senza religione. Per me le cose esistono, punto e basta. Veramente, quando lei guarda la bellezza della natura, come quell'albero in autunno, si ferma lì? Sì, quando guardo quell'albero non penso a nulla, se non che qualcuno lo ha piantato. Anche la nostra conversazione si fermò lì, ma sono fiduciosa che non sia stata inutile. Un giorno, vedendo un albero con le sue foglie purpuree, Laura forse non penserà soltanto all'albero o a chi lo ha piantato, ma avrà uno sguardo diverso sulla natura, sulla vita, sull'universo e riconoscerà che Dio è all'origine di ogni cosa. Non potrà fare a meno di riflettere, di essere logica, di pensare a Dio e di comprendere quanto le sia vicino. In tutto ciò che ci sta intorno è contenuto un messaggio indirizzato a noi. Chi ha fatto tutta questa bellezza? Se ciò che vediamo è rovinato e degradato, chi ne è la causa? È forse colpa del Creatore?

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Ascolta Radio Evangelo Piemonte anche sulle frequenze digitali del DAB. Cerca sul display Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte, un nuovo modo di trasmettere, una nuova vita da vivere.
1: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
2: Prima epistola ai Corinzi, capitolo decimo. Perché, fratelli, non voglio che ignorate che i nostri padri furono tutti sotto la nuvola e tutti passarono attraverso il mare e tutti furono battezzati nella nuvola e nel mare per esser di Mosè, e tutti mangiarono lo stesso cibo spirituale e tutti bevvero la stessa bevanda spirituale, perché bevevano alla roccia spirituale che li seguiva, e la roccia era Cristo. Ma della maggior parte di loro il Dio non si compiacque, poiché furono atterrati nel deserto. Or queste cose avvennero per servire d'esempio a noi, onde non siamo bramosi di cose malvagie come coloro ne furono bramosi, onde non diventiate idolatri come alcuni di loro, secondo che è scritto: il popolo si sedette per mangiare e per bere, poi si alzò per divertirsi, onde non fornichiamo come taluni di loro fornicarono e ne caddero in un giorno solo 23.000. Onde non tentiamo il Signore come alcuni di loro lo tentarono e perirono morsi dai serpenti. E non mormorate come alcuni di loro mormorarono e perirono colpiti dal distruttore. Ora queste cose avvennero loro per servire d'esempio e sono state scritte per ammonizioni di noi che ci troviamo agli ultimi termini dei tempi. Perciò chi si pensa di stare ritto, guardi di non cadere. Niuna tentazione vi ha colti che non sia stata umana. Or Dio è fedele e non permetterà che siate tentati al di là delle vostre forze, ma con la tentazione vi darà anche la via d'uscirne, onde la possiate sopportare. Perciò, cari miei, fuggite l'idolatria. Io parlo come a persone intelligenti. Giudicate voi di quello che dico. Il calice della benedizione che noi benediciamo, non è egli la comunione col sangue di Cristo? Il pane che noi rompiamo, non è egli la comunione col corpo di Cristo? Siccome v'è un unico pane, noi che siamo molti siamo un corpo unico, perché partecipiamo tutti a quell'unico pane. Guardate l'Israele secondo la carne. Quelli che mangiano i sacrifici non hanno essi comunione con l'altare? Che dico io dunque? Che la carne sacrificata agli idoli sia qualche cosa? Che un idolo sia qualche cosa? Tutt'altro, io dico che le carni che i gentili sacrificano le sacrificano ai demoni e non a Dio. Or io non voglio che abbiate comunione con i demoni. Voi non potete bere il calice del Signore e il calice dei demoni. Voi non potete partecipare alla mensa del Signore e alla mensa dei demoni. O voglia noi provocare il Signore a gelosia? Sia noi più forti di Lui? Ogni cosa è lecita, ma non ogni cosa è utile. Ogni cosa è lecita, ma non ogni cosa edifica. Nessuno cerchi il proprio vantaggio, ma ciascuno cerchi l'altrui. Mangiate di tutto quello che si vende al macello senza fare inchieste per motivo di coscienza, perché al Signore appartiene la terra e tutto quello che essa contiene. Se qualcuno dei non credenti vi invita e voi volete andarci, mangiate di tutto quello che vi è posto davanti senza fare inchieste per motivo di coscienza. Ma se qualcuno vi dice: questa è cosa di sacrifici, non ne mangiate per riguardo a colui che va avvertito o per riguardo alla coscienza di quell'altro. Infatti, perché la mia libertà sarebbe ella giudicata dalla coscienza altrui? E se io mangio di una cosa con rendimento di grazie, perché sarei biasimato per quello di cui io rendo grazie? Sia dunque che mangiate, sia che beviate, sia che facciate alcun'altra cosa, fate tutto alla gloria di Dio. Non siate d'intoppo, né ai giudei, né ai greci, né alla Chiesa di Dio. Sì, come anch'io compiaccio a tutti in ogni cosa, non cercando l'utile mio proprio, ma quello dei molti, affinché siano salvati. Siate miei imitatori, come anch'io lo sono di Cristo.
1: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.

Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso la Bibbia.

0: Testi del dottor Vernon McGee.
1: Adattamento radiofonico a cura di Sharon Cianci.
0: Regia di Maurizio Cianci.

Ci siamo tutti? Spero proprio di sì, perché abbiamo appena iniziato un altro appuntamento, un'altra passeggiata con Hai letto il libro più letto. Al microfono, come sempre a quest'ora, felice di essere in tua compagnia e come sempre grato della tua scelta, Maurizio. Grazie per aver scelto questa emittente, questa frequenza, quest'ora, questo programma.

Hai letto il libro più letto. Di cosa si tratta? Nel caso questa fosse la prima volta che ti poni all'ascolto, innanzitutto un benvenuto particolarmente caloroso da parte di tutti noi, non solo del sottoscritto. E Hai letto il libro più letto è una passeggiata, è un passettino dietro l'altro attraverso la Bibbia, in modo più specifico attraverso il Vangelo di Marco. Siamo arrivati al 9° capitolo, capitolo che fra poco leggeremo insieme, o perlomeno parte del capitolo leggeremo insieme, dopodiché inizieremo a fare le considerazioni che scaturiranno così proprio normalmente dal testo. Non siamo qui per darti tutta la verità. Io non ho tutta la verità e nessuno di noi qui pretende di averla. È un viaggio di scoperta, è un pellegrinaggio, se vuoi, possiamo anche chiamarlo così. Vero è che coloro che preparano questa trasmissione, il sottoscritto incluso, abbiamo incontrato colui che è la via, la verità e la vita. Abbiamo fatto la sua conoscenza, non ci siamo fermati solo lì, però abbiamo anche, come dire, messo la nostra vita nelle sue mani. Abbiamo messo il nostro destino nelle sue mani. Questo perché? Beh, perché crediamo che egli sia degno di fiducia. Non stiamo parlando di una persona qualsiasi, stiamo parlando di Gesù Cristo, il Signore, il Figlio di Dio, il Salvatore, Dio che si è fatto uomo, Dio che ha preso sembianze umane, Dio che si è identificato con la mia situazione, con la mia umanità, mettendo da parte per un tempo la sua gloria, non svestendosi della sua divinità, assumendo però allo stesso momento la perfetta umanità. Non chiedermi di spiegarti come funziona. Non lo so, non ci viene detto, non ci viene spiegato. Ora, davanti ad una situazione del genere, noi possiamo scegliere due strade. O diciamo, sono tutte storie, sono baggianate, non serve a nulla, è tutto frutto di invenzione, non è possibile. Questa è una strada. L'altra strada è, non comprendo, non capisco, ma credo, ma ho fiducia, ho fede. In base a tutto questo, desidero percorrere questo cammino di ricerca, questo cammino alla ricerca di un rapporto, di una relazione con colui che è il mio creatore, attraverso quel mediatore che egli stesso ha provveduto, cioè suo figlio, Gesù Cristo. Ecco, questa è la ragion d'essere di Hai letto il libro più letto? Questa è la ragione per cui siamo qui, giorno dopo giorno, per camminare attraverso la Bibbia, per capire, per far nostro il messaggio che Dio ci ha lasciato, quella che qualcuno definisce la lettera d'amore.

Ci tengo anche a sottolineare che non siamo qui per presentarti questa o quella chiesa, questa o quella religione. Non siamo qui per fare proseliti di nessuna denominazione. Siamo qui per presentarti unicamente e solamente una persona, Gesù Cristo. Attraverso la sua rivelazione che troviamo nella Bibbia. Ripeto, non abbiamo il monopolio della verità. Noi stessi abbiamo ancora tante domande. Noi stessi abbiamo ancora tanti quesiti. Non abbiamo tutte le risposte. Ma quelle che abbiamo ricevuto, quelle che abbiamo trovato, siamo felici di condividerle con chi cortesemente ci presta attenzione. Ed ora vorrei leggere insieme a te parte del capitolo 9 del Vangelo di Marco. Come abbiamo detto più volte, è un Vangelo breve, il più breve dei quattro. Ciò nonostante, è un libro pieno di azione, pieno di messaggio, pieno di contenuti.

Gesù diceva ai suoi discepoli: «In verità io vi dico che alcuni di coloro che sono qui presenti non gusteranno la morte finché non abbiano visto il regno di Dio venuto con potenza». 6 giorni dopo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e li condusse soli in disparte sopra un alto monte, e fu trasfigurato in loro presenza. I suoi vestiti divennero sfolgoranti, candissimi, di un tale candore che nessun lavandaio sulla terra può dare. E apparve loro Elia con Mosè, che stavano conversando con Gesù. Pietro, rivoltosi a Gesù, disse: «Maestro, è bello stare qui. Facciamo 3 tende, una per te, una per Mosè ed una per Elia». Infatti non sapeva che cosa dire, perché erano stati presi da spavento. Poi venne una nuvola che li coprì con la sua ombra, e dalla nuvola una voce: «Questo è il mio figlio diletto, ascoltatelo». E ad un tratto, guardandosi attorno, non videro più nessuno con loro, se non Gesù solo. Poi, mentre scendevano dal monte, Gesù ordinò loro di non raccontare a nessuno le cose che avevano viste, se non quando il figlio dell'uomo fosse risuscitato dai morti. Essi tennero per sé la cosa, domandandosi tra di loro che cosa significasse quel risuscitare dai morti. Poi gli chiesero: «Perché gli scribi dicono che prima deve venire Elia?» E Gesù rispose loro: «Elia deve venire prima e ristabilire ogni cosa. E come mai sta scritto del figlio dell'uomo che egli deve patire molte cose ed essere disprezzato? Ma io vi dico che Elia è già venuto, e come è scritto di lui, gli hanno anche fatto quello che hanno voluto». Venuti ai discepoli, videro intorno a loro una gran folla e degli scribi che discutevano con loro. Subito tutta la gente, veduto Gesù, fu sorpresa e accorse a salutarlo. Ed egli domandò loro: «Di che discutete con loro?» Uno della folla gli rispose: «Maestro, ho condotto da te mio figlio, che ha uno spirito muto. Quando si impadronisce di lui, dovunque sia, lo fa cadere a terra. Egli schiuma, stride i denti, rimane rigido. Ho detto ai tuoi discepoli che lo scacciassero, ma non hanno saputo». E Gesù disse loro: «Oh, generazione incredula, fino a quando sarò con voi? Fino a quando vi sopporterò? Portatelo qui da me». E glielo condussero. E come vide Gesù, subito lo spirito cominciò a contorcere il ragazzo con le convulsioni, e caduto a terra si rotolava schiumando. Gesù domandò al padre: «Da quanto tempo gli avviene questo?» Ed egli disse: «Dalla sua infanzia. Spesse volte lo ha gettato anche nel fuoco e nell'acqua per farlo perire. Ma tu, se puoi, fa qualcosa. Abbi pietà di noi. Aiutaci». E Gesù: «Dici, se puoi? Ogni cosa è possibile a chi crede». E subito il padre del fanciullo esclamò: «Io credo! Vieni in aiuto della mia incredulità». Gesù, vedendo che la folla accorreva, sgridò lo spirito immondo, dicendogli: «Spirito muto e sordo, io te lo comando, esci da lui e non entrarvi più». Lo spirito, gridando e straziandolo forte, uscì, e il ragazzo rimase come morto, e quasi tutti dicevano: «È morto». Ma Gesù lo sollevò ed egli si alzò in piedi. Quando Gesù fu entrato in casa, i suoi discepoli gli domandarono in privato: «Perché non abbiamo potuto scacciarlo noi?» E Gesù rispose loro: «Questa specie di spiriti non si può far uscire in altro modo che con la preghiera». Poi, partiti di là, attraversarono la Galilea. E Gesù non voleva che si sapesse.
Ed egli ammaestrava i suoi discepoli, dicendo loro: «Il figlio dell'uomo sta per essere dato nelle mani degli uomini, ed essi l'uccideranno. Ma tre giorni dopo risusciterà». Ma essi non capivano le sue parole e temevano d'interrogarlo.

Ti ricordo che se l'ascolto di Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso il Vangelo di Marco. Abbiamo appena letto parte del 9° capitolo e dopo questa bellissima pausa musicale cominceremo le riflessioni che scaturiscono da questo testo. Al microfono Maurizio, grato della tua compagnia e della tua scelta.

Di solito i racconti di Marco, i suoi resoconti, sono più brevi di quelli degli altri evangelisti. Qui invece abbiamo il racconto più lungo della trasfigurazione. Ed è interessante cercare di capire il perché di questo fatto. Marco spesso si limita a darci semplici pennellate, svelte, per quanto sempre efficaci. In questo caso invece Marco è come se si dilungasse, è come se si intrattenesse sul monte della trasfigurazione. Secondo me la ragione è che la trasfigurazione mette in rilievo la perfetta umanità di Cristo. Il suo scopo, lo scopo di questo straordinario avvenimento, non era tanto quello di evidenziare la divinità di Gesù, ma la sua perfetta umanità. E se ricordi, abbiamo detto fin dal principio che una delle ragioni, direi il filo conduttore del Vangelo di Marco, è proprio Marco vuole trasmettere l'umanità di Cristo, vuole convincerci che Gesù era sì figlio di Dio, era sì Dio che ha preso sembianze umane, ma è anche perfettamente uomo. Questo dovrebbe farci pensare. Forse ricorderai che nell'ultima frase del sedicesimo Vangelo di Matteo, Gesù dice: vi dico in verità che alcuni di coloro che sono qui presenti non gusteranno la morte finché non abbiano visto il Figlio dell'uomo venire nel suo regno. Questa frase è stata interpretata in vari modi. Io penso che si riferisca chiaramente alla trasfigurazione. Infatti, due uomini, due persone presenti all'evento, Pietro e Giovanni, ne parlano. Pietro dice nella sua seconda lettera: poiché non vi è con l'andare dietro a favole artificiosamente composte che vi abbiamo fatto conoscere la potenza e la venuta del nostro Signore Gesù Cristo, ma perché siamo stati testimoni oculari della sua maestà. Poiché egli ricevette da Dio Padre onore e gloria, quando giunse a lui quella voce dalla magnifica gloria: questo è il mio diletto figlio, nel quale mi sono compiaciuto. E noi stessi udimmo quella voce che veniva dal cielo, quando eravamo con lui sul Monte Santo. Pietro conferma qui che erano stati testimoni della potenza e della maestà del Signore. Ma quando? Quando avvenne la trasfigurazione. Marco riprende questo concetto quando afferma, quando riporta le parole di Gesù: io vi dico che alcuni di coloro che sono qui presenti non gusteranno la morte finché non abbiano visto il regno di Dio venuto con potenza. Io credo che lo scopo per cui Gesù fece questa dichiarazione prima della sua morte, della sua resurrezione, è quello di farci capire che indipendentemente dalla sua morte in croce, il regno era sempre nelle sue mani. Vedi, Gesù avrebbe potuto benissimo lasciare la terra e andarsene in cielo. Sarebbe stato sempre il sovrano assoluto dell'universo. Ma così facendo non avrebbe potuto darci salvezza. La trasfigurazione, quindi, fu un chiaro segno della venuta del regno di Dio con potenza. Una conferma. 6 giorni dopo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e li condusse soli in disparte sopra un alto monte, quel monte che Pietro poi chiamerà, nella sua lettera, come abbiamo visto, il Santo Monte. Viene spontaneo chiedersi come mai Gesù abbia preso con sé solo questi tre. Diciamo subito che certamente non li scelse perché gli fossero particolarmente simpatici o perché fossero superiori agli altri. Anzi, per certi versi, penso che questi tre fossero, in un certo senso, gli apostoli più deboli e che Gesù li abbia portati con sé proprio come dei bambini. Questa è la mia opinione personale su Pietro, Giacomo e Giovanni, che tu o altri probabilmente non condividerete.
Si può avere l'impressione che costituissero un gruppo particolare tra gli apostoli, ma in realtà erano un po' come dei bambini, bisognosi di essere portati, di essere guidati e curati più degli altri. Probabilmente la loro fede aveva bisogno di essere rafforzata, incoraggiata.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Ascoltare Radio Evangelo Piemonte in tutto il mondo è facile. Basta solo scaricare l'app di Radio Evangelo Piemonte e avviarla. L'app è disponibile per i sistemi operativi iOS e Android ed è gratuita. Radio Evangelo Piemonte, ovunque, con te.

Salve amici ascoltatori, eccoci di nuovo assieme con voi per esaminare le domande che ci sono state rivolte sulle Sacre Scritture. E a questo punto, amici, vogliamo esortare ognuno di voi di darvi alla lettura delle Sacre Scritture e, quando trovate qualche cosa, un versetto che non capite, una frase, di marcarla giù, poi, alla fine della settimana o alla fine del mese, scrivere tutto su una lettera e inviatecela, e noi esamineremo tutto quanto, vi risponderemo personalmente con una lettera e poi useremo le vostre domande qui su questo programma, di modo che altri possano beneficiare dalla vostra investigazione e dal vostro studio. E a quelli di voi che ora ci ascoltate voglio dire che questo è un programma speciale, e per beneficarne dovete avere una Bibbia aperta ai versetti che vi citiamo e seguirli con noi, altrimenti non potete capire di quello che vi stiamo parlando. Così prendetevi una Bibbia e seguite il nostro dire. Anche quest'oggi considereremo certe domande che ci sono state rivolte sul libro dell'Esodo da un nostro caro ascoltatore. Così seguiteci e sono certo che ne beneficherete. E la prima domanda è su Esodo 16:19-20 e si domanda: tutto questo fu fatto per mettere alla prova la fede del popolo ebreo? In questo episodio si tratta della manna e Dio richiede che ogni persona raccolga quanta manna ha bisogno per il proprio nutrimento e stabilisce la quantità, un omer. Ora, cosa successe? Che certi dune, o per ingordigia o per risparmiarsi la fatica di andare ogni mattino a raccogliere la manna, ne prese di più. Cosa successe? Questi, quando poi l'andarono a usare, ecco che la trovarono completamente marcia e piena di vermi. Ora, questo non fu tanto per provare la loro fede, come il nostro ascoltatore domanda, quanto per provare la loro dipendenza sulla divina provvidenza.

presenza di Dio. Gesù pure nella sua preghiera mette un limite e chiede a Dio: dacci oggi il nostro pane quotidiano, solo ciò di cui abbiamo bisogno giorno per giorno. Il resto non ci dovrebbe interessare, dovremmo dipendere da Dio che si cura dei suoi. La lezione qui, in questo versetto, è allora di non preoccuparci troppo per il domani, di non accumulare troppo, di non prendere assilli e pensieri per quello che faremo domani. Cerchiamo da Dio solo quello di cui abbiamo bisogno giorno per giorno, il Signore ci promette che ce lo darà. E qui è una lezione che vale in verità per tutti noi. Passiamo ora a Esodo 18:13. In questo caso la frase "render ragione" significa semplicemente per far conoscere al popolo i fatti. È un versetto corto, merita la pena leggerlo. Il giorno seguente Mosè si assise per render ragione al popolo. Ebbene, no, in questo caso significa per far da giudice o per giudicare le querele che il popolo aveva l'uno contro l'altro. Passiamo poi a Esodo 18:18. La domanda: tutta questa divisione amministrativa in 1150 e 10 era voluta espressamente da Dio? Beh, non so se possiamo proprio dire espressamente. L'idea fu di Getro, il suocero di Mosè, ma Dio certamente trovò l'idea buona e la approvò, esortando Mosè ad implementarla. Era del resto l'unico modo in cui il sistema giuridico della nazione ebrea, come del resto di qualsiasi altra nazione, poteva funzionare, dividendo i casi che venivano presentati dal popolo su un sistema giuridico che potesse accontentarli tutti. Passiamo ora a Esodo 21:16. La domanda è questa: cosa significa rubare un uomo? Vuol dire rubarlo a scopo di riscatto? No, a dir la verità, in quei tempi non si rubavano le persone per scopi di riscatto, si rubavano per poi venderle in schiavitù. Esodo 21:22 si domanda: ma se il feto è un essere umano come gli altri, allora perché non viene trattato come in 21:12 ai fini di legge? Questa è un'eccellente domanda, e specie oggigiorno in cui si pratica l'aborto così spensieratamente. Il feto è qui, in questo passaggio, considerato come una persona ed è trattato secondo i fini di legge come citati in Esodo 21:12. E data l'importanza del soggetto, merita leggere il versetto. Eccolo: se alcuni vengono a rissa e percuotono una donna incinta sì che ella si sgravi, ma senza che ne segua altro danno, il percotitore sarà condannato all'ammenda che il marito della donna gli imporrà. Ma, ed ecco quello che il nostro amico ha mancato di leggere, attenti, ma se ne segue danno, e cioè se il bambino nasce morto, allora darai vita per vita, occhio per occhio. Vedete, cari ascoltatori, per il Signore la vita umana è sacra e chi commette omicidio deve essere messo a morte. Questo è naturalmente parte del Vecchio Testamento. Passiamo ora a Esodo 22:18 e si domanda: chi era all'epoca la strega? Ebbene, in quell'epoca la strega era colei che si diceva capace di praticare arti magiche ed occulte.
E qui bisogna notare un'importante differenza. Non era chi era accusata di essere strega, ma chi si professava per tale, chi diceva di essere strega. Ora Dio chiede che queste non fossero lasciate vivere perché appunto violavano la sua legge, insegnando cose che erano contrarie ad esse e cercando di apparire per quello che in realtà non erano, perché tutta la forza, tutto il potere appartiene solo a Dio e a nessun altro. In realtà quindi non ci sono né streghe, né maghi, né stregoni. Ed infine il nostro ascoltatore ci presenta una domanda che lui ritiene non solo interessante, ma pure divertente, sull'Esodo 22:15, e chiede: anche a quell'epoca esisteva l'assicurazione sui danni degli oggetti noleggiati? Ebbene, amici, vedete, il diritto di proprietà, che oggigiorno è considerato come un'invenzione del capitalismo, sì, esisteva anche in quei giorni ed era per mezzo della legge di Dio salvaguardata, come dovrebbe esserlo tutt'oggi. Ora, secondo questo versetto, noi leggiamo che non ci fosse una vera e propria agenzia d'assicurazione, dove uno nel noleggiare qualche cosa pagava, un certo premio. Qui si insegna che se qualcuno noleggiava un animale o qualche cosa e lo danneggiava, doveva essere pronto a pagare e a risarcire tutti i danni che aveva fatto. E con questo, amici, terminiamo per oggi con il nostro quesito biblico. Vi ringraziamo per la vostra cortese attenzione. Qui il pastore Eros Bacocina, che vi ringrazia per la vostra cortese attenzione, implora su voi, sui vostri cari, sulla vostra famiglia, la pace e le benedizioni di Cristo Gesù.

rivolgerci all'Evangelo di Matteo, capitolo 8, dal verso 14, per leggere su altri episodi di guarigioni. Poi Gesù, entrato nella casa di Pietro, vide la suocera di lui che giaceva in letto con la febbre, ed egli le toccò la mano, e la febbre la lasciò. Ella si alzò e si mise a servirlo. Poi, venuta la sera, gli presentarono molti indemoniati, ed egli con la parola scacciò gli spiriti e guarì tutti i malati, affinché si adempisse quello che fu detto per bocca del profeta Isaia: egli stesso ha preso le nostre infermità ed ha portato le nostre malattie. La guarigione qui è una parte importante del ministero che Gesù presentò e in seguito affidò ai discepoli. Il testo ci dice che i discepoli con Gesù arrivarono alla casa di Pietro e furono spettatori di un meraviglioso esempio di guarigione. Infatti, la suocera di Pietro era a letto, ammalata, con una terribile febbre, e Gesù la vide e immediatamente toccò la mano della donna e la febbre la lasciò. Gesù operò in quella casa con la stessa potenza e con la stessa autorità dimostrata altrove. Non c'è posto, non ci sono circostanze speciali che possano limitare la potenza di Gesù. Egli, prima di tutto, si rende conto dello stato e della gravità della malattia, poi la tocca e immediatamente il miracolo si compie. Il fatto che ella subito si mise a servire gli ospiti dimostra che non fu una guarigione avvenuta normalmente dopo un periodo di convalescenza, ma la potenza divina l'aveva completamente ristabilita. Questa guarigione ci parla del nostro stato febbrile in questo mondo triste, in questo mondo di travaglio. Ma quando Gesù vede il nostro travaglio, comprende il nostro desiderio di liberazione, viene e ci tocca, immediatamente questa febbre che consuma l'anima nostra viene allontanata da noi e noi siamo ristabiliti in un istante e immediatamente possiamo levarci e servirlo. Sì, perché siamo stati liberati e salvati per servire, ma siamo anche guariti per servire. Coloro che cercano la guarigione devono mettere da parte i loro piani per essere pronti a servire e ad amare Gesù. Abbiamo già notato molte volte che per il Signore non c'è riguardo alla qualità delle persone. E Gesù, infatti, venuta la sera, operò miracolosamente. La migliore pubblicità per un risveglio non è la testimonianza dei demoni, ma l'esempio delle vite trasformate da Gesù, i cuori rigenerati da Lui, i corpi guariti per la potenza di Dio. Poche vite trasformate, toccate dalla potenza di Dio, sono la migliore pubblicità, la migliore testimonianza della reale opera di Cristo mediante l'Evangelo. Restiamo fedeli alla nostra chiamata dove siamo, al nostro posto che Dio ci ha affidato, mostrando luce e una testimonianza vera. In questo modo la nostra predicazione e le buone notizie di Dio che vogliamo comunicare saranno molto di più efficaci di quelle provenienti da altre lontane parti del mondo. Gesù, con la parola,
cacciò gli spiriti e guarì tutti i malati. Nel primo miracolo della suocera di Pietro, Gesù la toccò e fu istantaneamente guarita, ma in quest'altro miracolo verso le moltitudini, egli guarì tutti i malati con la sua parola. Molto spesso si sente ripetere: oh certo, se Gesù fosse ancora sulla terra, io sarei andato direttamente a lui, egli mi avrebbe toccato e io sarei stato liberato. Ma Dio sia benedetto che non solo egli può toccare per la virtù del suo spirito, ma ci ricorda che la sua parola ha autorità. Sempre la parola di Dio è autorevole, basta crederla. E quando noi l'accettiamo per fede, questa parola opera in noi potentemente. Gesù ancora, per mezzo della sua parola, compie grandi opere. Ed è per questo che noi, giorno dopo giorno, per mezzo di questo meraviglioso mezzo che è la radio, annunciamo la semplice, autorevole, integrale parola dell'Evangelo, perché sappiamo che è la parola di Dio che libera, è la parola di Dio che rompe i legami del peccato, è la parola di Dio che spezza le catene del male, è la parola di Dio che dà speranza, perdono e vita eterna. Certo, Gesù ebbe successo durante il suo ministero terreno, ma ancora oggi egli ha successo. Quando la sua parola è annunciata nella semplicità, ha una potenza dirompente che riesce a raggiungere ogni anima ed ogni cuore. L'augurio che possiamo farvi, cari ascoltatori, è che permettiate a questa parola d'operare in voi. Questa parola vi guarirà, questa parola vi libererà, questa parola dell'Evangelo riuscirà a compiere dei miracoli nella vostra vita. E dopo aver accettato la parola di Gesù, allora potrete anche permettere che egli per lo Spirito suo vi tocchi e sarete liberati. La febbre per sempre vi abbandonerà. Parliamo di quella febbre del male, delle preoccupazioni che divora l'umanità intera. Voi sarete sereni e potrete servirlo e lodarlo e annunciare la grandezza del suo amore, al di sopra di tutte le ideologie, di tutte le divisioni che gli uomini mettono. L'Evangelo riesce a compiere un'opera eccezionale, perché l'Evangelo è la potenza di Dio in salvezza di chiunque crede. Il Signore ci benedica.

Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.

Il libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.

Cari ascoltatori, siamo di nuovo insieme attorno alla parola del Signore e di questo, Patrizia e Dio, ci rallegriamo di cuore. Dal capitolo 12 del Vangelo di Giovanni, Patrizia ci leggerà i versetti 23 e 24.

Gesù rispose loro dicendo: «L'ora è venuta che il Figlio dell'uomo deve essere glorificato. In verità vi dico che se il granello di frumento caduto in terra non muore, rimane solo, ma se muore, produce molto frutto».

0: Gesù annunciò che si stava avvicinando l'ora in cui avrebbe avuto compimento il piano di Dio per la salvezza di tutta l'umanità, l'ora del suo sacrificio. E per illustrare questa grande verità, Gesù si servì di un'immagine tratta dalla realtà fisica, una figura molto chiara e poetica, preceduta dalla formula solenne atta ad attirare l'attenzione degli ascoltatori. Gesù ricordò che se il granello di frumento caduto in terra non muore, rimane solo. Solo ed inutile, solo e infruttuoso, perché per dare nuova vita, per recare frutto, deve morire. Sono molto belle le piantine di grano che vediamo nei campi. È stupendo lo spettacolo offerto da un campo di grano maturo, le cui spighe ondeggiano al vento e brillano al sole. Ma dobbiamo considerare che sotto ognuna di quelle piante c'è un seme che è morto per dare la vita, per recare frutto, per moltiplicare la propria esistenza. Si tratta di un esempio semplice, ispirato alla natura, ma perfettamente comprensibile. Gesù si raffigurò nel granello di frumento. Egli venne sulla terra, abbandonò la gloria celeste, abbassandosi fino a farsi l'ultimo degli uomini. In tutto questo vediamo stupendamente manifestato l'amore di Dio. Ma se Gesù, il Figlio di Dio, fosse sceso in terra come uomo per essere compatibile con la nostra natura ed avesse vissuto nella sua gloria, circondato da onori, agi, benessere, ricchezze e potenza, cosa avremmo potuto ricevere da lui? Forse cose materiali, valide per questa vita, ma non certamente per l'eternità. Anche se avesse vissuto come un uomo umile, insegnando l'amore e il bene, mettendo in evidenza la sua perfezione morale e spirituale, avremmo assistito al passaggio di una meteora colma di luce e splendore, che ci avrebbe lasciati coscienti della nostra imperfezione e di conseguenza disperati a causa del nostro peccato. Avremmo contemplato un essere perfetto e splendido, ma un essere solo, senza frutto. Una vita ammirevole, ma perfettamente inutile. Per trasmetterci la sua vita, Gesù doveva morire. Doveva rinunciare alla sua vita per vedere fiorire delle vite simili alla sua, moltiplicate in tutti i granelli contenuti nella spiga. Non è difficile vedere nella spiga la figura della Chiesa, nata da quella morte, che affonda la propria radice nel granello di frumento che sta alla base, che non si vede se non nelle caratteristiche della spiga, ma che è essenziale per conferire la vita. Gesù non ha voluto rimanere solo, ha voluto che la sua vita e soprattutto la sua morte producesse la Chiesa, cioè l'insieme di tutti coloro che credono e hanno creduto in Lui e che sono chiamati a recare nel mondo la sua immagine e i suoi caratteri.
1: Avete ascoltato Il libro dei libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Radio Evangelo Piemonte, 24 ore al giorno in sintonia con l'amore di Dio.
2: Spuntini, un pensiero e via. Con Giacomo Casolari.
3: La fantasia è l'inizio della creazione. Ti immagini ciò che desideri, desideri vedere realizzarsi ciò che immagini e alla fine crei quello che desideri. George Bernard Shaw è uno scrittore irlandese e ci dà questa massima che noi vogliamo così cogliere perché è interessante. Tutte le cose belle, tutte le cose buone vengono dai pensieri, dalle nostre azioni che facciamo con la nostra mente, la fantasia, che è l'inizio della creazione, così la definisce lui. Ed è interessante questo pensiero, però non è fuori da quello che è anche il pensiero biblico, perché anche l'apostolo Paolo diceva ai Filippesi: tutte le cose buone, tutte le cose vere, tutte le cose giuste, tutte le cose amabili siano oggetto dei vostri pensieri, dei vostri sogni, del vostro modo di ragionare, del vostro modo di pensare. E noi tante volte pensiamo che la fantasia forse non sia una cosa buona, ma invece la fantasia è una cosa importante. Noi dobbiamo poter immaginare e pensare a cose buone, a cose utili, a cose intelligenti, a cose che hanno come scopo il bene. Perché se noi ci nutriamo di pensieri buoni, quando arriverà il momento di costruire qualcosa, dai nostri pensieri verranno fuori anche delle parole, delle azioni che sono parole e azioni intelligenti, parole e azioni che hanno della sostanza, che sono concrete. Difatti vi leggevo nella lettera ai Filippesi questo pensiero, stava parlando di rallegrarsi e di rallegrarci sempre nel Signore, di far sapere a Dio tutti quelli che sono le nostre difficoltà, i nostri problemi, quindi il poter dire al Signore: ho questa difficoltà, ho questo problema, li affido a te e dammi una soluzione, tu che hai tutte le soluzioni. E nello stesso tempo tutte quelle cose che sono buone, che sono utili, che sono cose intelligenti, cose di buona fama, cose che hanno un valore, che siano l'oggetto e possano riempire i nostri pensieri e così i nostri ragionamenti. Questa è una cosa importante, perché con le cose con cui ci nutriamo e nutriamo la nostra mente sono poi le cose che verranno fuori domani. Ed è importante che nutriamo la nostra mente con dei pensieri e con delle parole buone, con delle cose utili. E dobbiamo stare attenti a che cosa leggiamo, a cosa guardiamo, perché la nostra mente si nutre continuamente e potremmo nutrirci di cose buone, ma anche di cose non buone. Ed è importante che la nostra fantasia si muova verso cose utili, verso cose costruttive, cose che hanno un senso, che hanno una bontà in sé. Forse non riusciremo a farle tutte subito, Forse non riusciremo a realizzarle neanche nell'arco di tutta la nostra vita, ma se le abbiamo nel cuore, queste cose, quando sarà il momento, le potremo mettere in pratica. E se Dio ci aprirà una possibilità, avremo l'opportunità, potremo mettere in pratica quello che abbiamo già pensato, quello che abbiamo già immaginato, quello che ci siamo già sognati. E se siamo pronti, se i nostri pensieri, i nostri sogni sono cose buone, ebbene, quando verrà l'occasione, quando avremo la possibilità, ebbene, quello che ne uscirà sarà qualcosa di buono. E ci accorgeremo che attraverso la fantasia, che pensavamo fosse solo fantasia, potremmo creare o costruire delle cose buone, delle cose intelligenti, delle cose che neanche ci saremmo mai immaginati se non le avessimo mai immaginate prima. Un abbraccio da tutti da Giacomo.
2: Spuntini, un pensiero e via con Giacomo Casolari.

nuovo a voi con Studiamo la Bibbia, un programma speciale preparato da questa nostra comunità, quale contributo alla vostra vita spirituale. È nostro piacere e privilegio venire a voi con la parola di Dio. Seguite con noi questo studio e ne trarrete benedizione e profitto.

cari amici, eccoci ancora una volta a voi con questo studio biblico sulla Genesi. La Bibbia è il libro che ci apre il sipario sul passato e ci mostra come tutto è venuto in esistenza. Non c'è nessun altro libro che è chiaro e semplice come la Bibbia. Mentre noi investighiamo i sacri scritti, più e più impariamo a porre in essi la nostra fiducia. Lo sappiamo, certe cose sembrano inverosimili, ma tutto quello che per ora possiamo dirvi è di considerare attentamente e di accettare queste cose per verità. Poi vedrete la ragione da voi stessi. Come abbiamo precedentemente detto, Dio creò l'universo. La Bibbia non dice come Dio lo creò, come non ci dice come un seme di frumento abbandonato su uno scaffale per anni, d'un tratto, se messo nel terreno, può germogliare e produrre una spiga.

La Bibbia non ci spiega queste cose, semplicemente ci dice che è Dio che ha operato, che ha ordinato che così avvenisse, e così è avvenuto e sta avvenendo. Ora, quando noi ideiamo qualche cosa e poi la costruiamo, noi ci avvaliamo di materiale esistente. Dio invece fu abile di creare dal niente, senza alcun materiale, e lo fu perché lui è il creatore onnipotente. Può parlare e la cosa è fatta. Nell'ultima nostra sessione noi abbiamo esaminato la creazione dell'uomo. È successo nel sesto giorno, quando Dio disse: facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza, e così Dio creò prima l'uomo e lo fece nell'immagine di Dio. E ricordatevi che noi discutemmo il fatto che non tutte le caratteristiche di Dio si trovano nell'uomo. Dio è dall'eternità, Dio è il grande Io sono, è sempre esistito. L'uomo invece è un essere creato ed è limitato nel tempo e nello spazio, mentre Dio è ovunque. Dio è onnisciente e noi uomini abbiamo solo conoscenza di un limitato numero di cose. Dio è onnipotente, parla e la cosa è fatta. Noi per certo non possiamo far queste cose. Lo stesso, noi siamo creati nella sua immagine e sì, noi possiamo trovare nell'uomo certi aspetti della sua personalità. Noi comprendiamo i valori morali, siamo abili di distinguere fra il bene e il male, c'è in noi un senso di giustizia, di amore, di grazia, di misericordia, cose che nessun'altra creatura possiede, e in questo senso noi siamo simili a Dio. Pure noi siamo abili di ideare e costruire cose. Ebbene, dopo aver imparato che Dio ci ha creato a sua immagine e somiglianza, impariamo anche dal versetto 27 che Dio li fece maschio e femmina. Ora, solo l'uomo fu creato nel sesto giorno. Più avanti nel nostro studio vedremo come Dio creò la donna dall'uomo. Ma ora continuiamo e passiamo al 28 versetto e notiamo che Dio li benedisse e disse loro: crescete e moltiplicate e riempite la terra e rendetevela soggetta e dominate sui pesci dei mari e sugli uccelli del cielo e sopra ogni animale che si muove sulla terra. Questo è un versetto assai lungo e ci dice quale sia l'ordine di Dio all'uomo. Egli disse: crescete e moltiplicate e riempite la terra. È interessante notare che egli pure disse ai pesci e agli uccelli di crescere e di moltiplicare e di riempire i mari e l'aria, ma avete notato? Nel versetto 22, quando Dio creò gli animali della terra che furono creati allo stesso tempo dell'uomo, egli non disse loro di crescere e di moltiplicare e di riempire la terra. Egli non disse loro tale cosa affatto. È la ragione naturale perché la terra doveva essere popolata dall'uomo. L'umanità doveva avere il primo posto sulla terra, mentre anche gli animali, sì, dovevano viverci, ma è all'uomo che Dio diede il comando di crescere e di moltiplicarsi e non agli animali. Ed ora cominciamo col far domande. Sì, Dio creò l'uomo nel sesto giorno, come la Bibbia sembra indicare. Allora, cosa si deve dire degli uomini preistorici che hanno trovato e che ci dicono vissero milioni e milioni di anni fa sulla Terra? Cosa si deve dire di loro? È vero che tali esseri esistirono? È vero che su questa Terra 2 o 3 milioni di anni fa c'erano queste creature? Per esempio, anni indietro trovarono da qualche parte in Africa un frammento di un osso ed ecco, ci dissero che esso aveva un'età di circa 2 o 3 milioni di anni e passarono tale assunzione
esaminandolo con certi sistemi per i quali loro prima esaminavano le pietre che erano sopra di esso, poi quelle che vi erano sotto, giudicando tali pietre 2 o 3 milioni di anni, ecco che assumono che quella creatura doveva aver vissuto in quel periodo. Il problema è che nello stabilire l'età delle pietre gli scienziati basano tutto su assunzioni. Per esempio, può essere dimostrato chiaramente che loro non possono essere sicuramente certi che quelle pietre hanno 2 milioni di anni. Si sa da certe pietre vulcaniche che sono state considerate con quel metodo come esistenti da 2 milioni di anni, mentre tutti sanno che il vulcano stesso che le ha originate non è venuto in esistenza che solo 200 anni fa. Quando si cerca di stabilire fatti positivi su assunzioni e teorie, si rischia sempre delle conclusioni instabili e su cui, per certo, non si può fondare la nostra piena fiducia. Un'altra cosa che fanno, prendono un frammento di osso e dicono: beh, questo osso è parte di un cranio molto piccolo, non può provenire quindi da un essere umano, deve provenire da qualche animale inferiore che si trova più giù sulla scala evoluzionistica, perché i crani umani sono più grandi di quello. Il fatto però è che se voi andate nelle strade del centro e guardate in giro, noterete persone che hanno teste del tutto differenti l'una dall'altra, certi con testoni grossi come cocomeri, altri con delle teste del tutto piccole. Infatti i cappellai vendono cappelli di diverse misure. E così vedete, da un frammento di osso loro cercano di provare l'origine delle diverse creature e pretendono che noi prestiamo a loro fede. Noi però sappiamo dalla Bibbia che Dio ha creato gli animali ognuno secondo la propria specie, e mai da poi che la civilizzazione ha lasciato su pergamene o tavolette di terracotta notizie dell'umanità, mai abbiamo letto o trovato che un pesce sia diventato un uccello o una scimmia divenuta uomo. Gli scienziati stessi sono costretti ad ammettere che l'anello che dovrebbe collegare questo passaggio da una specie all'altra è ancora mancante e mancherà sempre, perché la Bibbia insegna che ogni animale si riproduce secondo la propria specie. E nell'approfondirci in questo studio noi impareremo anche quanti anni ha la Terra e vedremo che tutte queste date che ci danno e che trattano di milioni di anni non sono altro che speculazioni e per la maggior parte frutto dell'immaginazione degli scienziati, che in realtà non possono provare niente perché non erano là a vedere e non hanno la sorgente della verità che noi abbiamo nella Sacra Bibbia. Ora, notiamo che nel 28° versetto Dio ordina all'uomo di crescere, di moltiplicarsi e di riempire la terra. E l'umanità ha fatto esattamente questo da quel giorno in poi. Pure notiamo che Dio disse all'uomo di aver dominio sopra i pesci del mare, gli uccelli del cielo e su ogni animale che si muove sulla faccia della terra, e questa è una rivelazione di grandissima importanza, perché ci dice che era l'intenzione di Dio che l'uomo avesse dominio su questa terra e che dominasse ogni animale. L'uomo è la più alta forma della creazione divina. Sì, è vero che oggigiorno l'uomo non domina più sugli animali come faceva al principio. Qualche cosa di orrendo è successo nel frattempo che ha alterato per sempre questo privilegio che aveva avuto da Dio, e di questo pure discuteremo più tardi, ma al principio l'uomo aveva il completo dominio su tutti gli animali e su tutta la creazione. Se l'uomo fosse rimasto fedele e obbediente a Dio, il mondo sarebbe continuato ad essere come era al principio e la vita di tutti sarebbe stata assai più lieta e completamente felice. Passiamo ora al versetto 29, dove troviamo scritto: e Dio disse: ecco, io vi do ogni sorta di erba che fa seme sulla superficie della terra ed ogni albero fruttifero che fa seme. Questo vi servirà di nutrimento.
In questo versetto noi troviamo che Dio dice all'uomo come nutrirsi, dove egli troverà il cibo necessario per sostenersi in vita, e ci dice che consisteva di verdura e di frutta. Al principio l'uomo ed ogni creatura era vegetariana. Dio non gli disse di uccidere animali per nutrirsi, ma di usare verdura e vegetali. La ragione di questo è che gli animali erano assolutamente leali e amichevoli con l'uomo, tutti gli erano sottomessi, tutto era perfetto, al principio la morte non esisteva sotto nessuna forma, gli animali non morivano né gli uomini morivano, era un mondo perfettamente bello che noi non possiamo neppure immaginare. Impareremo poi che la terra fu maledetta, che gli animali si ribellarono all'uomo, come l'uomo si ribellò a Dio, divennero feroci e cominciarono a uccidersi l'un con l'altro. Però fino a qui tutto era perfetto, non c'era morte e l'uomo si sostentava con una dieta completamente vegetariana. Ed ora nel ricominciare noi vogliamo subito concedere che sì, tanti di voi siete ancora confusi e non potete vedere questi insegnamenti come fatti logici e veri, ma vedete, con la Bibbia non si deve procedere secondo il nostro discernimento, ma con la fede. Per ora semplicemente credete che questa è parola di Dio infallibile e vedrete che poi tutte le cose si chiarificheranno da sé. La Bibbia ci ha detto che Dio creò l'universo ed ogni cosa in esso per mezzo della sua parola. Egli parlò e la cosa fu. Essa ci dice che Dio è quello che sostiene l'universo e che dà vita a tutto. Più che studiamo questo libro, più che ci affidiamo alla guida del suo spirito e più ci familiarizzeremo con queste grandi e meravigliose verità di Dio. Ed è la gioia di scoprire queste nostre nuove verità, questi nuovi aspetti della sua grazia e misericordia e del suo amore per noi che ci spingeranno sempre di più a Lui. Stiamo ancora discutendo la creazione e vi ricorderete che nel sesto giorno Dio creò gli animali e l'uomo. Più avanti nello studio impareremo di più dell'uomo e come la donna fu creata dall'uomo. Nell'ultima nostra sessione imparammo che Dio provvede l'uomo e gli animali con cibo e che questo consisteva unicamente di vegetali, e anche qui vedremo più avanti come gli animali pure verranno considerati come cibo, ma al principio della creazione tutte le creature erano vegetali perché la morte non esisteva sulla terra in qualsiasi forma. Queste cose sono state dette. Ora passiamo al 30° versetto che legge: ed ogni animale della terra ed ogni uccello dei cieli e tutto ciò che si muove sulla terra e che ha in sé un soffio di vita, io do ogni erba verde per nutrimento. E fu così. E qui è chiaro, come nel versetto precedente, che l'umanità non si doveva cibare di carne, ed è pure chiaro che tutti gli animali erano erbivori. Nel principio anche i leoni e le tigri si cibavano di erba. E allora qui avviene che noi ci diamo un po' alla curiosità e dobbiamo fare una domanda. E la tigre del Bengale, gli animali che ora mangiano carne, allora da dove sono venuti? Cosa li ha fatti cambiare? Vedremo anche quello, ma per ora teniamo a mente che alla creazione tutti gli animali erano vegetariani. Ora certi sono rimasti esclusivamente vegetariani, come le mucche, come l'asino, altri come il leone sono carnivori ed altri come per esempio l'orso possano cibarsi di miele, di frutta e di carne allo stesso tempo. La Bibbia ci dice che erano le cose al principio e
Così erano, e benché gli scienziati cerchino di contraddire certi dei suoi insegnamenti, noi notiamo che nessuna delle cose da loro scoperte contraddice la Bibbia. Nel secolo scorso tante scoperte scientifiche, archeologiche, biologiche e astronomiche furono fatte, ma nessuna, neppure una, è in contraddizione con ciò che la Bibbia ha detto all'uomo per migliaia di anni. Se uno giunge a conclusioni contraddicenti, lo fa perché basa le sue ricerche su teorie e assunzioni, e su tali teorie e assunzioni che non sono corrette, e naturalmente pure le sue conclusioni saranno quindi scorrette. Così, quando noi esaminiamo le conclusioni dell'umanità circa le origini delle specie e l'origine della Terra, noi sappiamo che queste assunzioni sono incorrette perché esse non sono in accordo con il resoconto biblico. Siamo così giunti al versetto 31 che dice: e Dio vide tutto quello che aveva fatto, ed ecco, era molto buono. Così fu sera, poi fu mattina e fu il sesto giorno. A questo versetto noi aggiungeremo il prossimo versetto che dice: e così furono compiuti i cieli e la terra e tutto l'esercito celeste. In questi versetti noi abbiamo da Dio l'assicurazione che ogni cosa era al principio perfetta. Se noi guardiamo ad una rosa, restiamo tutt'oggi meravigliati alla sua fragranza e alla delicata bellezza dei suoi colori. È un fiore magnifico che nessuno potrebbe mai riprodurre. Se guardiamo alla natura, ci accorgiamo che la stessa cosa è vera per ogni cosa creata. E quando Dio disse che tutto era molto buono, asserì che era assolutamente compiaciuto della perfezione che rispecchiava da ogni opera sua. Oggi ci sono tante cose che non sono perfette. Ovviamente queste cose non erano così nel sesto giorno. In quel giorno non c'erano spine, né rovi, né ortiche, né zanzare, né microbi malefici che attaccavano l'organismo inducendo malattie e morte. Nel nostro mondo, sì, ci sono ancora tante cose meravigliose. Abbiamo menzionato la rosa, ma potremmo considerare un variopinto uccello, un cucciolo o un bambinello appena nato. Oh sì, ci sono ancora tante cose belle nel mondo che ci parlano della perfezione del creato. Più in avanti nel nostro studio, lo so che continuo a dirvi questo, ma davvero ora ci siamo vicini, più avanti, dicevamo, in questo nostro studio noi investigheremo le cause del deterioramento e della pullazione di questo nostro magnifico pianeta. Esamineremo la causa che ha portato in esistenza i terremoti, le alluvioni, le malattie, i morbi. Vedremo cosa ha portato fra noi le spine, i rovi, i microbi, e lo faremo in questo nostro continuo studio sulla Bibbia. Fino ad ora ricordiamoci che tutto era bello e che tutto era perfetto. Il secondo capitolo della Genesi comincia infatti dicendo così, cioè: perfetti furono compiuti i cieli, la terra e tutto l'esercito loro. E con questo abbiamo concluso il capitolo primo. Rileggetelo ora attentamente, cari amici, e preparatevi per la prossima sessione, che cominceremo esaminando il secondo capitolo. Intanto vi ringraziamo per la vostra cortese attenzione. Sono certo che questo primo capitolo ha stimolato il vostro interesse nelle Sacre Scritture, e sono certo che voi vorrete darvi alla lettura di esse. Se volete una copia dei manoscritti che noi abbiamo usato in questi programmi o una cassetta, scriveteci e noi ve la manderemo gratuitamente. Ricordatevi che Dio benedice gli individui, le famiglie, le nazioni che onorano e che studiano la sua santa parola. Infatti guardate al mondo e noterete quali sono i paesi più
progrediti e più prosperi, sono quelli che usano la parola di Dio, sono quelli in cui la Bibbia è nelle mani di tutti ed è studiata. E di nuovo guardate ai paesi che sono più poveri e di nuovo vi accorgerete che sono quelli dove la Bibbia non è usata, dove non è letta e dove la parola di Dio non è messa in pratica. Questo dovrebbe dirci qualche cosa se vogliamo progredire, se vogliamo che anche la nostra nazione diventi in verità una nazione importante nel mondo. Allora diamoci allo studio della parola di Dio e il Signore ci benedirà abbondantemente. Se poi avete qualche domanda, se volete maggiori spiegazioni, scrivetemi ed io sarò ben lieto di comunicare con voi e di rispondere a qualsiasi vostra domanda. Qui Eros Bacoccina che vi ringrazia per la vostra cortese attenzione e vi invita ad ascoltarci di nuovo quando continueremo col secondo capitolo e nel frattempo implora su voi, sui vostri cari, sulla vostra famiglia, la pace e le benedizioni del Signor Gesù.

Dovrebbero bastare queste poche note per riconoscere il brano che vi propongo. Ecco, adesso ve lo lascio ascoltare, ne parliamo dopo. Questo è Contrappunti, restate con me.

0: Beh, come dicevo, un brano che non ha bisogno di presentazioni è Paul Simon, l'autore di Bridge Over Troubled Waters, cioè un ponte sulle acque tormentate, sulle acque tempestose. Ecco, qui l'avete ascoltata dalla voce di Michael W. Smith, tratta dall'album In Rain. Ecco, mi piace pensare a questo ponte sulle turbolente acque della vita come rappresentato da Cristo, colui che ha ristabilito la comunicazione fra l'uomo e Dio, e colui che solo può condurci dalla vita terrena alla vita eterna, da spendere alla presenza di Dio. Penso che il pensiero della vita dopo la morte sia un pensiero ricorrente nella vita di qualunque essere umano. Ne parliamo anche noi oggi qui a Contrappunti, quindi un'intervista con i pensieri della gente, un fatto di cronaca di qualche tempo fa, alcune nostre considerazioni su questo soggetto. Eccovi allora gli ingredienti del programma di oggi. Allora, come dicevo prima, vi invito a restare in mia compagnia. Contrappunti, in pratica, comincia adesso.
1: Contrappunti, temi, situazioni, motivi e note non solo musicali, proposti e armonizzati da Mario Pieri.
0: Comincerei allora il programma di oggi con questo fatto di cronaca che però risale a qualche tempo fa, era apparso anche sul mensile La Voce del Vangelo. Ecco, si parla di un certo tipo di burocrazia che ha i suoi tempi anche per quanto riguarda il purgatorio. L'11 aprile del 2005 nella chiesa romana di Santa Apollinare era stata finalmente celebrata la prima messa in suffragio del compositore romano Giacomo Carissimi, morto, pensate, nel 1674, il quale aveva lasciato proprio a quella chiesa una somma molto cospicua per aiutarlo ad uscire dal purgatorio il più presto possibile. Ecco, solo nel 2005, appunto, dopo passo 300 anni, la sua anima, ecco, se mai fosse stata confinata in purgatorio ad aspettare queste messe, ha ricevuto il primo venticello di aria fresca. Ecco, non è stato mai spiegato nelle dottrine della Chiesa romana se esistano orologi e calendari in purgatorio o se si passi il tempo in un immensurabile stato di sospensione del conto degli anni. D'altra parte è da sempre che si promette alle persone viventi che tale preghiera, tale pellegrinaggio o quella opera meritoria avranno il valore di tot mesi o anni di purgatorio, se non addirittura conteranno quelle opere appunto per meritarsi il paradiso. Ecco, perciò qualcuno che tenga conto del passare del tempo e dei secoli, avendo in mente questi concetti, dovrà pure esserci. Meno male comunque che secondo le scritture, secondo la Bibbia, il purgatorio come luogo di sofferenza e di estinzione dei debiti temporali non esiste. Meno male, cioè, per l'anima in pace con Dio, e questo a motivo della sua fede in Cristo che ha pagato il debito dei suoi peccati e che alla morte è passata direttamente alla presenza del Signore, come appunto Dio stesso nella sua parola promette. Molto male però invece possiamo aggiungere per l'anima destinata all'inferno, ma che invece è speranzosa che alcuni secoli passati nelle sofferenze del purgatorio garantiranno poi alla fine la sua salvezza. Ecco, per lei è una speranza vana. Quando un papa alcuni anni fa ha affermato che l'inferno esiste ma che secondo lui nessuno vi abita, non ha osato purtroppo dire altrettanto per il purgatorio. Eppure la Bibbia parla molto chiaramente dell'inferno e di chi è avviato verso quella parte dell'aldilà, e dichiara molto chiaramente che non ci sono ponti o ponticelli per passare da un luogo all'altro dopo la morte. Ecco, come dicevo prima, l'unico ponte, la porta, l'unico mezzo è Cristo, ma i giochi si fanno prima, quando si è ancora in vita. Ecco, come mai la Chiesa, tornando al caso in questione, ha aspettato più di 300 anni per cominciare l'opera di soccorso per il famoso compositore Carissimi? Beh, il fatto è che pretesi parenti pretendenti al diritto di incassare il lascito del musicista, erano riusciti a dissipare tutta la somma cospicua che doveva servire invece per la salvezza dell'amato estinto. Ora le messe in suo suffragio saranno gratuite e non si sa per quanto tempo ancora continueranno. Beh, a mio avviso conviene non sperarci. Mi piacerebbe però sapere anche il vostro pensiero.

0: Il paradiso è dove voglio andare, questo quanto dice la canzone che vi ho proposto, Paradise, appunto il titolo del brano, l'abbiamo ascoltata dai Winans. Ecco, a proposito di paradiso e parlando, come stiamo facendo, della vita dopo la morte, se io rivolgessi a voi questa domanda, ecco, se un giorno arriverete davanti alla porta del paradiso e il Signore vi chiedesse per quale motivo dovrebbe lasciarvi entrare, ecco, quale sarebbe la vostra risposta? Ecco, questa è proprio la stessa domanda che ho rivolto per strada a qualcuno. Ecco, sentite cosa mi hanno detto. Se tu un giorno dovessi arrivare alla porta del paradiso e il Signore ti chiedesse perché dovrei lasciarti entrare, tu cosa risponderesti?
1: Adesso come adesso penserei come lui.
0: Cioè?
1: Direi che sono capitato lì per sbaglio. Adesso come adesso, per meritarmelo, non penso di aver fatto grandi cose. Ecco, tutto lì.
0: Ecco, sempre che tu ci creda, se un giorno tu dovessi arrivare alla porta del paradiso, ecco, perché Dio dovrebbe lasciarti entrare?
2: Ma forse per le buone azioni che ho fatto, ponderandole con quelle negative, non lo so. Boh. Ah, magari ci arrivassi.
0: Ti ringrazio. Sì.
3: Ma intanto non credo che mi troverò mai di fronte a questa porta. Ma se mi dovessi trovare, risponderei che, siccome che io ho lavorato per la giustizia fra gli uomini, per la pace e la libertà, meriterei di andare in paradiso.
0: E la stessa domanda anche per voi: perché Dio dovrebbe lasciarvi entrare in paradiso?
4: Sta a lui valutare quello che ho fatto durante la vita. Quindi lascio completamente a lui la decisione.
5: Penso che non ci siano dei gran motivi per farmi entrare. Io penso, non dico sempre di essermi comportato bene, però penso che quel che ho fatto era una cosa che ci credevo veramente.
6: Penserei che il Signore farei un esame di coscienza, poi dopo vedrei. Io penso che non sia così cattivo da andare all'inferno, però penso che c'è molta gente che è peggio di me. Penso che il Signore, quello che aveva detto lui, si deve ascoltare. Io praticamente non ho fatto niente che sia proprio contro di lui. E penso che sia comodo entrare in paradiso e che abbia diritto di entrarci anch'io.
7: Ma niente, perché sono un uomo.
0: Se tu dovessi arrivare un giorno davanti alla porta del paradiso e il Signore ti chiedesse perché dovrei lasciarti entrare, tu cosa risponderesti?
1: Dio, io non so nemmeno se... Non so, questa qua è una domanda da rispondere è un po' un problema. Diciamo che purtroppo veramente le persone che oggi potrebbero raggiungere questa porta qua sono molto poche, cioè sono pochissime, si conteranno sulle mani. E non so, se dovessi trovarla davanti, forse non mi tenterei nemmeno andarla davanti per entrare, perché non so se, diciamo, se ho il diritto di presentarmi davanti, perché purtroppo non saprei. Direi che forse eviterei di andarci, perché non mi sentirei proprio dal punto dentro di me, forse la coscienza proprio di dire: ma ci vado perché sono sicuro di poter entrare, ma purtroppo forse la eviterei.
8: Se vuole farci entrare, cioè poi è lui che giudica, quindi non so, no, perché sicuramente qualcosa si fa sempre nella vita in terra, quindi se lui trova giusto o meno è lui che decide. Cioè, secondo me è solo lui e basta, non può decidere la persona stessa. Perché tutti quanti dicono: beh, veramente non ho fatto niente, perché invece lui, sapendo tutto, allora decide lui.

Venne qui era il titolo della canzone che abbiamo appena ascoltato, una canzone che riassume quanto andremo a dire adesso sulla morte, ma che riassumeva, che dava risposte concrete anche alla domanda che ho rivolto poco fa nell'intervista. Abbiamo sentito vari pareri di varie persone. Ecco, in apertura di programma vi avevo detto che avremmo parlato della vita dopo la morte. Ecco, anche qui si apre sicuramente un grande interrogativo, una domanda che ha tormentato l'umanità fin dall'inizio dei tempi. Il libro di Giobbe, se andiamo alla Bibbia, e noi spesso torniamo appunto alla scrittura, è considerato uno dei più antichi libri della Bibbia. Ecco, in questo libro echeggia questo antico quesito: l'uomo muore e perde ogni forza, il mortale spira, e dov'è egli? Ecco, c'è veramente vita dopo la morte? Oppure siamo, come alcuni hanno detto, destinati ad un totale annullamento? La vita dopo la morte, il grande forse, come è stato chiamato da alcuni, ecco, sarebbe unicamente la proiezione di un desiderio, questo secondo Feuerbach, una consolazione per gli oppressi, secondo Marx, un'idea irreale, secondo Nietzsche, oppure una teoria illusoria, secondo Freud. Che cosa ci aspetta dopo la morte? Un uomo si dissolve completamente nel nulla, oppure esisterà per sempre? L'essere umano è forse come un bruco, con un corpo strettamente legato alla terra, oppure un essere predestinato a diventare una farfalla, cioè ad essere rilasciato dal suo bozzolo terreno e progettato per prendere il volo? Nella lunga storia del genere umano, il credo dell'immortalità è sempre esistito e ovunque. Anche se circondato da mistero, è sempre stato una costante antropologica ed una inestirpabile questione irrisolta. Si racconta una leggenda nella quale un complesso nodo fu legato da Gordio, re della Frigia. Un oracolo leggeva che chiunque potesse slegare quel nodo sarebbe diventato il ministro dell'Asia. Molti giunsero, tentarono di snodarlo, ma la sua soluzione rimase un mistero fino a che Alessandro il Grande arrivò, lo tagliò con la sua spada e continuò come se nulla fosse a conquistare il mondo del suo tempo. Ecco, attraverso i secoli gli uomini si sono scervellati nel trovare una risposta al mistero della morte. Purtroppo sono rimasti sempre perplessi. Saggi e filosofi non sono riusciti a risolvere l'enigma. Tuttavia, quando Gesù Cristo, il grande conquistatore, venne con la stoccata decisiva della sua risurrezione, tagliò il nodo gordiano della morte. Il suo mistero si trasformò in magnificenza, la sua ombra lasciò il posto ai primi raggi mattutini del giorno della risurrezione. Lee Strobel, un maturo giornalista professionista, cominciò come scettico e devolse 2 anni della sua vita a procacciare il più grande scoop appunto della sua esistenza, la più grande storia nella storia, ricercando e provando l'autenticità del racconto biblico di Cristo. Alla fine dei suoi studi non poté altro che concludere nel suo caso di Cristo che, senza alcun dubbio, il numero di testimoni di persone che avevano visto Cristo risorto, appunto, e prove schiaccianti delle sue apparizioni avvenute dopo la sua risurrezione era sbalorditivo. Gesù rispose una volta per tutte ai dubbi e alle questioni sulla morte, e lo fece attraverso appunto la vittoria della sua risurrezione. La risurrezione allora ci assicura che noi siamo più che sola polvere scintillante, che una zolla d'argilla animata, che una serie di respiri, una sequenza di passi, oppure una fragile catena di parole. Noi siamo creati esseri per 2 mondi, abbiamo piedi d'argilla per camminare su questa terra, ma anche uno spirito immortale, uno spirito destinato alla vita eterna. E con la fine dei nostri tempi su questa terra c'è l'eternità, e l'ultimo passo sulla terra porta alla presenza di Dio. Goethe,
esprime questo pensiero in un modo memorabile. La vita è l'infanzia della nostra immortalità. Ecco perché per tutti quelli che muoiono nel Signore, cioè i credenti, la morte non è una conclusione, ma una coronazione, la corona della vita conferita da Dio stesso. Le splendide e rassicuranti parole di Gesù stesso furono dette proprio mentre i fragili legami della sua umanità venivano stroncati. Gesù disse infatti: «Io sono la resurrezione e la vita, chi crede in me, anche se muore, vivrà». È scritto nel Vangelo di Giovanni al capitolo 11. Ecco, questo meraviglioso testo non lascia intravedere un viaggio dalla terra dei viventi alla terra dei morti, ma è esattamente il contrario, cioè dalla terra dei morti ci porta alla terra dei viventi. Ecco allora che il dono di Dio della vita eterna comincia proprio qui, adesso, su questa terra, e possiamo trovarlo e incontrarlo nel dono che Dio stesso ha fatto, donando appunto suo figlio Gesù. La benedizione più grande in vita eterna sarà di vederlo e di vivere con lui e con il suo popolo per sempre. Tutto questo è anche il paradiso per il credente in Cristo.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Radio Evangelo Piemonte.
2: Radio Evangelo Piemonte.
1: Quello che le altre radio non osano dire.

La domanda che ci viene posta in questa conversazione è così estesa che non può essere racchiusa in un titolo, quindi vogliamo iniziare immediatamente con la lettura della domanda e continuare di seguito per affrontare il soggetto. La leggo così come è stata formulata. Vedo tanti religiosi che ostentano il loro bigottismo, ma che per carattere ed opere sono peggiori degli altri, cioè di coloro che non sono religiosi. Non si può dire che è meglio non avere religione e fare il bene piuttosto che essere religiosi in questo modo? Se dobbiamo rispondere con un sì e con un no, noi possiamo essere frettolosi e rispondere che la domanda in fondo c'ha già la risposta in se stesso, è scontata, è ovvia, ma naturalmente una risposta ovvia considera il problema esclusivamente da un punto di vista umano, da un punto di vista sociale. Da un punto di vista sociale è preferibile l'individuo che fa il bene piuttosto che colui che fa il male. Non importa se colui che fa il bene fa professione di religione, di religiosità, e colui che fa il male viceversa. Possiamo mutare i termini in tutte le maniere, rimane l'elemento predominante, il bene. Ma se noi dobbiamo affrontare l'argomento da un punto di vista spirituale, da questo punto di vista dare il nostro parere, dare la nostra risposta, allora dobbiamo fare molte considerazioni. E la prima considerazione è questa: non basta essere religiosi e non basta essere bigotti. La parola di Dio ci dice che indipendentemente da una confessione di religiosità, l'uomo è un povero peccatore, tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Quindi se noi dobbiamo fare una distinzione, l'abbiamo fatta ripetutamente nel corso delle nostre conversazioni, dobbiamo farla tra coloro che hanno accettato in Cristo il Salvatore e hanno sperimentato la salvezza e coloro che

0: non hanno ancora compiuta una scelta, fatta una decisione, e quindi vivono lontani dalla salvezza. Se poi questi che vivono lontani dalla salvezza si professano cristiani o si professano atei, è esattamente la medesima cosa, perché il punto di vista dell'uomo non ha nessuna importanza e nessun valore davanti a Dio, come non ha importanza e valore quello che può essere il suo vestito sociale. E sappiamo che per il maggior numero degli individui la religione è proprio un vestito sociale, ma è un vestito che non può coprire le sue nudità, i suoi peccati, le sue colpe. Davanti a Dio è sempre un povero peccatore bisognoso di salvezza.
1: E d'altra parte mi sembra che noi precisiamo spesso che la salvezza non si acquista per le buone opere, ma è un dono di Dio, indipendentemente dalla meritorietà, diciamo, dell'uomo.
0: Sì, e infatti appunto noi qui a questo punto possiamo proprio rovesciare i termini, non parlare più del religioso, parlare dell'uomo che ha i suoi meriti, dell'uomo che riceve i suoi encomi nel seno della società, cioè dell'individuo che compie opere buone, l'individuo che ci è stato presentato come l'antitesi del bigotto che invece non compie le opere buone. Ma l'uno e l'altro sono dei poveri peccatori. Il profeta Isaia ricorda che le giustizie umane sono un panno lordato agli occhi dell'Eterno. L'uomo con tutta la sua onestà, l'uomo con tutta la sua rettitudine, continua ad essere un povero peccatore. Non c'è paradosso, non c'è contraddizione in questa affermazione, perché se noi analizziamo l'uomo privo della grazia di Dio, anche quello che compie le opere buone, anche quello che si distingue nel seno della società proprio per i suoi meriti, e lo analizziamo naturalmente alla luce della parola di Dio, scopriamo con estrema facilità che è un povero peccatore. Quanta e quanta e quanta disonestà nel profondo del cuore, quanta menzogna nell'animo, quanta ipocrisia nei suoi comportamenti, quante e quante cose che lo tengono lontano e separato da Dio. Perciò continuiamo a ripetere che la differenza che noi possiamo compiere nel seno della società non può essere effettuata tra il religioso e il non religioso, tra il bigotto e il materialista, ma deve essere sempre compiuta tra colui che ha accettato Cristo e colui che non l'ha accettato, colui che ha sperimentato la salvezza e colui che non l'ha sperimentata.
2: La domanda in un certo senso diceva anche che ci sono delle persone che non vanno in chiesa, che non si reputano religiosi, eppure fanno del bene più di quello che va in chiesa. E queste persone come le potremmo definire noi?
0: Ma credo che l'abbiamo già definite in fondo, perché abbiamo già precisato che la salvezza viene partecipata per la fede in Cristo. Persone che hanno dei meriti dal punto di vista umano e sociale, certamente non ne mancano, non ne sono mai mancate e non ne mancheranno neanche nel futuro. Ma la parola di Dio, quando divide la società in due grandi categorie, non tiene mai presente questo elemento, ma mette solo e sempre in evidenza l'elemento determinante, la fede in Cristo Gesù. Appunto perché non sono le opere a provocare la salvezza, anzi la salvezza ci viene dal sacrificio del Calvario. Naturalmente a questo punto dobbiamo aggiungere, perché possiamo aggiungere, che quando un credente ha accettato in Cristo il proprio Salvatore, ha sperimentato la potenza della redenzione, allora produce anche le opere. Ma anche qui c'è proprio un rovesciamento di termini: non sono le opere che producono la salvezza, ma è la salvezza che produce le opere. E quando le opere sono prodotte dalla salvezza, sono vere opere della salvezza, cioè che manifestano la salvezza, e allora sono opere sincere, opere pure, opere sante, opere esente da quegli elementi inquinanti che generalmente invece sono presenti nelle opere compiute fuori della grazia e della salvezza.

0: Noi purtroppo viviamo in un paese dove il bigottismo, specialmente in determinate località, è elevato a sistema e indubbiamente crea perplessità in osservatori attenti, coloro che compiono delle autentiche analisi della vita religiosa rimangono sgomenti di fronte a certi fenomeni e a certe manifestazioni. Ma noi non dobbiamo stancarci di ripetere che bisogna fare sempre una distinzione tra religione e redenzione. La distinzione si impone perché al termine religione, termine usato ed abusato, ripeto, nella nostra nazione, si dà un significato completamente diverso da quello reale. Ecco perché dobbiamo fare la distinzione. Se a questa parola si desse il suo vero significato di legame con Dio, di relazione con Dio, allora bisognerebbe soltanto mettere a punto dove si trova la religione. Ma poiché generalmente nell'opinione pubblica è invasa la convinzione che religione voglia dire semplicemente esercizio di determinate pratiche, accostarsi ai sacramenti, frequentare i luoghi di culto, indipendentemente dall'esperienza spirituale e dalla realizzazione della grazia di Dio, allora bisogna continuare a dire che noi dobbiamo nettamente, in maniera decisa, fare una differenza tra religione e redenzione. E quando abbiamo fatto questa differenza, allora siamo anche pronti a dire che coloro che hanno sperimentato la redenzione non hanno solo una religione, hanno la potenza della grazia di Dio, non sono dei bigotti ipocriti dalla doppia vita, cioè dalla vita pia in chiesa e dalla vita dissoluta fuori dalla chiesa, ma sono dei cristiani coerenti che vivono la loro confessione di fede nella stessa maniera, tanto nei luoghi di culto quanto nel seno della società, nei loro impegni umani, nei loro impegni sociali, e le opere sono manifeste perché sono proprio le opere della salvezza, le opere della grazia di Dio. E quindi questa è la risposta che noi diamo.
1: Sì, mi sembra che un esempio dell'inutilità appunto di questo di questa religiosità solo formale ci sia dato proprio da Gesù quando parlò del pubblicano e del fariseo, e cioè questo fariseo che si presentava davanti a Dio elencando praticamente tutte le cose che aveva fatto, mentre il pubblicano si rendeva conto soltanto di essere peccatore, grandemente peccatore, però Gesù disse che il pubblicano tornò a casa più giustificato del fariseo.
0: Certo, già abbiamo nella parabola una sintesi molto vivace, molto vigorosa dell'antitesi che c'è tra religione e religione, religione intesa nel senso puro della parola e religione intesa nel senso formale della parola. Il povero pubblicano si sente davanti a Dio e si umilia nella presenza di Dio in conseguenza del suo peccato, della sua indegnità, mentre il fariseo non fa altro che esaltare se stesso, il suo io. Egli non rende un culto a Dio, rende un culto al suo io. Ma possiamo dire che tutti i discorsi di Gesù, e specialmente quelli che lo pongono di fronte ai farisei, come tu hai ricordato, sono stati espressi proprio per mettere ben in evidenza la grande differenza che c'è tra una religione formale, una religione che serve soltanto per soddisfare certe esigenze umane, direi quasi per appagare l'opinione pubblica, e una religione sostanziale. E Gesù ha bollato la prima, ha denunciato la prima, ha condannato la prima, e sono state pronunziate delle autentiche invettive da parte del maestro proprio nei confronti di quella classe di religiosi che ai suoi giorni era considerata, possiamo dire, la più elevata, la classe dalla squisita spiritualità dei tempi. Ma quella classe è stata condannata dal Signore perché proprio viveva una religione simile a quella della quale abbiamo parlato, un bigottismo ipocrita, una doppia vita che non impegnava nella presenza di Dio, ma impegnava rispetto a se stessi e rispetto alla società, ma solo per soddisfare degli elementi umani e degli elementi sociali. Ecco perché noi facciamo questa differenza che continuiamo a farla e non ci stancheremo mai di farla, perché in fondo il nostro messaggio e la nostra testimonianza hanno questa finalità di dire che non basta avere una religione, non basta ottemperare a certe prescrizioni liturgiche o assecondare certi principi sacramentali, se in tutto questo manca una vera esperienza di salvezza, cioè un autentico incontro con Cristo che fa sperimentare la potenza della grazia di Dio, avere una religione che si chiama in un modo o nell'altro non serve a niente, non serve a niente per quanto riguarda l'anima e non serve a niente per quanto riguarda il rapporto con Dio. Noi abbiamo anche questa volta esaurito il nostro tempo, terminata la nostra conversazione, vogliamo farlo accomiatandoci dai nostri amici e fratelli che ci seguono e indirizzando a tutti il più cordiale saluto in Cristo Gesù il Salvatore.

Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte. Vuoi far parte anche tu della nostra grande famiglia? Mettiti in contatto con noi. Telefonaci al numero 011 28 03 04 oppure scrivici all'indirizzo mail info@radioevangelo.it. Ti aspettiamo!

Stavo riflettendo su Davide. Davide è la sfida contro il gigante e si trova in 1 Samuele capitolo 17 e ci sono tanti spunti di riflessione ovviamente, ma il punto principale è la sfida. Davide si ritrova una sfida enorme davanti a sé, è una sfida impossibile da un punto di vista umano. Conosciamo le circostanze di questo evento, no? E ovviamente ci ritroviamo molto in Davide, perché ognuno di noi affronta sfide quotidianamente, ognuno di noi combatte con dei giganti da un punto di vista figurativo, no? Giganti, cose importanti che sembrano più forti di noi, persone, situazioni, e noi ci sentiamo tanto piccoli e questa situazione sembra tanto grande. Volevo sottolineare alcune cose, anche per Davide la sfida era grande, non è che lui era un ragazzino incosciente che non vedeva il pericolo, quindi si è buttato in un'avventura solo spinto dalle sue emozioni. In realtà no, lui era un giovane, sì, però era anche maturo, nel senso che aveva già sperimentato sfide importanti nella sua vita, aveva già conosciuto delle cose. Una prima cosa che vorrei dire, una prima sfida che lui ha dovuto affrontare era il pensiero degli altri, che lo vedevano come un ragazzino, il fatto che fosse giovane, il fatto che fosse bello, attraente. In questo momento è tutto a suo sfavore, perché le persone lo guardano e pensano che semplicemente non è la persona adatta. Il primo che pensa così era suo fratello Eliab, che incontra quando si ritrovano sul campo di battaglia. Suo fratello era un soldato di quell'esercito di cui nessuno voleva andare a sfidare il gigante, e adesso arriva Davide e lui sembra interessato, sembra intenzionato, e quindi il primo ostacolo è il pensiero di suo fratello maggiore Eliab. Al versetto 28 dice: Eliab, suo fratello maggiore, lo sentì mentre parlava con quegli uomini. Così Eliab si accese d'ira contro Davide e disse: perché sei sceso qua? E comincia a prendersela con lui, a insultarlo. Quindi il suo fratello lo giudica secondo quello che Davide sembra, quello che Davide appare ai suoi occhi. Lui dice addirittura: conosco il tuo orgoglio e la malignità del tuo cuore. Poi un'altra sfida che ha dovuto superare è stata la valutazione del re Saul, perché a un certo punto viene portato davanti al re, e lui già conosceva Saul, e Saul gli dice: tu non puoi andare contro questo filisteo per batterti con lui, perché tu non sei che un ragazzo, mentre lui è un guerriero fin dalla sua giovinezza. Quindi anche Saul guarda l'apparenza, vede Davide, vede che è un ragazzetto, e dice: tu non ci puoi andare, non puoi, questa non è la sfida per te, non hai nessuna chance, tu sei un giovane, lui è un guerriero, dai. E qui Davide deve convincere Saul del fatto che lui ha in realtà il cuore giusto, ha l'esperienza giusta, ha combattuto mentre pascolava il gregge di suo padre, ha combattuto contro leoni, orsi, e ha vinto. Poi Saul in qualche modo si convince, gli dà la sua armatura, gli dà la sua spada, ma sappiamo benissimo che tutto questo non funziona, perché non può farcela così. Quindi Davide rinuncia a tutto questo e decide di andare a prendere i suoi strumenti di lavoro, quello con cui era solito muoversi, cioè la fionda e i sassi. Perché l'ha fatto? Perché confidava in quelle cose? No, lui confidava semplicemente in un miracolo di Dio che avrebbe usato quelle cose per dargli la vittoria contro Goliat. E in un certo senso anche quando è andato contro Goliat, anche Goliat l'ha giudicato per l'apparenza, perché quando Goliat l'ha visto, finalmente, pensate a questo gigante che per 40 giorni ha sfidato gli israeliti e nessuno si è mai presentato, no? Finalmente adesso gli dicono: ehi, c'è uno che si è presentato, volontario, verrà a combattere contro te. E lui dice: ah, finalmente qualcuno che posso, gli posso tritare la carne, no? Poi quando vede Davide e comincia a dire: ma che è, una presa in giro? Ma stiamo scherzando? Questo ragazzino belloccio? E infatti dice il filisteo, disse a Davide: sono forse un cane che tu vieni contro di me con dei bastoni? E il filisteo maledisse Davide in nome dei suoi dei. Quindi tutti la pensavano nella stessa maniera: israeliti, filistei,
Tutti pensavano che Davide non era la persona adatta. Tutti guardavano all'apparenza. Ora, in realtà, Dio aveva già chiarito a Samuele tempo prima che Dio non guarda l'apparenza. Quando Dio aveva chiesto a Samuele di andare a ungere d'olio uno dei figli di Isai aveva più figli, lui era andato là, si era presentato, il primo che aveva visto era proprio Eliab, l'ha visto bello, forte, un soldato, e ha detto: questa è la persona giusta, Dio ha scelto questo. E Dio gli ha detto: no, no, Samuele, tu non guardare all'apparenza. Dio non guarda l'apparenza, Dio guarda il cuore. Quindi evidentemente, guardando il cuore di Eliab, Dio aveva visto che il suo cuore non era a posto davanti a lui, non era la persona giusta. Invece Dio aveva guardato il cuore di Davide, che era la persona giusta. E poi Samuele l'aveva unto re di Israele in mezzo ai suoi fratelli, quindi c'era anche Eliab che aveva assistito alla scena, quindi probabilmente lui dopo parlerà per invidia. E poi dice che lo spirito di Dio è sceso su Davide in quel momento. Quindi Davide, mentre è davanti a Goliath, può essere giudicato esteriormente come una persona inadatta, ma lui era ripieno dello spirito di Dio, aveva un cuore buono davanti a Dio. Il suo desiderio era quello di onorare il Signore e difendere, diciamo, la gloria di Dio e dell'esercito di Dio, perché lui si è arrabbiato quando Goliath ha iniziato a insultare il Signore. E in ultima analisi lui è andato dicendo: io vengo a te nel nome del Signore. Tu vieni a me con spada, lancia, giavellotto, con tutta la tua armatura, con tutta la tua esperienza di guerriero e di campione, con la tua altezza enorme, io vengo a te nel nome del Signore e ti sconfiggerò. E dice Davide al versetto 47: allora tutta questa moltitudine saprà che l'Eterno non salva per mezzo di spada né per mezzo di lancia, poiché l'esito della battaglia dipende dall'Eterno. Quindi una lezione molto importante, molto valida per noi da parte di Davide. Un combattimento, una sfida, un gigante da battere, semplicemente quello che, di cui aveva bisogno Davide, sicuramente quello di cui abbiamo bisogno ciascuno di noi è la fede, credere nel Signore e confidare nel suo aiuto. Però voglio sottolineare anche quegli altri aspetti che ho detto. Davide aveva un cuore puro davanti a Dio, un cuore sincero, amava il Signore. Era interessato alla gloria di Dio e non alla sua propria gloria. Lui non voleva fare successo, lui voleva difendere il nome del Signore. E poi anche sottolineare il fatto che lui era ripieno dello Spirito Santo. Il mio desiderio per me, per la mia vita, per la mia famiglia, per la Chiesa, è che ciascuno di noi cammini nella potenza dello Spirito Santo, che cerchiamo la sua potenza, la sua presenza, che abbiamo dei cuori sinceri, genuini davanti a Dio, che amiamo il Signore e che non ci tiriamo indietro davanti alle sfide, ma che abbiamo fede per affrontare i giganti della nostra vita o che sono davanti a noi come comunità, per vedere la vittoria. Ora, una cosa interessante, più avanti nella storia, quando Davide passeranno diversi anni e diventerà re di Israele, il primo popolo che viene ad attaccare, sapete qual è? È proprio quello dei Filistei. Lo trovate in Secondo Samuele capitolo 5. Il primo popolo che attacca Israele mentre Davide è diventato re è quello dei Filistei. E che cosa fa Davide? Davide adesso è cambiato, sono passati tanti anni, in realtà non è cambiato tanto, è sempre Davide, no? Però sono cambiati alcune circostanze, adesso lui è il re di una nazione. È interessante perché a quel punto lui ci dice che lui chiede al Signore: cosa devo fare? Non è che si lancia subito contro i Filistei dicendo: adesso ci penso io. No, lui prega e dice: Signore, che cosa devo fare? E il Signore gli dice: attacca i Filistei perché io ti darò la vittoria. E così è, ottiene la vittoria. Dopo un po', di nuovo la stessa circostanza, i Filistei attaccano nuovamente, Davide prega di nuovo e il Signore dice: no, no, adesso non attaccare i Filistei, adesso aspetta, fai il giro dall'altra parte, quando io ti darò un determinato segnale, allora l'attaccherai. Ripeto, leggetelo, è molto molto interessante, ma questo per dire che un uomo, una donna che sono guidati dal Signore, sanno anche essere saggi, sanno anche chiedere il consiglio nel momento giusto per avere indicazioni da parte del Signore. E questo magari può aggiungere un altro elemento su cui possiamo riflettere.
Bene, questo è tutto, spero che vi incoraggi nelle vostre sfide quotidiane e anche in questo momento che stiamo vivendo. Ricordiamo questo esempio di Davide e dei suoi combattimenti. Grazie Signore, grazie per ogni cosa Signore, grazie soprattutto perché Tu ci dai la vittoria nelle sfide buone, nelle sfide giuste, nelle sfide che hanno a che fare con il nostro cuore, la Tua gloria. E noi ti preghiamo di poter essere come Davide, con il cuore giusto davanti a Te, ripieni del Tuo spirito, con il desiderio di vedere la Tua gloria e vedere avanzare il Tuo regno, non per noi stessi ma per Te, e senza badare all'apparenza delle cose, ma alla sostanza, alla realtà, Padre. Ti ringraziamo per tutto questo e ti benediciamo nel nome di Gesù. Amen.

ci siamo occupati dell'espressione figlio dell'uomo, così come Gesù la intendeva, e siamo arrivati alla conclusione che si trattasse di un'espressione che non indicava il suo semplice essere umano, anzi, era un riferimento ad un personaggio con caratteristiche divine. Oggi ci occuperemo di un'altra espressione associata a Gesù, ovvero l'espressione figlio di Dio. Anche in questo caso, come vedremo, Gesù intendeva questa espressione in un modo che andava ben oltre l'uso comune da parte dei suoi contemporanei, al punto da spingere alcuni suoi interlocutori a cercare di ucciderlo. Cercheremo di capire come mai. Prima di addentrarci nell'uso del termine figlio di Dio nei Vangeli, vediamo come veniva usato nell'Antico Testamento e di conseguenza qual era la concezione di questa espressione che potevano avere i contemporanei di Gesù. In primo luogo, l'espressione nell'Antico Testamento viene usata diverse volte per riferirsi a esseri angelici o comunque soprannaturali. Ad esempio in Giobbe 1:6, dove leggiamo che un giorno i figli di Dio vennero a presentarsi davanti al Signore e Satana venne anch'egli in mezzo a loro. È chiaro che qui non ci si riferisce ad esseri umani, ma piuttosto ad esseri che si trovano nel mondo spirituale al cospetto di Dio stesso. Sempre in Giobbe 38:7, in riferimento alla creazione del mondo, è scritto che le stelle del mattino cantavano tutte assieme e tutti i figli di Dio alzavano grida di gioia. In quel contesto gli esseri umani non erano ancora stati creati, quindi il riferimento è inequivocabilmente riferito ad altri esseri soprannaturali presenti all'evento. Anche un pagano come il re babilonese Nabucodonosor, dovendo riferirsi all'essere soprannaturale presente nella fornace insieme ai tre amici di Daniele, in Daniele 3:25 affermò: «Eppure, disse il re, io vedo quattro uomini sciolti che camminano in mezzo al fuoco, senza avere sofferto nessun danno, e l'aspetto del quarto è simile a quello di un figlio degli dèi». Insomma, figli di Dio o degli dèi era un termine comune per riferirsi a creature soprannaturali che potremmo definire angeliche. Abbiamo fatto solo alcuni esempi, ma ne potete trovare altri, ad esempio in alcuni salmi o in Genesi, che rientrano in questa categoria. C'è però un secondo modo importante in cui il termine figlio di Dio o figli di Dio è utilizzato nell'Antico Testamento ed è in riferimento al popolo di Israele. In Esodo 4:22 Dio disse a Mosè: «Tu dirai al Faraone, così dice il Signore, Israele è mio figlio, il mio primogenito». Abbiamo qui un primo riferimento ad un popolo, Israele, come figlio di Dio, per di più primogenito. La primogenitura non ha a che vedere in questo caso con l'essere il primo nato tra diversi figli, che nel caso di Israele come popolo non avrebbe senso, ma ha un significato qualitativo e indica che tra tutti i popoli della terra Dio ha scelto Israele per avere la preminenza, un ruolo speciale nel suo piano di salvezza per l'uomo. È un modo per cominciare ad introdurre un rapporto speciale tra Dio e Israele che poi si svilupperà nel resto dell'Antico Testamento. Attraverso Israele il Signore avrebbe raggiunto e benedetto tutti i popoli della terra. A volte Dio dirà chiaramente agli israeliti che essi sono suoi figli. Ad esempio in Deuteronomio 14:1 leggiamo: «Voi siete figli per il Signore vostro Dio». È però importante sottolineare l'aspetto corporativo di questa espressione. Tutti gli israeliti fedeli potevano considerare Dio come loro padre, ma nessuno di loro avrebbe pensato di dire «io sono il figlio di Dio» in modo personale ed esclusivo, come Gesù farà invece nel Nuovo Testamento. Vi è poi un terzo modo che rileviamo nell'Antico Testamento circa l'uso di questa espressione ed è riferita al Messia, ovvero al re discendente di Davide che avrebbe stabilito un regno eterno. Ci sono infatti alcuni brani che vanno proprio in quella direzione. In 2 Samuele 7, versetti 13 e 14, riferendosi a Davide, il Signore dice: «Quando i tuoi giorni saranno compiuti e tu riposerai con i tuoi padri, io innalzerò al trono dopo di te la tua discendenza, il figlio che sarà uscito da te, e stabilirò saldamente il suo regno. Egli costruirà una casa al mio nome e io renderò stabile per sempre il trono del suo regno. Io sarò per lui un padre ed egli mi sarà figlio».
Il contesto immediato di quel brano porta a comprendere che si stia parlando di Salomone, figlio di Davide, che Dio avrebbe adottato come un figlio. Ma gli ebrei nell'antichità avevano compreso che per essere stabile per sempre il trono di Davide sarebbe dovuto finire ad un discendente speciale che avrebbe regnato per sempre, in armonia poi con altre profezie dell'Antico Testamento. Il Messia, appunto, una parola che significa unto, e infatti sarebbe stato unto re di Israele. Questo concetto si sviluppa nel resto dell'Antico Testamento, dove ci sono molte promesse inerenti il Messia figlio di Davide, ma anche figlio di Dio, perché Dio lo avrebbe adottato come suo figlio, come promesso in 2 Samuele 7,14. In effetti, anche nel Salmo 2,7 leggiamo che Dio adotta il re di Israele come suo figlio. Io annuncerò il decreto, il Signore mi ha detto, tu sei mio figlio, oggi io ti ho generato. Comincia quindi a svilupparsi l'idea che Davide e i suoi discendenti reali fossero adottati da Dio come suoi figli. Quindi a maggior ragione il Messia, che è il culmine di questa dinastia reale e che avrebbe regnato per sempre. Infatti in Giovanni 12,34 la folla disse a Gesù: «Noi abbiamo udito dalla legge che il Cristo dimora in eterno». Essi si aspettavano un Messia che in qualche modo fosse vissuto per sempre. Torneremo su questo più avanti. Dopo questo breve excursus, siamo pronti per vedere il modo in cui il termine figlio di Dio viene usato nei Vangeli. E in particolare, come lo usava Gesù e come lo intendevano i suoi interlocutori. Diciamo innanzitutto che c'è un uso dell'espressione figli o figlio di Dio nel Nuovo Testamento che viene applicato anche ad esseri umani che hanno un rapporto speciale con Dio, un po' come abbiamo visto nell'Antico Testamento per Israele. Lo stesso Gesù in Luca 20, versetti 34 a 36, chiama in questo modo quelli che saranno ritenuti degni di aver parte al mondo a venire e alla risurrezione dei morti. Infatti dice che non possono più morire perché sono simili agli angeli e sono figli di Dio, essendo figli della risurrezione. Nel resto del Nuovo Testamento è piuttosto usuale chiamare figli di Dio coloro che hanno creduto in Gesù e che un giorno risorgeranno per non morire mai più. Ci sono davvero tanti brani in cui questo viene fatto. Noi siamo però interessati a comprendere come figlio di Dio venne usato in modo specifico per Gesù, in modo diverso da qualunque essere umano e anche in modo diverso da qualunque essere soprannaturale. Continuiamo quindi a indagare in questa direzione. Come è logico immaginare, gli interlocutori ebrei di Gesù erano familiari con i concetti di cui abbiamo parlato in precedenza. Quindi figli di Dio, intesi come esseri angelici, e Israele come popolo speciale di Dio. Essi conoscevano anche il Messia in modo specifico come figlio adottivo di Dio e si aspettavano che vivesse per sempre, come dicevamo in precedenza. Ma attenzione, questo non implicava per loro che fosse addirittura un'incarnazione di Dio stesso. In particolare troviamo diversi personaggi che usarono il termine figlio di Dio riferito al Messia, al re di Israele. Vediamo alcuni esempi. Giovanni 1,49, Natanaele gli rispose: «Rabbì, tu sei il figlio di Dio, tu sei il re di Israele». Matteo 26,63, il sommo sacerdote gli disse: «Ti scongiuro per il Dio vivente di dirci se tu sei il Cristo, il figlio di Dio». Giovanni 11,27, dove Marta, sorella di Lazzaro, disse: «Sì, Signore, io credo che tu sei il Cristo, il figlio di Dio che doveva venire nel mondo». Quando queste persone utilizzavano il termine figlio di Dio, pensavano al Messia, al glorioso re che avrebbe ridato lustro ad Israele. Diverso però è il modo in cui questo termine fu usato dal centurione di fronte alla croce, in Marco 15,39. Il centurione che era lì presente di fronte a Gesù, avendolo visto spirare in quel modo, disse: «Veramente quest'uomo era figlio di Dio». In questo caso il centurione, non essendo giudeo, utilizzò probabilmente il termine più pensando ad un essere in qualche modo soprannaturale, a causa dei segni che avevano accompagnato la sua morte. Nei Vangeli troviamo poi anche il diavolo e i demoni che si riferiscono a Gesù come figlio di Dio. E in quel caso lo riconoscono sicuramente come una figura del mondo spirituale, che ha un'autorità su di loro. Ad esempio, leggiamo in Marco 5,7 di un uomo indemoniato che a gran voce disse: «Che c'è fra me e te, Gesù, figlio del Dio Altissimo? Io ti scongiuro in nome di Dio di non tormentarmi».
Tutti questi usi dell'espressione figlio di Dio comunque non esauriscono completamente il modo in cui questa espressione si applica a Gesù. Infatti è chiaro che nei Vangeli questa espressione viene utilizzata per Gesù e da Gesù in un modo che implica molto più chiaramente la sua divinità di quanto abbiamo visto fino ad ora. Ed è proprio per questo motivo che Gesù incontrò una dura opposizione. E in alcune circostanze ci furono persone che volevano addirittura ucciderlo, accusandolo di bestemmia. Innanzitutto, Gesù viene presentato in modo speciale già quando l'angelo annuncia il suo concepimento miracoloso a Maria. In Luca 1,35 leggiamo: l'angelo le rispose: lo Spirito Santo verrà su di te e la potenza dell'Altissimo ti coprirà dell'ombra sua. Perciò anche colui che nascerà sarà chiamato Santo, Figlio di Dio. Queste parole implicano che Gesù sarebbe stato chiamato Figlio di Dio in un modo particolare rispetto ad altre volte in cui queste espressioni furono usate. Infatti il suo essere santo, ovvero speciale, appartato per Dio, e il suo essere figlio di Dio sono legati in modo particolare anche al suo concepimento miracoloso, al fatto che lo Spirito Santo, lo Spirito di Dio, è artefice di questo concepimento miracoloso. Questo già ci fa capire che Gesù è di una categoria diversa rispetto a chiunque altro. È unico, avendo una madre umana senza avere un padre umano. Pensateci bene, se il Messia fosse soltanto un essere umano, non ci sarebbe nemmeno bisogno di questa caratteristica. E se fosse un essere angelico, beh, anche non ci sarebbe bisogno di questa caratteristica. Poteva semplicemente un angelo, come è accaduto diverse volte nell'Antico Testamento, presentarsi per compiere la volontà di Dio. Ma qui accade qualcosa di diverso. Andiamo avanti. Inoltre, la voce di Dio dal cielo conferma in alcune occasioni la specificità di Gesù come figlio di Dio. In particolare, nel momento del suo battesimo, in Marco 1,11, leggiamo: «Una voce venne dai cieli, tu sei il mio diletto figlio, in te mi sono compiaciuto». E quando ci fu la trasfigurazione di fronte a tre dei suoi discepoli, come riportato ad esempio in Marco 9,7, poi venne una nuvola che li coprì con la sua ombra e dalla nuvola una voce: questo è il mio diletto figlio, ascoltatelo. Ci sono quindi momenti particolari in cui la voce del Padre conferma che Gesù è il figlio di Dio in un modo specifico. Qualcuno potrebbe pensare che la voce dal cielo confermi semplicemente che Gesù è il Messia, il re discendente di Davide che viene adottato da Dio. Ma leggendo altri brani dei Vangeli ci rendiamo conto che c'è di più in quelle parole. C'è la dichiarazione di un rapporto particolare tra padre e figlio che non ha eguali. In particolare c'è una parola che viene utilizzata per indicare Gesù che lo distingue in modo specifico. Questa parola la troviamo ad esempio nel famoso brano di Giovanni 3:16-18. Perché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio, affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Infatti Dio non ha mandato suo figlio nel mondo per giudicare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui. Chi crede in lui non è giudicato, chi non crede è già giudicato perché non ha creduto nel nome dell'unigenito figlio di Dio. Sto ovviamente parlando della parola unigenito, utilizzata per Gesù anche in Giovanni 1,14 e in 1 Giovanni 4,9. Unigenito è la traduzione della parola greca monogenes. Potete fare le vostre ricerche in un moderno lessico per comprendere cosa significhi. In questo caso vi mostro la definizione dal testo A Greek English Lexicon of the New Testament and Other Early Christian Literature, uno dei lessici più diffusi tra gli studiosi di Nuovo Testamento. Apprendiamo che questa parola indica un soggetto che è unico nel suo tipo, nella sua classe, nella sua categoria. Quindi, applicato a Gesù, comprendiamo che questo termine non significa che è l'unico figlio generato. Infatti per Gesù non avrebbe senso questa definizione, ma è figlio di Dio in un modo speciale, un tipo unico nel suo genere, che non può essere confuso con alcun altro cosiddetto figlio di Dio. Gesù è figlio di Dio, ma questa espressione utilizzata per lui non ha nulla a che vedere con il modo in cui è utilizzata nella Bibbia per altri.
che unigenito significhi unico, unico nel suo genere, unico del suo tipo, lo si capisce bene da Ebrei 11:17, in cui la medesima parola viene applicata a Isacco. Per fede Abramo, quando fu messo alla prova, offrì Isacco. Egli che aveva ricevuto le promesse, offrì il suo unigenito. Sappiamo che Isacco non era certamente l'unico figlio di Abramo e non era nemmeno il suo primogenito come ordine, ma qui la parola monogenes tradotta come unigenito si riferisce al fatto che Isacco è l'unico figlio della promessa, è un figlio unico nel suo genere, un figlio speciale da non confondere con nessun altro. Sono contento che qualcuno abbia messo questo esempio illuminante sull'uso della parola anche nell'articolo su Wikipedia. Quindi Gesù è figlio di Dio in un modo che non può essere confuso con nessuna creatura angelica né terrestre. È un figlio di Dio unico nel suo genere, speciale. A questo punto dobbiamo chiederci cosa lo rende così speciale, così diverso da chiunque altro. Ed è Gesù stesso che ce lo fa capire se esaminiamo il modo in cui egli si riteneva figlio di Dio. Consideriamo uno dei brani più chiari in tal senso, Giovanni 5, versetti 16 a 27. Per questo i giudei perseguitavano Gesù, perché faceva queste cose di sabato. Gesù rispose loro: «Il Padre mio opera fino ad ora, e anch'io opero». Per questo i giudei più che mai cercavano di ucciderlo, perché non soltanto violava il sabato, ma chiamava Dio suo Padre, facendosi uguale a Dio. Gesù quindi rispose e disse loro: in verità vi dico che il figlio non può da se stesso fare cosa alcuna, se non ciò che vede fare dal padre, perché le cose che il padre fa, anche il figlio le fa ugualmente, perché il padre ama il figlio e gli mostra tutto quello che egli fa, e gli mostrerà opere maggiori di queste, affinché ne restiate meravigliati. Infatti, come il padre risuscita i morti e li vivifica, così anche il figlio vivifica chi vuole. Inoltre il padre non giudica nessuno, ma ha affidato tutto il giudizio al figlio, affinché tutti onorino il figlio come onorano il padre. Chi non onora il figlio non onora il padre che lo ha mandato. In verità vi dico, chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato ha vita eterna, e non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. In verità vi dico, l'ora viene, anzi è già venuta, che i morti udranno la voce del figlio di Dio, e quelli che l'avranno udita vivranno, perché come il padre ha vita in se stesso, così ha dato anche al figlio di avere vita in se stesso, e gli ha dato autorità di giudicare, perché è il figlio dell'uomo. In questo lungo brano notiamo che i giudei volevano ucciderlo perché chiamava Dio suo padre, facendosi uguale a Dio. Essi percepivano che Gesù non parlava come un semplice uomo e nemmeno come un angelo. Il modo in cui Gesù descriveva la sua relazione con Dio implicava la sua convinzione di condividere le caratteristiche del Padre. Egli infatti aveva appena detto che siccome Dio operava di sabato, anche lui poteva farlo. Avevano forse capito male? In tal caso Gesù avrebbe potuto correggerli. Ma la sua risposta conferma invece la loro percezione. Rivediamo infatti le sue affermazioni. Al versetto 19 lui dice che il figlio fa le medesime cose che fa il padre. Al versetto 20 dice che il figlio è a conoscenza di tutto ciò che il padre fa. Al versetto 21 dice che il figlio condivide con il padre la capacità di risuscitare i morti. Ai versetti 22 e 27 dice che il figlio ha l'autorità di giudicare, autorità che, come tutti sapevano, spetta a Dio. Al versetto 23 è scritto che tutti devono onorare il figlio nello stesso modo in cui onorano il padre, anzi, non si può onorare davvero il padre senza onorare il figlio. Ai versetti 24 e 25 ci dice che la vita eterna deriva da un rapporto sia con il padre che con il figlio. Occorre credere nel padre, ma anche nel figlio, e sarà la voce del figlio a riportare addirittura in vita i morti. Infine, come il padre ha vita in se stesso, così ha dato anche al figlio di avere vita in se stesso. Si noti che nessuna creatura può dire di avere vita in se stessa, perché ogni creatura riceve vita da un creatore, ma solo chi vive in eterno e non ha inizio né fine può dire di avere vita in se stesso e di essere in grado di dare vita ad altri. Tutte queste affermazioni, secondo voi, servivano forse a scusarsi davanti a coloro che volevano ucciderlo? Anzi, con queste affermazioni Gesù confermava ancora di più ciò che loro avevano percepito. Ovvero, confermò che egli, chiamando Dio suo padre, stava in realtà reclamando per se stesso le caratteristiche del padre, che poi abbiamo elencato.
Di situazioni come queste ne trovate altre nei Vangeli, ad esempio in Giovanni 8, versetti 48 a 59, potete vedere che i giudei volevano lapidare Gesù perché parlando di Abramo si era riferito alla sua preesistenza in un modo molto provocatorio. In Giovanni 8, 58 a 59 leggiamo infatti: Gesù disse loro, in verità vi dico, prima che Abramo fosse nato, io sono. Allora, essi presero delle pietre per tirargliele, ma Gesù si nascose e uscì dal tempio. Quel tempo presente, io sono, utilizzato da Gesù, non poteva sfuggire ai suoi interlocutori. Se egli avesse voluto semplicemente dire di essere una creatura preesistente ai tempi di Abramo, avrebbe detto che lui c'era, che lui era. Ma quell'io sono fa il paio con quanto abbiamo visto in Giovanni 5. Sono le parole di qualcuno che afferma di esistere sempre al tempo presente, senza inizio né fine, il modo che Dio utilizzò proprio quando si presentò ad Abramo in Esodo 3,14. Tu dirai agli israeliti, l'io sono mi ha mandato a voi. Non ci stupisce che gli interlocutori di Gesù considerassero blasfeme quelle parole al punto da volerlo lapidare. Anche in Giovanni 10,31 troviamo un tentativo di lapidazione e anche in quel caso nei versetti precedenti Gesù aveva parlato di se stesso come il buon pastore di Israele, una figura che nell'Antico Testamento era associata a Dio. Si pensi ad esempio al Salmo 95 versetto 7, poiché egli è il nostro Dio e noi siamo il popolo di cui ha cura e il gregge che la sua mano conduce. Ma Gesù in Giovanni 10 afferma di essere il buon pastore che dà la vita eterna alle pecore. E afferma di agire in completo accordo con il Padre, al punto da affermare «Io e il Padre siamo uno». Ora, tale affermazione scatenò l'indignazione dei suoi interlocutori che intendevano lapidarlo. E i versetti 32-33 leggiamo «Gesù disse loro, vi ho mostrato molte buone opere da parte del Padre, per quale di queste opere mi lapidate?» E i giudei gli risposero, non ti lapidiamo per una buona opera, ma per bestemmia, perché tu, che sei uomo, ti fai Dio. Anche in questo caso i giudei avevano compreso molto bene che Gesù si stava paragonando al buon pastore di Israele, Dio, affermando addirittura di agire in armonia completa con il Padre, come un tutt'uno, è inutile girarci intorno. Nessuna creatura potrebbe mai affermare una cosa simile. Una creatura potrebbe affermare di essere obbediente, ma non di essere tutt'uno con Dio al punto da sovrapporsi e diventare egli stesso il pastore divino di Israele. In conclusione, dalle parole stesse di Gesù comprendiamo che il suo essere figlio di Dio non è da confondersi con il modo in cui una semplice creatura può essere chiamata così. Per quanto gli ebrei potessero avere un'alta concezione del Messia di Israele, persino loro percepivano che Gesù aveva un concetto di se stesso che superava ogni loro immaginazione. L'espressione unigenito utilizzata da Giovanni coglie appieno l'unicità di Gesù. I discepoli di Gesù, come emerge anche dagli scritti del Nuovo Testamento, compresero che l'espressione figlio di Dio applicata a Gesù non indicava solo il suo essere il Messia di Israele, ma unita anche all'espressione figlio dell'uomo, descriveva quello che in seguito i cristiani avrebbero definito come vero uomo, ma anche vero Dio. E in effetti i primi cristiani cominciarono a rivolgersi a Gesù in preghiera e ad adorarlo. D'altra parte Gesù aveva detto che il figlio andava onorato nello stesso modo in cui andava onorato il Padre. So che ancora oggi ci sono diverse persone sincere che hanno difficoltà nell'accettare la divinità di Gesù perché non riescono a capire come potrebbe Dio essere incarnato in un uomo e allo stesso tempo rimanere il Dio onnipotente che controlla l'universo. Preferiscono quindi pensare al figlio come a una creatura perché sembra loro più logico, più semplice. Ma se tenete conto di tutti i dati a disposizione, le affermazioni di Gesù nei Vangeli vanno ben oltre questo e ciò che vi sembra più logico lo è solo perché da umani tendiamo a pensare ad un Dio che sia semplice come noi. Quindi ci sembra impossibile che egli possa esistere contemporaneamente in persone diverse e in modi diversi. Ma se ci pensiamo un attimo, Dio è il creatore dell'universo ed è perfettamente logico aspettarsi che abbia caratteristiche completamente diverse dalle nostre. Altrimenti come potrebbe essere onnisciente, onnipresente, onnipotente? Come potrebbe ascoltare in lingue diverse le preghiere contemporanee di migliaia o milioni di individui? Ma ciò non significa che allo stesso tempo egli non fosse presente anche nel mondo invisibile. Le nostre difficoltà nascono solo dal fatto di confinare Dio nelle nostre tre dimensioni ed è per questo che molti
fanno fatica a comprendere la divinità di Gesù e allo stesso tempo la sua unione con il Padre. Ma egli è certamente molto più di questo. Dio è molto più di questo, è molto più di quello che noi pensiamo, altrimenti come avrebbe potuto creare l'universo? Avremo modo di ritornare in altre occasioni su queste cose. So che avrei potuto anche esaminare altri brani, perché l'argomento è vasto, ma c'è già tanta carne sul fuoco per chi desidera addentarla. Quindi, per il momento, ci fermiamo qui. Vi saluto tutti, ciao!

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Radio Evangelo Piemonte.
2: Radio Evangelo Piemonte.
3: A casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Al telefono la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
4: Il piccolo giardino che sta sul retro della nostra casa nel mese di aprile era diventato un vero disastro e mi gridava

bello, e ho cominciato a ripulire più che potevo quelle aiole. Lavorare il giardino mi piace molto e mi dà una grande soddisfazione, anche se il giorno dopo ho un bel mal di schiena e ai muscoli. Ogni volta che zappo e che lavoro, mi ripasso anche una utilissima lezione spirituale. La Bibbia dice che non dobbiamo permettere che in noi ci siano, che noi nel nostro cuore ci siano radici velenose, capaci di darci amarezza e di infettare molti altri. E direi che non ci sono molte similitudini più azzeccate di questa per descrivere l'importanza di tenere il nostro cuore, il nostro interiore, l'anima pulita. Di erbacce ce ne sono di tutti i tipi. Ci sono quelle a bulbo, dovrei dire forse di radici ce ne sono di tutti i tipi. Ci sono quelle a bulbo che stanno ben affondate nella terra e bisogna scavare e scavare per tirarle fuori. Sono come tumori. Se non si arriva a estirparle come si deve del tutto, ricrescono. Di solito producono delle piante tenaci, con dei fiori puzzolenti che mi pare si chiamino cigari. A me fanno pensare a quelle offese che abbiamo ricevute e che mettiamo nel profondo del nostro essere. Sapete, quelle del tipo questa non me la doveva fare, me la leggo al dito. E sono radici che riaffiorano regolarmente ogni volta che ripensiamo a certi avvenimenti o a certe persone o a certe situazioni. Poi ci sono le radici lunghe, sottili e profonde. Vengono su tirando piano piano se il terreno è un po' umido. Assomigliano, mi pare, alle offese che perdoniamo. Con un po' di pianto e di lavoro delicato riusciamo a estirparle e se il lavoro è fatto bene non producono più la pianta. Poi ci sono quelle a filamento, con tante cipollette attaccate, pronte a mandare su piantine inutili alla prima occasione, e a me sembrano i pettegolezzi delle donne, o forse anche degli uomini. Innocenti, ma che si moltiplicano e non producono niente di utile. Le radici a rizoma sono tenaci, le tagli e si estendono da un'altra parte. Insistenti come i figli quando ti chiedono una cosa e non mollano, anche se sembrano darsi pace per un po' di tempo, poi tornano alla carica. Infine ci sono quelle terribili radici sottili che si stendono appena sotto la superficie del terreno e vanno dappertutto a soffocare le altre piante. Quelle mi sembrano le calunnie o le maldicenze. Si diramano dappertutto e fanno molto male, non c'è verso di eliminarle. Le parole cattive lasciano il segno e una volta dette non si neutralizzano. Oggi in natura, in campagna, si usano i diserbanti che ammazzano le erbe, ma che, come tutto quello che gli uomini inventano, fanno anche del male. Secondo me è meglio zappare, faticare e estirpare. Anche il Signore propone alcuni diserbanti efficaci e i suoi non fanno male. Il migliore diserbante è evitare parole inutili e oziose, ma nessuno riesce a usarlo sempre. Anche Giacomo, nella sua lettera che si trova nel Nuovo Testamento, dice che se uno non sbaglia nel parlare è un uomo perfetto, e la persona perfetta purtroppo non esiste. Un altro diserbante divino utilissimo come prevenzione è chiedere al Signore di mettere una guardia davanti alla nostra bocca. Questo espressione sta in un salmo di Davide e funziona. Il terzo diserbante sempre a disposizione è la pratica del perdono. Sul momento fa male a chi lo deve usare,
ma fa bene al terreno

Avete ascoltato A Casa Nostra con la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.

Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay, accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.

0: Tempo fa, in una lontana terra dell'antica Grecia, ci fu un'epoca d'oro di dei potenti e di eroi straordinari.
1: Favole?
2: Favole.
1: Favole alla radio. Non solo favole. Una rubrica condotta da Mario Pieri. In redazione Anna Roba.
3: Un'altra puntata di Favole alla radio, o meglio, non solo favole. Amici, benvenuti. Sentiamo subito quella di oggi.
4: La cagna e la scrofa. Una cagna ed una scrofa stavano discutendo. Ognuna pretendeva che i suoi piccoli fossero migliori di quelli dell'altra. Beh, disse alla fine la scrofa, almeno i miei ci vedono appena nati, i tuoi invece nascono ciechi. A questo punto la cagna se ne andò offesa e non parlò più alla scrofa. La morale di questa favola è: sciocchi confronti rompono le amicizie.
3: Se le favole di Esopo sanno evidenziare i vizi e i difetti dell'uomo, sanno anche metterne in evidenza i bisogni più profondi. Questa favola, nella quale si vede l'amicizia fra la cagna e la scrofa, spezzata dallo spirito di rivalsa, dal desiderio di sentirsi superiore abbassando l'altro, ecco, ci dimostra come la persona abbia invece bisogno di sentirsi accettata e di essere apprezzata. È senza dubbio naturale che una madre che veda disprezzati i propri figli se ne senta offesa, anche perché credo che veda in questo una sorta di disprezzo rivolto anche verso di lei. Ecco, nella parola di Dio credo che possiamo trovare qualcosa di adatto per ogni situazione in cui siano in gioco i nostri bisogni più profondi e le nostre reazioni. Nel libro dei Proverbi, ancora una volta, leggiamo: un fratello offeso è più inespugnabile di una città forte, e le liti fra fratelli sono come le sbarre d'un castello. Con queste parole, essa mette in evidenza le barriere di incomunicabilità che vengono a crearsi fra le persone che si sentono offese. E nel libro della Genesi troviamo anche un altro esempio di quali possono essere le reazioni di una madre disprezzata. Ecco, l'episodio a cui mi riferisco si inserisce nella storia del patriarca Abramo. Sua moglie Sara era sterile e rimaneva tale anche se Dio gli aveva già da tempo promesso una grande discendenza. Sara, evidentemente stanca dell'attesa, decise di dare una mano alla provvidenza, come si dice, usando un sistema abbastanza normale a quei tempi. Diede cioè ad Abramo la sua serva egiziana Agar ed egli così ebbe da lei un figlio che fu poi Ismaele. Ecco, ma non era quello il figlio della promessa. Dio non ha bisogno di simili manovre per portare a compimento i suoi piani. E così egli più tardi donò un altro figlio poi ad Abramo, proprio da sua moglie Sara. In occasione dello svezzamento del bambino, che era stato chiamato Isacco, Abramo fece una festa. Ed è a questo punto che troviamo l'episodio che ci interessa. Ecco, la scrittura ci dice: e Sara vide che il figlio partorito ad Abramo da Agar rideva. E allora ella disse ad Abramo: caccia via questa serva e il suo figliuolo, perché il figliuolo di questa serva non ha da essere erede con il mio Isacco. Ecco, il termine qui tradotto con ridere può anche significare giocare oppure schernire. Qualunque sia comunque la traduzione più appropriata, è evidente che qualcosa, ecco, aveva suscitato la reazione violenta di Sara. Come si diceva, era diventata madre nella vecchiaia, aveva avuto Isacco dopo lunghi anni di attesa, quando ormai aveva rinunciato ai suoi sogni e alle sue speranze. Proprio per il fatto di essere sterile, essa stessa aveva subito in passato il disprezzo di Agar, la madre di Ismaele, e probabilmente l'antica ferita bruciava ancora. Forse temette che il figlio di Agar potesse togliere ad Isacco la sua eredità e la gelosia così si fece strada nel suo cuore. Ecco, non starò qui ad esaminare le varie sfaccettature di questa storia, vorrei soltanto evidenziare quanto dicevo all'inizio, e cioè che disprezzare gli altri, volersi mettere al di sopra di loro, non può che avere dei risultati poi alla fine negativi. Uno spirito altero non può che allontanare gli altri dalla persona che lo dimostra e creare così delle barriere che possono poi dimostrarsi insormontabili. Qualcuno ha detto: per avere amici dovete essere amici. Essere amico vuol dire accogliere l'altro com'è, saperne apprezzare i pregi e perdonare i difetti senza volersi erigere al di sopra di lui. È stato detto anche che ciò di cui un essere umano ha bisogno è sentirsi necessario, e l'amico fa sentire l'altro utile e importante. È per questo che nella parola di Dio troviamo queste parole: non fate nulla per spirito di parte o per vanagloria, ma ciascuno di voi con umiltà stimi gli altri superiori a se stesso. L'umiltà, come sappiamo, non è molto di moda oggi, così come non lo sono gli altri consigli che Dio ci dà su come regolare la nostra vita e i nostri rapporti con gli altri, ma questo, ecco, non ne sminuisce ovviamente la validità. E concludo con un'altra perla tratta dallo scrigno della parola di Dio: e come volete che gli uomini facciano a voi, così voi fate loro. Ecco, che Dio ci aiuti in questo.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.

0: destinata a sopravvivere. La storia vera di Johanna Ruth Dobschiner.
1: Decima puntata.
2: Riassunto delle puntate precedenti.
3: Johanna Ruth Dobschiner lascia la Germania nel 1935 con la sua famiglia per sfuggire alle persecuzioni naziste. Trascorre alcuni anni abbastanza sereni in Olanda, ma poi la Germania, senza dichiarazione di guerra, invade il paese e le persecuzioni ricominciano. Werner e Manfred, i suoi due fratelli, vengono deportati nei campi di Mauthausen e di Buchenwald, dove muoiono poco tempo dopo. I genitori di Johanna adottano 5 bambini rimasti orfani durante la guerra, ma ben presto la polizia si fa consegnare il piccolo Hermann di 9 anni. Anche i genitori di Johanna vengono arrestati, ma sono liberati quasi subito per l'interessamento di un parente che lavora per il nemico. I tempi però stringono e tutti si rendono conto che ormai il nemico sta per raggiungere la preda.

0: 9 aprile 1943, alle 10 di sera, il campanello suonò violentemente con insistenza. Ognuno di noi seppe immediatamente di che cosa si trattava. Nascosi la testa nel cuscino e scoppiai in singhiozzi. Poi cominciai a dare dei pugni al cuscino. «No, signore, no, per favore, lasciaci restare qui», singhiozzai. Anche i bambini nella camera vicina piangevano, terrorizzati. Le rosse scarpe dei soldati risuonavano sulle scale. I bambini piangevano e mi chiamavano. Susi, la più grande, cercava di calmarli e raccomandava loro di non fare il suo nome. Ma essi non riuscivano a calmarsi e io nemmeno. Stropicciavo il lenzuolo e tremavo dalla testa ai piedi. Perché non avveniva un miracolo? Se Dio era con noi, perché non lo potevo sentire in quei momenti così terribili? Perché non agiva? Avevo incoraggiato mia madre a confidare in lui ed ora la sentivo piangere disperatamente. Forse era ferita. Sentii la voce aspra dei soldati. Mi parve che papà cercasse di calmarli. Poi il silenzio. Forse la mamma si stava vestendo o era accaduto qualcosa di terribile. Sentii dei passi su per le scale. «Su, ragazzi, sbrigatevi!» Era papà. «Da brava, Susi, accompagna i bambini di là. Avete dei vestiti caldi, almeno?» Poi la mia porta si aprì senza rumore. «Abbi cura di te, bambina mia!» Papà mi baciò il viso inondato di lacrime e uscì. Sentii i passi dei soldati su per le scale e tremai. Restai in silenzio mentre l'uomo camminava al di là della camera dei bambini, aspettandomi di vederlo entrare nella mia camera. Ma egli si allontanò e ridiscese. Mia madre, intanto, aveva recuperato il suo sangue freddo. Chiese il permesso di controllare se tutti i rubinetti del gas fossero chiusi. Il suo passo rapido si avvicinò. Attraversò la cucina e il corridoio e finalmente entrò nella mia stanza. Sapevo che sarebbe venuta. Mi slanciai verso di lei. «Oh, mamma!» esclamai. Mi abbracciò. «Bimba mia, abbi cura di te. Sii coraggiosa!» Mi abbracciò ancora, poi uscì. La sentii scendere le scale di legno. Poi il camion si allontanò velocemente.
1: Un silenzio impressionante discese sulla casa. Fu una notte terribile per Johanna, che ad ogni rumore si domandava se l'appartamento sarebbe stato saccheggiato prima dell'alba. C'era ancora il coprifuoco, ma i ladri sapevano bene dove avevano luogo gli arresti, e sapevano pure che fino al mattino successivo non sarebbero stati messi i sigilli. Johanna aveva sentito parlare di furti, di violenze e di silenzio acquistato a peso d'oro. Se qualcuno l'avesse trovata lì, l'avrebbe denunciata alla polizia? Indebolita dallo shock, ma cosciente del pericolo che la minacciava, restò a lungo immobile. Poi capì che doveva agire in fretta. Era l'ultima notte che passava lì e doveva usare con saggezza il tempo che le restava. Si vestì al buio, infilando tutta la roba che poteva portare addosso. Si muoveva con circospezione, attenta a non urtare sedie e a non fare scricchiolare il pavimento. Ma qualcuno dovette accorgersi che era in casa, perché si sentirono dei passi pesanti su per la scala. Il rumore cessò davanti alla porta, come se qualcuno fosse rimasto in ascolto. Poi sentì bussare a più riprese. Pietrificata dallo spavento, rimase in silenzio, ben decisa a non aprire a nessuno. Lo sconosciuto si allontanò e dopo un po' Johanna ricominciò i suoi preparativi. Riempì di cose indispensabili una piccola valigia nera, mise il cappotto e il cappello e si sedette ad aspettare l'alba.
0: Quella fu la notte più lunga che io abbia mai trascorso. Il silenzio e l'oscurità mi circondavano ed io mentalmente dissi addio a tutto ciò che mi era appartenuto, ben sapendo che non avrei più rivisto la nostra casa. Passai in silenzio in tutte le stanze, dando l'addio anche ai ricordi che contenevano. Poi scivolai fuori dall'appartamento, badando a non fare rumore. Non ci tenevo affatto a far sapere ai miei vicini che non ero stata portata via con la mia famiglia. Se nessuno l'avesse saputo, forse sarei stata libera qualche giorno di più. A 10 minuti da casa nostra si trovava il teatro, il centro dove venivano ammassati i prigionieri in attesa della deportazione. Sarebbe stato un suicidio andare là, ma il teatro si trovava proprio di fronte all'asilo nido, dove lavoravo da qualche giorno. Il nido aveva un bisogno sempre maggiore di personale perché ogni sera, causa gli arresti, diminuiva il numero dei genitori che si presentavano a ritirare i loro bambini. I piccoli sembravano rendersene conto e l'asilo, un tempo così sereno, si era trasformato in una valle di lacrime. Giorno e notte si sentivano i pianti dei bambini che reclamavano la loro mamma. Le assistenti non avevano più tempo libero e cercavano di lavorare con calma, ignorando per quanto possibile le cose terribili che succedevano al di là della strada. Quando arrivai davanti all'asilo quella mattina, suonai alla porta principale senza osare voltarmi dall'altra parte. La direttrice mi aprì. Sei arrivata presto stamattina. Vieni dentro. Si aspettava certo una spiegazione da parte mia, anche se forse immaginava quello che era successo. Sono venuti la notte scorsa, tutta la famiglia. Fu tutto quello che riuscii a dire. Non mi rispose, ma mi abbracciò. Poi mi accompagnò nel suo ufficio. Di là scesi al pian terreno, mi accostai alla finestra da cui potevo vedere le porte del teatro senza essere vista dal di fuori. Rimasi lì alcune ore scrutando ogni viso, sperando di vedere quelli che amavo. Finalmente mi riscossi. Si stava organizzando un trasporto supplementare. Il sangue mi si gelò. Quella fu l'ora più spaventosa della mia vita. 12 camion attendevano davanti al teatro. Un triste corteo di persone cariche di sacchi da viaggio e di pacchi cominciò ad uscire dall'edificio. Degli ordini rapidi e duri si mescolavano alle grida dei miserabili che sparivano all'interno dei camion, privi di finestre, che nascondevano al pubblico la vista del loro contenuto. Quando un camion era pieno, la porta veniva chiusa con fracasso e fermata con un catenaccio. Il camion si allontanava e un altro prendeva il suo posto. Rimanevano ancora due camion e si stavano riempendo lentamente. Non avevo visto i miei. Erano passati senza che me ne accorgessi, oppure li avevano risparmiati. Mi sfuggì un grido. Erano là. Mia madre veniva per prima, pallidissima, ma vestita con cura, nonostante la notte passata al teatro. Mio padre la seguiva come un automa, come se non si rendesse conto di quello che stava succedendo. Essa guardò verso il nido, forse sperando di vedermi. Poi salirono sul camion e non li vidi più. Il convoglio s'allontanò ed io rimasi lì, annientata, senza lacrime e senza voce, fissando il luogo dove mi erano apparsi per l'ultima volta mio padre e mia madre. Tutto era finito.

Galati 3, l'altra volta abbiamo fatto i primi 6 versi, se vi ricordate Paolo adesso porta la riprensione abbastanza dura ai Galati, infatti inizia il capitolo dicendo Galati insensati, perché sono insensati? Perché sono sciocchi, hanno perso il senno, perché hanno dato ascolto a qualcuno che è venuto e li ha ammaliati, come dice Paolo, li ha ipnotizzati, ha un po' reso oscuro la loro comprensione. E sappiamo il contesto, sono questi giudaizzanti che insegnano che è indispensabile osservare la legge per essere salvati, non basta la sola fede in Gesù Cristo. E quindi nei primi versetti Paolo fa alcune domande retoriche,

per la fede, per la predicazione della fede. Quindi andava tutto bene, perché? Perché hanno cambiato strada, perché hanno dato ascolto a queste persone. Cioè, voi avete camminavate bene, chi vi ha fermati, chi vi ha rallentati? Avendo iniziato per lo spirito, vorreste finire nella carne? Queste sono le domande che abbiamo visto l'altra volta. E quindi sta parlando loro della loro esperienza, e sta dicendo: ricordatevi la vostra esperienza. Vi capita mai di stare un po' persi, un po' smarriti, e ti fermi e dici: ma perché sono uscito stamattina? No, perché sono entrato in questo supermercato? Qual era l'obiettivo principale? Perché certe volte noi andiamo al supermercato perché dobbiamo comprare lo zucchero, compriamo tutto, usciamo e diciamo: oh, lo zucchero. No? Allora certe volte nella nostra vita diciamo: ah, perché sto qui? Qual è l'obiettivo principale? E questa domanda ci aiuta a rientrare in noi e ricordarci l'obiettivo. E quindi ha parlato loro della loro esperienza personale. E adesso dal versetto 6 invece parla con altri, porta altri argomenti. Parla della scrittura, di ciò che insegna la scrittura, in particolare parla dell'esempio di Abramo, che è considerato da tutti, era considerato dai giudei il padre della fede. Quindi lui, quello che sta cercando di portare avanti è la non necessità dell'osservanza della legge, e anche da un punto di vista dei giudei. Quindi dal versetto 6 leggiamo: così Abramo credette a Dio e ciò gli fu messo in conto di giustizia. Sappiate pure che coloro che sono dalla fede sono figli di Abramo. E la scrittura, prevedendo che Dio avrebbe giustificato le nazioni per fede, diede prima ad Abramo una buona notizia: tutte le nazioni saranno benedette in te. Perciò coloro che si fondano sulla fede sono benedetti col fedele Abramo. Ci dice due cose interessanti di Abramo. Una ha a che vedere con la giustificazione, una ha a che vedere con la benedizione. Che significa Abramo credette a Dio e ciò gli fu messo in conto di giustizia? Significa che lui è stato dichiarato giusto per il solo fatto di aver creduto a quello che Dio gli diceva, e nient'altro. Dio gliel'ha considerato come giustizia. Se andiamo a Genesi capitolo 15, è la circostanza in cui Dio fa questa promessa, che poi rinnova ad Abramo. Dopo queste cose la parola dell'Eterno fu rivolta in visione ad Abramo dicendo: non temere, o Abramo, io sono il tuo scudo e la tua ricompensa sarà grandissima. Ma Abramo disse: Signore Eterno, che mi darai, perché sono senza figli e l'erede della mia casa è Eliezer di Damasco? Poi Abramo soggiunse: tu non mi hai dato alcuna discendenza, ora ecco, uno nato in casa mia sarà mio erede. Allora ecco, la parola dell'Eterno gli fu rivolta dicendo: questi non sarà tuo erede, ma colui che uscirà dalle tue viscere sarà tuo erede. Poi lo condusse fuori e gli disse: guarda ora verso il cielo e conta le stelle, se le puoi contare. Quindi aggiunse: così sarà la tua discendenza. Ed egli credette all'Eterno, che glielo mise in conto di giustizia. Quindi c'è questo scambio di battute tra Dio e Abramo. E alla fine Dio gli promette che attraverso un suo figlio che viene da Sara, lui avrà una discendenza. E Abramo credette, e come dice il versetto 6, credette a Dio e glielo mise in conto di giustizia. È come quando noi andiamo a versare una somma in banca, no? Dio ha messo la giustizia nel conto di Abramo. E quindi lui è stato ricco di giustizia, è stato giustificato. Giustificato non significa essere giusto, ma essere dichiarato giusto. Abramo non era giusto, non era perfetto, ma Dio ha considerato la sua fede e lo ha dichiarato giusto, lo ha giustificato. Quindi immaginate la giustizia come un vestito. Dio che ci riveste di questo vestito della giustizia di Gesù Cristo, quando noi crediamo in Lui. Notate che dice: Abramo credette a Dio. Non dice che Abramo credette in Dio. Ci sono tante persone che dicono di credere in Dio. E generalmente parlano di una fede vaga. Io credo all'esistenza di Dio. E poi basta. Ma questo Dio può essere
un Dio che forse esiste.

non si sa bene chi sia, cosa voglia, eccetera, però dicono di credere in Dio. Questa non è la fede che Dio cerca, perché questa non è la fede che cambia la vita di una persona. Dio vuole che noi crediamo a Lui, cioè a quello che dice, a quello che è, a quello che vuole, a quello che ci propone. Lui vuole che la nostra fede porti in noi un cambiamento, una trasformazione, un'accettazione, un ravvedimento, un cambiamento. Sapete, tanti malvagi credono in Dio e non vengono giustificati per questo. Addirittura i demoni credono in Dio. Sanno che Dio esiste, ma non è la fede che porta cambiamento e ravvedimento in loro. La scrittura dice che i demoni credono e tremano perché sanno chi è Dio, ma non è una fede che salva. Quindi credere a Dio significa credere a quello che lui dice. Abramo credette a quello che Dio gli stava dicendo, quindi mise la sua vita in quello che Dio gli stava dicendo e Dio lo giustifica. E poi dice Paolo: coloro che sono dalla fede sono figli di Abramo. Che cosa significa essere figli di Abramo? Sapete che nella scrittura il padre generalmente è il capostipite, il primo, non necessariamente lo è in senso fisico e letterale, ma padre spesso nell'Antico Testamento è il primo di una serie. E quindi scusate, Abramo diventa padre della fede perché lui ha avuto fede, e tutti quelli che hanno fede come l'ha avuta Abramo diventano suoi figli. E quindi qual è il punto di Paolo? Quelli che si vantano di essere ebrei, quelli che si vantano della loro discendenza, no? Di essere, noi veniamo da famiglia, noi veniamo da Abramo. Lui dice: i veri figli di Abramo sono quelli che fanno quello che fa Abramo, cioè credono. Da un'altra parte, Romani, Paolo dice: voi dite di essere figli e non siete suoi figli, perché non fate quello che fa. Addirittura Gesù dice: voi siete figli del diavolo, perché voi fate quello che fa il padre vostro, cioè mentite, ingannate, eccetera. Quindi coloro che sono dalla fede sono figli di Abramo e quindi non avete bisogno della legge per essere figli di Abramo. Siete figli di Abramo se credete e questo è superiore. E poi dice, prevedendo che Dio avrebbe giustificato le nazioni. Vi ricordate, questo era un altro punto fondamentale. Per chi è la salvezza? Solo per i giudei? Qui dice, Dio aveva già previsto che la salvezza sarebbe stata e la giustificazione sarebbe stata per le nazioni, per i gentili. E questo, il fatto che Dio giustificasse per fede, è sempre stata la realtà. Se andate e ripassate Ebrei 11, quando vedete i vari personaggi che hanno avuto fede, subito dice, Noè ha avuto fede, Enoch ha avuto fede e prima ancora Abele ha avuto fede. Abramo ha avuto fede, Mosè ha avuto fede, e poi dice al versetto 6: senza fede è impossibile. La giustificazione è sempre stata per fede, va bene? E quindi Dio aveva previsto che avrebbe giustificato per fede, e questo è universale, è per tutti. Quindi, anche se c'erano i sacrifici, come vedremo stasera, che sono venuti dopo, perché la legge di Mosè viene dopo Abramo. Quelli non servivano per giustificare, i sacrifici non servivano per rendere le persone giuste, ma servivano per coprire i peccati in attesa dell'agnello di Dio. Quindi erano semplicemente una figura, perché la giustificazione sarebbe venuta solo per la fede in Gesù. Ma la cosa bella è che dice, non c'è solo la giustificazione, perché dice tutte le nazioni saranno benedette in te, non c'è solo quelli che credono, che hanno fede, vengono giustificati come è stato giustificato il loro padre Abramo, ma vengono anche benedetti come è stato benedetto il loro padre. Perché dice: tutti coloro che si fondano sulla fede sono benedetti col fedele Abramo. Siamo al versetto 9. E adesso parlerà invece della legge che porta, anziché benedizione, cosa? Maledizione. Infatti dice: infatti tutti coloro che si fondano sulle opere della legge sono sotto la maledizione, perché sta scritto: maledetto chiunque non persevera in tutte le cose scritte nel libro della legge,
per praticarle. Ora è manifesto che nessuno è giustificato mediante la legge davanti a Dio, perché il giusto vivrà per fede. Ora la legge non proviene dalla fede, ma l'uomo che fa queste cose vivrà per mezzo di esse. Cristo ci ha riscattati dalla maledizione della legge, essendo diventato maledizione per noi, poiché sta scritto: maledetto chiunque è appeso al legno, affinché la benedizione di Abramo pervenisse ai gentili in Cristo Gesù, perché noi ricevessimo la promessa dello Spirito Santo, dello Spirito mediante la fede. Quindi parla di una maledizione. Tutti quelli che si fondano, cioè si appoggiano, credono per mezzo della legge, sono sotto la maledizione. È una buona notizia o una brutta notizia? Ricordate cosa significa l'Evangelo? L'Evangelo è la buona notizia. Adesso Paolo sta dicendo: tornare alla legge è una brutta notizia, è una pessima notizia, perché sotto la legge c'è la maledizione della legge. Perché? Perché sei costretto ad osservare tutta la legge e sempre. Questa è la maledizione della legge. Se tu sei sotto la legge, devi osservare tutta la legge e sempre. Quindi due condizioni fondamentali. Quindi se non hai mai rubato, ma dici una bugia, la legge ti dichiara ugualmente trasgressore. Non puoi dire: ma io non ho mai rubato. Hai detto una bugia, sei davanti alla legge trasgressore, colpevole, giusto? E anche se non hai mai detto una bugia in tutta la tua vita e poi prima di morire dici una bugia, la legge ti dichiara un bugiardo, giusto? Questa è la maledizione della legge. Se tu sei sotto la legge, devi osservare tutta la legge e sempre. Questo che cosa significa? Che nessuno di noi ha osservato la legge, nessuno di noi la osserverà mai, nessuno al mondo l'ha osservata, e quindi siamo tutti sotto, se ci fondiamo sulla legge, siamo sotto la sua maledizione. Infatti è scritto: maledetto chiunque non persevera in tutte le cose. Perseverare quindi è in tutte. Vi ricordate il discorso di Giacomo? Lui dice più o meno la stessa cosa. Chi è colpevole su un punto della legge è colpevole su tutti i punti. E quindi non c'è nessuno innocente, non c'è nessun giusto. E questo è quello che significa essere sotto la legge. Vedete come la legge non serve per giustificare, la legge in realtà serve per condannare. Ma questo è lo scopo, e adesso ne parliamo. E poi dice questo versetto, cita questo versetto che è chiarissimo, un passo dell'Antico Testamento che si trova in Abacuc 2, capitolo 4, dice che il giusto vivrà per fede. È un passo citato diverse volte nel Nuovo Testamento, lo cita sempre Paolo, è una volta in Ebrei, ma molti pensano che sia Paolo aver scritto Ebrei. Il giusto vivrà non perché è giusto, il giusto vivrà per fede, perché ha fede allora vivrà. Quindi conta poco che sia giusto, conta che abbia fede. Capite? Capite il punto? Ora, tornando alla maledizione della legge, dice: Cristo ci ha riscattati dalla maledizione della legge. Potremmo fare uno studio biblico su ogni parola di questi versetti, di questo capitolo. Stiamo andando abbastanza veloci, perché qui si potrebbe parlare di riscatto, eccetera. Ovviamente voi capite, siamo tutti quanti abbastanza avvezzi alla scrittura. Cristo ci ha riscattati da questa maledizione della legge di cui stiamo parlando. E quindi l'idea è che senza Cristo non sei riscattato dalla maledizione, solo Cristo ti riscatta dalla maledizione. Come Cristo ci ha riscattati dalla maledizione della legge? Annullando la legge, abolendo la legge? No, lui è diventato maledizione per noi. Quindi lui ha preso il nostro posto, c'è stata una sostituzione. E poi c'è questo versetto che cita: maledetto, poiché sta scritto: maledetto chiunque appeso al legno. Se andate a Deuteronomio capitolo 21, da dove viene questo passo? E Deuteronomio 21, 22 dice: se uno ha commesso un delitto che merita la morte ed è stato messo a morte e tu l'hai appeso a un albero, il suo cadavere non rimarrà tutta la notte sull'albero, ma lo seppellirai lo stesso giorno, perché colui che è appeso è maledetto da Dio, e tu non contaminerai la terra che l'Eterno, il tuo Dio, ti dà in eredità. Appendere un uomo a un albero
era un segno di sfregio, era un'umiliazione in quella cultura e probabilmente in tutte le culture. Significava esporlo. Avete visto molti film, molte scene parlano di morti che vengono lasciati penzoloni. Non è casuale, non è perché non hanno voglia di tirarli giù o di seppellirli, è un modo per umiliare la loro memoria, dire noi abbiamo, li abbiamo uccisi, li abbiamo trattati in questa maniera, ecco, ecco quello che si meritava, ecco come siamo forti noi, eccetera, eccetera. Quindi lasciare appeso un cadavere era un segno di umiliazione, di vergogna, perché tutti lo vedono, è lì, no? È esposto alla vergogna. E quindi era riservato ai criminali peggiori, non solo quelli che meritavano di morire, ma quelli che meritavano di morire ed essere svergognati, essere umiliati pubblicamente. E quindi raffigurava la maledizione di Dio. E infatti dice, maledetto chiunque è appeso al legno. La croce di Gesù ha rappresentato un pochettino non solo la morte e l'umiliazione di Cristo, ma anche rappresentato la condanna di Dio, perché c'è questo passo che dice maledetto chiunque è appeso al legno. Quindi non è una morte casuale quella della croce. Ripeto, rappresenta la punizione, ma rappresenta anche l'umiliazione e rappresenta anche la condanna di Dio, perché maledetto è chiunque è appeso al legno. Gesù ovviamente si è caricato di tutti i nostri peccati, lui che non ha mai peccato è stato considerato come il peggiore dei peccatori, è stato trattato e considerato come il peggiore dei peccatori. Di nuovo siamo nel contesto dell'essere considerato come, perché lui era innocente. Gesù è morto da peccatore, ma lui era innocente. Noi siamo stati giustificati, nel senso siamo peccatori e veniamo considerati giusti. Gesù è giusto e viene considerato peccatore. Capite? E quindi affinché, dice, la benedizione di Abramo, Gesù ci ha riscattati dalla maledizione della legge, essendo diventato maledizione per noi, affinché la benedizione di Abramo pervenisse ai gentili in Cristo Gesù, perché noi ricevessimo la promessa dello Spirito mediante la fede. Quindi lui giusto si è vestito dei nostri peccati e ha pagato. Noi peccatori ci siamo vestiti della sua giustizia e siamo stati liberati, assolti. E non solo siamo stati assolti, ma siamo stati perfino benedetti. Ok? E in questo si dimostra tutta la superiorità della grazia, della fede rispetto alla legge. Capite bene? Non solo non sei più maledetto, ma sei anche benedetto. Ora, andiamo avanti. Fratelli, io parlo alla maniera degli uomini. Se un patto è ratificato, benché sia patto d'uomo, nessuno lo annulla o vi aggiunge qualche cosa. Ora, le promesse furono fatte ad Abramo e alla sua discendenza, non dice alle discendenze, come se si trattasse di molte, ma come di una sola, e alla tua discendenza, cioè Cristo. Ora io dico questo, la legge, venuta dopo 430 anni, non annulla il patto ratificato prima da Dio in Cristo, in modo da annullare la promessa. Infatti, se l'eredità derivasse dalla legge, non verrebbe più dalla promessa, ma Dio la donò ad Abramo mediante la promessa. Dice, versetto 15, se un patto è ratificato, qual è il patto di cui sta parlando adesso? Adesso sta parlando del patto di Dio con Abramo, non sta parlando della legge. Dice, se è stato ratificato, che vuol dire ratificare un patto? Farlo partire, renderlo valido, confermarlo. È un termine legale, molto di quello che stiamo dicendo e che diremo ha a che fare con la giustizia, sono termini legali. Quindi se un patto è stato ratificato, quindi la promessa fatta da Dio ad Abramo, in te saranno benedette tutte le nazioni, quel patto nel momento in cui Dio l'ha fatto ad Abramo è diventato valido, ha iniziato a funzionare per Abramo. E poi Paolo dice non solo per Abramo, ma anche per la sua discendenza, per la sua progenie. E qui il suo punto è non una discendenza qualsiasi, una progenie qualsiasi, ma una in particolare, cioè Cristo. E come vedremo alla fine, e tutti quelli che sono in Cristo, perché anche loro diventano discendenza, essendo in Cristo. Quindi
il patto di Dio è stato confermato per Abramo, il patto della benedizione, grazie alla fede, e per la sua discendenza. È la legge che è venuta dopo. Noi nella nostra mente ragioniamo sempre come prima c'è la legge e poi c'è l'Evangelo, giusto? Invece Paolo ci fa capire che prima c'era la grazia e la fede, poi c'è stata la parentesi della legge e poi siamo tornati alla fede, quindi alla fede e al patto di Dio con Abramo. Quindi la legge non ha annullato un patto che era stato ratificato prima, quello era ancora valido. Ora ovviamente dice, parla della discendenza, c'è un elemento profetico in questa promessa, come la spiega Paolo. Adesso non stiamo più in Genesi 15, ma quando parla della discendenza siamo più in Genesi 17, al versetto 7. C'è un elemento profetico perché parla di una discendenza e dice al singolare, e sta parlando di Gesù Cristo. Ora non entro nel merito di questo versetto perché è un pochettino complesso, perché quando uno parla di discendenza non è singolare, parla di tutti i discendenti, ma in qualche modo Paolo, il suo punto è che sta parlando di Cristo, quindi poi forse alla fine dello studio sarà più chiaro, ma dice non alle progenie o a qualsiasi figlio, ma alla discendenza, riferendosi a uno in particolare, a una linea particolare che è quella di Gesù. Quindi la legge venuta 430 anni dopo non annulla questa promessa che Dio ha fatto ad Abramo e alla sua discendenza. A questo punto uno si deve chiedere perché allora è stata data la legge, e quindi Paolo ci spende un po' di parole. Perché fu data la legge? Voi che avete studiato bene con me Romani sapete benissimo perché è stata data la legge. Quindi leggiamo questi versetti che seguono, così ripassiamo. Perché dunque fu data la legge? Essa fu aggiunta a causa delle trasgressioni, finché fosse venuta la discendenza a cui era stata fatta la promessa. Essa fu promulgata dagli angeli per mano di un mediatore. Ora il mediatore non è mediatore di uno solo, ma Dio è uno. La legge è dunque contraria alle promesse di Dio? Così non sia. Perché se fosse stata data una legge capace di dare la vita, allora veramente la giustizia sarebbe venuta dalla legge. Ma la scrittura ha rinchiuso ogni cosa sotto il peccato, affinché fosse data ai credenti la promessa per la fede di Gesù Cristo. Ora, prima che venisse la fede, noi eravamo custoditi sotto la legge, come rinchiusi, in attesa della fede che doveva essere rivelata. Così la legge è stata nostro precettore per portarci a Cristo, affinché fossimo giustificati per fede. Ma venuta la fede, non siamo più sotto un precettore, perché voi tutti siete figli di Dio per mezzo della fede in Cristo Gesù. Quindi, perché fu data la legge? Adesso chiarisce lo scopo della legge, che non è quello di rendere giusta una persona. Qual è lo scopo della legge? Condurci a Cristo, farci capire che siamo peccatori. Lo scopo della legge è questa. Ovviamente dice, essa fu aggiunta. Che vuol dire aggiunta? Che non c'era prima, è stata messa, è stato un più, è stata aggiunta a causa delle trasgressioni, finché, lo vedete un po' il punto di Paolo? Lui sta dicendo, era una parentesi. È stata aggiunta per uno scopo, per una motivazione, ma era per un tempo, finché fosse venuta la discendenza, che abbiamo detto che nella sua interpretazione è Gesù, a cui era stata fatta la promessa. Quindi, per uno scopo specifico e per un tempo limitato, che è fino alla venuta di Gesù Cristo. La legge, abbiamo detto, ha lo scopo di rivelare il peccato, di denunciare il peccato, di farci capire che siamo tutti peccatori. Come lo fa? Lo fa mostrando qual è lo standard di Dio. Perché io penso sempre di essere bravo, io penso sempre di essere a posto, finché non mi misuro con lo standard di Dio. Io penso sempre che io sono alto fino a quel punto, finché non,
non mi metto sotto e capisco veramente qual è la differenza, no? Se tu vuoi convincere una persona che sbaglia, che non è brava a suonare, per esempio, è la prima cosa che mi viene in mente. Perché tutti noi musicisti pensiamo di essere bravi a suonare. E quando impariamo una cosa nuova pensiamo di essere i migliori. Allora, vieni, ti faccio vedere come si suona. Ti metti davanti un maestro, tu capisci qual è il punto di riferimento e capisci che sei molto distante. Perché se non c'era il maestro, se non c'era il punto di riferimento, per te andava bene, eri abbastanza bravo, no? Anzi, addirittura ti gonfiavi, no? Generalmente chi sa suonare peggio è quello che si vanta di più, perché quelli che ne hanno una certa competenza non si vantano molto. Quindi la legge serve per dare lo standard, perché noi capissimo cosa Dio considera essere un comportamento giusto e irreprensibile. E quindi la legge serve per rivelare l'imperfezione dell'uomo, non la sua perfezione. E quindi mostra anche una necessità. L'uomo a quel punto dice: ai ai ai ai, ai. Quello che ha detto Isaia quando ha visto il Signore, non ha detto wow che bello sono la presenza di Dio, ha detto ai ai ai ai ai ai, sono un peccatore, sono nei guai. L'uomo che è messo davanti alla realtà della perfezione di Dio trema, perché vede quanto è poco lui. E quindi si rende conto anche di aver bisogno di perdono. Ho bisogno di essere perdonato. La legge mi aiuta in questo. Mi fa capire che sono mancante, mi fa capire quanto sono mancante, mi fa capire che non ce la potrò mai fare, e quindi mi fa capire che ho bisogno di aiuto, ho bisogno di perdono. E per quello dice che la legge punta a Cristo, porta a Cristo, perché mi dice io ho bisogno di un salvatore, non ce la potrò mai fare da solo. Ho bisogno di qualcuno che mi aiuta. Ora, qui dice Paolo che la legge è stata promulgata dagli angeli per mano di un mediatore. Sapete che Mosè ha ricevuto la legge di Dio, la legge di Dio non era unicamente le due tavole con i 10 comandamenti scritto con il dito di Dio, ma la legge era una cosa molto più grande e complessa che lui ha dovuto scrivere, e qui dice che è stata promulgata dagli angeli. Questi sono dei dettagli che ci sta dicendo la tradizione ebraica, insegnava questo, e Paolo ci sta dicendo che era corretto, ma se andiamo a leggere nell'Antico Testamento non troviamo questi dettagli. Quindi dice promulgata dagli angeli, ma non è tanto questa la cosa importante. Dice per mano di un mediatore, e probabilmente sta parlando di Mosè. Chi è il mediatore? Il mediatore è il tramite, e nella legge il mediatore tra Dio e gli israeliti era Mosè, perché loro l'avevano richiesto, perché loro hanno detto paura, facci tu, no? Noi, e quindi mediatore. E poi questa aggiunta che preferivo che non avesse aggiunto questa parentesi, solo il mediatore non è un mediatore di uno solo, ma Dio è uno. È molto chiaro cosa sta dicendo, vero? Ora, il mediatore non è mediatore di uno solo, ma Dio è uno. Che vuol dire che il mediatore non è mediatore di uno solo? Se c'è uno che vende le case e fa l'agente immobiliare, il suo compito è mettere insieme due parti, altrimenti non è un agente immobiliare, giusto? Se la compra lui è un acquirente, se la vende è un venditore. Solo se mette... E quindi lui dice, se c'è un mediatore ci devono stare due parti, va bene? E così era tra Dio e gli israeliti. C'era Mosè, c'era Dio, c'era gli israeliti. E poi dice, ma Dio è uno. È un po' meno chiaro qual è il senso di questa aggiunta, ma Dio è uno. Sappiamo che Dio è uno. Quello che la mia comprensione, la mia interpretazione, è che qui sta parlando ovviamente, da dove siamo partiti, dalla promessa che Dio ha fatto ad Abramo e a chi? E alla sua discendenza. Quindi Dio ha fatto una promessa a Gesù. Qui non c'è un mediatore tra il padre e il figlio, perché loro sono uno. Questa è la mia interpretazione. Va bene? Quindi non c'è bisogno di un mediatore perché questa promessa sia valida. È valida perché Gesù l'ha realizzata. Dio è uno. Ora, noi sappiamo di avere bisogno di Gesù come mediatore tra noi e Dio. È chiaro? Ce lo dice Paolo. C'è un solo Dio e un unico mediatore tra Dio e l'uomo, cioè Cristo Gesù. Ma non c'è bisogno di un mediatore tra Dio
Padre e Dio Figlio. E quindi lui sta dicendo: questa promessa Dio l'ha fatta alla sua discendenza, alla discendenza di Abramo, che era Gesù. Quindi questa è come lo leggo io. Se avete altre interpretazioni, va bene. Poi torna a questo punto della legge. Prima che venisse la fede, eravamo custoditi sotto la legge. Questo ci riporta anche un po' allo scopo della legge. Vedete che tutto è una questione di tempo. Lui dice la legge era una parentesi, serviva per uno scopo, l'ha fatto quello scopo, l'ha adempiuto, adesso non serve più. Prima che venisse la fede, noi eravamo custoditi sotto la legge. Custoditi significa che in qualche modo la legge ci teneva, ci proteggeva, però adesso l'immagine è quello del precettore. Chi era il precettore? Lui dice, i termini che usa sono custoditi sotto la legge, rinchiusi in attesa. Non è proprio quello l'immagine di una persona libera. Chi è il precettore? Il precettore era quel personaggio che nelle famiglie nobili si occupava dei ragazzi prima che loro diventassero maggiorenni e potessero prendere l'eredità, capite? E quindi come fa un educatore in casa? Come si comporta? Fa questo! Sembra che sia il capo. Comanda, controlla. Posso comprare questa cosa? No, non la puoi comprare. Hai sbagliato, vai in punizione. Però non è il padre, è il precettore. Ha uno scopo buono, sembra cattivo. È cattivo, ma lo scopo è buono. Quello di educare, quello di preparare, quello di formare, quindi prendere delle decisioni al posto di chi non è ancora pronto. Questa è l'immagine di cui sta parlando Paolo, no? Quindi il precettore ti insegna, è duro, è severo, comanda, controlla, punisce. A un certo punto però finisce il suo incarico e tu, perché sei figlio, dici ciao, non dici ti prego rimani con me, dici ah, finalmente te ne vai, no? Ha fatto il suo lavoro e quindi adesso se ne va. È un'immagine che lui porterà anche al capitolo 4, quindi la ritroveremo. E questo è lo scopo della legge. Ci ha tenuto custoditi a quelli che erano sotto la legge, come rinchiusi, ma in attesa. Quando è venuta la fede, basta. Perché? Perché noi siamo figli. E infatti dice, ma venuta la fede non siamo più sotto precettore, perché voi siete tutti figli di Dio per mezzo della fede. Quindi c'è un precettore, ognuno deve sapere qual è il suo ruolo. C'è un precettore, la legge, c'è un padre, Dio, e ci sono dei figli, e dobbiamo capire il ruolo di ognuno. Adesso l'ultima parte, poiché voi tutti siete stati battezzati in Cristo, vi siete rivestiti di Cristo. Non c'è né giudeo né greco, non c'è né schiavo né libero, non c'è né maschio né femmina, perché voi tutti siete uno in Cristo Gesù. Ora, se siete di Cristo, siete dunque progenie di Abramo ed eredi secondo la promessa. Questo è quello che rilega un po' il punto che sta facendo Paolo. Lui ha parlato di questo patto che era valido perché veniva prima della legge, vi ricordate? Ratificato. Valido per Abramo e valido per la sua discendenza. Parentesi della legge, adesso la discendenza che è Cristo è venuta, la discendenza è quella che ha beneficiato della benedizione di questo patto, di questa promessa, e adesso lui chiude il discorso dicendo se voi credete in Cristo, voi siete in quella discendenza, siete in Cristo, capite? E infatti dice siete stati battezzati in Cristo. Qui non sta parlando del battesimo tanto come rito, come cosa fisica, sta parlando qui battesimo probabilmente sarebbe meglio lasciarlo nella sua espressione originale, che significa immersione. Dice voi siete stati immersi in Cristo, cioè Dio vi ha messo in Cristo, e poi dice siete stati rivestiti di Cristo, e poi dice ora siete di Cristo. L'idea è questa: Cristo è il beneficiario della promessa di Dio, della benedizione, e voi essendo in Cristo, di Cristo, siete ugualmente beneficiari di questa promessa. E quindi diventate in Cristo, avendo fede in Cristo, progenie di Abramo ed eredi,
secondo la promessa. Questo è un po' il punto che sta portando avanti, che non ha finito perché continueremo poi la settimana prossima al capitolo 4.

cari ascoltatori, la pace del Signore sia con voi. Qui è Radio Evangelo Risponde che vi parla e che auguro a tutti un buon ascolto. In questa trasmissione prenderemo in considerazione un argomento che ci è stato richiesto a larga maggioranza. Molti ci hanno chiesto chi sono i testimoni di Geova e noi intendiamo rispondere senza cercare la polemica, ma semplicemente confrontando la posizione dei testimoni di Geova con quella della parola di Dio, con quella dell'Evangelo di Gesù Cristo. La prima cosa che vorremmo dire a proposito dei testimoni di Geova e che ci sembra molto importante è che la loro posizione riguardo a Cristo è del tutto particolare. Infatti i testimoni di Geova danno a Cristo un'importanza minore di quella che noi stessi diamo al figliuolo di Dio. Essi sono concordi nel dire che come spirito egli fu con Dio ancor prima della creazione e prese parte alla creazione, ma in precedenza fu a sua volta creato da Dio Padre. Quindi i testimoni di Geova in pratica negano l'eternità del Cristo. Ma non solo l'eternità del Cristo, ma anche la divinità del Cristo. Noi dobbiamo dire appunto che la parola di Dio afferma che con la sua incarnazione Gesù fu veramente Dio e fu anche veramente uomo. L'apostolo Paolo dice a chiare lettere che in Gesù, cioè in lui, abita corporalmente tutta la pienezza della Deità. Mi paiono parole molto chiare e che non hanno bisogno di ulteriore spiegazione. Inoltre vi è anche una dichiarazione di Gesù medesimo, il quale dice: io e il Padre siamo uno. Questa dichiarazione la troviamo nell'Evangelo di Giovanni al capitolo 10 al verso 30. Questa dichiarazione di Gesù venne considerata una bestemmia più che sufficiente per spingere i giudei a prendere delle pietre e a lapidare il figliuolo di Dio, perché con questa dichiarazione Gesù si era fatto Dio, in quanto disse: io e il Padre siamo uno. Ma la testimonianza della Scrittura continua nell'affermare appunto la divinità e quindi anche l'eternità del Cristo. Nel primo versetto dell'Evangelo di Giovanni è detto chiaramente: la parola, cioè Cristo, era Dio. E sulla chiarezza di questo verso di Scrittura non vi sono dubbi. Ma andiamo avanti, sempre dall'Evangelo di Giovanni al capitolo 20, al verso 28, Tommaso affermò che non avrebbe creduto alla resurrezione di Gesù dalla morte se non avesse veduto con i suoi occhi e non avesse poste le sue dita sulle impronte dei chiodi e poggiate le mani sul suo costato. Una settimana dopo Gesù apparve e, mostrandosi a Tommaso, fece anche vedere le sue mani, lo invitò a poggiare il dito sulle impronte dei chiodi e la mano sulla ferita del costato. Tommaso rispose: Signor mio e Dio mio. Quindi un riconoscimento di Tommaso nei confronti di Gesù, il quale vedeva come Signore e Dio. Vi sono anche molti altri passi della Bibbia che indicano che Gesù è Dio, e tra questi Giovanni capitolo 5 versi 22 e 23, i quali affermano: affinché tutti onorino il figliuolo come onorano il Padre. E anche l'apostolo San Paolo, che dice ai Tessalonicesi: or lo stesso nostro Signore Gesù Cristo e il Dio nostro Padre consoli i vostri cuori. L'espressione Dio Padre è usata insieme a quella di Signor Gesù Cristo. Vorremmo infine citare un altro passo
che indica la divinità di Cristo ed è contenuto in Filippesi capitolo 2 verso 5 a 9. Sono le parole di Paolo che vogliamo ascoltare con attenzione. Gesù Cristo, dice l'apostolo Paolo, il quale, essendo in forma di Dio, non reputò rapina l'essere uguale a Dio, ma annichilì se stesso, prendendo forma di servo e divenendo simile agli uomini, ed essendo trovato nell'esteriore come un uomo, abbassò se stesso, facendosi obbediente fino alla morte e alla morte della croce. Mi sembra che da questi passi di scrittura che abbiamo rilevato insieme risulti molto chiaramente, e non solo poi da questi perché ve ne sono molti altri, risulta molto chiaramente che Cristo è Dio, e non possiamo prendere in alcuna considerazione altra opinione intorno a Gesù come quella appunto enunciata dai testimoni di Geova, i quali affermano che Cristo è stato creato da Dio. Ma andiamo avanti nell'esame della dottrina dei testimoni di Geova, i quali hanno un'idea anche particolare intorno allo Spirito Santo. L'idea che hanno dello Spirito Santo è che non è una persona e non è un tutt'uno con Dio, ma considerano lo Spirito Santo come se fosse semplicemente la potenza di Dio o la forza attiva di Dio. Ora, la personalità dello Spirito Santo risulta dalla Bibbia con un'evidenza che colpisce. Gesù ne parlava sempre usando i pronomi egli e lui, come per esempio nell'Evangelo di San Giovanni al capitolo 16, al verso 13 e 14. Ma quando sia venuto lui, cioè lo Spirito della verità, egli vi guiderà in tutta la verità, perché non parlerà di suo, ma dirà tutto quello che avrà udito e vi annunzierà le cose a venire. Egli mi glorificherà, perché prenderà del mio e ve l'annunzierà. E ancora in Atti, capitolo 5, verso 3 e 4, non vi sembri monotono il metodo di citare la scrittura così un verso dopo l'altro, perché abbiamo l'obbligo di farlo per appunto rispondere a quanto affermano i testimoni di Geova, che lo Spirito Santo non è una persona. Appunto in Atti capitolo 5, 3 e 4, Pietro ad Anania risponde: perché a Satana riempito il cuor tuo da farti mentire allo Spirito Santo? Non hai mentito agli uomini, ma a Dio. Questo indica l'unità dello Spirito Santo con Dio, come dalla dichiarazione di Paolo in 1 Corinti 3, verso 16: non sapete voi che siete il Tempio di Dio e che lo Spirito di Dio abita in voi? E poi dice ancora: il vostro corpo è il Tempio dello Spirito Santo. Ora, se lo Spirito Santo fosse solamente la potenza di Dio, sarebbero prive di significato le parole dell'Apostolo, contenute anche per esempio nell'Epistola ai Romani: ma lo Spirito intercede egli stesso per noi con sospiri ineffabili. Tra i luoghi dove lo Spirito Santo è menzionato con Cristo e con Dio Padre vi è una citazione sempre di Paolo, il quale afferma: ora vi è diversità di doni, ma vi è un medesimo Spirito, e vi è diversità di ministeri, ma non vi è che un medesimo Signore, cioè Cristo Gesù. Appunto, intendendo con la parola Signore Cristo Gesù, questo lo diciamo tra parentesi, e vi è varietà di operazioni, continua Paolo, ma non v'è che un medesimo Iddio, cioè il Padre. La consegna di Cristo ai suoi discepoli, quale si trova alla fine dell'Evangelo di Matteo, è questa: andate dunque, ammaestrate tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figliuolo e dello Spirito Santo. Quindi il Padre, il Figliuolo e lo Spirito Santo sono messi sullo stesso piano. Dunque lo Spirito Santo non è la forza attiva di Dio, ma è una persona, come una persona è Cristo Gesù, come una persona è l'Iddio nostro Padre. E vogliamo dire
anche un'altra cosa, che appunto i testimoni di Geova non credono nella dottrina della Trinità. Ora, prima di concludere questa trasmissione, vorremmo che la regia mandasse un breve stacco musicale. Grazie.

cambiamo l'argomento interrotto dallo stacco musicale e rispondiamo a chi ci ha chiesto chi sono i testimoni di Geova. Abbiamo detto che non accettano la divinità di Cristo, che non accettano l'eternità di Cristo, che non accettano la persona dello Spirito Santo, e abbiamo anche citato passi di scrittura appunto invece per dimostrare il contrario. Ma ora parliamo della dottrina della salvezza secondo i testimoni di Geova. Secondo costoro la salvezza è una ricompensa, è una ricompensa riservata soltanto a coloro che hanno fedelmente confidato nel vero Dio vivente e che hanno obbedito come al sovrano supremo e che sono fuggiti ai piaceri del mondo e hanno conformato la loro vita alle regole che sono state suggerite appunto dalla dottrina dei testimoni di Geova. Quindi, secondo questo pensiero, la salvezza è il risultato piuttosto delle opere e non è un dono della grazia di Dio. Ora, che cosa dice l'Evangelo a questo proposito? La parola di Dio dice invece chiaramente che la salvezza non si guadagna, non è una ricompensa che il Dio dà allo sforzo dell'uomo, anzi dice che il salario del peccato è la morte, ma il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù. Quindi la parola del Signore ci presenta la salvezza come un dono, e questo lo troviamo scritto in Romani al capitolo 6 al verso 23. La scrittura dice ancora: poiché è per grazia che voi siete stati salvati mediante la fede, e ciò non viene da voi, è il dono di Dio, non in virtù di opere, aggiunge Paolo, affinché nessuno si glori. La dottrina della salvezza mediante le opere, quindi della salvezza come una ricompensa, è cara a molti movimenti religiosi, ma purtroppo contraria a tutto l'insegnamento della scrittura, il quale ci dice chiaramente che è un dono di Dio ed è gratuito e dobbiamo soltanto accettarlo per fede e poi operare in conseguenza le opere di Dio. In questa maniera l'Evangelo risponde ai testimoni di Geova, ma non abbiamo potuto naturalmente nel breve tempo a nostra disposizione parlare di tutto il pensiero di questa setta religiosa, e quindi nella prossima trasmissione diremo altre cose a conclusione, in maniera che chi vuole conoscere appunto come cosa pensano i testimoni di Geova lo può attraverso l'ascolto anche della seconda trasmissione che andrà in onda dopo questa.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella e Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.

0: Autoradio. Minuti di riflessioni, idea, confronto e un po' di musica. Conduce in studio Mauro.
1: Ciao e benvenuto all'ascolto di un'altra puntata, la quinta, di Punto Radio. Al microfono anche oggi Mauro. Un grosso abbraccio radiofonico da parte mia. E anche la puntata odierna, come le due precedenti e come la prossima, sarà riservata all'argomento legato all'astrologia.

Dunque, nelle due puntate precedenti ti ho praticamente presentato che cos'è l'astrologia e come gli astrologi difendano la loro causa. A partire da questa puntata e anche nella prossima, quindi i segmenti conclusivi legati a questo argomento, vedremo invece che cosa ne dice la Bibbia e quindi che cosa ne dice Dio dell'astrologia.

In questa puntata analizzeremo a fondo il rapporto che c'è tra l'astrologia e l'Antico Testamento, quindi per chi è profano di materia, la prima parte, la porzione

Letture dell'Antico Testamento contengono numerosi riferimenti all'adorazione astrologica dei pianeti. Il vitello d'oro che Aronne fece era il dio astrologico egizio Tauro, il toro, come potrai trovare, se hai una Bibbia in casa, nel capitolo 32 dell'Esodo, nel nono capitolo del libro del Deuteronomio, nel nono capitolo del libro del profeta Neemia, nel Salmo 105, oppure nel settimo capitolo del libro degli Atti, questo poi nel Nuovo Testamento, tanto per far riferimento. Durante il periodo dei re fu ristabilita in Israele la pratica dell'astrologia terrestre e dell'adorazione dei pianeti. Il re Geroboamo fece due vitelli d'oro e li mise a Betel e a Dan, dicendo: «O Israele, ecco i tuoi dei». Il profeta di Dio così si doleva. Questo diventò un'occasione di peccato, perché il popolo andava fino a Dan per presentarsi davanti ad uno di quei vitelli. L'episodio lo trovi nel 12° capitolo del libro Prima Re. L'adorazione astrologica faceva concorrenza all'adorazione di Yahweh nei cuori del popolo, cioè di Dio. I peccati di Geroboamo divennero proverbiali. Il racconto dell'ascesa e della caduta dei re di Giuda e di Israele riferisce anche se essi permisero o fermarono la pratica dell'astrologia. La brutta fine di Israele era strettamente legata al coinvolgimento del popolo nell'adorazione dei pianeti. E vediamo che cosa dice il secondo libro dei re, tratto appunto dall'Antico Testamento a questo riguardo. Abbandonarono tutti i comandamenti dell'Eterno, del loro Dio. Si fecero due vitelli di getto, si fabbricarono degli idoli di Astarte, adorarono tutto l'esercito del cielo, servirono Baal, fecero passare per il fuoco i loro figliuoli e le loro figliuole, si applicarono alla divinazione e agli incantesimi e si dettero a fare ciò che è male agli occhi dell'Eterno, provocando ad ira. E l'Eterno rigettò tutta la stirpe di Israele, la umiliò, l'abbandonò in balia di predoni, finché la cacciò dalla sua presenza.

Roboamo, re di Giuda, eresse non solo degli idoli di Tauro, ma anche di Ariete, il capro, il dio Molech o Moloch, al quale si facevano sacrifici umani. Era un'altra divinità astrologica fatta oggetto di adorazione, come trovi ben descritto nel Levitico al capitolo 18 e al capitolo 20. Moloch rappresentava il sole e la sua adorazione consisteva nel gettare bambini vivi nella fornace accesa nella sua pancia. L'adorazione di Moloch e di Refan o Saturno è condannata poi più tardi nel libro degli Atti, quindi nella parte del Nuovo Testamento, nella Bibbia, dove noi troviamo scritto: vi portaste appresso la tenda di Moloch e la stella del dio Refan, immagini che voi faceste per adorarle, perciò io vi deporterò di là, da Babilonia.

Quando in Israele sorsero dei re timorati di Dio come Giosia, essi purificarono la nazione dagli elementi dell'astrologia. Nel seguente brano si fanno i nomi di diverse divinità astrologiche. Anche questo brano biblico è tratto dal secondo libro dei re. Ed il re ordinò al sommo sacerdote Ilchia, i sacerdoti del secondo ordine e i custodi della soglia, di trar fuori dal tempio dell'Eterno tutti gli arredi che erano stati fatti per Baal, per Astarte e per tutto l'esercito celeste. E li arse fuori di Gerusalemme, nei campi di Chidron, e ne portò le ceneri a Betel. E destituì i sacerdoti idolatri che i re di Giuda avevano istituito per offrire profumi negli alti luoghi nella città di Giuda e nei dintorni di Gerusalemme, e quelli pure che offrivano profumi a Baal, al sole, alla luna, ai segni dello zodiaco e a tutto l'esercito del cielo. Trasse fuori dalla casa dell'Eterno l'idolo di Astarte, che trasportò fuori di Gerusalemme verso il torrente Chidron. L'arse presso il torrente Chidron, lo ridusse in cenere e ne gettò le ceneri sui sepolcri della gente del popolo. Demolì le case di quelli che si prostituivano, le quali si trovavano nella casa dell'Eterno e dove le donne tessevano delle tende per Astarte. L'Antico Testamento nomina un centinaio di volte il frequente coinvolgimento di Israele nell'adorazione di Baal. Baal era per i Fenici il dio sole. Israele, nella sua apostasia, arrivò addirittura a edificare delle case consacrate all'adorazione del sole e perfino a installare cavalli e carri dedicati all'adorazione del sole. Il culto di Astarte fra i Fenici non era altro invece che l'adorazione di Venere o della Luna come dea dell'amore, della fertilità, della buona fortuna. C'è un'osservazione interessante che vorrei riportarti. Nella pratica di adorazione degli astri, il Sole e la Luna, con i nomi di Baal e Astarte, erano adorati come portatori dei poteri maschili e femminili della natura. Le stelle erano venerate come conduttrici e regolatrici delle cose sublunari o terrestri. Si bruciava incenso non solo in onore del sole e della luna, ma anche dei segni dello zodiaco e di tutto l'esercito celeste, cioè tutte le stelle. Con questo dovremmo senz'altro intendere che il sole, la luna, i pianeti e gli altri astri erano adorati insieme con lo zodiaco, a cui erano poi collegati l'astrologia, i presagi, gli oroscopi.

mi facili per una persona come te. Anche se dici di credere, non vedrai sempre la gioia.

C'è chi pensa che il denaro può dare la felicità, o la carriera che ha sognato risolverà.

La frase "ai segni dello zodiaco" che si trova in Seconda Re al capitolo 23 in ebraico dice in effetti "ai 12 segni dello zodiaco". Il Lange nota che la frase in ebraico si riferisce alle 12 divisioni dello zodiaco contrassegnate dalle figure e dai nomi di animali, le 12 costellazioni dello zodiaco. I profeti dell'Antico Testamento condannarono unanimemente l'adorazione dei pianeti. Geremia rigettò l'adorazione della regina del cielo, cioè la luna. Profetizzò pure il giudizio divino su Israele a causa del suo coinvolgimento con l'adorazione astrologica. Il profeta Ezechiele condannò gli uomini e le donne per avere pianto Tammuz. Tammuz o Adone introdusse l'adorazione dei 7 pianeti e dei 12 segni dello zodiaco e fu elevato a Dio dopo la sua morte e onorato con celebrazioni funebri. Erano state addirittura dipinte delle creature zodiacali sulle pareti del tempio per essere adorate. La malvagità in questione non era semplicemente idolatria, ma divinazione, una tecnica per poter predire il futuro. Geremia diede infatti questo avvertimento che puoi ritrovare sfogliando la Bibbia proprio nell'ottavo capitolo riservato alla vita e alle opere di questo profeta, Geremia. In quel tempo, dice l'Eterno, si trarrono dai sepolcri le ossa dei re di Giuda, le ossa dei suoi principi, le ossa dei sacerdoti, le ossa dei profeti, le ossa degli abitanti di Gerusalemme, e le si esporranno dinanzi al sole, dinanzi alla luna, dinanzi a tutto l'esercito del cielo, i quali essi hanno amato, hanno servito, hanno seguito, hanno consultato e dinanzi ai quali si sono prostrati.

Dio condannò il coinvolgimento di Israele nell'astrologia terrestre, perché essa era tipica del mondo religioso occulto che lo circondava. A Israele era proibito partecipare a qualsiasi arte occulta tramite la quale fosse possibile predire il futuro. Leggiamo per esempio dal libro del Deuteronomio: quando sarai entrato nel paese che l'Eterno, l'Iddio tuo, ti dà, non imparerai a imitare le abominazioni delle nazioni che sono qui. Non si trovi in mezzo a te chi faccia passare il suo figliuolo o la sua figliuola per il fuoco, né chi eserciti la divinazione, né pronosticatore, né augure, né mago, né incantatore, né chi consulti gli spiriti, né chi dica la buona fortuna, né negromante, perché chiunque fa queste cose è in abominio all'Eterno, e a motivo di queste abominazioni l'Eterno, il tuo Dio, sta per cacciare quelle nazioni dinanzi a te. Rianalizziamo le frasi salienti da questo passo. Andiamo indietro un pochino e rileggiamo: non si trovi in mezzo a te chi faccia passare il suo figliuolo o la sua figliuola per il fuoco, né chi eserciti la divinazione. Ripeto, né chi eserciti la divinazione, né pronosticatore, né augure, né mago, né incantatore, né chi consulti gli spiriti, né chi dica la buona fortuna, né negromante. Perché, e qui è la conseguenza strettamente logica per l'Eterno, per Dio e per chi segue la sua strada, il cammino che lui ha tracciato. Perché, dice appunto la Bibbia, chiunque fa queste cose è in abominio all'Eterno, e a motivo di queste abominazioni l'Eterno, il tuo Dio, sta per cacciare quelle nazioni dinanzi a te.

Dunque, se questa è la parola di Dio, se questo è il suo parere sugli astrologi, sui maghi o su chi con loro consultano gli spiriti e gli astri, allora mi sorge spontanea una domanda ed una considerazione. La considerazione è questa: i mass media, TV, radio, giornali, manifesti pubblicitari danno sempre più spazio a questi presunti profeti, a questi presunti guaritori, a questi presunti signori del miracolo, a questi maghi, a questi veggenti. Di loro sappiamo ci sono due categorie ben distinte: il termine ciarlatano vero e proprio, cioè quello che fa il tutto senza avere alcun potere, soltanto per sbarcare in qualche maniera il lunario, non sapendo con che fuoco sta giocando, e dall'altra parte chi invece ha nelle mani un potere occulto reale e lo sfrutta a suo vantaggio. Ma questo potere non viene da Dio, e da qualche parte nella Bibbia sta scritto che non possiamo avere due padroni, e ciò che non è da Dio è contro di Dio. Se questa era la considerazione, la domanda la segue a ruota: allora che ci va a fare tanta gente dall'astrologo, dal cartomante, dal veggente, dal mago? Questa gente non ha mai avuto una vera fede, un appiglio reale con Dio, non ha mai avuto un rapporto personale col Signore, e crede di poter risolvere i propri problemi attraverso questi individui, questi signori dell'occulto. Non credere a quelle parole. Non sono mai sincere, e se anche all'apparenza risolvessero il problema nel quale sei inserito in questo momento, come una valanga, come una catastrofe, tanti altri problemi ben più seri, legati magari non con una questione finanziaria, di salute, di amore. In genere sono queste le situazioni per le quali si va dal veggente, dall'astrologo, ma legate con il tuo futuro di uomo, con il tuo futuro spirituale, con l'eternità. Ecco, questo genere di problemi si aprirebbe come un abisso davanti a te. Dio, te lo ricordo, ha detto, non chi ti sta parlando. Chi ti sta parlando è una persona come tante altre. Dio, nell'unico libro da lui scritto, da lui ispirato, ha detto proprio: perché chiunque fa queste cose, quindi consulta gli spiriti, è mago, incantatore, augure, esercita la divinazione, astrologo, ecco, chiunque fa queste cose è in abominio all'Eterno. E se la parola di Dio dice questo, e se tu sei cristiano, ecco, devi farla tua, adesso, prima che sia troppo tardi.

cristianesimo non è una favola, è una realtà tangibile dei giorni nostri, ma come ogni realtà non ammette compromessi e va vissuta fino in fondo. Il profeta Isaia ridicolizzò gli astrologi in modo particolare. Essi avevano predetto al re che Israele non sarebbe stato sconfitto. Isaia aveva predetto il contrario. In questo classico confronto fra oroscopo e rivelazione di Dio, Isaia dichiarò: «Una calamità ti piomberà addosso che non potrai allontanare con alcuna espiazione e ti cadrà repentinamente addosso una rovina che non avrai prevenuta». Stattene ora là con i tuoi incantesimi e con la moltitudine dei tuoi sortilegi, nei quali ti sei affaticata fin dalla tua giovinezza. Forse potrai trarne profitto, forse riuscirai ad incutere terrore. Tu sei stanca di tutte le tue consultazioni. Si levino dunque quelli che misurano il cielo, che osservano le stelle, che fanno pronostici ad ogni novilunio, e ti salvino dalle cose che ti piomberanno addosso. Ecco, essi sono come stoppia, il fuoco li consuma, non salveranno la loro vita dalla violenza della fiamma, non ne rimarrà brace a cui scaldarsi, né fuoco dinanzi al quale sedersi. I profeti dell'Antico Testamento basavano la loro ostilità all'astrologia su due fatti in particolare. L'astrologia era una forma di politeismo e portava all'adorazione dei pianeti. Questo il primo fatto. Il secondo, essa era un'arte occulta proibita da Mosè, perché gli ebrei dovevano consultare il Dio di Israele e non le stelle se avevano bisogno di informazioni, e questa regola è rimasta valida a tutt'oggi per tutti i cristiani del mondo. A risentirci nella prossima puntata. Ciao.

0: Vi presentiamo
1: Attraverso la Bibbia.
0: Una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: Al microfono Franco Liotti.

È con vero piacere che vi saluto anche oggi, miei cari amici, dandovi il mio più caloroso benvenuto all'ascolto di Attraverso la Bibbia, rubrica dedicata allo studio della parola di Dio. Al termine dell'ultimo studio abbiamo visto il caso di un ragazzo posseduto da un demone e abbiamo visto che i discepoli di Gesù nulla hanno potuto per liberarlo. Così il padre di quel bambino implorò Gesù dicendo: «Se tu puoi fare qualcosa, aiutaci». E Gesù rispose: «Tu mi chiedi se posso? Ogni cosa è possibile a chi crede». Queste parole di Gesù sono riportate dall'Evangelista Marco nel capitolo 9, versetto 23 del suo Evangelo. Qui il punto della questione è che tutto dipendeva dalla fede del padre di questo ragazzo. Gesù ovviamente poteva fare tutto, ma era necessario che il padre lo credesse fermamente. In questo senso, ogni cosa è possibile a chi crede. E subito, leggo nel Vangelo di Marco al capitolo 9, versetto 24, subito il padre del fanciullo esclamò: «Io credo, sovvieni alla mia incredulità». Notate qui non solo la fede di quest'uomo, ma anche la sua umiltà nel chiedere a Gesù di accrescergli la fede. E Gesù, vedendo che la folla accorreva, sgridò lo spirito immondo, dicendogli: «Spirito muto e sordo, io te lo comando, esci da lui e non entrare più in lui». E lo spirito, gridando e straziandolo forte, uscì. E il ragazzo rimase come morto, tanto che tutti dicevano: «È morto». Ma Gesù lo sollevò, ed egli si rizzò in piedi. Così è scritto nel Vangelo di Marco, al capitolo 9, versetto 25 a 27. Ci si può chiedere se questo non sia stato anche un caso di resurrezione dai morti. Io credo di sì, ma non mi sembra ora opportuno discuterne. Vediamo piuttosto come Gesù sia venuto incontro alle perplessità dei suoi discepoli. Quando Gesù fu entrato in casa, i suoi discepoli gli domandarono in privato: «Perché non abbiamo potuto cacciarlo noi, quel demone?» E Gesù disse loro: «Questa specie di spiriti non si può far uscire in altra maniera che con la preghiera». Così è scritto nel Vangelo di Marco, al capitolo 9, versetto 28 e 29.

Come vedete, Gesù pone l'enfasi sulla preghiera e noi dobbiamo sinceramente chiederci: la nostra debolezza, la debolezza delle nostre chiese, non proviene forse dalla carenza di preghiera? Dato che la nostra risposta è sicuramente sì, perché non riscopriamo la potenza della preghiera? Se davvero saremo uomini e donne di preghiera, la nostra vita sarà veramente potente. In caso contrario, avremo un'esistenza veramente miserabile. Torniamo adesso alla lettura del Vangelo di Marco, sempre del capitolo 9, versetti 30 e 31. Essendo partiti di là, attraversarono la Galilea e Gesù voleva che nessuno lo sapesse, poiché egli ammaestrava i suoi discepoli e diceva loro: «Il figliol dell'uomo, cioè Gesù, sta per essere dato nelle mani degli uomini ed essi lo uccideranno, e tre giorni dopo essere stato ucciso, risusciterà». Notate, amici, che, come sempre, Gesù mette assieme morte e risurrezione. Ma i discepoli, leggo nel Vangelo di Marco al capitolo 9, versetto 32, i discepoli non intendevano il suo dire e temevano di interrogarlo. I discepoli non riuscivano a capire che cosa Gesù intendesse con questa resurrezione dai morti. Il Signore stava loro parlando della sua morte redentrice e ci saremmo aspettati che almeno gli chiedessero qualche chiarimento. Invece, osarono persino discutere su chi dovesse essere il più grande tra loro proprio dopo che Gesù aveva annunziato loro la sua morte. Avrebbero dovuto vergognarsi del loro comportamento, tanto più che non era la prima volta che il Signore parlava della sua morte, eppure ancora non capivano. Poi, leggo ancora nel Vangelo di Marco, vennero a Capernaum e quando Gesù fu in casa domandò loro: «Di che cosa parlavate prima?» Ed essi tacevano, perché avevano parlato tra di loro chi fosse il maggiore. E Gesù, postosi a sedere, chiamò i 12 discepoli e disse loro: «Se qualcuno vuole essere il primo, dovrà essere l'ultimo di tutti e dovrà essere il servitore di tutti». Così è scritto nel Vangelo di Marco al capitolo 9, versetto 33 a 35. Ecco il principio fondamentale che indica la natura della vera grandezza. Poi Gesù prese un piccolo fanciullo, lo pose in mezzo a loro e, presolo in braccio, disse ai discepoli: «Chiunque riceve uno di tali piccoli fanciulli nel mio nome riceve me, e chiunque riceve me non riceve me, ma riceve colui che mi ha mandato». Gesù illustra tale principio mediante un bambino. Notate inoltre che Gesù prese il bambino in braccia. Subito dopo abbiamo un'importante lezione, valida ancora oggi per tutti quanti noi. Questo lo leggiamo, sempre nel capitolo 9 del Vangelo di Marco, dai versetti 38 a 41. Giovanni disse a Gesù: «Maestro, noi abbiamo veduto uno che cacciava i demoni nel tuo nome, però lui non ci segue, e così gliel'abbiamo vietato perché non ci seguiva». Ma Gesù disse: «Non glielo vietate, poiché non c'è nessuno che faccia qualche opera potente nel mio nome e che subito dopo possa dire male di me. Poiché chi non è contro di noi è per noi, perché chiunque avrà dato a bere un bicchiere d'acqua in nome mio, perché siete di Cristo, in verità vi dico che non perderà per niente il suo premio». L'apostolo Giovanni è stato spesso visto come un apostolo un po' delicato, ma questo è smentito anche dalla sua decisa opposizione a coloro che scacciavano i demoni nel nome di Gesù, pur non appartenendo ufficialmente al gruppo dei suoi discepoli.

Gesù comunque condanna questo spirito settario e noterete che la base della vera unità è nel nome di Cristo, nel suo nome. Ciò che viene veramente fatto nel nome di Gesù non può essere rifiutato da nessuno suo discepolo. D'altra parte, bisogna convenire che l'etichetta Gesù è posta su molte cose, troppe cose, che non sono necessariamente fatte però nel nome di Gesù. Notate ora che nel versetto 42 Gesù si riferisce di nuovo al bambino che aveva preso in braccio. Certamente deve essere stata una scena commovente, ma è anche di severo monito per tutti quelli che fanno del male ai bambini. Gesù infatti disse: chiunque avrà scandalizzato uno di questi piccoli che credono, meglio sarebbe per lui che gli fosse messa al collo una macina da mulino e fosse gettato nel mare. Poi Gesù aggiunse: e se la tua mano ti fa intoppare, mozzala, meglio è per te entrare monco nella vita che avere due mani e andartene nella Geenna, nel fuoco inestinguibile. Queste severe parole di Gesù sono riportate nel Vangelo di Marco al capitolo 9, versetto 42 e 43. Vi rendete conto, amici, che qui il Signore sta parlando dell'inferno? Vi sono ancora oggi quelli che parlano spesso del gentile Gesù. Eppure Gesù è stato l'unico a parlare chiaramente dell'inferno. Perfino l'Apostolo Paolo non ne ha parlato. Faremo perciò bene ad ascoltare il Signore Gesù attentamente. Egli ha detto che c'è un luogo chiamato inferno. Io credo infatti che sia un luogo vero e proprio e che sia come Gesù l'ha descritto. Ma sia lodato il Signore perché è misericordioso e ci dà a tutti noi la possibilità di scampare all'inferno se ci ravvediamo del nostro peccato e se ci convertiamo a Cristo. Poi Gesù disse ancora: se il tuo piede ti fa intoppare, mozzalo. Meglio è per te entrare zoppo nella vita che avere due piedi ed essere gettato nella Geenna. E se l'occhio tuo ti fa intoppare, disse Gesù, cavalo. Meglio è per te entrare con un occhio solo nel regno di Dio che avere due occhi ed essere gettato nella Geenna, dove il verme loro non muore e il fuoco non si spegne. Gli occhi, lo sappiamo bene, possono indurci a peccare. Giusto per fare un esempio, vorrei citare Eva, che per prima vide il frutto dell'albero proibito, un frutto bello, gustoso, si lasciò sedurre dalla vista e peccò. A questo punto vorrei leggere due versetti dove vediamo due strane affermazioni di Gesù. Gesù disse: ognuno sarà salato col fuoco. Il sale è buono, ma se il sale diventa insipido, con che gli darete sapore? Abbiate del sale in voi stessi e state in pace con gli uni con gli altri. L'idea è che sia il fuoco che il sale purificano. Il fuoco purifica bruciando le scorie e le impurità, lo sappiamo. Il sale penetra dentro, brucia le parti già corrotte e ferma la diffusione delle impurità. Se dunque abbiamo il sale dentro di noi, in termini spirituali, cioè l'opera purificatrice della parola di Dio, saremo santificati e avremo pace con Dio e tra di noi. E qui, amici, con queste ultime parole termina lo studio del capitolo 9 del Vangelo di Marco e termina il nostro studio per oggi. Vuol dire che a questo punto dovremo fermarci e riprenderemo la prossima volta. Perciò io vi saluto e spero di ritrovarvi tutti quanti in ascolto.

0: Avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Radio Evangelo Piemonte ti fa credere in chi in te ci crede.

Isaia capitolo 40 versetto 26. Levate gli occhi in alto e guardate chi ha creato queste cose. Ecclesiaste capitolo 3 versetto 11. Dio ha fatto ogni cosa bella al suo tempo. Il titolo del commento di oggi è Io mi fermo lì. Quando invitai la nostra vicina di casa, Laura, a partecipare ad una conferenza sulla Bibbia, lei precisò subito che non credeva in niente. Guardando le foto dei suoi figli appese alla parete, le dissi: quando lei pensa all'affetto dei suoi figli, non trova che sia

Io non ci penso perché sono stata allevata senza religione. Per me le cose esistono, punto e basta. Veramente, quando lei guarda la bellezza della natura, come quell'albero in autunno, si ferma lì? Sì, quando guardo quell'albero non penso a nulla, se non che qualcuno lo ha piantato. Anche la nostra conversazione si fermò lì, ma sono fiduciosa che non sia stata inutile. Un giorno, vedendo un albero con le sue foglie purpuree, Laura forse non penserà soltanto all'albero o a chi lo ha piantato, ma avrà uno sguardo diverso sulla natura, sulla vita, sull'universo, e riconoscerà che Dio è all'origine di ogni cosa. Non potrà fare a meno di riflettere, di essere logica, di pensare a Dio e di comprendere quanto le sia vicino. In tutto ciò che ci sta intorno è contenuto un messaggio indirizzato a noi. Chi ha fatto tutta questa bellezza? Se ciò che vediamo è rovinato e degradato, chi ne è la causa? È forse colpa del Creatore?

Salve amici ascoltatori, eccoci di nuovo assieme con voi per esaminare le domande che ci sono state rivolte sulle Sacre Scritture. E a questo punto, amici, vogliamo esortare ognuno di voi di darvi alla lettura delle Sacre Scritture e, quando trovate qualche cosa, un versetto che non capite, una frase, di marcarla giù, poi, alla fine della settimana o alla fine del mese, scrivere tutto su una lettera e inviatecela, e noi esamineremo tutto quanto, vi risponderemo personalmente con una lettera e poi useremo le vostre domande qui su questo programma, di modo che altri possano beneficare dalla vostra investigazione e dal vostro studio. E a quelli di voi che ora ci ascoltate voglio dire che questo è un programma speciale, e per beneficarne dovete avere una Bibbia aperta ai versetti che vi citiamo e seguirli con noi, altrimenti non potete capire di quello che vi stiamo parlando. Così prendetevi una Bibbia e seguite il nostro dire. Anche quest'oggi considereremo certe domande che ci sono state rivolte sul libro dell'Esodo da un nostro caro ascoltatore. Così seguiteci e son certo che ne beneficherete. E la prima domanda è su Esodo 16, 19, 20. E si domanda: tutto questo fu fatto per mettere alla prova la fede del popolo ebreo? In questo episodio si tratta della manna, e Dio richiede che ogni persona raccolga quanta manna ha bisogno per il proprio nutrimento e stabilisce la quantità, un omer. Ora, cosa successe? Che certi dune, o per ingordigia o per risparmiarsi la fatica di andare ogni mattino a raccogliere la manna, ne prese di più. Cosa successe? Questi, quando poi l'andarono a usare, ecco che la trovarono completamente marcia e piena di vermi. Ora, questo non fu tanto per provare la loro fede, come il nostro ascoltatore domanda, quanto per provare la loro dipendenza sulla divina provvidenza di Dio. Gesù pure nella sua preghiera mette un limite e chiede a Dio: dacci oggi il nostro pane quotidiano, solo ciò di cui abbiamo bisogno giorno per giorno. Il resto non ci dovrebbe interessare. Dovremmo dipendere da Dio, che si cura dei suoi. La lezione qui, in questo versetto, è allora di non preoccuparci troppo per il domani, di non accumulare troppo, di non prendere assilli e pensieri per quello che faremo domani. Cerchiamo da Dio solo quello di cui abbiamo bisogno giorno per giorno. Il Signore ci promette che ce lo darà. E qui è una lezione che vale in verità per tutti noi. Passiamo ora a Esodo 18, 13. In questo caso la frase «render ragione» significa semplicemente per far conoscere al popolo i fatti. È un versetto corto, merita la pena leggerlo. Il giorno seguente Mosè si assise per render ragione al popolo. Ebbene, no, in questo caso significa per far da giudice o per giudicare le querele che il popolo aveva l'uno contro l'altro. Passiamo poi a Esodo 18, 18. La domanda: tutta questa divisione amministrativa in 1150 e 10 era voluta espressamente da Dio? Beh, non so se possiamo proprio dire espressamente. L'idea fu di Getro, il suocero di Mosè, ma Dio certamente trovò l'idea buona e la approvò, esortando Mosè ad implementarla. Era del resto l'unico modo in cui il sistema giuridico della nazione ebrea, come del resto di qualsiasi altra nazione, poteva funzionare, dividendo i casi che venivano presentati dal popolo su un sistema giuridico che potesse accontentarli tutti. Passiamo ora a Esodo 21, 16. La domanda è questa:
cosa significa rubare un uomo? Vuol dire rubarlo a scopo di riscatto? No, a dir la verità, in quei tempi non si rubavano le persone per scopi di riscatto, si rubavano per poi venderle in schiavitù. Esodo 21-22 si domanda: ma se il feto è un essere umano come gli altri, allora perché non viene trattato come in 21-12 ai fini di legge? Questa è un'eccellente domanda, e specie oggigiorno in cui si pratica l'aborto così spensieratamente. Il feto è qui, in questo passaggio, considerato come una persona ed è trattato secondo i fini di legge come citati in Esodo 21:12. E data l'importanza del soggetto, merita leggere il versetto. Eccolo. Se alcuni vengono a rissa e percuotono una donna incinta sì che ella si sgravi, ma senza che ne segua altro danno, il percotitore sarà condannato all'ammenda che il marito della donna gli imporrà. Ma, ed ecco quello che il nostro amico ha mancato di leggere, attenti, ma se ne segue danno, e cioè se il bambino nasce morto, allora darai vita per vita, occhio per occhio. Vedete, cari ascoltatori, per il Signore la vita umana è sacra. E chi commette omicidio deve essere messo a morte. Questo è naturalmente parte del Vecchio Testamento. Passiamo ora a Esodo 22:18 e si domanda: chi era all'epoca la strega? Ebbene, in quell'epoca la strega era colei che si diceva capace di praticare arti magiche ed occulte. E qui bisogna notare un'importante differenza. Non era chi era accusata di essere strega, ma chi si professava per tale, chi diceva di essere strega. Ora, Dio chiede che queste non fossero lasciate vivere perché appunto violavano la sua legge, insegnando cose che erano contrarie ad esse e cercando di apparire per quello che in realtà non erano, perché tutta la forza, tutto il potere appartiene solo a Dio e a nessun altro. In realtà quindi non ci sono né streghe, né maghi, né stregoni. Ed infine il nostro ascoltatore ci presenta una domanda che lui ritiene non solo interessante ma pure divertente, sull'Esodo 22:15, e chiede: anche a quell'epoca esisteva l'assicurazione sui danni degli oggetti noleggiati? Ebbene, amici, vedete, il diritto di proprietà, che oggigiorno è considerato come un'invenzione del capitalismo, sì, esisteva anche in quei giorni ed era per mezzo della legge di Dio salvaguardata, come dovrebbe esserlo tutt'oggi. Ora, secondo questo versetto, noi leggiamo non ci fosse una vera e propria agenzia d'assicurazione dove uno nel noleggiare qualche cosa pagava un certo premio. Qui si insegna che se qualcuno noleggiava un animale o qualche cosa e lo danneggiava, doveva essere pronto a pagare e a risarcire tutti i danni che aveva fatto. E con questo, amici, terminiamo per oggi con il nostro quesito biblico. Vi ringraziamo per la vostra cortese attenzione. Qui il pastore Eros Bacocina, che vi ringrazia per la vostra cortese attenzione, implora su voi, sui vostri cari, sulla vostra famiglia, la pace e le benedizioni di Cristo Gesù.

Cari amici in ascolto, ci ritroviamo ancora una volta insieme per un nuovo appuntamento di Pionieri della Fede. Continuiamo anche oggi a considerare assieme la vita del re Davide. Abbiamo visto nello scorso programma che ormai Dio lo aveva stabilito saldamente sul trono di Israele. Davide era ricolmo di gratitudine verso il Signore che lo aveva fatto oggetto di tante benedizioni. Quindi espresse il desiderio di costruire un tempio che avrebbe ospitato l'arca del patto. Dio non gli permise di realizzare questo progetto, poiché Davide aveva combattuto troppe battaglie e sparso molto sangue, ma gradì molto il sentimento di Davide e lo dimostrò, facendogli una nuova meravigliosa promessa, quella che la sua discendenza sarebbe stata in perpetuo sul trono di Israele. Inoltre avrebbe permesso al suo figliuolo dopo di lui di edificargli un tempio che sarebbe stato un punto di riferimento per tutti i popoli, poiché lì Dio vi avrebbe manifestata la sua gloria e avrebbe esaudito ogni preghiera che il suo popolo gli avrebbe fatto. Davide continuò a servire l'Eterno combattendo contro i nemici del suo popolo, affinché il regno si espandesse e i suoi confini diventassero sempre più stabili. E l'Eterno lo rendeva vittorioso ovunque andava, e Davide regnava su tutto Israele, facendo ragione e amministrando la giustizia. Davide riuscì ad infliggere una dura sconfitta ai Filistei, umiliandoli e togliendogli alcune importanti città che erano sotto il loro dominio. Poi sconfisse i Moabiti, gli Edomiti e riuscì anche a sconfiggere i Siri, che erano il popolo più difficile da conquistare. Sconfisse anche molti altri popoli e tutti divennero suoi sudditi e tributari. Grazie a tutte queste vittorie di Davide, riuscì ad estendere il dominio di Israele dal fiume Eufrate ai confini dell'Egitto, conquistando quasi tutto il territorio che un giorno l'Eterno aveva promesso ad Abramo. Prima di continuare con la nostra storia, vogliamo concederci una pausa musicale. Le parole di questo canto sono tratte dal Salmo 34. Davide compose questo salmo in un momento particolarmente triste della sua vita, quando era fuggito da Saul che aveva tentato di ucciderlo. Ma le parole di lode e di fiducia verso Dio che questo canto esprime possono adattarsi benissimo anche per un periodo di vittoria come quello in cui regnava sul popolo di Israele, poiché egli aveva compreso che sia nel dolore sia nella gioia la nostra forza sta nel lodare Dio.

Una delle forze principali dell'esercito di Israele era costituita da 30 uomini che avevano combattuto al fianco di Davide durante il periodo del suo esilio e che per il loro coraggio e la loro devozione si erano guadagnati la sua fiducia. Questi uomini, sotto l'autorità di Joab, il comandante dell'esercito, erano dei veri e propri ufficiali che preparavano i regolamenti dell'esercito e assegnavano promozioni e nomine militari. Ai loro ordini c'era la milizia regolare, costituita da mercenari. Davide poteva anche contare su un esercito di volontari, che a seconda delle necessità che si presentavano, provenivano dalle varie tribù di Israele. Davide fece un elenco di tutti quei 30 valorosi guerrieri al suo servizio e fra tutti quelli ricordò in particolare le gesta di 3, che in un giorno d'estate, dopo che Davide ebbe espresso il desiderio di bere l'acqua fresca del pozzo vicino la porta di Betlem, si aprirono coraggiosamente un varco nel campo filisteo e attinsero l'acqua del pozzo. Poi la portarono a Davide, ma egli non volle berla. La sparse dinanzi all'Eterno, dicendo che non avrebbe mai bevuto quell'acqua, poiché sarebbe stato come bere il sangue di quegli uomini che erano andati a prenderla a rischio della vita. Il re Davide volle onorare il gesto di devozione di quei 3 uomini coraggiosi, ricordandoli nell'elenco dei suoi valorosi guerrieri, proprio come Cristo, il re dei re, ha voluto far ricordare nell'Evangelo il gesto d'amore di Maria, la sorella di Lazzaro, che un giorno spezzò un vasetto d'olio odorifero di gran prezzo per ungere il suo capo. Anche se questo gesto fu uno spreco inutile agli occhi di qualcuno, certamente fu un'offerta preziosa agli occhi di Cristo. A volte anche le scelte che il cristiano fa quando si consacra completamente a Cristo possono suscitare polemiche e apparire dei sacrifici inutili agli occhi del mondo, ma la cosa importante è che quando facciamo delle scelte per onorare Dio ed esprimergli il nostro sincero amore, anche se le persone che ci circondano non ci comprendono, siamo pur certi che Dio ci approva e la pace e la serenità che Egli ci dona ci portano al di sopra di tutte le critiche che possiamo suscitare. Il canto che ascolteremo ci parla appunto di una consacrazione totale, perché è a questo che Dio chiama ciascun credente. Il titolo è If You Love the Lord, Se tu ami il Signore, ed è Keith Green che ce lo propone.

Se tu ami il Signore, tu amerai la sua volontà per te. Invece di chiedere perché, ci sarà lode per tutto ciò che attraverserai. Se tu ami il Signore, tu amerai i suoi santi comandamenti, ti delizierai in essi ed ogni cosa che farai certamente riuscirà. Noi siamo fattura di Lui, create per le buone opere in Cristo. Egli ci chiama ad offrire noi stessi come sacrificio vivente. Se tu ami il Signore, non disprezzerai la sua disciplina, perché essa ti prova che sei un figliuolo ai suoi occhi. E se tu ami il Signore, tu cercherai la sua faccia con tutto il tuo cuore, e persino quando sarai vecchio non ti allontanerai dalle sue vie.

Davide cercò di rendere sempre più stabile il regno di Israele, non solo combattendo contro i nemici che minacciavano il benessere del regno, ma fece anche molte innovazioni per quanto riguarda l'amministrazione pubblica. Infatti, per poter governare meglio il popolo, si cercò dei validi collaboratori. Stabilì un uomo come cancelliere che si occupava di tutta la documentazione ufficiale e organizzava le sue apparizioni in pubblico. Alcuni avevano la funzione di sacerdoti e si occupavano di tutto ciò che riguardava il servizio del culto a Dio. Davide stabilì anche un segretario e molti amministratori che avevano il compito di sorvegliare il lavoro che si svolgeva nei campi e nelle città. I suoi figlioli erano i ministri di Stato e naturalmente Joab, colui che era stato il suo braccio destro in tutte le battaglie combattute mentre era fuori legge, divenne il comandante dell'esercito. Nonostante Davide fosse divenuto il re di Israele, non dimenticò mai la sua origine e soprattutto il suo caro amico Jonathan, e un giorno chiese ai suoi servitori se fosse rimasto in vita qualcuno della stirpe di Saul a cui avrebbe potuto fare del bene per amore di Jonathan. Venne a lui un servo della casa di Saul e gli disse che c'era ancora un figliuolo di Jonathan storpiato nei piedi, che era l'unico superstite di tutta la famiglia di Saul. Il re lo mandò subito a chiamare e Mefiboset, così si chiamava il figliuolo di Jonathan, venne a lui e gli si prostrò dinanzi con la faccia a terra. Davide gli disse di non temere, perché per amore di Jonathan suo padre l'avrebbe trattato con bontà. Poi chiamò il servo e gli ordinò di dare a Mefiboset tutte le terre che erano appartenute a Saul e di occuparsi della loro amministrazione, in modo che Mefiboset avrebbe avuto sempre di che sostentarsi. Poi ordinò che il figliuolo di Jonathan fosse trattato come uno dei suoi figliuoli e avrebbe avuto libero accesso alla sua tavola. Grazie all'amore che Davide aveva per Jonathan, il suo caro amico scomparso, Mefiboset poté avere il privilegio di mangiare alla mensa del re e di godere della sua benevolenza, proprio come noi che, nonostante la nostra debolezza e la nostra indegnità, possiamo avere accesso a Dio e godere della sua presenza per i meriti di Gesù Cristo, in modo particolare per l'opera che egli ha compiuto per noi sulla croce. Cari amici in ascolto, anche per oggi il tempo a nostra disposizione è purtroppo terminato. Vi salutiamo e vi diamo appuntamento al nostro prossimo programma. A risentirci.

Gentili ascoltatori, questa è la voce di Radio Evangelo ed in particolare della rubrica Il cammino della Chiesa attraverso i secoli. In questo numero della rubrica parleremo di Girolamo Savonarola. Il Savonarola è una di quelle figure di riformatore che ci interessa di osservare da vicino. La Chiesa ormai da molto tempo aveva bisogno di una riforma, ma questa non si poteva sperare fosse attuata da un papa come Alessandro VI. Perciò il mondo religioso rivolgeva la sua attenzione preferibilmente su uomini che con una vita integerrima richiamassero il popolo ad una sincera professione di fede. Il Savonarola sarebbe stato uno di questi. Egli era nato a Ferrara nel settembre del 1452. A 17 anni lasciò le dottrine umanistiche per prepararsi alla medicina e si applicò intanto assiduamente agli studi filosofici, dedicandosi alla conoscenza di Platone, Aristotele e specialmente Tommaso d'Aquino. Presto si nauseò dei costumi corrotti del suo tempo e finì per indirizzarsi alla vita claustrale, chiedendo ai Domenicani di Bologna nel 1475 di essere accolto come loro novizio. Il suo ingegno, la sua virtù lo fecero presto progredire nella stima dei superiori, che dopo la professione lo mandarono a Ferrara per gli studi teologici. Nel 1482, durante la guerra di quella città con Venezia, passò a San Marco in Firenze con tutti i religiosi. Qui insegnò la Sacra Scrittura, destando molto entusiasmo tra gli ascoltatori. Superate le prime difficoltà nella predicazione, si impose tosto dai pulpiti di Or San Michele e di San Lorenzo. Nel 1485, predicando a San Gimignano, accennò alla sua missione di contribuire a riformare la Chiesa. Poi fu a Ferrara, Brescia, Genova e Lorenzo di Medici lo volle di nuovo a Firenze, dove Pico della Mirandola desiderava ardentemente sentirne la voce e seguirne l'esempio. Il giovane filosofo dovette certamente il fervore mistico dei suoi ultimi anni al contatto col Savonarola. Lorenzo, che aveva richiamato costui per soddisfare un desiderio dell'amico filosofo, non sapeva allora di aver richiamato a Firenze un grande avversario della potenza politica dei Medici. Il 1 agosto del 1490 Girolamo riprese le sue lezioni e prediche a San Marco, esponendo per un anno intero l'Apocalisse e riprendendo i temi enunciati a San Gimignano. Dal giorno di ogni santi del 1490 all'Epifania del 1491 tenne i 19 sermoni sulla prima epistola di San Giovanni, nei quali attaccò violentemente i vizi dominanti nella città. Durante la Quaresima predicò in Santa Maria del Fiore sulle lamentazioni di Geremia, predicendo prossime tribolazioni e rovine. Nell'avvento del 1492 annunciò la venuta del novello Ciro, destinato a scendere d'Oltralpe per punire e rigenerare l'Italia e la Chiesa. Intanto scriveva commenti biblici e libri di mistica. Nell'aprile del 1492 fu chiamato al letto di Lorenzo dei Medici morente. Una leggenda di cui non si riesce a provare con documenti certi il contenuto storico, narra che il fiero domenicano avrebbe negato l'assoluzione al principe perché questi sdegnosamente negò di voler ridare libertà al popolo di Firenze. Certo, Savonarola era avversario della tirannide e non poteva concepire un penitente contrito che ancora fosse deciso a praticarla.

Girolamo Savonarola fu un formidabile predicatore. Il contenuto della predicazione di Savonarola era sano e tendeva alla riforma dei costumi. Le minacce e le profezie non erano nuove all'arte oratoria ecclesiastica, ma nel frate assumevano un tono altissimo e gli attiravano le simpatie delle folle. Egli esortava la pace per impedire gli eccessi, specialmente contro i fuoriusciti, ma ciò gli creava avversari implacabili. Costretto ad interrompere la predicazione e a recarsi a Lucca, rientrò a Firenze il 1 marzo e riprese le prediche su Giobbe. Continuò allora la sua attività riformatrice e la schiera dei suoi aderenti cresceva per l'attrattiva della sua vita penitente e della sua predicazione. Schiere di giovani da lui istruiti giravano per la città, missionari del buon costume, penetravano nelle case per sequestrare i liberi e gli oggetti di carattere mondano che poi bruciavano nelle piazze, nei falò, chiamati bruciamenti delle vanità, già in uso nella predicazione di Bernardino da Siena. Essi rimproveravano e denunziavano i bestemmiatori e i giocatori impenitenti. All'opera moralizzatrice svolta nella città di Firenze, il Savonarola aggiungeva una severa denunzia alle alte gerarchie ecclesiastiche e ai vizi della Chiesa, per cui Alessandro VI riguardava con sospetto l'attività di Fra Girolamo e si decise finalmente di intervenire con un breve del 21 luglio del 1495. Questo breve, con termini abilmente cortesi, lodava l'attività religiosa del Savonarola, ma lo invitava, in virtù di santa obbedienza, a recarsi subito a Roma per essere giudicato della sua pretesa missione profetica. Il Savonarola, in una risposta del 31 luglio, si scusava di non potersi recare a Roma a causa della sua malferma salute e per il pericolo di insidie da parte dei suoi nemici. Di più, la sua partenza recherebbe grave nocumento alla città di Firenze. Alessandro, in data 8 settembre, mandò un altro breve ai padri del convento di Santa Croce, avversari di quelli di San Marco, nel quale si parlava di un certo Savonarola che si dava l'aria di profeta senza fare miracoli. Il pontefice dichiarava di non poter più a lungo avere pazienza. Il Savonarola doveva astenersi da ogni specie di predicazione. Il nostro frate, il 29 settembre, rispose al Papa dolendosi che non fosse stato esattamente informato sulle cose di Firenze che lo riguardavano. In quanto alla dottrina, egli scriveva, io mi sono sempre sottomesso alla Chiesa. In quanto alla profezia, io non ho mai detto assolutamente di essere profeta, sebbene questa non sarebbe eresia. Ma bene ho predetto varie cose, alcune delle quali si sono avverate, altre si avvereranno col tempo. Affermava inoltre che si deve obbedire a Dio e non ai superiori quando questi evidentemente comandano contro la carità o contro il Vangelo. Io non credo che il Papa voglia mai farlo.

Si capiva che presto sarebbe scoppiata la tempesta. Il Savonarola continuava la sua predicazione e pubblicava intanto alcune opere ascetiche con ardite allusioni alla condotta della Chiesa di Roma. Il 20 agosto del 1496 predicò nella sala del Consiglio Maggiore a istanza della Signoria. Il luogo lo richiamava la politica ed egli, facendo una generale esposizione della sua vita passata, prendeva occasione per respingere le accuse che si andavano spargendo contro di lui. Malgrado l'ingiunzione papale, come si è visto, che gli vietava di predicare, il 28 ottobre ritornava sul pulpito. Egli parlò a quegli uditori presi da grande sgomento, di penitenza e di speranza. Annunciò che il bene promesso a Firenze verrà e che i cattivi avranno l'inferno in questa vita e nell'altra. I vizi continuano sempre, diceva. O Firenze, si gioca, si bestemmia e in questo modo voi vi tirate addosso il flagello. Bisogna mutar vita e mettere ogni speranza in Dio. Ma ormai l'audace predicatore si era incamminato sulla via della denunzia, non soltanto della Firenze immorale, ma anche del papato romano, che a suo giudizio proteggeva quelli che avevano denaro e scacciava chi cercava il bene. La scomunica di Alessandro VI non tarderà a venire con questi termini. Non avendo egli obbedito alle nostre apostoliche ammonizioni e comandi, e la medesima pena a quanti in qualunque modo lo proteggessero, praticassero con lui o ne lodassero i detti ed i fatti, siccome scomunicato e sospetto di eresia. Per niente preoccupato, il Savonarola afferma che la scomunica non ha alcun valore né davanti a Dio né davanti agli uomini. Dopo alterne vicende, però, il 7 aprile del 1498 il Savonarola fu arrestato e, come era da prevedersi, il processo terminò con la condanna a morte. Morì sul rogo il 23 maggio 1498 a soli 45 anni. Girolamo Savonarola, uomo d'ingegno e di vita integerrima, finì sul patibolo come un comune reo. La sua opera di riforma, così diversa e così lontana dalla riforma di Lutero, resta più efficace dal fascino della sua eloquenza e dall'annunzio terrificante di futuri sconvolgimenti, gli procurò molti seguaci da vivo e tanti ammiratori da morto. Tutto contribuì in diverse generazioni ad arricchire la sua storia di elementi che hanno o falsato o esagerato la sua complessa figura. La ingiustizia del suo crudele supplizio ha concorso moltissimo ad ingrandire la sua fama, ma egli resta senz'altro un grande assertore di libertà spirituale, di vita cristiana integerrima, un cuore puro e penitente in tempi di corruzione, un religioso che avrebbe potuto vivere negli onori se avesse voluto sacrificare i propri ideali di virtù e che invece volle soffrire e morire per annunziare la sublime supremazia dello spirito sopra le forze della materia. Cari ascoltatori, siamo giunti ancora una volta al termine di questo numero della rubrica Il cammino della Chiesa attraverso i secoli. Vi rimandiamo al prossimo numero e vi salutiamo con la pace del Signore sia con voi.

Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e

Ascoltaci a Torino su FM 91 e 500 MHz, a Biella e Ivrea FM 88 e 600 MHz e a Cuneo su FM 94 e 300 MHz.

Mio marito Ken, un ex allenatore di calcio, associa il concetto di disciplina ad una vita cristiana dura, regolata e caratterizzata da rigorose privazioni. Egli desidera moltissimo diventare un uomo secondo il cuore di Dio. Ken apprezza la disciplina. Proprio domenica scorsa il nostro pastore ha predicato un bellissimo sermone su questo argomento. Vi dirò, mio marito aveva proprio la giusta attitudine per ascoltare. Con la matita appoggiata sul blocco degli appunti, seduto sull'orlo del banco, era attento a qualsiasi nuova indicazione della parola di Dio a questo proposito. Beh, il mio duro e meraviglioso uomo di Dio ebbe una vera e propria sorpresa. Invece di udire uno squillo di tromba che lo spronasse a questa vita di disciplina, si scontrò con una verità che lo colse del tutto spiazzato. «Da dove inizia la disciplina?» chiese il pastore. «Inizia dalla pulizia della tua stanza». Queste parole riportarono Ken sul banco. Potevo quasi intravedere la delusione sul suo volto. Penso che avrebbe risposto all'appello se il pastore gli avesse chiesto di gettarsi da un aereo, digiunare per 2 settimane o scalare una montagna a piedi nudi. Ma pulire la sua stanza. Ci abbiamo riso su tornando a casa, perché dovresti vedere la stanza da pesca di Ken. È quello stanzino nel quale tiene le canne da pesca, i mulinelli e tutti i suoi utensili e trofei. Che resti fra noi è in un terribile disordine e lui lo sa. Sa anche che deve iniziare da là, riordinando i suoi utensili, pulendo gli stivali e appendendo i giacconi. Per Ken la disciplina deve iniziare da una stanza in disordine. Penso però che ci sia una lezione anche per tutti noi. È possibile che nella ricerca di una vita disciplinata fissiamo lo sguardo su mete più grandi della nostra vita. Prendiamo 3 impegni nella Chiesa, impariamo a memoria non alcuni versi ma interi capitoli, vendiamo il televisore o ci alziamo ogni giorno alle 4 per pregare. Questi sono obiettivi molto validi, ma forse stiamo sorvolando cose più ovvie e immediate. Trascuriamo magari la pulizia di una stanza, la puntualità o il dominio sulla nostra lingua. Da anni non badiamo a quelle stanze in disordine della nostra vita, quelle piccole cose che illustrano la nostra disciplina in modo molto più chiaro di qualsiasi altro. Ho dato un'occhiata alla stanza di pesca di Ken stamattina prima di andare al lavoro. Beh, vuoi sapere una cosa? È in ordine. Il mio duro e forte marito, che desidera essere un uomo secondo il cuore di Dio, è sulla strada giusta per imparare la disciplina.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
1: Vi invitiamo all'ascolto del programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono stati realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Buon ascolto!
2: Allora, questa lettera di Secondo Corinzi, come abbiamo già detto tante volte, è un po' una lettera in cui, diversa dalle altre lettere di Paolo in cui lui corregge problemi dottrinali nella Chiesa, questa è una lettera in cui Paolo apre il suo cuore a questi credenti. Perché nella Chiesa a Corinto c'era un gruppo, io credo la maggioranza, che amavano Paolo, riconoscevano il suo apostolato e anche il suo ruolo di padre spirituale nella loro vita, ma c'era anche un altro gruppo che criticava Paolo, che diceva nella Chiesa, ma chi è questo Paolo? Abbiamo una lettera di raccomandazione da lui, perché nella Chiesa primitiva si usava che quando andavano i predicatori itineranti a visitare chiese in altre regioni che non di appartenenza, portavano lettere di raccomandazione da quella chiesa che dicevo, questo è il fratello Craig, lui viene dal nostro movimento, è un bravo fratello, il suo ministero viene dalla parte di Dio, eccetera, eccetera. E c'erano addirittura in questa chiesa alcuni che chiedevano da Paolo una lettera di raccomandazione quando lui ha fondato questa chiesa. No, sarebbe come che io, che per la grazia di Dio abbiamo fondato la comunità qui a Montebelluna, magari io passo a un altro fratello della comunità un giorno e io vado in America o vado in un altro posto e dopo 10 anni torno qui a Montebelluna e alcuni la chiesa dice, ma chi è questo Craig? Ma hai portato una lettera di raccomandazione? Cioè è un po' ridicolo, no? Eppure c'erano queste condizioni. I primi 9 capitoli di questa lettera sono consolatore, più mansueto. Paolo parla del fatto che loro, dopo aver giudicato questo uomo che in primo Corinzi viveva in fornicazione, come loro hanno mostrato vero pentimento, vero ravvedimento verso Dio, hanno messo correzione nella Chiesa, ma gli ultimi 4 capitoli di questa lettera sono una riprensione a questi falsi dottori che accusavano Paolo. E anche qui in capitolo 13 è un po' duro questi ultimi versetti, però bisogna capire che lui parlava un gruppo specifico nella Chiesa. Da versetto 1 a 4 c'è una riprensione, da versetto 5 a 6 una sfida, e poi dal versetto 11 a 13 c'è una promessa. E quindi finisce questa lettera con un tono positivo, però prima c'è questa riprensione. Questa è la terza volta che vengo da voi. Ogni parola sarà confermata per la bocca di 2 o 3 testimoni. Ho detto prima e lo dichiaro ancora, come se fosse presente la seconda volta, ma essendo ora assente, scrivo a quelli che hanno in precedenza peccato e a tutti gli altri che se vengo di nuovo non risparmierò nessuno. Quindi è importante che vediamo qui in versetto 2, lui dice scrivo a quelli, quindi chiaramente Paolo non sta parlando a tutta la chiesa a Corinto, dice quelli, quel gruppo che fanno calunnie verso di me, quelli che peccano nel sminuire il mio ministero e cercare di portare divisione e confusione nella chiesa. E usa parole dure, lui dice, non risparmierò nessuno. Questi lupi rapaci io li prenderò cura. Poiché voi cercate la prova di Cristo che parla in me, il quale non è debole verso di voi, ma è potente in voi. Se egli infatti è stato crocifisso per debolezza, ora però vive per la potenza di Dio. perché anche noi siamo deboli in Lui, ma vivremo con Lui per la potenza di Dio verso di voi. Quindi Paolo dice: voi volete una prova che Cristo è dentro la mia vita, che Cristo parla attraverso la mia vita? In versetto 4 lui dice: io sono debole, io sono niente, volete che mi vanto di qualcosa? Allora vanterò in questo, che nella mia debolezza la potenza di Dio si manifesta. E lui usa l'esempio del nostro Signore, è molto forte questo passo, questa frase qui in versetto 4. Se egli, Gesù, infatti è stato crocifisso per debolezza, ora però vive per la potenza di Dio. Allora, nella prima capitolo di Primo Corinzi, Paolo dichiara che se i regnanti di questa età presente avrebbe saputo il piano di Dio, non avrebbero crocifisso il principe della vita. E quindi, in poche parole, Paolo dice che se Satana e tutti i suoi demoni avrebbero conosciuto il piano di Dio, che Dio avrebbe salvato o procurato la salvezza per la razza umana attraverso la debolezza di Cristo, attraverso la morte di Cristo, lui non avrebbe ucciso il Signore. Ricordate la parabola del vinaiolo, che ha mandato vari servi a ricevere delle raccolte, e i servi malvagi hanno picchiato alcuni, hanno messo a morte altri, e il padrone della vigna dice: io manderò mio figlio, il mio figlio almeno avranno rispetto. Ricordate questa parabola? E questi operai cattivi hanno detto: adesso c'è l'erede, uccidiamolo e la vigna sarà nostra. E il Signore rivela cosa era nel cuore di Satana. Satana in tutti i secoli ha cercato di distruggere Israele, perché lui sapeva che il Messia doveva venire, il Salvatore della razza umana doveva venire dal popolo di Israele. E quindi perciò in tutto il Vecchio Testamento ha sempre cercato di sterminare il popolo ebraico. E lui ragionava, perché sapete che Satana non è onnisciente. Lui non sa ogni cosa, lui non sa il futuro. Dio invece sì. E Satana ragionava e ha detto: se io uccido Gesù, allora poi posso impadronirmi di tutto. Invece, alla fine lui è stato solo un burattino nelle mani di Dio, perché Cristo doveva morire per procurare la salvezza per noi. E è importante che noi comprendiamo i concetti del regno di Dio, che sono completamente contrari dei concetti e principi di questo mondo. L'evoluzione e la cultura occidentale dice: il più forte vince, no? Il più forte pesti deboli, il più forte sale sopra, no? Con la tua forza, con la tua intelligenza, con la tua furbizia, deve salire in supremazia sui altri. Ma nel regno di Dio è completamente contrario. Cosa ha detto Gesù? Chi sarà vostro leader, chi sarà vostro capo? Sarà il vostro servo, il vostro schiavo. E anche il Signore, morendo in croce, cioè nella debolezza, lui ha dimostrato la forza. E non viene facile, perché anche noi no, io ho diritto, questo è il mio diritto. Eppure tante volte ho visto nella mia vita lo Spirito Santo dice: no, sia debole, ma lasci altri avere il diritto. No, ma se non è giusto, Signore. No, lascia loro avere quello che vogliono, perché nella tua debolezza io mi mostrerò forte. E Paolo dice: volete una raccomandazione da me? Io sono debole, io sono niente, ma Cristo è tutto. Questi falsi profeti si innalzavano se stessi, si vantavano, E abbiamo visto in questa lettera, Paolo e il suo vanto erano le cicatrici sulla sua schiena. Cari Corinzi, volete vedere il mio amore per voi? Ecco. Io non parlo bene, io posso dimostrarvi le frustrate che io ho preso per portarvi il Vangelo. E Paolo qui in capitolo 13, e anche qui a Monte Belluna, lo Spirito Santo dice, fratello di Monte Belluna, Craig, esamini la tua vita. No? Tu parli solo? Or hai cose per dimostrare che cosa sei? Paolo chiaramente poteva dimostrare il suo amore per i Corinzi e il sacrificio che lui ha fatto per loro. Perché anche oggi sono tanti credenti che sono bravi a parlare, bla bla bla. Poi, magari domenica, alleluia Signore, poi durante la settimana sono diavoli. E nessuno di noi certamente è perfetto. Però secondo me il messaggio di oggi è quello che lo Spirito Santo vuole comunicarci o farci un po' ragionare sopra. Cioè noi in chiesa siamo uguali anche al lavoro, siamo uguali in casa nostra, siamo uguali nel nostro quartiere. E quindi in versetto 5 abbiamo la sfida. Esaminate voi stessi. Loro volevano esaminare la vita di Paolo e lui dice, voi non esaminate me, esaminate la tua vita. Noi invece abbiamo la tendenza di fare cosa? Esaminare gli altri. Signore, mia moglie, mio marito, gli altri fratelli, quella sorella. Ah, siamo bravi a esaminare gli altri, no, fare ispettore di frutto. No, Nikki, no, non mi dispiace. Silvana, Emmer. Siamo bravi a esaminare gli altri, ma la Bibbia non dice mai esaminare gli altri. Esamini voi stessi. Anche in 1 Corinzi 11, quando noi una volta al mese ricordiamo la morte del Signore con la Santa Cena, il Signore dice, prima di prendere la Santa Cena, esaminate voi stessi. E noi, al contrario della Chiesa Cattolica Romana, noi non crediamo che nel pane, nel calice c'è un potere magico, che noi mangiamo Cristo, che Lui viene sacrificato un'altra volta e in qualche modo i nostri peccati vengono rimossi, perché chiaramente la Bibbia dice che Cristo è morto una volta per sempre. A sacrificarlo un'altra volta o dire che viene sacrificato è blasfema e sminuisce l'opera di Cristo. Però c'è un potere efficace nella Santa Cena, nel senso che ci sono avvertimenti molto forti verso noi credenti, che se noi non mettiamo la nostra vita a posto prima di prendere la Santa Cena, Paolo dice, alcuni di voi siete malati e alcuni addirittura muoiono perché non hanno discernimento del corpo di Cristo. E quindi la Santa Cena per noi come credenti non c'è potere magico nei elementi, ma c'è potere nel fatto che noi dovremmo esaminare la nostra vita. Come Davide, Spirito Santo, guarda nel mio cuore se ci sono vie inique. Spirito Santo, prima di prendere la... Cioè, noi dovremmo avvicinare la Santa Cena con santo timore. Signore, io non voglio prendere la Santa Cena se io ho litigato con mia moglie il giorno prima e non ho fatto pace con lei. Ho litigato con mio fratello, io ho detto una bugia o ho fatto qualcosa. E quindi in questo senso la Santa Cena è come una, no, una sveglia. Dice Craig, metti la tua vita a posto. Non lasciare cose correre. Non lasciare compromessi nella tua vita. Oggi esamina la tua vita davanti alla presenza di Dio. E se deve chiedere perdono al Signore, lo fa. Se deve chiedere perdono a un altro fratello, a un'altra sorella, lo fa, poi prende elementi. E quindi siamo chiamati di esaminare noi stessi. Vogliamo vedere alcune cose, cioè, perché io non potrei dire allora come si fa questo esame, se siamo nella fede o no. Allora, il primo esame che dobbiamo fare è se siamo nati di nuovo. Perché io temo che anche questa mattina magari ci sono alcuni che magari frequentano anche da tanto tempo questa chiesa, ma ancora non siete nati di nuovo. La conversione a Cristo non è lasciare un gruppo per un altro gruppo, non è unirsi al club di Calvary Chapel o alla chiesa evangelica. Perché uno può nascere nella chiesa evangelica, frequentare la chiesa evangelica ogni domenica per tutta la sua vita e lo stesso bruciare nell'inferno per sempre. Frequentare la chiesa evangelica non è nessuna garanzia della salvezza. La salvezza abbiamo solo per mezzo di Gesù Cristo. È un'unione spirituale con Lui. Guardiamo in 2 Corinzi capitolo 7, un po' prima, in versetto 9, dove Paolo raccomanda questi stessi Corinzi con il vero ravvedimento che hanno avuto. Ora mi rallegro non perché siete stati rattristati, ma perché siete stati rattristati al ravvedimento, poiché siete stati rattristati secondo Dio, affinché in nessuna cosa avesti a ricevere alcun danno da parte nostra. La tristezza secondo Dio infatti produce il ravvedimento a salvezza, che non ha rimpianto, ma la tristezza del mondo produce la morte. Allora, qual è la tristezza del mondo? Abbiamo visto nello studio di capitolo 7, è quello di Esaù. Ricordate la storia di Esaù? Lui ha venduto la primogenitura Giacobbe per un piatto di lenticchie e dopo lui si era appianto perché lui ha perso la benedizione. Molti di noi magari combiniamo qualche guai, magari facciamo un incidente con la macchina o ci mettiamo nei guai col governo o con la famiglia. Oh Signore, se tu mi aiuti, io sarò bravo da ora in poi. Chi ha mai fatto questi? Io lo facevo sempre da non credente. E devo dirvi che qualche volta anche il Signore mi ha tirato fuori di quei problemi. Secondo voi la mia vita è cambiata? Per niente. Mi ricordo quando ero ragazzo, avevo 14 anni, e mio padre mi ha insegnato a guidare la macchina quando avevo 12 anni. E mia mamma mi permetteva di lavare la sua macchina, e come abitavamo in una strada di campagna e non c'era tanto traffico, lei mi permetteva, dopo aver lavato la macchina, di fare un giretto così per asciugare. Veramente lei non voleva, mio, dai, altrimenti rimangono gocce sulla... E io, stupido, giovane che ero, stavo correndo su questa strada e ho girato su una strada dove non c'era nessuna casa e c'era tanta ghiaia ancora sull'asfalto, ghiaia e sabbia. Stavo andando troppo veloce e nella curva la macchina è scivolata e io sono andato dentro un fosso. Veramente in ginocchio. Oddio! Oddio! Aiutami! Aiutami! Grazie a Dio la macchina non si è fatto niente. Era solo una ruota che era andato dentro questo fosso. Però non riuscivo a tirarmi fuori. E ho detto, Signore, se tu mi tiri fuori di questo, io sarò un bravo ragazzo, comincerò ad andare in chiesa, comincerò a leggere la Bibbia. E dopo circa 10 minuti è passato un uomo con un camioncino e lui aveva una catena nella macchina e mi ha tirato fuori. Io sono tornato a casa, ho lavato di nuovo la macchina perché si era sporcato. E solo dopo che mi sono convertito al Signore ho confessato questo peccato a mia mamma. Ma questo è il finto ravvedimento. Io ero dispiaciuto per le conseguenze del mio peccato, ma non avevo compreso che io avevo offeso un Dio santo, e non avevo compreso che Dio giustamente mi avrebbe giudicato, perché lo standard di Dio mi aveva detto di camminare in un certo modo e io sono stato mancante nel camminare secondo lo standard di Dio. E quindi io giustamente meritavo anche di essere giudicato da Dio. Il vero ravvedimento porta un vero cambiamento nella vita. Sempre qui in 2 Corinzi, capitolo 5, versetto 17, Paolo dice: se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura. Tutte le cose vecchie sono passate, ecco, tutte le cose sono diventate nuove. Se la tua vita non è cambiata, tu non sei nato di nuovo. E il tuo destino ancora è di essere separato da Dio per sempre. E l'uomo e la donna davanti alla presenza di Dio deve riconoscere: Signore, io sono un peccatore, io sono indegno di te, di tuo figlio, e di vivere con te per l'eternità. E ora io comprendo che Cristo ha dato la sua vita per me. Io meritavo il giudizio, lui non lo meritavo, e lui ha preso il mio posto. Signore, perdonami, lavami, fammi nascere di nuovo, vieni dentro la mia vita. Allora, questo è il primo esame che dobbiamo fare. Altro esame, in Romani capitolo 8, Romani 8, versetto 14. Poiché tutti quelli che sono condotti dallo Spirito di Dio sono figli di Dio. E possiamo ognuno, io non voglio giudicare voi, io mi chiedo: Craig, tu ti fai condurre dallo Spirito Santo ogni giorno? Perché chi è nato da Dio si fa condurre dallo Spirito Santo, si fa guidare dallo Spirito Santo. Voi infatti non avete ricevuto un spirito di schiavitù per cadere nuovamente nella paura, ma avete ricevuto lo spirito di adozione, per il quale gridiamo Abba Padre. Questa parola Abba in greco semplicemente è la parola greco per dire papi, papino. In inglese daddy. Puoi dire questa mattina: io conosco il Padre. No, io prima di essere nato di nuovo io andavo in chiesa: Padre nostro che sei in cieli, sei molto lontano da me, no, Padre, cioè dicevo le parole con la bocca, ma per me Dio non era mio Padre. Dio per me era un Dio lontano, duro, difficile. Ma quando ho sperimentato la nuova nascita potevo dire papà. E certamente non per meriti miei, unicamente per la grazia di Dio. Perché ero un orfano, spiritualmente. Al contrario di quello che dice il mondo, noi non siamo tutti nati figli di Dio. La Bibbia veramente dice che tutti noi siamo nati figli del diavolo, che siamo nemici di Dio, che eravamo morti nei falli e nei peccati. Ma Dio, che è ricco in misericordia, ci ha perdonati per merito di suo figlio Gesù Cristo. E ora noi abbiamo una relazione con Dio Onnipotente. E non è Padre che sei lontano in cielo, no, Padre che sei dentro il mio cuore. E se lo Spirito, se tu non hai questa testimonianza, non sei nella fede. In versetto 16, lo Spirito stesso rende testimonianza al nostro spirito che noi siamo figli di Dio. In 1 Giovanni capitolo 5, versetto 11 e 12, e la testimonianza è questa, nella prima lettera di Giovanni, non nel Vangelo: Dio ci ha dato la vita eterna e questa vita è nel suo figlio. Chi ha il figlio ha la vita, chi non ha il figlio di Dio non ha la vita. E molti pensano, devo cambiare religione, da essere cattolico devo diventare evangelico, protestante devo diventare questo, ortodosso devo diventare... No, chi ha il figlio ha la vita, chi non ha il figlio non ha niente. Anzi, la condanna di Dio giace sopra la sua testa. Quindi lo Spirito Santo dà testimonianza nei nostri cuori che noi siamo figli di Dio. Sempre in questa lettera di Primo Giovanni, capitolo 2, versetto 29, un altro esame, versetto 28 e 29, capitolo 2. Or dunque, figlioletti, dimorate in Lui, affinché quando Egli apparirà, noi possiamo avere fiducia e alla sua venuta non veniamo svergognati davanti a Lui. Se voi sapete che è giusto, sapete che chiunque pratica la giustizia è nato da Lui. Un po' più avanti, in capitolo 3, versetto 9 e 10, chiunque è nato da Dio non commette peccato, perché il seme di Dio dimora in lui e non può peccare perché è nato da Dio. Da questo si riconoscono i figli di Dio e i figli del diavolo. Chiunque non pratica la giustizia non è da Dio. Allora, qui nella Nuova Diodati non è una traduzione perfetta, perché chi di noi non commette peccato? Tutti noi pecchiamo. Ma il verbo qui, commettere il peccato, è continuamente vivere nel peccato. Anche perché in questa stessa lettera Giovanni dice: fratelli, vi scrivo, se uno pecca, abbiamo un avvocato con il Padre, e se confessiamo i nostri peccati, Egli è fedele e giusto di perdonarci e purificarci da ogni iniquità. Quindi noi credenti pecchiamo, ma noi non viviamo continuamente in peccato. Se tu vivi ancora in qualche peccato di continuo, è perché non sei nato di nuovo. Perché non hai la vita eterna. Perché chi è nato da Dio pratica la giustizia, quindi come uno che non è credente pratica il peccato, noi che siamo figli di Dio pratichiamo la giustizia. Qualche volta possiamo peccare, ma non è il nostro stile di vita. Come anche un non credente qualche volta può fare una buona azione, ma non è il loro stile di vita. Il terzo esame si trova sempre qui in versetto 10 di Primo Giovanni 3, alla fine di questo versetto, e neppure lo è chi non ama il proprio fratello. Poiché questo è il messaggio che avete udito al principio, che ci amiamo gli uni gli altri, non come Caino che era maligno e uccise il proprio fratello, e per il quale motivo lo uccise, perché le sue opere erano malvagie e quelle di suo fratello giuste. Non vi meravigliate, fratelli miei, se il mondo vi odia. Noi sappiamo di essere passati dalla morte alla vita perché amiamo i fratelli. Chi non ama il fratello rimane nella morte. Chiunque odia il proprio fratello è omicida, e voi sapete che nessun omicida ha la vita eterna dimorante in sé. Quindi un altro esame: io amo i fratelli in Cristo, perciò odio verso un fratello o una sorella. E di nuovo voglio che ognuno di noi facciamo un esame di noi stessi, non ascoltare il messaggio questa mattina della parola di Dio, dice mio marito dovrebbe essere qui questa mattina, quell'altra sorella non c'è oggi, è proprio un messaggio per lei. No, è proprio un messaggio per me. Perché noi credenti di continuo dobbiamo esaminare. Sono nella fede? Il mio vivere è coerente col mio parlare? La vita che io vivo 2 ore la domenica insieme ai fratelli è la stessa vita che io vivo in fabbrica o a casa? E se non lo è, dobbiamo portare i cambiamenti. Perché io sono convinto di questo, che noi siamo negli ultimi tempi e il giudizio comincerà nella casa di Dio. Dio sta purificando la sua Chiesa. Dio sta rimuovendo quello che non va. E penso che anche noi dovremmo fare delle scelte, ognuno di noi. Signore, ok, è vero. Ci sono queste cose nella mia vita che non vanno. Io non sono coerente. Cambiami, Signore. Io voglio che la mia vita cambia. Voglio che io vivo quello che predico. E di nuovo, nessuno di noi è perfetto, possiamo tutti venire meno, ma il nostro stile di vita è farci guidare lo Spirito Santo di vivere una vita giusta. Perché se noi siamo un modo in chiesa e un modo altro, siamo come i farisei. Ricordate, Gesù diceva: questo popolo con le labbra mi adulano, ma il loro cuore è lontano da me. E poi tornando qui in 2 Corinzi 13, Paolo chiude con un ultimo esortazione e promessa. In versetto 11, del resto, fratelli, rallegratevi. Siete contenti che la fede cristiana è una fede gioiosa? Sapete che noi possiamo divertire? Anzi, noi credenti, cioè, perché uno pensa, no, se io divento cristiano, se io comincio a seguire il Signore sulla parola, che barba che noia la mia vita sarà. Non è per niente così. La vera gioia, la vera allegria si trova solo in Gesù. Io provo pietà per quelli che non conoscono il Signore e loro pensano che in quella macchina, in quel vestito, in quel soldi o quella villa, loro otterranno la felicità, perché non è così. In alcune chiese, no? Si sembra che tutti hanno fatto il battesimo in succo di limone. No? Essere triste è uguale a essere santo. Ma noi dobbiamo gioire. No? Ieri stavo lavorando in casa mia con... ieri mattina eravamo io, David e Edgney. E il giorno prima era il compleanno di Edgney. E David ha chiesto a Edgney: hai passato un buon compleanno? E lui ha detto: mamma mia, sono salvato, sto andando, c'ho il paradiso davanti, c'ho una famiglia che mi ama, i fratelli che mi amo, cosa altro potrei desiderare? Io sono felicissimo, è veramente una gioia conoscere Gesù. E se non sperimenti la gioia ogni giorno nel tuo cammino con Gesù è perché forse non sei nella fede. Rallegratevi, siate restaurati. E come il fratello Bill ci ha portato, io sono la vita e voi siete tralci. No, come possiamo trovare ristoro come credenti? Nella presenza del Signore. Nella sua parola. E tanti di noi sono stanco, sono debole, è perché ti sei staccato dalla vita. Secondo me questa parola restaurati ha un doppio senso. Anche in mezzo a noi ci sono rapporti, no? Magari qualcuno ha detto una cosa, qualcuno ha fatto una cosa e tu magari dici: vabbè, quello è così. No, il Signore dice: No, vai a parlare con quella persona. Perché c'è qualcosa lì. Magari non è un peccato grossolano. Perché a volte no, noi pensiamo, no, ma non è adulterio, non ho rubato, non ho ammazzato nessuno. Però tante volte no, sono le piccole volpe che guastano. Sono piccole cose. C'era un fratello che io dovevo scrivere una lettera e lo Spirito Santo per 4-5 anni mi tartassava. Che io dovevo scriverlo e chiedevo perdono. Ma per una sciocchezza, vi dico, fratello, non è che chissà che cosa l'ho fatto. Cioè, nel mio cuore l'avevo giudicato. Solo questo. Non è che ho... No, l'ho sputato in faccia, l'ho dato un schiaffo, ma nel mio cuore l'avevo giudicato e per anni lo Spirito Santo, perché lui era in questo ministero della tenda, e poi io sono venuto in Italia e ci siamo separati, ma sapete che lo Spirito Santo, lui è duro, almeno con me è così. Per 4 anni, ma tu quando scriverai quella lettera? Poi alla fine il Signore mi ha mandato quel fratello a Montebelluna. E poi ho messo a posto anche quella cosa. Ma è una piccolezza. Però sapete, Dio vuole una sposa pura. E quindi anche noi a Montebelluna il Signore dice restaurati, ripari quelle brecce, ripari quei rapporti in mezzo a voi, o magari nella tua famiglia. Siate consolati, abbiate la stessa mente. Anche qui, noi non siamo, noi della Calvary Chapel abbiamo la nostra identità, siamo diversi da alcune chiese, siamo diversi da altre chiese, ma a noi ci piace così. È importante che se tu ti consideri membro di questa comunità, di questo corpo che Dio ha formato a Montebelluna, che tu sei d'accordo. Se non sei d'accordo, trovi un posto dove puoi stare d'accordo. Amen. A me non mi interessa avere tanti numeri, anche l'altro giorno, perché sai, con le vacanze, la chiesa è sempre mezzo vuoto, e vi dico, come pastore, a volte è un po' scoraggiante. Però anche ieri stavo pregando, e come il Signore mi ha portato in mente la storia di Gedeone. E il Signore mi disse, Craig, tu come pensi che, cioè, se tu ti scoraggi perché mancano 10 fratelli, o 20 fratelli, pensi di Gedeone che erano migliaia, e io li ridotto a 300. Beh, sarebbe, io mi sarei sparato in testa, no? Cioè, scherzo. Però il Signore nello stesso momento mi ha incoraggiato per dire, come credo io, magari vi ridurrò a Montebelluna, ma è perché io voglio fare una cosa ancora più grande. E io devo rimuovere quelle che non sono della stessa mente. Siate in pace. Quindi di nuovo, che possiamo entrare alla porta di questa comunità e dire, io sono tranquillo con ogni fratello e ogni sorella di questa comunità, e anche i fratelli delle altre comunità. E qui arriviamo alla promessa. E il Dio dell'amore e della pace sarà con voi. Salutatevi uni agli altri con un santo bacio. Tutti i santi vi salutano. La grazia del Signore Gesù Cristo, l'amore di Dio e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi.
1: Avete ascoltato il programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Appuntamento a domani alla stessa ora.
3: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Ascolta Radio Evangelo Piemonte anche sulle frequenze digitali del DAB. Cerca sul display Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte, un nuovo modo di trasmettere, una nuova vita da vivere.

0: Gesù ieri e oggi. Viaggio attraverso le pagine del Vangelo di Giovanni a cura di Michael Stidman. Conduce in studio Mauro Ferraris.
1: Un caloroso benvenuto all'ascolto a tutti quelli che hanno scelto di seguire anche oggi il nostro programma. Un programma interamente centrato sul Vangelo di Giovanni, che non solo rileggiamo insieme, ma che commentiamo pure, grazie all'intervento di Michael Stidman, a cui cederò la parola fra poco. Non prima però di avervi letto il segmento biblico su cui ci soffermeremo oggi. Se avete una Bibbia a portata di mano, apritela dunque insieme a me al capitolo 1 del Vangelo di Giovanni, a partire dal versetto 35. Ecco quello che dice. Il giorno seguente, Giovanni era di nuovo là, con due dei suoi discepoli, e fissando lo sguardo su Gesù che passava, disse: «Ecco l'agnello di Dio». I suoi due discepoli, avendolo udito parlare, seguirono Gesù. Gesù, voltatosi e osservando che lo seguivano, domandò loro: «Che cercate?». Ed essi gli dissero: «Rabbì», che tradotto vuol dire maestro, «dove abiti?». Egli rispose loro: «Venite e vedrete». Essi dunque andarono, videro dove abitava e stettero con lui quel giorno. Era circa la decima ora. Andrea, fratello di Simon Pietro, era uno dei due che avevano udito Giovanni e avevano seguito Gesù. Egli per primo trovò suo fratello Simone e gli disse: «Abbiamo trovato il Messia», che tradotto vuol dire Cristo, e lo condusse da Gesù. Gesù lo guardò e disse: «Tu sei Simone, il figlio di Giovanni. Tu sarai chiamato Cefa, che si traduce Pietro». Ed ora, come dicevo poc'anzi, cedo il microfono a Michael.
2: Ciao da Michael e benvenuti alla serie Gesù ieri e oggi. Il titolo della nostra trasmissione precedente era Gesù, l'agnello di Dio, e al termine di essa vi ho proposto queste domande. La prima domanda era: in che modo il sangue dell'agnello protesse i giudei? Quando Dio vide il sangue sulle porte, egli passò oltre e tutte le persone dentro le case segnate furono salvate. Ed ecco la seconda domanda: come possiamo trovare rifugio in Cristo? Riponendo la nostra fiducia nel suo sacrificio sulla croce. L'uomo è curioso per natura. Già dalla prima infanzia si nota come il bambino vuole scoprire sempre di più riguardo il mondo che lo circonda. Poi, quando riesce a parlare, comincia a rassalire i suoi genitori con domande a non finire. In certe persone sembra che questa voglia di sapere, di scoprire, di raggiungere nuovi orizzonti, continui senza diminuire anche quando sono già grandi. Dove saremmo oggi senza gli sforzi dei grandi esploratori o senza i grandi ricercatori, per mezzo dei quali abbiamo visto dei progressi impensati nei campi della scienza e la tecnologia, soprattutto nel nostro secolo? C'è veramente da ringraziare il Signore per averci permesso di imparare tante cose del mondo in cui viviamo e che Egli ha creato. Ma vi è una ricerca che vale più di tutte le altre. Michael Faraday è considerato uno degli uomini più importanti nella storia della scienza, in particolare nel campo dell'elettricità. Ma quando gli fu chiesto quale fosse stata la scoperta più grande della sua vita, egli rispose: «Il fatto che ho un Salvatore». Ma come trovare quel Salvatore? Come trovare Cristo? Ecco il tema del messaggio di oggi. Oggi vogliamo pensare ad un giorno indietro.

Fino a questo punto, Giovanni e Andrea erano stati discepoli di Giovanni Battista. Ma quando il Battista indica Gesù come l'agnello di Dio, loro subito lasciarono Giovanni per cominciare a seguire Gesù. Quando Gesù li vide, egli chiese: «Che cercate?» È interessante notare che i due fratelli non gli diedero una risposta diretta, gli fecero invece una domanda: «Dove dimori?» Cosa significa questo? Che cosa stavano cercando realmente questi due giovani uomini? Ricordiamoci che erano già stati istruiti dal loro maestro Giovanni Battista circa l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Questo lo troviamo al versetto 29. Sicuramente avevano già ricevuto il battesimo come segno del vero ravvedimento. Molto probabilmente ciò che cercavano era la salvezza, il perdono dei loro peccati per mezzo dell'agnello di Dio. In ogni caso, loro volevano stare con Gesù, volevano trascorrere del tempo con Lui in privato. Adesso il loro maestro era Lui e loro volevano ascoltarlo. Dopo aver incontrato Gesù, non fu molto difficile convincerli della vera identità di quell'uomo. Con grande gioia nel cuore, Andrea andò a cercare suo fratello Simone. Quando lo trovò, egli esclamò: «Abbiamo trovato il Messia! Abbiamo trovato il Cristo». Quindi Gesù aveva posto loro la domanda: «Che cercate?» Poco dopo, i due semplici lavoratori poterono dire: «Abbiamo trovato il Cristo». Io credo che tutti stiano cercando qualcosa nella vita. Noi tutti abbiamo delle speranze, dei desideri, dei sogni, delle ambizioni. Forse la cosa principale che gli uomini stanno cercando è la felicità, e pensano di poterla trovare in modi diversi. Molti cercano la felicità nel denaro, altri la cercano in un buon matrimonio e nel farsi una famiglia. Altri ancora cercano la felicità in un lavoro soddisfacente e molti la cercano nei divertimenti. Alcuni riescono a trovare una felicità relativa in queste cose, ma non sono mai completamente soddisfatti. Come si spiega questo fatto? Vedete, amici, poiché siamo stati creati ad immagine di Dio, la nostra vita comprende una dimensione spirituale. Per natura aspiriamo ad avere comunione con il nostro Creatore, e nulla su questa terra può sostituire un tale rapporto. Se stiamo cercando la felicità, o la pace, o la soddisfazione, in pratica stiamo cercando la cosa sbagliata. Ciò di cui abbiamo più bisogno di ogni altra cosa è il perdono dei nostri peccati, perché questi nostri peccati ci separano da Dio e rendono impossibile la comunione con Lui. Questi due discepoli avevano frequentato la scuola di Giovanni Battista. In un certo senso, quella scuola era stata dura. Avevano dovuto riconoscersi peccatori. Avevano dovuto ravvedersi con tutto il cuore dai propri peccati, ma ormai erano usciti da quella scuola più umili e contriti di prima, meno sicuri di sé e proprio affamati del perdono di Dio e di una vera comunione con Lui. E dove avevano trovato la risposta al loro bisogno più grande, più profondo? Avevano trovato la risposta in Cristo. Più ne avevano sentito parlare da Giovanni Battista, più i loro cuori avevano bramato di incontrarlo e conoscerlo. Ed ora, finalmente, egli non era più solo qualcuno del quale avevano sentito parlare. No, adesso lo avevano conosciuto personalmente. Tutto quello che Giovanni aveva detto di lui era vero, ma egli era molto più grande, molto più meraviglioso di quanto si erano mai immaginati. E a che punto sei tu, caro amico? Stai ancora cercando la felicità e la soddisfazione nelle cose e nelle relazioni di questa terra? O ti sei accorto che hai un bisogno spirituale che questo mondo non potrà mai soddisfare? Hai già cominciato a cercare una soluzione al problema del tuo peccato e della tua colpa davanti a Dio?

0: non troverai la soluzione dentro di te, perché sei un peccatore. Una buona chiesa che insegna la parola di Dio può aiutarti, ma una chiesa non può risolvere il tuo problema. Un amico cristiano può indicarti la via, come fece Giovanni Battista con Giovanni e Andrea, ma lui non può darti la salvezza. L'unica soluzione è di seguire l'esempio di quei due uomini. Loro cercarono la risposta in Cristo e la trovarono. Ascolta questa promessa preziosa data da Gesù. Chiedete e vi sarà dato. Cercate e troverete. Bussate e vi sarà aperto. Perché chiunque chiede, riceve. Chi cerca, trova. E sarà aperto a chi bussa. Ma in che modo devi chiedere, cercare e bussare? Pregando il Signore di farti conoscere suo Figlio, leggendo la parola di Dio, specialmente i Vangeli, frequentando, se è possibile, una chiesa dove si insegna la Bibbia e ascoltando la predicazione della verità. Ma in ultima analisi sei tu che devi accettare personalmente l'invito di Gesù a venire a Lui per essere lavato e purificato dai tuoi peccati. Poi non sarai più uno che sta cercando, invece tu potrai dire, come Andrea, io ho trovato il Cristo. Questa notizia sarà così lieta e così meravigliosa che vorrai comunicarla anche ad altri, vorrai fare conoscere Gesù Cristo anche a loro. Ecco, anche per oggi ho terminato, ma prima di lasciarvi ho preparato due domande sulle quali potrete riflettere in questi giorni. Ecco la prima domanda. Perché le cose materiali non ci soddisfano mai completamente? Perché le cose materiali non ci soddisfano mai completamente? E la seconda domanda? Che cosa dobbiamo cercare veramente nella vita? Che cosa dobbiamo cercare veramente nella vita? La prossima volta il mio tema sarà dallo scetticismo alla fede. E spero che potrete essere tutti presenti. Ma per ora vi saluto, dandovi appuntamento alla prossima trasmissione della serie Gesù, ieri e oggi.
1: Il programma, come ha detto Michael, anche per oggi è giunto al termine. Nel ringraziarvi anch'io per la cortese attenzione, vi aspettiamo tutti qui nel prossimo numero. Grazie per l'ascolto e a risentirci presto allora. Ciao!
2: Avete ascoltato il programma Gesù ieri e oggi. La trasmissione è realizzata a cura della FARE, Federazione Associazioni Radio Evangeliche Italiane.

ascoltare Radio Evangelo Piemonte in tutto il mondo. È facile. Basta solo scaricare l'app di Radio Evangelo Piemonte e avviarla. L'app è disponibile per i sistemi operativi iOS e Android ed è gratuita. Radio Evangelo Piemonte, ovunque, con te.

0: Vita abbondante. Samuele e Vittoria Negri al microfono di questa rubrica. Gentilissimi ascoltatori, siamo Samuele e Vittoria Negri e vi porgiamo un caloroso saluto nell'amore del Signore Gesù Cristo. Vogliamo presentarvi un'altra puntata di Vita abbondante, con l'augurio che quanto diremo porti un'atmosfera di serenità nelle vostre case e soprattutto vi dia la possibilità di trovare ed sperimentare quella pace che soltanto il Figlio di Dio può darci. Credo che tutti noi abbiamo ricordi della nostra infanzia, perciò ricordiamo quando il babbo o la mamma ci tenevano stretti per la mano, così che anche trovandoci in mezzo ad una folla di sconosciuti non avevamo alcun sentimento di paura. Oltre a ciò, provavamo il senso di affetto e di amore che ci accompagnava, tutte cose che ci liberavano da ogni preoccupazione e timore. Ebbene, se è possibile provare questi sentimenti con gli uomini, non è molto più bello sapere che Dio vuole farci ascoltare la sua voce rassicuratrice e nello stesso tempo stringere la nostra mano nella sua?
1: Se volete approfondire questo concetto, scriveteci.
0: Grazie e buon ascolto.

Abbiamo detto che anche un buon re come Zechia ha sbagliato, e questo è naturale. Possiamo vedere quali conseguenze hanno avuto questi errori. Il profeta Isaia lo aveva già avvertito di cosa sarebbe successo del suo regno e delle sue ricchezze. Sarebbero stati i babilonesi a impadronirsi di tutto. Il re di Babilonia non aveva mandato un'ambasceria perché gli importasse tanto della salute di Ezechia. Stava cercando alleati per attaccare l'Assiria e si preparava a soppiantarla nel dominio del vicino Oriente, ampliando anche le sue conquiste. Ezechia gli aveva mostrato che conquistare anche Giuda avrebbe portato un buon bottino. L'altro errore è l'aver voluto la guarigione e altri anni di vita. Il Signore gli ha dato altri 15 anni. Ora, quando il figlio Manasse ha cominciato a regnare, aveva 12 anni. È abbastanza logico pensare che se Ezechia non fosse guarito, Manasse non sarebbe nato. Purtroppo Manasse è stato il peggior re che il regno di Giuda abbia avuto e disgraziatamente ha regnato anche molto a lungo, 55 anni. La Bibbia ci dice che fece ciò che è male agli occhi del Signore, seguendo le abominazioni delle nazioni che il Signore aveva cacciato davanti ai figli di Israele. Ricostruì gli altari e gli alti luoghi che il re suo padre aveva distrutti. Adorò Baal e Astarte e tutto l'esercito del cielo, perciò tutte le divinità legate all'astrologia. Arrivò a costruire altari pagani nella stessa casa di Dio e nei cortili di essa. Fece passare suo figlio per il fuoco, cioè praticò i sacrifici umani, e per di più si dette a ogni forma di occultismo. Dopo il periodo di riforma e di ritorno al vero Dio del regno di Ezechia, il popolo si abbandonò a ogni forma di idolatria, dimostrando così che molti avevano seguito il re solo formalmente, ma non si erano veramente convertiti. In altri casi, probabilmente i padri erano stati sinceri nel loro ritorno al Signore, ma appena cambiata la situazione, i figli si erano buttati a seguire tutte le novità introdotte dal nuovo re, che poi, come sempre, non erano affatto novità, ma sempre la stessa vecchia idolatria. Un periodo positivo non dura necessariamente per sempre se non ci sono delle decisioni personali ad ubbidire a Dio.

0: Vi presentiamo ora la rubrica dedicata a La preghiera di Hallesby.
1: Stiamo parlando della preghiera che la madre di Gesù rivolse a suo figlio in occasione delle nozze di Cana, quando venne a mancare il vino. Vediamo così che quando la madre di Gesù ha presentato la sua preghiera, ha fatto la sua parte. Per quanto la concerneva, ella aveva finito. Lasciava tuttavia ogni cosa nelle mani di Gesù. Ella non era più responsabile, per così dire, della situazione imbarazzante. La responsabilità era stata posta su Gesù ed era lui ora che doveva trovare una via per aiutare gli amati ospiti. Ella fino ad allora non aveva mai visto Gesù cambiare l'acqua in vino, perciò probabilmente non pensò neppure che questo potesse essere il modo per risolvere quella difficoltà. C'è da dubitare che l'abbia pensato affatto alla situazione sotto questo aspetto. Ella conosceva bene Gesù e sapeva che egli non era mai imbarazzato riguardo a quello che doveva fare. Certamente la via che egli scelse per risolvere quella difficoltà fu una sorpresa per lei. Almeno questa era cosa che non la concerneva e per la quale ella non doveva usare né tempo né energia.
0: Ecco una persona che sapeva come bisogna pregare. Io penso che possiamo tutti vedere quanto diversa sarebbe la nostra vita di preghiera se solamente volessimo imparare questo aspetto della santa arte di pregare che la madre di Gesù conosceva così profondamente. Per molti di noi pregare è gravoso perché non abbiamo imparato che pregare consiste nel dire a Gesù quali siano le nostre o le altrui necessità. Noi pensiamo che questo non basti. Istintivamente ci sembra che pregare non possa essere così facile. Per questa ragione, molte volte, dopo avere pregato, sentiamo un peso sul cuore. Può Dio ascoltare la mia preghiera? Presterà Dio attenzione alle mie umili supplicazioni? E come farà? Tutto mi sembra così impossibile. Di conseguenza andiamo avanti vivendo in uno stato di incertezza, aspettando intensamente una risposta alle nostre preghiere.
1: E quando la risposta non viene subito, pensiamo che dobbiamo fare qualcosa in più di quello che già abbiamo fatto perché Dio possa ascoltarci. Che cosa sia questo qualcosa in più non lo sappiamo bene. E questa incertezza è causa dell'ansietà e del tormento interiore che rendono tanto penose le nostre preghiere. Questo succede specialmente se noi o uno dei nostri cari è in grande distretta ed è indispensabile che la nostra preghiera sia ascoltata. Tutto questo è cambiato quando noi, come la madre di Gesù, impariamo a conoscerlo così bene che ci sentiamo sicuri quando gli abbiamo confidato tutte le nostre difficoltà. Conoscere Gesù in questo modo è il requisito indispensabile di tutte le vere preghiere.
0: Questo, pertanto, è quello che lo spirito di preghiera cerca di insegnarci. La sua opera è quella di spiegarci Cristo e di glorificarlo. Man mano che noi approfondiamo la nostra conoscenza di Gesù, le nostre preghiere diventano serene, fiduciose, benedette conversazioni con Lui. Il nostro migliore amico intorno a quello che pensiamo, siano esse necessità nostre o altrui. Noi godiamo di una pace e di una sicurezza meravigliose, lasciando a Lui di prendersi cura delle nostre difficoltà, siano esse piccole o grandi, a Lui che non è soltanto sollecito del nostro benessere, ma che sa anche quale sia la cosa migliore per noi. La nostra vita di preghiera diventerà specialmente riposante quando ci apparirà chiaro che abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare, quando abbiamo parlato a Gesù delle nostre difficoltà. Da quel momento noi abbiamo lasciato tutto nelle sue mani e da allora, sotto la sua responsabilità, se osiamo adoperare questa espressione infantile.
1: E questo noi osiamo fare. Quando lo Spirito di Dio è riuscito a insegnarci questo segreto, la nostra preghiera sarà libera da quel tormento e da quell'ansia interiore che un tempo sentivamo quando pregavamo. Dopo aver pregato, godiamo di una nuova pace. Abbiamo lasciato la cosa nelle mani di Gesù e come la madre di Gesù possiamo tornare ai nostri compiti sicuri e felici. Egli ha preso la questione nelle sue mani e adempirà i nostri desideri. Invece dell'ansietà di prima, noi proveremo spesso una certa infantile curiosità, avendo tutto lasciato nelle mani di Gesù. Noi diremo a noi stessi: sarà interessante ora di vedere come egli risolverà questa difficoltà.

Gentilissime ascoltatrici e cari ascoltatori, sono contento di trovarmi con voi per condurre questa conversazione. Come spesso diciamo, non vogliamo soltanto parlare del più o del meno, ma indirizzare la nostra attenzione verso le verità eterne. Cioè desideriamo comunicarvi quello che abbiamo scoperto leggendo la Bibbia, che è la parola di Dio. Possiamo dire di avere realmente fatto un salto di qualità, perché prima, come tutti quanti, avevamo delle nozioni religiose, eravamo legati alle tradizioni che ci erano state tramandate. Ma, come è facile capire, le tradizioni, per venerabili e rispettabili possano essere, non offrono nessuna garanzia di verità, sono la raccolta del pensiero umano, forse il meglio di quello che l'uomo è riuscito a concepire e a pensare. Ma questo è troppo poco di fronte al bisogno che abbiamo di certezze eterne che vadano oltre quello che vediamo. Ed è per questa ragione che la Bibbia, pur essendo stata scritta da uomini, ma ispirata da Dio, è in grado di comunicarci la verità. Ed è importante ricordare a questo riguardo che non esistono parecchie verità, ma ne esiste una sola, assoluta e completa. Ora, quando Gesù Cristo è stato su questa terra, ha pronunciato queste sorprendenti parole. Egli ha detto: io sono la via, la verità e la vita, nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Bisogna dire che di fronte ad una simile affermazione ci sono soltanto due possibilità. O si tratta di una pretesa senza fondamento, ed allora Gesù Cristo non merita nessun credito, oppure è vera ed allora noi abbiamo il dovere di credere. Non possiamo sfuggire alle responsabilità di aver ricevuto una simile conoscenza. Per quello che ci riguarda, possiamo dirvi che queste parole sono assolutamente attendibili. Sarebbe sufficiente leggere l'Evangelo con attenzione per renderci conto che tutto quello che Gesù Cristo ha fatto e detto non poteva venire da un semplice uomo, ma ha una origine divina. Pensate che un giorno in cui le autorità religiose messe in imbarazzo da Gesù vollero farlo arrestare, ma l'Evangelo ci racconta che le guardie non lo fecero. Ed è scritto che le guardie dunque tornarono dai capi sacerdoti, dei farisei, i quali dissero loro: perché non l'avete portato? Le guardie risposero: nessun uomo parlò mai come quest'uomo. Questa non è una testimonianza che possa essere trascurata, perché normalmente le guardie non erano persone facili da commuovere o da impietosire. Il loro compito era quello di ubbidire e di fare ciò che veniva loro comandato. Ma in questo caso il fascino esercitato da Gesù è stato tale che questi uomini hanno dovuto arrendersi all'evidenza. Egli aveva parole che nessun uomo era mai stato capace di pronunciare. L'Evangelista Giovanni, nel parlarci di Gesù Cristo, usa un'espressione particolare. Lo chiama la parola, per indicare che egli è veramente l'espressione perfetta e definitiva della volontà divina. Ed ecco che cosa scrive: e la parola è diventata carne ed ha abitato per un tempo fra di noi, piena di grazia e di verità, e noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come di unigenito dal Padre. Queste parole devono essere analizzate perché ci aiutano a scoprire per quale motivo Gesù Cristo è così importante. Prima di tutto, egli è l'espressione dell'amore di Dio, perché essendo Dio lui stesso, abitava da sempre, cioè da ogni eternità, nel cielo insieme con il Padre. È difficile per noi immaginare che cosa sia stata questa abitazione celeste, ma non sbagliamo se pensiamo che essa è stata caratterizzata dalla gloria, dallo splendore, dalla perfezione, dove Dio trova la sua completa soddisfazione. Ebbene, Gesù Cristo godeva di questa realtà gloriosa. Non c'era assolutamente nulla che turbava la sua pienezza, il godimento sublime della sua sovranità. Eppure, ad un certo momento, ha accettato di venire su questa terra. Per noi tutto questo sembra abbastanza normale, perché ci troviamo quaggiù. Ma per Gesù Cristo venire su questa terra voleva dire inserirsi in una realtà di ribellione, di rifiuto, perché, come sappiamo dalla rivelazione biblica, immediatamente dopo essere stato creato, l'uomo ha preferito ascoltare la voce di Satana invece di quella del suo creatore che lo amava.
Quindi Gesù sapeva che venire su questa terra voleva dire scontrarsi con questa realtà ostile, ed è quello che poi si è puntualmente avverato. Eppure Gesù non si è tirato indietro e ha fatto quello che nessun altro avrebbe fatto. In accordo perfetto con il Padre Celeste, ha deciso di venire su questa terra e di prendere un corpo simile al nostro. Così, pur essendo la parola, ha accettato di venire un tempo fra di noi. Vi diremo adesso il seguito di tutto ciò dopo lo stacco musicale.

Una seconda cosa straordinaria che noi scopriamo nelle parole dell'Evangelista Giovanni è il fatto che il Signore Gesù Cristo non solo ha accettato di venire su questa terra, e lo ha fatto volontariamente, ma è venuto pieno di grazia e di verità. In genere, quando gli uomini vogliono fare qualche cosa, si impongono con la forza. Così, volenti o nolenti, si è costretti ad accettare. Ma questo è un atteggiamento assolutamente privo di amore, che non comunica nulla se non creare sentimenti di rivolta e di amarezza. Ma Gesù è venuto pieno di grazia e di verità. Questo vuol dire che è venuto su questa terra per mostrare comprensione verso i problemi dell'umanità. Essere compresi e non immediatamente giudicati è senza dubbio un grande privilegio ed una grande benedizione. Questo significa che prima ancora di parlare, il Figlio di Dio ha creato le premesse perché gli uomini lo ascoltassero. Ed egli è sempre stato disponibile a tutte le ore per ascoltare ed accogliere quelli che si recavano da lui con i loro problemi e le loro necessità. Ed in questo suo agire non si è mai mostrato inutilmente compiacente, perché ha sempre detto la verità a tutti, anche quando questa verità poteva essere difficile da accettare. E questo ha prodotto una terza cosa. Attraverso l'incarnazione di Gesù Cristo abbiamo la possibilità di contemplare la gloria del Padre, cioè vedere colui che a causa del nostro peccato non potevamo assolutamente vedere. Non è forse meraviglioso tutto questo? E nel rivelare il Padre ha messo in evidenza il suo amore, la sua giustizia, le sue perfezioni, le sue esigenze. Ed è grazie a questo confronto che abbiamo potuto capire quello che eravamo e quello di cui avevamo realmente bisogno. Ci sono persone le quali dicono che sarebbero disposte a credere se potessero vedere Dio. Ebbene, rispondiamo che questa possibilità esiste guardando a Gesù. E nel momento in cui, guardando a Lui, scopriamo le nostre mancanze ed il nostro peccato, Gesù ci offre la sua salvezza. E ce la offre gratuitamente, semplicemente, credendo in Lui. Volete credere in Lui? Adesso proseguiamo con la nostra lettura del Salmo 73. Certo, Dio è buono verso Israele, verso quelli che sono puri di cuore. Ma quant'è a me, quasi inciamparono i miei piedi. Poco mancò che i miei passi non sdrucciolassero, poiché io portavo invidia agli orgogliosi, vedendo la prosperità degli empi, poiché per loro non vi sono dolori, il loro corpo è sano e pingue. Non sono travagliati come gli altri mortali, né sono colpiti come gli altri uomini. Perciò la superbia li cinge a modo di collana, la violenza li copre a guisa di vestito. Abbiamo detto che questo salmo aiuta a capire perché tante volte siamo scoraggiati e depressi. Naturalmente, nel fare questa operazione dobbiamo sempre tenere presente la legge del contesto, che è quello veterotestamentario. Per esempio, sappiamo che oggi il credente può beneficiare della dimora permanente dello Spirito Santo in lui, quindi possiede una illuminazione che non sempre gli uomini del passato avevano. Altro accorgimento: non sempre è possibile adottare le scatologie dei salmi, perché essi hanno come prospettiva la realizzazione del regno terreno promesso ai discendenti di Davide, mentre i credenti di oggi, che appartengono alla Chiesa, essendo stati fidanzati ad un unico sposo, attendono la venuta di Gesù Cristo come lo sposo che viene a cercarli. Se sapremo tenere conto di questi aspetti, saremo grandemente arricchiti e potremo cogliere tutti quegli insegnamenti che il Signore vuol farci pervenire. Per ritornare al nostro Salmo, ricordiamo che esso è stato scritto da Asaf, che è pure l'autore di altri 11 Salmi. Dai libri storici apprendiamo che Asaf era un levita stabilito come capo su di essi da Davide ed incaricato con gli altri di cantare le lodi del Signore. Questo ci fa pensare ad un uomo preparato, con capacità tecniche, a cui venivano riconosciute precise doti spirituali di pietà e di maturità. Questa è una ragione di più per ascoltare le riflessioni e confessioni che condivide con noi in questo salmo. Esse, come vedremo,
non hanno nulla di astratto, ma toccano un'area della vita con la quale siamo tutti confrontati e su cui tutti quanti dobbiamo riflettere per non cadere nell'indifferenza o nella superficialità. Non per niente questo salmo è stato definito di carattere sapienziale, didattico, e ci accompagna nel considerare le varie tappe che possono condurre allo scoraggiamento. Dal modo in cui Asaf scrive, ci sembra di poter dire che egli non ha timore di parteciparci un'esperienza vissuta da lui stesso, per ricordarci che nessuno, anche se spirituale, è immune da certi pericoli. Perciò questa analisi è estremamente utile, perché ci aiuta a rientrare in noi stessi, a renderci conto dei nostri errori e a risolverli davanti a Dio. Nella precedente conversazione vi abbiamo invitati a leggere questo salmo con attenzione ed ora vi ripetiamo questo invito. Siamo certi che gli arricchimenti che ne riceverete saranno molto grandi. Perciò preghiamo il Signore perché Lui stesso vi guidi e vi conduca.

Prima di lasciarvi e darvi appuntamento per un altro programma come questo, desideriamo rivolgervi un ulteriore invito a confidare nel Signore e a fare di Lui il baluardo della vostra vita. Perché soltanto Lui può essere il nostro tutto, colui che ci soddisfa interamente. L'Apostolo Paolo poteva dire: «Grazie siano rese a Dio per mezzo di Gesù Cristo». Queste parole esprimono gioia, gratitudine per un'esperienza che coinvolgeva interamente la sua esistenza. Purtroppo accade che noi siamo pronti a lamentarci e a trovare mille motivi di recriminazione. Ma abbiamo mai provato a riflettere e a enumerare tutte le cose positive che il Signore ci dona? Naturalmente questo è assolutamente impossibile se non si conosce Dio e se Gesù Cristo non è divenuto il Salvatore e il Signore della nostra esistenza. Ma nel momento in cui questo avviene, allora tutto cambia. I nostri occhi si aprono alle meraviglie di Dio e la nostra bocca si riempie di riconoscenza verso il donatore di ogni dono perfetto. Ebbene, noi preghiamo il Signore perché tutto questo divenga una realtà per ciascuno di voi. Se avete dubbi, scriveteci. A risentirci quindi prossimamente sulla stessa lunghezza d'onda e che il Signore sia con tutti noi.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella e Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.
2: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
3: Prima Epistola ai Corinzi, capitolo decimo. Perché, fratelli, non voglio che ignorate che i nostri padri furono tutti sotto la nuvola e tutti passarono attraverso il mare e tutti furono battezzati nella nuvola e nel mare per essere di Mosè e tutti mangiarono lo stesso cibo spirituale e tutti bevvero la stessa bevanda spirituale perché bevevano alla roccia spirituale che li seguiva e la roccia era Cristo. Ma della maggior parte di loro il Dio non si compiacque, poiché furono atterrati nel deserto. Or, queste cose avvennero per servire d'esempio a noi, onde non siamo bramosi di cose malvagie come coloro ne furono bramosi, onde non diventiati idolatri come alcuni di loro, secondo che è scritto: il popolo si sedette per mangiare e per bere, poi si alzò per divertirsi, onde non fornichiamo come taluni di loro fornicarono e ne caddero in un giorno solo 23.000, onde non tentiamo il Signore come alcuni di loro lo tentarono e perirono morsi dai serpenti, e non mormorate come alcuni di loro mormorarono e perirono colpiti dal distruttore. Ora queste cose avvennero loro per servire d'esempio e sono state scritte per ammonizione di noi che ci troviamo agli ultimi termini dei tempi. Perciò chi si pensa di stare ritto guardi di non cadere. Niuna tentazione vi ha colti che non sia stata umana. Or Dio è fedele e non permetterà che siate tentati al di là delle vostre forze, ma con la tentazione vi darà anche la via d'uscirne, onde la possiate sopportare. Perciò, cari miei, fuggite l'idolatria. Io parlo come a persone intelligenti. Giudicate voi di quello che dico. Il calice della benedizione che noi benediciamo, non è egli la comunione col sangue di Cristo? Il pane che noi rompiamo, non è egli la comunione col corpo di Cristo? Siccome v'è un unico pane, noi che siamo molti siamo un corpo unico, perché partecipiamo tutti a quell'unico pane. Guardate l'Israele secondo la carne. Quelli che mangiano i sacrifici non hanno essi comunione con l'altare? Che dico io dunque? che la carne sacrificata agli idoli sia qualche cosa? Che un idolo sia qualche cosa? Tutt'altro. Io dico che le carni che i gentili sacrificano le sacrificano ai demoni e non a Dio. Or io non voglio che abbiate comunione con i demoni. Voi non potete bere il calice del Signore e il calice dei demoni. Voi non potete partecipare alla mensa del Signore e alla mensa dei demoni. O voglia noi provocare il Signore a gelosia? Sia noi più forti di Lui? Ogni cosa è lecita, ma non ogni cosa è utile. Ogni cosa è lecita, ma non ogni cosa edifica. Nessuno cerchi il proprio vantaggio, ma ciascuno cerchi l'altrui. Mangiate di tutto quello che si vende al macello senza fare inchieste per motivo di coscienza, perché al Signore appartiene la terra e tutto quello che essa contiene. Se qualcuno dei non credenti vi invita e voi volete andarci, mangiate di tutto quello che vi è posto davanti senza fare inchieste per motivo di coscienza. Ma se qualcuno vi dice questa è cosa di sacrifici, non ne mangiate per riguardo a colui che va avvertito o per riguardo alla coscienza di quell'altro. Infatti, perché la mia libertà sarebbe ella giudicata dalla coscienza altrui? E se io mangio di una cosa con rendimento di grazie, perché sarei biasimato per quello di cui io rendo grazie? Sia dunque che mangiate, sia che beviate, sia che facciate alcun'altra cosa, fate tutto alla gloria di Dio. Non siate d'intoppo né ai giudei, né ai greci, né alla Chiesa di Dio. Sì, come anch'io compiaccio a tutti in ogni cosa, non cercando l'utile mio proprio, ma quello dei molti, affinché siano salvati. Siate miei imitatori, come anch'io lo sono di Cristo.
2: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.

Allora, stiamo guardando il libro di Esther, capitolo 1 e 2, e come titolo del messaggio ho messo Non vi abbandonerò, non vi abbandonerò. Gesù, alla fine dei suoi 3 anni di ministero, dopo la morte in croce e la resurrezione da quella tomba, passò un 40 giorni con i suoi discepoli e più incontri con loro. E qui in Matteo 28, verso la fine di questi incontri, lui disse ai suoi, guardate, 28, Matteo 28, 18 al 20, poi Gesù si avvicinò e parlò loro dicendo, ogni potestà mi è stata data in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate discepoli di tutte le nazioni, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro di osservare tutte le cose che io vi ho comandato. E poi la bella promessa per noi. Or ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo. Alcune traduzioni dicono fino alla fine di questa età presente. Amen. Credo che questa promessa ai discepoli è vera anche per noi. L'onnipresente Dio in realtà non abbandona nessuno. Lo Spirito Santo è raffigurato come una presenza che affianca il non credente, spingendoli verso Gesù, testimoniando al mondo dell'opera di Cristo. La presenza di Dio sta anche con chi ancora non crede in se stesso, nello Spirito, in Cristo. Accompagna il non credente. Poi il cristiano è colui che dopo aver confessato i suoi falli, riconosciuto il suo bisogno ravveduto dall'uomo naturale, riceve la presenza dello Spirito Santo e Dio da accompagnatore dimora poi nel credente e non ci abbandona. Noi non andiamo in chiesa per stare alla presenza di Dio. Sì, è vero, però noi, se siamo in Cristo, lo Spirito Santo ci accompagna sempre.

Vediamo quello che è chiamato un periodo della storia biblica post-esilio. È vero che il territorio del nord, Israele, fu portato in Assiria nei 700 avanti Cristo, le 10 tribù del nord in Assiria, però nei primi anni del 500 avanti Cristo, le due tribù del sud furono portate in Babilonia. Abbiamo visto insieme in primavera la storia di Daniele, l'esilio. E ora la storia di Esther si trova più o meno 50-60 anni dopo gli avvenimenti di Daniele. Quindi è una storia che segue la storia di Daniele. Abbiamo lasciato il libro di Secondo Re, fatto un salto a Daniele, e prima di tornare ai libri di Prima e Seconda Cronica, volevo meditare su un'altra biografia. Come Daniele c'è la storia di Esther in Babilonia, nell'impero ora Medo-Persiano. Nebuchadnezzar in Daniele 2 aveva la visione notturna di questa statua con i vari metalli. La testa d'oro era Nebuchadnezzar, il regno babilonese. E Daniele diceva: dopo di te sorgerà un altro regno che è inferiore, il petto di argento, i Medo-Persiani, queste braccia di argento. Ed è quello il regno in cui si trova Esther. 50 anni dopo Daniele, il regno Medo-Persiano. I babilonesi, per quanto grandi erano, sono caduti. Cadranno anche i Medo-Persiani, cadranno anche i Greci, cadranno anche i Romani, perché la grande storia di Daniele 2 era che una pietra non tagliata con le mani degli uomini scenderà dal cielo e distruggerà ogni impero umano. Tutti gli uomini cadono in ginocchio, che ogni ginocchio si pieghi e ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il Signore, alla gloria del Dio Padre. Amen. Questa è la storia di Daniele, il rise and fall degli imperi umani, l'alzarsi e l'abbassarsi della grandezza degli uomini. Ma la cosa buffa è che re in re, impero in impero, non imparano alla loro stessa limitazione. E questo è già un grande primo punto per noi. Perché per quanto forti ci sentiamo a volte, siamo solo polvere, siamo solo carne, siamo ossa, siamo nulla. Senza Cristo, Gesù ha detto, senza di me non potete fare nulla. E meno male, abbiamo la promessa che Lui non ci abbandonerà mai. E guardate con me Esther, capitolo 1, da versetto 1 a 3. Al tempo di Assuero, quel Assuero che regnava dall'India fino all'Etiopia. Vedi, il nostro impero è più grande di quello babilonese. Cioè, l'uomo crede di essere più bravo dell'altro, più territorio. L'occhio dell'uomo non è mai sazio, la Bibbia dice. Dall'India all'Etiopia, sopra 127 province. Quante province ne hai tu, no? C'è questo flex. In quel tempo, quando il re Assuero sedeva sul trono del suo regno, che era nella cittadella di Susa, nell'anno terzo del suo regno, fece un banchetto per tutti i suoi principi e servi, e i capi dell'esercito di Persia e di Media, i nobili principi della provincia furono riuniti davanti a lui. E questo momento più o meno è successo terzo anno nel 484 avanti Cristo. Sappiamo per certo le date di questo Assuero. La storia lo chiama Serse I, figlio di Dario I. Serse I, quel grande re della Medio-Persia che andò in guerra contro i greci e ha perso una grande sconfitta a Termopili, mi sa, no? Serse il primo che cercava di abbattere i greci in crescita ed è stato sconfitto. E i greci poi, sappiamo la storia, sono venuti e sono diventati la forza predominante nel mondo. Serse il primo è il re del momento. Lui regnò dal 486 al 465 avanti Cristo, 21 anni di impatto nel mondo.
poi morì, fu assassinato.

0: detto, per la spada, se vivi per la spada, muori, Gesù ha detto. E se avessimo 21 anni di impatto in questa terra, cosa sarà scritto della nostra storia, della nostra vita? Serse ha 21 anni e qui quello che notiamo è che Esther diventa il centro della storia, un nessuna, che sorge ad essere re nell'impero. Da nulla diventa regina dell'impero dall'India fino all'Etiopia. Quindi la forza dell'uomo è limitata come prima lezione. La seconda lezione subito che su cui vogliamo riflettere della storia di Esther è che per Dio non è niente sorgere un sconosciuto e farlo arrivare davanti al sindaco. Dio è Dio, chiesa, e lui ha dei piani in serbo per noi. Efesini 2, Dio ha preparato delle buone opere per noi affinché le compiamo. Paolo scrisse agli Efesini: Dio ha dei piani per te, vuole fare grandi cose per te e con te, con tutti noi. Kun, non so per te, però forse tu sei l'unico nell'esna. Siamo tutti quanti un nessuno, però con la guida di Dio, chissà dove Dio vuole portarci. E quindi questo grande Serse, il primo impero medo-persiano, 50 anni dopo la storia di Daniele, e molti giudei rimasero ancora in Babilonia. È presunto in questo momento storico che sono più o meno 900.000, un milione di giudei ancora rimasti nella zona della Babilonia, Medo-Persia, non tornati in patria. Quindi 70 anni di esilio più 50 anni della vita di Daniele sono 120 anni. E quindi immaginiamoci figli dei figli di coloro che furono deportati in esilio e ormai dopo 120 anni sono medo-persiana, no? Sono figli sì di quelli là, ma ormai non più di Gerusalemme, non è casa mia. In questo momento, finora, è tornato un gruppo di circa 50.000 giudei sotto la leadership di Zorobabele. Lui ha portato un primo gruppo di 50.000 e loro avevano l'impegno di riedificare la casa di Dio, il Tempio a Gerusalemme. E il lavoro è andato molto, molto lento nel periodo post-esilio. È molto lento a volte e non tutti sono tornati in missione. Centinaia di migliaia sono rimasti in terra straniera, ormai diventata terra madre. Esther è figlia di una di queste famiglie. E questo re Serse I, re Assuero, mostrò, versetto 4, le ricchezze, la gloria del suo regno e lo splendore e l'eccellenza della sua maestà per molti giorni, 180 giorni. Versetto 4, 6 mesi di festa, 6 mesi di far vedere tutto quello che lui ha edificato. E versetto 5, trascorsi questi giorni, il re fece un altro banchetto. Quindi se un banchetto di 6 mesi non bastava, non so quanto pesante usciremo da una festa di 6 mesi, però già faccio fatica nel periodo natalizio, no? 6 mesi e poi facciamo un altro banchetto di 7 giorni, va bene. Versetto 5, trascorsi questi giorni, il re fece un altro banchetto di 7 giorni nel cortile del giardino del palazzo reale per tutto il popolo che si trovava nella cittadella di Susa, dal più grande al più piccolo. C'erano tende bianche, violacee, sospese con cordini di biso di scarlatto, ad anelli d'argento e colonne di marmo. C'erano divani d'oro e d'argento su un pavimento di marmo rosso e bianco, di madreperle di alabastro. Si porgeva da bere in vasi d'oro uno diverso all'altro e c'era vino reale in abbondanza grazie alla liberalità del re. Versetto 8, in base alla legge nessuno era obbligato a bere. Il re infatti aveva ordinato a tutti i funzionari della sua casa di servire ad ognuno quel che voleva. E anche la regina Vashti fece un banchetto per le donne nel regge del re Assuero. E quindi nessuno era obbligato a bere e lui dava la libertà ai suoi funzionari. Per il settimo giorno, versetto 10, il re Assuero aveva il cuore allegro per il vino. Lui alla fine di 6 mesi e poi alla fine dei 7 giorni ha bevuto troppo e ha sbagliato. E c'è un punto interrogativo qui per tutti noi. Stiamo attenti alla carne, alla carnalità dell'uomo. Per quanto grandi possiamo pensarci, chi pensa di stare in piedi, stai attento che non cada. L'Apostolo Paolo ci incoraggia. Paolo scrisse ai Corinzi, 1 Corinzi 6, 12, ogni cosa mi è lecita, ma non ogni cosa è vantaggiosa. Ogni cosa mi è lecita, ma non mi lascerò dominare da cosa alcuna. Un po' di vino va bene, ma abbondare fino a perdere senso delle cose non va più bene. E non obbligava nessuno di bere, ma lui ha bevuto troppo per se stesso. Proverbi 31:4 ci incoraggia: non si adice ai re, o Lemuel, non si adice ai re bere vino, né ai principi desiderare bevande inebrianti. Tutte le cose possono essere fatte con eccesso. Possiamo usare la carta di credito troppo, mangiare troppo, bere troppo. La carne vuole sempre di più, e questo re, per quanto grande sia come governatore del mondo allora, dall'India all'Etiopia, ha perso senso delle cose e si è ubriacato. E non viene mai niente di buono quando andiamo negli accessi chiesa. E egli ordinò, versetto 10, a Mehumen, a Bizta, ad Harbona, Bicta, Abagta, Zetar e Carcas, i 7 eunuchi che servivano alla presenza del re Assuero, di far venire davanti al re la regina Vashti con la corona reale. Per mostrare al popolo e ai principi la sua bellezza, ella infatti era di bel aspetto. Molti commentatori biblici credono che il desiderio qui era che lei portasse soltanto la corona. Lui voleva far vedere la bellezza di sua moglie a tutti gli uomini dell'impero. Falla venire, lascia stare con il banchetto delle donne, no? Fa vedere la sua bellezza a tutti i miei uomini. E questo re ubriaco dice ai suoi 7 eunuchi di portare la regina Vashti. E potremmo pensare al momento, cioè un po' imbarazzante, ma il re non farla, no? Sei ubriaco, non sai quello che dici. E versetto 12, la regina Vashti rifiutò di venire secondo l'ordine del re, trasmessole per mezzo degli eunuchi. Il re ne fu irritatissimo e l'ira si accese dentro di lui. L'ubriachezza porta sempre ad un sbagliare nel ragionamento. Si è acceso d'ira, ma come può quella donna non ascoltarmi quando la comando di fare una roba, no? E tutte le donne dicono: Amen, Vashti, non lo fare, no? E voi, sorelle, non dovete mai fare qualcosa che i vostri mariti vi dicono di fare se va in contrasto e conflitto con la parola di Dio. Noi dobbiamo avere più timore di Dio che per gli uomini. E se io vi dico mai di fare una cosa sbagliata, non ascoltatemi. Noi siamo incoraggiati di ubbidire piuttosto a Cristo. E Vashti, la regina dell'impero medo-persiano, dice no al re. E allora il re, versetto 13, interrogò i sapienti che conoscevano i tempi. Questo infatti era il modo di procedere del re nei confronti di tutti quelli che conoscevano la legge e la giustizia. C'era questa monarchia costituzionale. Se Nebuchadnezzar nella Babilonia fosse il re indiscusso, testa d'oro, i medo-persiani, il petto d'argento, era inferiore di potenza. Il re era il re, però doveva collaborare con i suoi. E aveva una legge alla quale anche il re doveva essere sottomesso, doveva consigliarsi. Non era re in extremis, diciamo. E quindi doveva consultare la legge. I più vicini a lui erano Caresha, Setar, Amanta, Tarshish, Medish e tutti questi sette principi, io mi risparmio i nomi, sette principi di Persia e di Media che erano ammessi alla presenza del re e occupavano i primi posti nel regno. Secondo la legge, che cosa si deve fare alla regina Vashti che non ha eseguito l'ordine del re Assuero trasmessole per mezzo degli eunuchi? E dal versetto 16 al versetto 20, un consigliere Memucan rispose davanti al re: la regina Vashti ha mancato di rispetto davanti a te, o re, e non va bene. Perché se tutte le donne di tutto l'impero imparassero ciò che è successo questa sera, all'ultima sera della festa, magari le nostre mogli non ci ascolteranno nemmeno. E quindi non va bene, re. Tu devi mettere la tua moglie in riga, perché poi noi avremo problemi a casa nostra. E quindi questi sette principi insieme al re Serse I sono in confusione, perché cosa faranno se le nostre mogli abbiano la libertà? Guai alla libertà delle donne, no? Tranne la mia moglie, lei può fare quello che vuole, lei è liberissima. Ed è interessante anche qui ricordarci che le vie della leadership del mondo è di essere padroni, controllare, esercitare dominio. Gesù ha detto questo ai suoi discepoli, no? I potenti del mondo esercitano la loro potenza, la loro leadership sulla gente, ma non sarà così con voi. È una grande lezione per noi del Vangelo, che noi dobbiamo invertire la leadership. Paolo dice in 2 Corinzi 1:24: non già che dominiamo sulla vostra fede, noi siamo aiutanti della vostra gioia, perché voi state saldi per fede. Paolo dice: noi non abbiamo dominio su di voi. Voi non dovete chiedermi permesso per la vostra vita. Siamo liberi. Dove c'è lo Spirito di Dio c'è libertà. E questi uomini cercano di guidare con potere dell'uomo. E tu, re, devi fare qualcosa, perché se le nostre mogli sentono, magari avremo problemi in casa. Versetto 21: la proposta piacque al re e ai principi. Il re fece come aveva detto Memucan. Versetto 22: mandò lettere a tutte le province del regno, ogni provincia secondo la sua scrittura e a ogni popolo secondo la sua lingua, affinché ogni uomo fosse padrone in casa sua e parlasse la lingua del suo popolo. Se tu non sai cosa credi nei confronti di Dio, del Vangelo e quale religione esprime il cuore di Dio fedelmente, una cosa da considerare è di vedere come quella religione tratta le donne. Perché io direi che è soltanto il Vangelo del Nuovo Testamento che libera e esalta la donna come mai prima. E mette la donna al suo vero posto, fianco all'uomo. Non sopra l'uomo che regna sull'uomo, né sotto i piedi che venga calpestata, ma dalla costata di Adamo fu tratta Eva, e al fianco dell'uomo deve stare. E dall'Islam all'induismo, ad ogni religione, dell'uomo tratta male le donne. Interessante, ogni uomo fosse padrone in casa sua, e la cosa piacque a tutti gli uomini, ovviamente, giusto? E capitolo 2 cosa succede? Capitolo 2 versetto 1: dopo queste cose, quando l'ira del re Assuero fu calmata, egli si ricordò di Vashti. Ed è qui dove i storici credono che il re Serse I ora è tornato da Termopili, dalla sconfitta in Grecia, e dopo queste cose un lungo periodo, e poi lui si ricordò della sua regina. Magari ha male nel cuore, si ricorda dell'amore cosiddetto che aveva per Vashti e di ciò che essa aveva fatto e di quanto era stato deciso a suo riguardo. Allora i servi del re che stavano al suo servizio dissero: si cerchino per il re fanciulle vergini e di bell'aspetto. Stabilisca il re in tutte le province del suo regno dei commissari, i quali radunino tutte le fanciulle vergini e di bell'aspetto nella cittadella di Susa, nella casa delle donne sotto la sorveglianza di Hegai, eunuco del re e guardiano delle donne, che darà loro gli unguenti per purificarsi. La fanciulla che piacerà al re diventi regina al posto di Vashti. E la proposta piacque al re e così fu fatto. E dall'abuso di vino passa alla pornografia. Invece di ubriacarsi, adesso vuole vedere centinaia di donne nude, vergini dal suo territorio. Però né il vino né la pornografia possono saziare, solo lo Spirito Santo di Dio possa riempire il vuoto che c'è nel cuore dell'uomo. E questo re, dopo la sconfitta in Grecia, magari è depresso, si sta facendo conti con i suoi stessi limiti. Magari discorsi di assassinio già in aria, lui poi morirà di assassinio. Paura per il regno, paura per il suo potere, un uomo da solo, divorziato, e ora cosa ha più nella vita? E si ricorda della moglie ormai da diversi anni separato, dal vino alla pornografia. E la proposta piacque al re e così fu fatto. Il versetto 5 poi ci porta verso la nostra soggetta. Esther viene sulla scena. Capitolo 2, versetto 5, nella cittadella di Susa c'era un giudeo chiamato Mardocheo, figlio di Jair, figlio di Shimei, figlio di Kish, un beniamita. Se ricordiamo, il nome del padre di re Saul era Kish, della tribù di Beniamino. Con ogni probabilità non è lo stesso Kish, perché siamo comunque a distanza 300-400 anni e non credo che i tempi ci sono, però portano i nomi importanti della storia. Kish, padre del primo re, tribù di Beniamino, la doppia porzione, comunque una famiglia che pensava alla storia del loro popolo. Riportare i nomi importanti. C'era questo Mardocheo, figlio di Jair, Shimei, Kish, un beniamite, che era stato deportato da Gerusalemme assieme agli esuli portati in cattività con Geconia, re di Giuda, da Nebuchadnezzar, re di Babilonia. Egli aveva allevato Hadassah, il nome ebreo che vuol dire mirto. Hadassah, fiore bianca, magari profumata, una bellezza. Hadassah, cioè Esther, che Esther è una parola magari babilonese interpretata per i giudei come nascosta. E quindi Hadassah, bellezza nascosta, Hadassah Esther, la figlia di suo zio, quindi cugino di primo grado. Esther era figlia dello zio di Mardocheo, cugini. E perché ella non aveva né padre né madre, lui aveva preso Esther come figlia, diciamo, ha cresciuto Esther. La fanciulla era avvenente di forma e di bell'aspetto. Alla morte del padre e della madre, Mardocheo la prese come sua figlia. E quindi con la storia di Esther stiamo parlando di una storia di adozione, di chi non aveva più luogo di appartenenza. Padre e madre morti, diciamo. In Salmi 68 c'è un bel versetto che volevo leggere, due versetti. Salmo 68, se volete girare lì. Non so per voi, ma io ho perso mio padre 14 anni fa. Poi sempre di più, no? Lo zio che viene a mancare, la nonna che è venuta a mancare. Sempre di più i nostri punti di riferimento vengono a mancare. E non so per voi, ma sembra a volte una cosa che ci rende instabili. Non sappiamo dove guardare, chi ci verrà in aiuto. Magari come Esther, noi a volte ci sentiamo senza chi ci aiuta nella vita, chi abita distante dalla famiglia. Salmi 68, dal versetto 5 al 6, Dio è padre degli orfani e difensore delle vedove. E Dio nella sua santa dimora. Padre degli orfani e difensore delle vedove. E Dio nella sua santa dimora. Dio fa abitare il solitario in una famiglia. Libera i prigionieri e dà loro prosperità. Ma i ribelli dimorano in terra riarsa. Esther è orfana. Esther non ha più i suoi genitori, magari lei già cresce con qualche domanda in testa. È mai capitata a voi una disgrazia, una difficoltà tale dove tu dici, ma Dio dove sei? La notizia dal medico cancro. La notizia viene, il tuo padre è mancato. Esther è come noi, dove a volte arriva quella notizia e tu dici, Dio, perché? E meno male, Mardocheo, il cugino di Esther, arriva e prende cura di Esther. E poi capita questo momento di disgrazia dove un re potente cerca piacere nel vino e poi nel traffico delle donne. E lei viene coinvolta in questa situazione. Versetto 8. Quando l'ordine del re e il suo editto furono divulgati e molte fanciulle furono radunate nella cittadella di Susa sotto la sorveglianza di Hegai, anche Esther fu condotta nel palazzo del re sotto la sorveglianza di Hegai, guardiano delle donne. Immaginati, cioè, già con la confusione di essere orfana, a cura di tuo cugino come padre adottivo, e adesso sei stato trascinata insieme a tante altre donne, vergine del territorio, a fare che fine non sai. Ma adesso sotto la sorveglianza di questo eunuco Hegai. E versetto 9, la fanciulla gli piacque e si guadagnò il suo favore, così egli si affrettò a darle gli unguenti per la purificazione del suo vito. Inoltre le diede 7 donzelle scelte nel palazzo del re e la spostò assieme alle sue donzelle nell'appartamento migliore nella casa delle donne. Esther, come troviamo alla fine della Genesi, la storia di Giuseppe, si trovano entrambi in situazioni non giuste, magari con la vera capacità di dire, Signore, perché? Cosa ho fatto? Cioè, Giuseppe in carcere ingiustamente accusato, adesso Esther si trova in questa situazione dove insieme a tante altre donne vergini forse dovranno essere portate davanti al re. Però nonostante la malvagità dell'uomo, Esther, che vuol dire nascosta, c'è la mano benevola di Dio che aiuta e accompagna. Favore nei momenti difficili. È difficile a volte vedere la presenza di Dio nelle difficoltà, nella prova. Dio dove sei? Il libro di Esther è un libro strano perché questo libro è anche il libro del Canto dei Cantici. Sono i due libri dove il nome di Dio non è nominato. La parola preghiera non c'è, riferimento alla Torah non c'è. È un libro abbastanza assente per quanto riguarda il nome di Dio e la presenza di Dio. E non è per niente che il suo nome sia nascosto. Questo significato, a volte chiesa, Dio è più nascosto di quanto vorremmo, ma lui non è mai assente. E lei si trova in una situazione molto difficile, contro magari la sua volontà, però con favore. C'è questo eunuco che dice, guarda, prendo cura io di te. 7 donne che la aiutano, l'appartamento migliore, sicurezza. Favore per Giuseppe in carcere, favore per Esther qui in questo momento. Dio dove sei? Dio c'è. E Matteo 28, chiesa, abbiamo la promessa che Dio non ci abbandona. E versetto 10, Esther non aveva fatto sapere nulla né del suo popolo né del suo paese d'origine, perché Mardocheo l'aveva ordinato di non dirlo, non dire che sei giudeo, non dire la tua famiglia di origine. Mardocheo tutti i giorni passeggiava davanti al cortile della casa delle donne per sapere come stava Esther e di che cosa si faceva di lei. Avete notizie? Come sta Hadassah? Cioè tu, da cugino, ti dici, hanno portato via Esther da casa mia senza la nostra volontà. Dove l'hanno portata? Come sta la mia fanciulla, la mia figlia ora, no? Che angoscia Mardocheo sicuramente provava ogni giorno di capire come sta Esther. Bravo cugino Mardocheo. E versetto 12, quando veniva il turno per ciascuna fanciulla di entrare dal re Assuero, dopo aver trascorso 12 mesi di preparazione secondo i regolamenti delle donne, perché così erano ultimati i giorni della loro purificazione, 6 mesi per ungersi con olio di mira e 6 mesi con aromi di unguenti delle donne per purificarsi. La fanciulla andava dal re e lei si permetteva di portare con sé dalla casa delle donne al palazzo del re tutto quello che chiedeva, e vi andava la sera e la mattina dopo passava nella seconda casa delle donne. E quindi uno per uno il re gustava, però il cuore dell'uomo non è mai sazio. E questo non è amore quanto infatuazione, quanto concupiscenza usare gli altri invece di servire e amare una sola donna. Dio vuole che ci sposiamo con una sola persona per la vita. Per amare davvero una persona ci vuole tutta la vita. Questo è un giro di donne e non va bene. Nel versetto 15, quando giunse per Esther, la figlia di Abihail, zio di Mardocheo, che l'aveva presa con sé come figlia, il turno di andare dal re, ella non chiese nulla se non quello che le fu indicato da Egai, eunuco del re, guardiano delle donne, ed Esther si guadagnò il favore di tutti quelli che la vedevano. Esther fu condotta dal re Assuero nel suo palazzo reale il 10° mese, cioè il mese di Tebet, il 7° anno del suo regno. Il re amò Esther più di tutte le altre donne. Amare, non so, lei a lui piaceva. Ed ella trovò grazia e favore ai suoi occhi più di tutte le altre fanciulle. Così egli le pose in capo la corona reale, la fece regina al posto di Vashti e almeno la sposò. Rende Esther la sua moglie, regina dell'impero. E magari Esther rimane con una grande domanda in testa: ma cosa mi sta capitando? Tutto questo contro la mia volontà, non sono stato coinvolta, ma come mai? Versetto 17, il re amò Esther più di tutte le altre donne ed ella trovò grazia e favore. Ha messo la corona su di lei. E poi il re fece un gran banchetto per tutti i suoi principi e servì il banchetto di Esther. Inoltre concesse un giorno di riposo nelle province e fece doni con munificenza regale. Quando le fanciulle si radunarono la seconda volta, Mardocheo stava seduto alla porta del re. Esther, secondo l'ordine di Mardocheo, le aveva dato, non aveva fatto sapere nulla né del suo paese di origine né del suo popolo. Esther, infatti, eseguiva gli ordini di Mardocheo, come quando era sotto la sua tutela. E versetto 21 al 23, una cosa strana succede e prepara la scena per il resto della storia. In quei giorni, come Mardocheo stava seduto alla porta del re, Bigtan e Teresh, due eunuchi, due di quei 7, del re e guardie delle soglie, andarono in collera e cercarono di stendere la mano contro il re Assuero. Venuta a conoscenza della cosa, Mardocheo, per caso era lì alla porta, sentiva la faccenda, avvertì la regina Esther e Esther informò il re a nome di Mardocheo. Versetto 23, si fecero indagini e, trovato che la cosa era vera, i due eunuchi furono impiccati sul patibolo. Il fatto fu poi registrato nel libro delle cronache alla presenza del re. La storia di Esther è una storia confusionaria. 50.000 giudei sono già tornati a Gerusalemme come gruppo missionario per edificare il Tempio. E per qualche motivo la famiglia di Esther non partì. Per qualche motivo che non sappiamo, i genitori di Esther morirono. Per qualche motivo che non sappiamo, aveva un buon cugino che prendeva cura di lei. Per qualche motivo che non sappiamo, lei poi fu trafficata dal re per sesso. Costretta al matrimonio e costretta di diventare regina dell'impero. Però non so quello che tutti stanno affrontando, ma l'incoraggiamento che voglio lasciare a tutti noi è che nonostante tutte le nostre domande, non sappiamo perché succede X, Y, Z. Il Dio che a volte non si fa conoscere così palesemente e comunque presente. E Dio lascia a volte un po' di confusione nel mondo, ma il nostro Dio è lo stesso Dio che fa poi cooperare ogni cosa per il suo bene, per coloro che amano Dio, che sono chiamati secondo i suoi proponimenti. Amen.
1: Radio Evangelo Piemonte, 24 ore al giorno in sintonia con l'amore di Dio.

Il libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.

Cari ascoltatori, siamo di nuovo insieme attorno alla parola del Signore e di questo, Patrizia ed io, ci rallegriamo di cuore. Dal capitolo 12 del Vangelo di Giovanni, Patrizia ci leggerà i versetti 23 e 24.

Gesù rispose loro dicendo: «L'ora è venuta che il Figlio dell'uomo deve essere glorificato. In verità vi dico che se il granello di frumento caduto in terra non muore, rimane solo, ma se muore, produce molto frutto».

0: Gesù annunciò che si stava avvicinando l'ora in cui avrebbe avuto compimento il piano di Dio per la salvezza di tutta l'umanità, l'ora del suo sacrificio. E per illustrare questa grande verità, Gesù si servì di un'immagine tratta dalla realtà fisica, una figura molto chiara e poetica, preceduta dalla formula solenne atta ad attirare l'attenzione degli ascoltatori. Gesù ricordò che se il granello di frumento caduto in terra non muore, rimane solo. Solo ed inutile, solo e infruttuoso, perché per dare nuova vita, per recare frutto, deve morire. Sono molto belle le piantine di grano che vediamo nei campi. È stupendo lo spettacolo offerto da un campo di grano maturo, le cui spighe ondeggiano al vento e brillano al sole. Ma dobbiamo considerare che sotto ognuna di quelle piante c'è un seme che è morto per dare la vita, per recare frutto, per moltiplicare la propria esistenza. Si tratta di un esempio semplice, ispirato alla natura, ma perfettamente comprensibile. Gesù si raffigurò nel granello di frumento. Egli venne sulla terra, abbandonò la gloria celeste, abbassandosi fino a farsi l'ultimo degli uomini. In tutto questo vediamo stupendamente manifestato l'amore di Dio. Ma se Gesù, il Figlio di Dio, fosse sceso in terra come uomo per essere compatibile con la nostra natura ed avesse vissuto nella sua gloria, circondato da onori, agi, benessere, ricchezze e potenza, cosa avremmo potuto ricevere da lui? Forse cose materiali, valide per questa vita, ma non certamente per l'eternità. Anche se avesse vissuto come un uomo umile, insegnando l'amore e il bene, mettendo in evidenza la sua perfezione morale e spirituale, avremmo assistito al passaggio di una meteora colma di luce e splendore, che ci avrebbe lasciati coscienti della nostra imperfezione e di conseguenza disperati a causa del nostro peccato. Avremmo contemplato un essere perfetto e splendido, ma un essere solo, senza frutto. Una vita ammirevole, ma perfettamente inutile. Per trasmetterci la sua vita, Gesù doveva morire. Doveva rinunciare alla sua vita per vedere fiorire delle vite simili alla sua, moltiplicate in tutti i granelli contenuti nella spiga. Non è difficile vedere nella spiga la figura della Chiesa, nata da quella morte, che affonda la propria radice nel granello di frumento che sta alla base, che non si vede se non nelle caratteristiche della spiga, ma che è essenziale per conferire la vita. Gesù non ha voluto rimanere solo, ha voluto che la sua vita e soprattutto la sua morte producesse la Chiesa, cioè l'insieme di tutti coloro che credono e hanno creduto in Lui e che sono chiamati a recare nel mondo la sua immagine e i suoi caratteri.
1: Avete ascoltato Il libro dei libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.
2: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
3: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
4: Alle radici dell'amore di Dio. Per scoprire o riscoprire che Dio cammina al nostro fianco. Al microfono Filomena Calanchi e Mario Pieri.
5: Egli non griderà, non alzerà la voce, non la farà udire per le strade, non frantumerà la canna rotta e non spegnerà il lucignolo fumante. Dal libro del profeta Isaia, capitolo 42, versetti 2 e 3.
6: Su con la vita. E pensavo che tu ora stessi meglio, ma qual è il problema? Quando ci siamo malamente ammaccati, siamo particolarmente sensibili al rumore. E commenti come questi, che molti di noi si sono sentiti fare anche da persone che ci amano e si preoccupano per noi, sono una specie di rumore. Siccome siamo pieni di ammaccature, questi commenti sembrano spesso grida oppure voci alzate per le strade. Sono una specie di denuncia pubblica della nostra inadeguatezza e del nostro stato di bisogno. Sono qualcosa che può rassomigliare a un voler farci fuori, come se la piccola candela della speranza, che a stento siamo riusciti a mantenere accesa, sia spenta dal vento delle grida. Perciò quando Dio reagisce con gentilezza, ne siamo sorpresi. Niente grida, niente urla, nessun sbrigati a star meglio. Troviamo invece compassione e tenerezza. Colui che ci guarisce vede che siamo come una canna rotta, non ci frantumerà. Con pazienza ci restaura, vede che siamo come un lucignolo fumante sul punto di spegnersi. Altri possono lasciarci perdere, ma lui lavorerà con noi fino a che non brilleremo di nuovo. Gentilezza, pazienza e perseveranza, questi sono i doni offerti dal nostro Dio che guarisce. Abbiamo bisogno di tutti e tre.
5: Sono piena di ammaccature, Signore, sto spegnendomi e sono così abituata a sentirmi gridare dietro. C'è tanto chiasso che spesso non sento la tua voce. Non mi aspetto i tuoi modi gentili, mi aspetto che tu urli, sii impaziente, mi aspetto che tu mi lasci perdere. Ma tu non urli, non sei impaziente, non mi lasci perdere. Grazie, medico gentile, aiutami ad essere gentile. Insegnami ad avere compassione di me e degli altri.

Avete ascoltato la rubrica Alle radici dell'amore di Dio, tratta dal libro Dio dice io sono con te, di Dale e Juanita Ryan, edizioni GBU Roma.

Ciao a voi con Studiamo la Bibbia, un programma speciale preparato da questa nostra comunità, quale contributo alla vostra vita spirituale. È nostro piacere e privilegio venire a voi con la parola di Dio. Seguite con noi questo studio e ne trarrete benedizione e profitto.

Cari amici, eccoci ancora una volta a voi con questo studio biblico sulla Genesi. La Bibbia è il libro che ci apre il sipario sul passato e ci mostra come tutto è venuto in esistenza. Non c'è nessun altro libro che è chiaro e semplice come la Bibbia. Mentre noi investighiamo i sacri scritti, più e più impariamo a porre in essi la nostra fiducia. Lo sappiamo, certe cose sembrano inverosimili, ma tutto quello che per ora possiamo dirvi è di considerare attentamente e di accettare queste cose per verità. Poi vedrete la ragione da voi stessi. Come abbiamo precedentemente detto, Dio creò l'universo. La Bibbia non dice come Dio lo creò, come non ci dice come un seme di frumento abbandonato su uno scaffale per anni, d'un tratto, se messo nel terreno, può germogliare e produrre una spiga. La Bibbia non ci spiega queste cose, semplicemente ci dice che è Dio che ha operato, che ha ordinato che così avvenisse, e così è avvenuto e sta avvenendo. Ora, quando noi ideiamo qualche cosa e poi la costruiamo, noi ci avvaliamo di materiale esistente. Dio invece fu abile di creare dal niente, senza alcun materiale, e lo fu perché lui è il creatore onnipotente. Può parlare e la cosa è fatta. Nell'ultima nostra sessione noi abbiamo esaminato la creazione dell'uomo. È successo nel sesto giorno, quando Dio disse: facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza, e così Dio creò prima l'uomo e lo fece nell'immagine di Dio. E ricordatevi che noi discutemmo il fatto che non tutte le caratteristiche di Dio si trovano nell'uomo. Dio è dall'eternità, Dio è il grande Io sono, è sempre esistito. L'uomo invece è un essere creato ed è limitato nel tempo e nello spazio, mentre Dio è ovunque. Dio è onnisciente e noi uomini abbiamo solo conoscenza di un limitato numero di cose. Dio è onnipotente, parla e la cosa è fatta. Noi per certo non possiamo far queste cose. Lo stesso, noi siamo creati nella sua immagine e sì, noi possiamo trovare nell'uomo certi aspetti della sua personalità. Noi comprendiamo i valori morali, siamo abili di distinguere fra il bene e il male, c'è in noi un senso di giustizia, di amore, di grazia, di misericordia, cose che nessun'altra creatura possiede, e in questo senso noi siamo simili a Dio. Pure noi siamo abili di ideare e costruire cose. Ebbene, dopo aver imparato che Dio ci ha creato a sua immagine e somiglianza, impariamo anche dal versetto 27 che Dio li fece maschio e femmina. Ora, solo l'uomo fu creato nel sesto giorno. Più avanti nel nostro studio vedremo come Dio creò la donna dall'uomo. Ma ora continuiamo e passiamo al 28 versetto e notiamo che Dio li benedisse e disse loro: crescete e moltiplicate e riempite la terra e rendetevela soggetta e dominate sui pesci dei mari e sugli uccelli del cielo e sopra ogni animale che si muove sulla terra. Questo è un versetto assai lungo e ci dice quale sia l'ordine di Dio all'uomo. Egli disse: crescete e moltiplicate e riempite la terra. È interessante notare che egli pure disse ai pesci e agli uccelli di crescere e di moltiplicare.

perché la terra doveva essere popolata dall'uomo. L'umanità doveva avere il primo posto sulla terra, mentre anche gli animali, sì, dovevano viverci, ma è all'uomo che Dio diede il comando di crescere e di moltiplicarsi e non agli animali. Ed ora cominciamo col far domande. Sì, Dio creò l'uomo nel sesto giorno, come la Bibbia sembra indicare. Allora, cosa si deve dire degli uomini preistorici che hanno trovato e che ci dicono vissero milioni e milioni di anni fa sulla Terra? Cosa si deve dire di loro? È vero che tali esseri esistirono? È vero che su questa Terra 2 o 3 milioni di anni fa c'erano queste creature? Per esempio, anni indietro trovarono da qualche parte in Africa un frammento di un osso ed ecco, ci dissero che esso aveva un'età di circa 2 o 3 milioni di anni e passarono tale assunzione esaminandolo con certi sistemi per i quali loro prima esaminavano le pietre che erano sopra di esso, poi quelle che vi erano sotto, giudicando tali pietre 2 o 3 milioni di anni, ecco che assumono che quella creatura doveva aver vissuto in quel periodo. Il problema è che nello stabilire l'età delle pietre gli scienziati basano tutto su assunzioni. Per esempio, può essere dimostrato chiaramente che loro non possono essere sicuramente certi che quelle pietre hanno 2 milioni di anni. Si sa da certe pietre vulcaniche che sono state considerate con quel metodo come esistenti da 2 milioni di anni, mentre tutti sanno che il vulcano stesso che le ha originate non è venuto in esistenza che solo 200 anni fa. Quando si cerca di stabilire fatti positivi su assunzioni e teorie, si rischia sempre delle conclusioni instabili e su cui, per certo, non si può fondare la nostra piena fiducia. Un'altra cosa che fanno, prendono un frammento di osso e dicono: beh, questo osso è parte di un cranio molto piccolo, non può provenire quindi da un essere umano, deve provenire da qualche animale inferiore che si trova più giù sulla scala evoluzionistica, perché i crani umani sono più grandi di quello. Il fatto però è che se voi andate nelle strade del centro e guardate in giro, noterete persone che hanno teste del tutto differenti l'una dall'altra, certi con testoni grossi come cocomeri, altri con delle teste del tutto piccole. Infatti i cappellai vendono cappelli di diverse misure. E così vedete, da un frammento di osso loro cercano di provare l'origine delle diverse creature e pretendono che noi prestiamo a loro fede. Noi però sappiamo dalla Bibbia che Dio ha creato gli animali ognuno secondo la propria specie, e mai da poi che la civilizzazione ha lasciato su pergamene o tavolette di terracotta notizie dell'umanità, mai abbiamo letto o trovato che un pesce sia diventato un uccello o una scimmia divenuta uomo. Gli scienziati stessi sono costretti ad ammettere che l'anello che dovrebbe collegare questo passaggio da una specie all'altra è ancora mancante e mancherà sempre, perché la Bibbia insegna che ogni animale si riproduce secondo la propria specie. E nell'approfondirci in questo studio noi impareremo anche quanti anni ha la Terra e vedremo che tutte queste date che ci danno e che trattano di milioni di anni non sono altro che speculazioni e per la maggior parte frutto dell'immaginazione degli scienziati, che in realtà non possono provare niente perché non erano là a vedere e non hanno la sorgente della verità che noi abbiamo nella Sacra Bibbia. Ora, notiamo che nel 28° versetto Dio ordina all'uomo di crescere, di moltiplicarsi e di riempire la terra. E l'umanità ha fatto esattamente questo da quel giorno in poi. Pure notiamo che Dio disse all'uomo di aver dominio sopra i pesci del mare, gli uccelli del cielo e su ogni animale che si muove sulla faccia della terra, e questa è una rivelazione di grandissima importanza, perché ci dice

che era l'intenzione di Dio che l'uomo avesse dominio su questa terra e che dominasse ogni animale. L'uomo è la più alta forma della creazione divina. Sì, è vero che oggigiorno l'uomo non domina più sugli animali come faceva al principio. Qualche cosa di orrendo è successo nel frattempo che ha alterato per sempre questo privilegio che aveva avuto da Dio, e di questo pure discuteremo più tardi, ma al principio l'uomo aveva il completo dominio su tutti gli animali e su tutta la creazione. Se l'uomo fosse rimasto fedele e obbediente a Dio, il mondo sarebbe continuato ad essere come era al principio e la vita di tutti sarebbe stata assai più lieta e completamente felice. Passiamo ora al versetto 29, dove troviamo scritto: e Dio disse: ecco, io vi do ogni sorta di erba che fa seme sulla superficie della terra ed ogni albero fruttifero che fa seme. Questo vi servirà di nutrimento. In questo versetto noi troviamo che Dio dice all'uomo come nutrirsi, dove egli troverà il cibo necessario per sostenersi in vita, e ci dice che consisteva di verdura e di frutta. Al principio l'uomo ed ogni creatura era vegetariana. Dio non gli disse di uccidere animali per nutrirsi, ma di usare verdura e vegetali. La ragione di questo è che gli animali erano assolutamente leali e amichevoli con l'uomo, tutti gli erano sottomessi, tutto era perfetto, al principio la morte non esisteva sotto nessuna forma, gli animali non morivano né gli uomini morivano, era un mondo perfettamente bello che noi non possiamo neppure immaginare. Impareremo poi che la terra fu maledetta, che gli animali si ribellarono all'uomo, come l'uomo si ribellò a Dio, divennero feroci e cominciarono a uccidersi l'un con l'altro. Però fino a qui tutto era perfetto, non c'era morte e l'uomo si sostentava con una dieta completamente vegetariana. Ed ora, nel ricominciare, noi vogliamo subito concedere che sì, tanti di voi siete ancora confusi e non potete vedere questi insegnamenti come fatti logici e veri, ma vedete, con la Bibbia non si deve procedere secondo il nostro discernimento, ma con la fede. Per ora semplicemente credete che questa è parola di Dio infallibile e vedrete che poi tutte le cose si chiarificheranno da sé. La Bibbia ci ha detto che Dio creò l'universo ed ogni cosa in esso per mezzo della sua parola. Egli parlò e la cosa fu. Essa ci dice che Dio è quello che sostiene l'universo e che dà vita a tutto. Più che studiamo questo libro, più che ci affidiamo alla guida del suo spirito e più ci familiarizzeremo con queste grandi e meravigliose verità di Dio. Ed è la gioia di scoprire queste nostre nuove verità, questi nuovi aspetti della sua grazia e misericordia e del suo amore per noi, che ci spingeranno sempre di più a Lui. Stiamo ancora discutendo la creazione e vi ricorderete che nel sesto giorno Dio creò gli animali e l'uomo. Più avanti nello studio impareremo di più dell'uomo e come la donna fu creata dall'uomo. Nell'ultima nostra sessione imparammo che Dio provvede l'uomo e gli animali con cibo e che questo consisteva unicamente di vegetali, e anche qui vedremo più avanti come gli animali pure verranno considerati come cibo, ma al principio della creazione tutte le creature erano vegetali perché la morte non esisteva sulla terra in qualsiasi forma. Queste cose sono state dette. Ora passiamo al 30° versetto che legge: ed ogni animale della terra ed ogni uccello dei cieli e tutto ciò che si muove sulla terra e che ha in sé un soffio di vita, io do ogni erba verde per nutrimento. E fu così.
E qui è chiaro, come nel versetto precedente, che l'umanità non si doveva cibare di carne, ed è pure chiaro che tutti gli animali erano erbivori. Nel principio anche i leoni e le tigri si cibavano di erba. E allora qui avviene che noi ci diamo un po' alla curiosità e dobbiamo fare una domanda. E la tigre del Bengale, gli animali che ora mangiano carne, allora da dove sono venuti? Cosa li ha fatti cambiare? Vedremo anche quello, ma per ora teniamo a mente che alla creazione tutti gli animali erano vegetariani. Ora certi sono rimasti esclusivamente vegetariani, come le mucche, come l'asino, altri come il leone sono carnivori ed altri come per esempio l'orso possano cibarsi di miele, di frutta e di carne allo stesso tempo. La Bibbia ci dice che erano le cose al principio e così erano, e benché gli scienziati cerchino di contraddire certi dei suoi insegnamenti, noi notiamo che nessuna delle cose da loro scoperte contraddice la Bibbia. Nel secolo scorso tante scoperte scientifiche, archeologiche, biologiche e astronomiche furono fatte, ma nessuna, neppure una, è in contraddizione con ciò che la Bibbia ha detto all'uomo per migliaia di anni. Se uno giunge a conclusioni contraddicenti, lo fa perché basa le sue ricerche su teorie e assunzioni, e su tali teorie e assunzioni che non sono corrette, e naturalmente pure le sue conclusioni saranno quindi scorrette. Così, quando noi esaminiamo le conclusioni dell'umanità circa le origini delle specie e l'origine della Terra, noi sappiamo che queste assunzioni sono incorrette perché esse non sono in accordo con il resoconto biblico. Siamo così giunti al versetto 31 che dice: e Dio vide tutto quello che aveva fatto ed ecco era molto buono. Così fu sera, poi fu mattina e fu il sesto giorno. A questo versetto noi aggiungeremo il prossimo versetto che dice: e così furono compiuti i cieli e la terra e tutto l'esercito celeste. In questi versetti noi abbiamo da Dio l'assicurazione che ogni cosa era al principio perfetta. Se noi guardiamo ad una rosa, restiamo tutt'oggi meravigliati alla sua fragranza e alla delicata bellezza dei suoi colori. È un fiore magnifico che nessuno potrebbe mai riprodurre. Se guardiamo alla natura, ci accorgiamo che la stessa cosa è vera per ogni cosa creata. E quando Dio disse che tutto era molto buono, asserì che era assolutamente compiaciuto della perfezione che rispecchiava da ogni opera sua. Oggi ci sono tante cose che non sono perfette. Ovviamente queste cose non erano così nel sesto giorno. In quel giorno non c'erano spine, né rovi, né ortiche, né zanzare, né microbi malefici che attaccavano l'organismo inducendo malattie e morte. Nel nostro mondo, sì, ci sono ancora tante cose meravigliose. Abbiamo menzionato la rosa, ma potremmo considerare un variopinto uccello, un cucciolo o un bambinello appena nato. Oh sì, ci sono ancora tante cose belle nel mondo che ci parlano della perfezione del creato. Più in avanti nel nostro studio, lo so che continuo a dirvi questo, ma davvero ora ci siamo vicini, più avanti, dicevamo, in questo nostro studio noi investigheremo le cause del deterioramento e della pullazione di questo nostro magnifico pianeta. Esamineremo la causa che ha portato in esistenza i terremoti, le alluvioni, le malattie, i morbi. Vedremo cosa ha portato fra noi le spine, i rovi, i microbi, e lo faremo in questo nostro continuo studio sulla Bibbia. Fino ad ora ricordiamoci che tutto era bello e che tutto era perfetto. Il secondo capitolo della Genesi comincia infatti dicendo così, cioè: perfetti furono compiuti i cieli, la terra e tutto l'esercito loro. E con questo abbiamo concluso il capitolo primo.
Rileggetelo ora attentamente, cari amici, e preparatevi per la prossima sessione che cominceremo esaminando il secondo capitolo. Intanto vi ringraziamo per la vostra cortese attenzione. Sono certo che questo primo capitolo ha stimolato il vostro interesse nelle sacre scritture e sono certo che voi vorrete darvi alla lettura di esse. Se volete una copia dei manoscritti che noi abbiamo usato in questi programmi o una cassetta, scriveteci e noi ve la manderemo gratuitamente. Ricordatevi che Dio benedisce gli individui, le famiglie, le nazioni che onorano e che studiano la sua santa parola. Infatti guardate al mondo e noterete quali sono i paesi più progrediti e più prosperi. Sono quelli che usano la parola di Dio, sono quelli in cui la Bibbia è nelle mani di tutti ed è studiata. E di nuovo guardate ai paesi che sono più poveri e di nuovo vi accorgerete che sono quelli dove la Bibbia non è usata, dove non è letta e dove la parola di Dio non è messa in pratica. Questo dovrebbe dirci qualche cosa. Se vogliamo progredire, se vogliamo che anche la nostra nazione diventi in verità una nazione importante nel mondo, allora diamoci allo studio della parola di Dio e il Signore ci benedirà abbondantemente. Se poi avete qualche domanda, se volete maggiori spiegazioni, scrivetemi ed io sarò ben lieto di comunicare con voi e di rispondere a qualsiasi vostra domanda. Qui Eros Bacoccina che vi ringrazia per la vostra cortese attenzione e vi invita ad ascoltarci di nuovo quando continueremo col secondo capitolo e nel frattempo implora su voi, sui vostri cari, sulla vostra famiglia, la pace e le benedizioni del Signor Gesù.

Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso la Bibbia.

0: Testi del dottor Vernon McGee.
1: Adattamento radiofonico a cura di Sharon Cianci.
0: Regia di Maurizio Cianci.

Ci siamo tutti? Spero proprio di sì, perché abbiamo appena iniziato un altro appuntamento, un'altra passeggiata con Hai letto il libro più letto. Al microfono, come sempre a quest'ora, felice di essere in tua compagnia e come sempre grato della tua scelta, Maurizio. Grazie per aver scelto questa emittente, questa frequenza, quest'ora, questo programma.

Hai letto il libro più letto. Di cosa si tratta? Nel caso questa fosse la prima volta che ti poni all'ascolto, innanzitutto un benvenuto particolarmente caloroso da parte di tutti noi, non solo del sottoscritto. E Hai letto il libro più letto è una passeggiata, è un passettino dietro l'altro attraverso la Bibbia, in modo più specifico attraverso il Vangelo di Marco. Siamo arrivati al 9° capitolo, capitolo che fra poco leggeremo insieme, o perlomeno parte del capitolo leggeremo insieme, dopodiché inizieremo a fare le considerazioni che scaturiranno così proprio normalmente dal testo. Non siamo qui per darti tutta la verità. Io non ho tutta la verità e nessuno di noi qui pretende di averla. È un viaggio di scoperta, è un pellegrinaggio, se vuoi, possiamo anche chiamarlo così. Vero è che coloro che preparano questa trasmissione, il sottoscritto incluso, abbiamo incontrato colui che è la via, la verità e la vita. Abbiamo fatto la sua conoscenza, abbiamo non solo, non ci siamo fermati solo lì, però abbiamo anche, come dire, messo la nostra vita nelle sue mani. Abbiamo messo il nostro destino nelle sue mani. Questo perché? Beh, perché crediamo che egli sia degno di fiducia. Non stiamo parlando di una persona qualsiasi, stiamo parlando di Gesù Cristo, il Signore, il Figlio di Dio, il Salvatore, Dio che si è fatto uomo, Dio che ha preso sembianze umane, Dio che si è identificato con la mia situazione, con la mia umanità, mettendo da parte per un tempo la sua gloria, non svestendosi della sua divinità, assumendo però allo stesso momento la perfetta umanità. Non chiedermi di spiegarti come funziona. Non lo so, non ci viene detto, non ci viene spiegato. Ora, davanti ad una situazione del genere, noi possiamo scegliere due strade. O diciamo, sono tutte storie, sono baggianate, non serve a nulla, è tutto frutto di invenzione, non è possibile. Questa è una strada. L'altra strada è: non comprendo, non capisco, ma credo, ma ho fiducia, ho fede. In base a tutto questo, desidero percorrere questo cammino di ricerca, questo cammino alla ricerca di un rapporto, di una relazione con colui che è il mio creatore, attraverso quel mediatore che egli stesso ha provveduto, cioè suo figlio, Gesù Cristo. Ecco, questa è la ragion d'essere di Hai letto il libro più letto? Questa è la ragione per cui siamo qui, giorno dopo giorno, per camminare attraverso la Bibbia, per capire, per far nostro il messaggio che Dio ci ha lasciato, quella che qualcuno definisce la lettera d'amore.

Ci tengo anche a sottolineare che non siamo qui per presentarti questa o quella chiesa, questa o quella religione. Non siamo qui per fare proseliti di nessuna denominazione. Siamo qui per presentarti unicamente e solamente una persona, Gesù Cristo, attraverso la sua rivelazione che troviamo nella Bibbia. Ripeto, non abbiamo il monopolio della verità. Noi stessi abbiamo ancora tante domande. Noi stessi abbiamo ancora tanti quesiti. Non abbiamo tutte le risposte. Ma quelle che abbiamo ricevuto, quelle che abbiamo trovato, siamo felici di condividerle con chi cortesemente ci presta attenzione. Ed ora vorrei leggere insieme a te parte del capitolo 9 del Vangelo di Marco. Come abbiamo detto più volte, è un Vangelo breve, il più breve dei quattro. Ciò nonostante, è un libro pieno di azione, pieno di messaggio, pieno di contenuti.

Gesù diceva ai suoi discepoli: «In verità io vi dico che alcuni di coloro che sono qui presenti non gusteranno la morte finché non abbiano visto il regno di Dio venuto con potenza». 6 giorni dopo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e li condusse soli in disparte sopra un alto monte, e fu trasfigurato in loro presenza. I suoi vestiti divennero sfolgoranti, candissimi, di un tale candore che nessun lavandaio sulla terra può dare. E apparve loro Elia con Mosè, che stavano conversando con Gesù. Pietro, rivoltosi a Gesù, disse: «Maestro, è bello stare qui. Facciamo 3 tende, una per te, una per Mosè ed una per Elia». Infatti non sapeva che cosa dire, perché erano stati presi da spavento. Poi venne una nuvola che li coprì con la sua ombra, e dalla nuvola una voce: «Questo è il mio figlio diletto, ascoltatelo». E ad un tratto, guardandosi attorno, non videro più nessuno con loro, se non Gesù solo. Poi, mentre scendevano dal monte, Gesù ordinò loro di non raccontare a nessuno le cose che avevano viste, se non quando il figlio dell'uomo fosse risuscitato dai morti. Essi tennero per sé la cosa, domandandosi tra di loro che cosa significasse quel risuscitare dai morti. Poi gli chiesero: «Perché gli scribi dicono che prima deve venire Elia?» E Gesù rispose loro: «Elia deve venire prima e ristabilire ogni cosa. E come mai sta scritto del figlio dell'uomo che egli deve patire molte cose ed essere disprezzato? Ma io vi dico che Elia è già venuto, e come è scritto di lui, gli hanno anche fatto quello che hanno voluto». Venuti ai discepoli, videro intorno a loro una gran folla e degli scribi che discutevano con loro. Subito tutta la gente, veduto Gesù, fu sorpresa e accorse a salutarlo. Ed egli domandò loro: «Di che discutete con loro?» Uno della folla gli rispose: «Maestro, ho condotto da te mio figlio, che ha uno spirito muto. Quando si impadronisce di lui, dovunque sia, lo fa cadere a terra. Egli schiuma, stride i denti, rimane rigido. Ho detto ai tuoi discepoli che lo scacciassero, ma non hanno saputo». E Gesù disse loro: «Oh, generazione incredula, fino a quando sarò con voi? Fino a quando vi sopporterò? Portatelo qui da me». E glielo condussero. E come vide Gesù, subito lo spirito cominciò a contorcere il ragazzo con le convulsioni, e caduto a terra si rotolava schiumando. Gesù domandò al padre: «Da quanto tempo gli avviene questo?» Ed egli disse: «Dalla sua infanzia. Spesse volte lo ha gettato anche nel fuoco e nell'acqua per farlo perire. Ma tu, se puoi, fa qualcosa. Abbi pietà di noi. Aiutaci». E Gesù: «Dici, se puoi? Ogni cosa è possibile a chi crede». E subito il padre del fanciullo esclamò: «Io credo, vieni in aiuto della mia incredulità». Gesù, vedendo che la folla accorreva, sgridò lo spirito immondo, dicendogli: «Spirito muto e sordo, io te lo comando, esci da lui e non entrarvi più». Lo spirito, gridando e straziandolo forte, uscì, e il ragazzo rimase come morto, e quasi tutti dicevano: «È morto». Ma Gesù lo sollevò ed egli si alzò in piedi. Quando Gesù fu entrato in casa, i suoi discepoli gli domandarono in privato: «Perché non abbiamo potuto scacciarlo noi?» E Gesù rispose loro: «Questa specie di spiriti non si può far uscire in altro modo che con la preghiera». Poi, partiti di là, attraversarono la Galilea. E Gesù non voleva che si sapesse.
Ed egli ammaestrava i suoi discepoli, dicendo loro: «Il figlio dell'uomo sta per essere dato nelle mani degli uomini, ed essi l'uccideranno. Ma tre giorni dopo risusciterà». Ma essi non capivano le sue parole e temevano d'interrogarlo.

Ti ricordo che se l'ascolto di Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso il Vangelo di Marco. Abbiamo appena letto parte del 9° capitolo e dopo questa bellissima pausa musicale cominceremo le riflessioni che scaturiscono da questo testo. Al microfono Maurizio, grato della tua compagnia e della tua scelta.

Di solito i racconti di Marco, i suoi resoconti, sono più brevi di quelli degli altri evangelisti. Qui invece abbiamo il racconto più lungo della trasfigurazione. Ed è interessante cercare di capire il perché di questo fatto. Marco spesso si limita a darci semplici pennellate, svelte, per quanto sempre efficaci. In questo caso invece Marco è come se si dilungasse, è come se si intrattenesse sul monte della trasfigurazione. Secondo me la ragione è che la trasfigurazione mette in rilievo la perfetta umanità di Cristo. Il suo scopo, lo scopo di questo straordinario avvenimento, non era tanto quello di evidenziare la divinità di Gesù, ma la sua perfetta umanità. E se ricordi, abbiamo detto fin dal principio che una delle ragioni, direi il filo conduttore del Vangelo di Marco, è proprio Marco vuole trasmettere l'umanità di Cristo, vuole convincerci che Gesù era sì figlio di Dio, era sì Dio che ha preso sembianze umane, ma è anche perfettamente uomo. Questo dovrebbe farci pensare. Forse ricorderai che nell'ultima frase del sedicesimo Vangelo di Matteo, Gesù dice: vi dico in verità che alcuni di coloro che sono qui presenti non gusteranno la morte finché non abbiano visto il Figlio dell'uomo venire nel suo regno. Questa frase è stata interpretata in vari modi. Io penso che si riferisca chiaramente alla trasfigurazione. Infatti, due uomini, due persone presenti all'evento, Pietro e Giovanni, ne parlano. Pietro dice nella sua seconda lettera: poiché non vi è con l'andare dietro a favole artificiosamente composte che vi abbiamo fatto conoscere la potenza e la venuta del nostro Signore Gesù Cristo, ma perché siamo stati testimoni oculari della sua maestà. Poiché egli ricevette da Dio Padre onore e gloria quando giunse a lui quella voce dalla magnifica gloria: questo è il mio diletto figlio, nel quale mi sono compiaciuto. E noi stessi udimmo quella voce che veniva dal cielo quando eravamo con lui sul Monte Santo. Pietro conferma qui che erano stati testimoni della potenza e della maestà del Signore. Ma quando? Quando avvenne la trasfigurazione. Marco riprende questo concetto quando afferma, quando riporta le parole di Gesù: io vi dico che alcuni di coloro che sono qui presenti non gusteranno la morte finché non abbiano visto il regno di Dio venuto con potenza. Io credo che lo scopo per cui Gesù fece questa dichiarazione prima della sua morte, della sua resurrezione, è quello di farci capire che indipendentemente dalla sua morte in croce, il regno era sempre nelle sue mani. Vedi, Gesù avrebbe potuto benissimo lasciare la terra e andarsene in cielo. Sarebbe stato sempre il sovrano assoluto dell'universo. Ma così facendo non avrebbe potuto darci salvezza. La trasfigurazione, quindi, fu un chiaro segno della venuta del regno di Dio con potenza. Una conferma. 6 giorni dopo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e li condusse soli in disparte sopra un alto monte, quel monte che Pietro poi chiamerà nella sua lettera, come abbiamo visto, il Santo Monte. Viene spontaneo chiedersi come mai Gesù abbia preso con sé solo questi tre. Diciamo subito che certamente non li scelse perché gli fossero particolarmente simpatici o perché fossero superiori agli altri. Anzi, per certi versi, penso che questi tre fossero, in un certo senso, gli apostoli più deboli e che Gesù li abbia portati con sé proprio come dei bambini. Questa è la mia opinione personale su Pietro, Giacomo e Giovanni, che tu o altri probabilmente non condividerete.
Si può avere l'impressione che costituissero un gruppo particolare tra gli apostoli, ma in realtà erano un po' come dei bambini, bisognosi di essere portati, di essere guidati e curati più degli altri. Probabilmente la loro fede aveva bisogno di essere rafforzata, incoraggiata.

questa sigla purtroppo ci informa che il tempo a nostra disposizione termina qui. Ancora una volta grazie della tua sempre piacevole compagnia, del tuo cortese ascolto, e grazie in anticipo se vorrai scrivere. Un abbraccio forte dal tuo Maurizio, a risentirci nel nostro prossimo incontro, quando faremo qualche passo in più nella nostra passeggiata alla scoperta del 9° capitolo del Vangelo di Marco. Un abbraccio forte forte e a risentirci.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte. Vuoi far parte anche tu della nostra grande famiglia? Mettiti in contatto con noi. Telefonaci al numero 011 28 03 04 oppure scrivici all'indirizzo mail info@radioevangelo.it. Ti aspettiamo!

0: La domanda che ci viene posta in questa conversazione è così estesa che non può essere racchiusa in un titolo, quindi vogliamo iniziare immediatamente con la lettura della domanda e continuare di seguito per affrontare il soggetto. La leggo così come è stata formulata. Vedo tanti religiosi che ostentano il loro bigottismo, ma che per carattere ed opere sono peggiori degli altri, cioè di coloro che non sono religiosi. Non si può dire che è meglio non avere religione e fare il bene piuttosto che essere religiosi in questo modo? Se dobbiamo rispondere con un sì e con un no, noi possiamo essere frettolosi e rispondere che la domanda in fondo c'ha già la risposta in se stesso, è scontata, è ovvia, ma naturalmente una risposta ovvia considera il problema esclusivamente da un punto di vista umano, da un punto di vista sociale. Da un punto di vista sociale è preferibile l'individuo che fa il bene piuttosto che colui che fa il male. Non importa se colui che fa il bene fa professione di religione, di religiosità, e colui che fa il male viceversa. Possiamo mutare i termini in tutte le maniere, rimane l'elemento predominante, il bene. Ma se noi dobbiamo affrontare l'argomento da un punto di vista spirituale, da questo punto di vista dare il nostro parere, dare la nostra risposta, allora dobbiamo fare molte considerazioni. E la prima considerazione è questa: non basta essere religiosi e non basta essere bigotti. La parola di Dio ci dice che indipendentemente da una confessione di religiosità, l'uomo è un povero peccatore. Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Quindi se noi dobbiamo fare una distinzione, l'abbiamo fatta ripetutamente nel corso delle nostre conversazioni, dobbiamo farla tra coloro che hanno accettato in Cristo il Salvatore e hanno sperimentato la salvezza e coloro che non hanno ancora compiuta una scelta, fatta una decisione, e quindi vivono lontani dalla salvezza. Se poi questi che vivono lontani dalla salvezza si professano cristiani o si professano atei, è esattamente la medesima cosa, perché il punto di vista dell'uomo non ha nessuna importanza e nessun valore davanti a Dio, come non ha importanza e valore quello che può essere il suo vestito sociale. E sappiamo che per il maggior numero degli individui la religione è proprio un vestito sociale, ma è un vestito che non può coprire le sue nudità, i suoi peccati, le sue colpe. Davanti a Dio è sempre un povero peccatore bisognoso di salvezza.
1: E d'altra parte mi sembra che noi precisiamo spesso che la salvezza non si acquista per le buone opere, ma è un dono di Dio, indipendentemente dalla meritorietà, diciamo, dell'uomo.
0: Sì, e infatti appunto noi qui a questo punto possiamo proprio rovesciare i termini, non parlare più del religioso, parlare dell'uomo che ha i suoi meriti, dell'uomo che riceve i suoi encomi nel seno della società, cioè dell'individuo che compie opere buone, l'individuo che ci è stato presentato come l'antitesi del bigotto che invece non compie le opere buone. Ma l'uno e l'altro sono dei poveri peccatori. Il profeta Isaia ricorda che le giustizie umane sono un panno lordato agli occhi dell'Eterno. L'uomo con tutta la sua onestà, l'uomo con tutta la sua rettitudine, continua ad essere un povero peccatore. Non c'è paradosso, non c'è contraddizione in questa affermazione, perché se noi analizziamo l'uomo privo della grazia di Dio, anche quello che compie le opere buone, anche quello che si distingue nel seno della società proprio per i suoi meriti, e lo analizziamo naturalmente alla luce della parola di Dio, scopriamo con estrema facilità che è un povero peccatore. Quanta e quanta e quanta disonestà nel profondo del cuore, quanta menzogna nell'animo, quanta ipocrisia nei suoi comportamenti, quante e quante cose che lo tengono lontano e separato da Dio. Perciò continuiamo a ripetere che la differenza che noi possiamo compiere nel seno della società non può essere effettuata tra il religioso e il non religioso, tra il bigotto e il materialista, ma deve essere sempre compiuta tra colui che ha accettato Cristo e colui che non l'ha accettato, colui che ha sperimentato la salvezza e colui che non l'ha sperimentata.
2: La domanda In un certo senso diceva anche che ci sono delle persone che non vanno in chiesa, che non si reputano religiosi, eppure fanno del bene più di quello che va in chiesa. E queste persone come le potremmo definire noi?
0: Ma credo che l'abbiamo già definite in fondo, perché abbiamo già precisato che la salvezza viene partecipata per la fede in Cristo. Persone che hanno dei meriti dal punto di vista umano e sociale, certamente non ne mancano, non ne sono mai mancate e non ne mancheranno neanche nel futuro, ma la parola di Dio, quando divide la società in due grandi categorie, non tiene mai presente questo elemento, ma mette solo e sempre in evidenza l'elemento

allora produce anche le opere, ma anche qui c'è proprio un rovesciamento di termini. Non sono le opere che producono la salvezza, ma è la salvezza che produce le opere. E quando le opere sono prodotte dalla salvezza, sono vere opere della salvezza, cioè che manifestano la salvezza, e allora sono opere sincere, opere pure, opere sante, opere esente da quegli elementi inquinanti che generalmente invece sono presenti nelle opere compiute fuori della grazia e della salvezza.

Noi purtroppo viviamo in un paese dove il bigottismo, specialmente in determinate località, è elevato a sistema e indubbiamente crea perplessità in osservatori attenti, coloro che compiono delle autentiche analisi della vita religiosa rimangono sgomenti di fronte a certi fenomeni e a certe manifestazioni. Ma noi non dobbiamo stancarci di ripetere che bisogna fare sempre una distinzione tra religione e redenzione. La distinzione si impone perché al termine religione, termine usato ed abusato, ripeto, nella nostra nazione, si dà un significato completamente diverso da quello reale. Ecco perché dobbiamo fare la distinzione. Se a questa parola si desse il suo vero significato di legame con Dio, di relazione con Dio, allora bisognerebbe soltanto mettere a punto dove si trova la religione. Ma poiché generalmente nell'opinione pubblica è invasa la convinzione che religione voglia dire semplicemente esercizio di determinate pratiche, accostarsi ai sacramenti, frequentare i luoghi di culto, indipendentemente dall'esperienza spirituale e dalla realizzazione della grazia di Dio, allora bisogna continuare a dire che noi dobbiamo nettamente, in maniera decisa, fare una differenza tra religione e redenzione. E quando abbiamo fatto questa differenza, allora siamo anche pronti a dire che coloro che hanno sperimentato la redenzione non hanno solo una religione, hanno la potenza della grazia di Dio, non sono dei bigotti ipocriti dalla doppia vita, cioè dalla vita pia in chiesa e dalla vita dissoluta fuori dalla chiesa, ma sono dei cristiani coerenti che vivono la loro confessione di fede nella stessa maniera, tanto nei luoghi di culto.

0: quanto nel seno della società, nei loro impegni umani, nei loro impegni sociali, e le opere sono manifeste perché sono proprio le opere della salvezza, le opere della grazia di Dio. E quindi questa è la risposta che noi diamo.
1: Sì, mi sembra che un esempio dell'inutilità appunto di questo di questa religiosità solo formale ci sia dato proprio da Gesù quando parlò del pubblicano e del fariseo, e cioè questo fariseo che si presentava davanti a Dio elencando praticamente tutte le cose che aveva fatto, mentre il pubblicano si rendeva conto soltanto di essere peccatore. È grandemente peccatore, però Gesù disse che il pubblicano tornò a casa più giustificato del fariseo.
0: Certo, già abbiamo nella parabola una sintesi molto vivace, molto vigorosa dell'antitesi che c'è tra religione e religione, religione intesa nel senso puro della parola e religione intesa nel senso formale della parola. Il povero pubblicano si sente davanti a Dio e si umilia nella presenza di Dio in conseguenza del suo peccato, della sua indegnità, mentre il fariseo non fa altro che esaltare se stesso, il suo io. Egli non rende un culto a Dio, rende un culto al suo io. Ma possiamo dire che tutti i discorsi di Gesù, e specialmente quelli che lo pongono di fronte ai farisei, come tu hai ricordato, sono stati espressi proprio per mettere bene in evidenza la grande differenza che c'è tra una religione formale, una religione che serve soltanto per soddisfare certe esigenze umane, direi quasi per appagare l'opinione pubblica, e una religione sostanziale. E Gesù ha bollato la prima, ha denunciato la prima, ha condannato la prima, e sono state pronunziate delle autentiche invettive da parte del maestro proprio nei confronti di quella classe di religiosi che ai suoi giorni era considerata, possiamo dire, la più elevata, la classe dalla squisita spiritualità dei tempi. Ma quella classe è stata condannata dal Signore perché proprio viveva una religione simile a quella della quale abbiamo parlato, un bigottismo ipocrita, una doppia vita che non impegnava nella presenza di Dio, ma impegnava rispetto a se stessi e rispetto alla società, ma solo per soddisfare degli elementi umani e degli elementi sociali. Ecco perché noi facciamo questa differenza che continuiamo a farla e non ci stancheremo mai di farla, perché in fondo il nostro messaggio e la nostra testimonianza hanno questa finalità di dire che non basta avere una religione, non basta ottemperare a certe prescrizioni liturgiche o assecondare certi principi sacramentali. Se in tutto questo manca una vera esperienza di salvezza, cioè un autentico incontro con Cristo che fa sperimentare la potenza della grazia di Dio, avere una religione che si chiama in un modo o nell'altro non serve a niente, non serve a niente per quanto riguarda l'anima e non serve a niente per quanto riguarda il rapporto con Dio. Noi abbiamo anche questa volta esaurito il nostro tempo, terminata la nostra conversazione, vogliamo farlo accomiatandoci dai nostri amici e fratelli che ci seguono e indirizzando a tutti il più cordiale saluto in Cristo Gesù il Salvatore.

0: a casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Al telefono la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
1: Il piccolo giardino che sta sul retro della nostra casa nel mese di aprile era diventato un vero disastro e mi gridava pietà e misericordia ogni volta che lo guardavo. Fra la neve dell'inverno, la pioggia della primavera, la sabbia del deserto africano che cadde sotto forma di fanghiglia rossastra, tutto quello che riusciva a prosperare erano solo le erbacce. Così un giorno, coraggiosamente, mi sono presa zappa e rastrello e ho cominciato a ripulire più che potevo quelle aiole. Lavorare il giardino mi piace molto e mi dà una grande soddisfazione, anche se il giorno dopo ho un bel mal di schiena e ai muscoli. Ogni volta che zappo e che lavoro, mi ripasso anche una utilissima lezione spirituale. La Bibbia dice che non dobbiamo permettere che in noi ci siano, che noi nel nostro cuore ci siano radici velenose, capaci di darci amarezza e di infettare molti altri. E direi che non ci sono molte similitudini più azzeccate di questa per descrivere l'importanza di tenere il nostro cuore, il nostro interiore, l'anima pulita. Di erbacce ce ne sono di tutti i tipi. Ci sono quelle a bulbo, dovrei dire forse di radici ce ne sono di tutti i tipi. Ci sono quelle a bulbo che stanno ben affondate nella terra e bisogna scavare e scavare per tirarle fuori. Sono come tumori. Se non si arriva a estirparle come si deve del tutto, ricrescono. Di solito producono delle piante tenaci con dei fiori puzzolenti che mi pare si chiamino cigari. A me fanno pensare a quelle offese che abbiamo ricevute e che mettiamo nel profondo del nostro essere. Sapete, quelle del tipo questa non me la doveva fare, me la leggo al dito. E sono radici che riaffiorano regolarmente ogni volta che ripensiamo a certi avvenimenti o a certe persone o a certe situazioni. Poi ci sono le radici lunghe, sottili e profonde. Vengono su tirando piano piano se il terreno è un po' umido. Assomigliano, mi pare, alle offese che perdoniamo. Con un po' di pianto e di lavoro delicato riusciamo a estirparle e se il lavoro è fatto bene non producono più la pianta. Poi ci sono quelle a filamento, con tante cipollette attaccate, pronte a mandare su piantine inutili alla prima occasione, e a me sembrano i pettegolezzi delle donne, o forse anche degli uomini. Innocenti, ma che si moltiplicano e non producono niente di utile. Le radici a rizoma sono tenaci, le tagli e si estendono da un'altra parte. Insistenti come i figli quando ti chiedono una cosa e non mollano, anche se sembrano darsi pace per un po' di tempo, poi tornano alla carica. Infine ci sono quelle terribili radici sottili che si stendono appena sotto la superficie del terreno e vanno dappertutto a soffocare le altre piante. Quelle mi sembrano le calunnie o le maldicenze. Si diramano dappertutto e fanno molto male, non c'è verso di eliminarle. Le parole cattive lasciano il segno e una volta dette non si neutralizzano. Oggi in natura, in campagna, si usano i diserbanti che ammazzano le erbe, ma che, come tutto quello che gli uomini inventano, fanno anche del male. Secondo me è meglio zappare, faticare e estirpare. Anche il Signore propone alcuni diserbanti efficaci e i suoi non fanno male. Il migliore diserbante è evitare parole inutili e oziose, ma nessuno riesce a usarlo sempre. Anche Giacomo, nella sua lettera che si trova nel Nuovo Testamento, dice che se uno non sbaglia nel parlare è un uomo perfetto, e la persona perfetta purtroppo non esiste. Un altro diserbante divino utilissimo come prevenzione è chiedere al Signore di mettere una guardia davanti alla nostra bocca. Questa espressione sta in un salmo di Davide e funziona. Il terzo diserbante sempre a disposizione è la pratica del perdono. Sul momento fa male a chi lo deve usare, ma fa bene al terreno che lo riceve. Però purtroppo è troppo poco usato.

Avete ascoltato A Casa Nostra con la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay, accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.
2: La casa editrice Il Messaggero Cristiano è lieta di presentare...

Isaia capitolo 40 versetto 26. Levate gli occhi in alto e guardate chi ha creato queste cose. Ecclesiaste capitolo 3 versetto 11. Dio ha fatto ogni cosa bella al suo tempo. Il titolo del commento di oggi è Io mi fermo lì. Quando invitai la nostra vicina di casa, Laura, a partecipare ad una conferenza sulla Bibbia, lei precisò subito che non credeva in niente. Guardando le foto dei suoi figli appese alla parete, le dissi: quando lei pensa all'affetto dei suoi figli, non trova che sia una cosa stupenda? Sì, ci sono delle cose belle intorno a me, ma mi fermo lì e non voglio andare oltre. Io invece, quando vedo il sorriso di un fanciullo, penso che le cose non sono nate dal nulla e penso a Dio. Voi pensate a Dio perché siete stati allevati nella fede. Io non ci penso perché sono stata allevata senza religione. Per me le cose esistono, punto e basta. Veramente, quando lei guarda la bellezza della natura, come quell'albero in autunno, si ferma lì? Sì, quando guardo quell'albero non penso a nulla, se non che qualcuno lo ha piantato. Anche la nostra conversazione si fermò lì, ma sono fiduciosa che non sia stata inutile. Un giorno, vedendo un albero con le sue foglie purpuree, Laura forse non penserà soltanto all'albero o a chi lo ha piantato, ma avrà uno sguardo diverso sulla natura, sulla vita, sull'universo e riconoscerà che Dio è all'origine di ogni cosa. Non potrà fare a meno di riflettere, di essere logica, di pensare a Dio e di comprendere quanto le sia vicino. In tutto ciò che ci sta intorno è contenuto un messaggio indirizzato a noi. Chi ha fatto tutta questa bellezza? Se ciò che vediamo è rovinato e degradato, chi ne è la causa? È forse colpa del Creatore?

Galati 3, l'altra volta abbiamo fatto i primi 6 versi, se vi ricordate Paolo adesso porta la riprensione abbastanza dura ai Galati, infatti inizia il capitolo dicendo Galati insensati. Perché sono insensati? Perché sono sciocchi? Hanno perso il senno? Perché hanno dato ascolto a qualcuno che è venuto e li ha ammaliati, come dice Paolo. Li ha ipnotizzati, ha un po' reso oscuro la loro comprensione. E sappiamo il contesto, sono questi giudaizzanti che insegnano che è indispensabile osservare la legge per essere salvati, non basta la sola fede in Gesù Cristo. E quindi nei primi versetti Paolo fa alcune domande retoriche per cercare di svegliarli da questo torpore. Sostanzialmente quello che dice è: quello che avete ricevuto, la salvezza, la pienezza dello Spirito Santo, i miracoli che Dio ha fatto nella vostra vita,

tentati, avendo iniziato per lo spirito, vorreste finire nella carne? Queste sono le domande che abbiamo visto l'altra volta. E quindi sta parlando loro della loro esperienza e sta dicendo: ricordatevi la vostra esperienza. Vi capita mai di stare un po' persi, un po' smarriti e ti fermi e dici: ma perché sono uscito stamattina? No, perché sono entrato in questo supermercato? Qual era l'obiettivo principale? Perché certe volte noi andiamo al supermercato perché dobbiamo comprare lo zucchero, compriamo tutto, usciamo e diciamo: oh, lo zucchero. No? Allora certe volte nella nostra vita diciamo: ma perché sto qui? Qual è l'obiettivo principale? E questa domanda ci aiuta a rientrare in noi e ricordarci l'obiettivo. E quindi ha parlato loro della loro esperienza personale. E adesso dal versetto 6 invece parla con altri, porta altri argomenti. Parla della scrittura, di ciò che insegna la scrittura, in particolare parla dell'esempio di Abramo, che è considerato da tutti, era considerato dai giudei il padre della fede. Quindi lui, quello che sta cercando di portare avanti è la non necessità dell'osservanza della legge, e anche da un punto di vista dei giudei. Quindi dal versetto 6 leggiamo: così Abramo credette a Dio e ciò gli fu messo in conto di giustizia. Sappiate pure che coloro che sono dalla fede sono figli di Abramo. E la scrittura, prevedendo che Dio avrebbe giustificato le nazioni per fede, diede prima ad Abramo una buona notizia: tutte le nazioni saranno benedette in te. Perciò coloro che si fondano sulla fede sono benedetti col fedele Abramo. Ci dice due cose interessanti di Abramo. Una ha a che vedere con la giustificazione, una ha a che vedere con la benedizione. Che significa Abramo credette a Dio e ciò gli fu messo in conto di giustizia? Significa che lui è stato dichiarato giusto per il solo fatto di aver creduto a quello che Dio gli diceva, e nient'altro. Dio gliel'ha considerato come giustizia. Se andiamo a Genesi capitolo 15, è la circostanza in cui Dio fa questa promessa, che poi rinnova ad Abramo. Dopo queste cose la parola dell'Eterno fu rivolta in visione ad Abramo dicendo: non temere, o Abramo, io sono il tuo scudo e la tua ricompensa sarà grandissima. Ma Abramo disse: Signore Eterno, che mi darai, perché sono senza figli e l'erede della mia casa è Eliezer di Damasco? Poi Abramo soggiunse: tu non mi hai dato alcuna discendenza, ora ecco, uno nato in casa mia sarà mio erede. Allora ecco, la parola dell'Eterno gli fu rivolta dicendo: questi non sarà tuo erede, ma colui che uscirà dalle tue viscere sarà tuo erede. Poi lo condusse fuori e gli disse: guarda ora verso il cielo e conta le stelle, se le puoi contare. Quindi aggiunse: così sarà la tua discendenza. Ed egli credette all'Eterno, che glielo mise in conto di giustizia. Quindi c'è questo scambio di battute tra Dio e Abramo. E alla fine Dio gli promette che attraverso un suo figlio che viene da Sara, lui avrà una discendenza. E Abramo credette, e come dice il versetto 6, credette a Dio e glielo mise in conto di giustizia. È come quando noi andiamo a versare una somma in banca, no? Dio ha messo la giustizia nel conto di Abramo. E quindi lui è stato ricco di giustizia, è stato giustificato. Giustificato non significa essere giusto, ma essere dichiarato giusto. Abramo non era giusto, non era perfetto, ma Dio ha considerato la sua fede e lo ha dichiarato giusto, lo ha giustificato. Quindi immaginate la giustizia come un vestito. Dio che ci riveste di questo vestito della giustizia di Gesù Cristo, quando noi crediamo in Lui. Notate che dice: Abramo credette a Dio. Non dice che Abramo credette in Dio. Ci sono tante persone che dicono di credere in Dio. E generalmente parlano di una fede vaga. Io credo all'esistenza di Dio. E poi basta. Ma questo Dio può essere un Dio che forse esiste, non si sa bene chi sia, cosa voglia, eccetera, però dicono di credere in Dio. Questa non è la fede che Dio cerca, perché questa non è la fede che cambia la vita di una persona. Mm-hmm. Dio vuole che noi crediamo a

lui, cioè a quello che dice, a quello che è, a quello che vuole, a quello che ci propone. Lui vuole che la nostra fede porti in noi un cambiamento, una trasformazione, un'accettazione, un ravvedimento, un cambiamento. Sapete, tanti malvagi credono in Dio e non vengono giustificati per questo. Addirittura i demoni credono in Dio, sanno che Dio esiste, ma non è la fede che porta cambiamento e ravvedimento in loro. La scrittura dice che i demoni credono e tremano perché sanno chi è Dio, ma non è una fede che salva. Quindi credere a Dio significa credere a quello che lui dice. Abramo credette a quello che Dio gli stava dicendo, quindi mise la sua vita in quello che Dio gli stava dicendo e Dio lo giustifica. E poi dice Paolo, coloro che sono dalla fede sono figli di Abramo. Che cosa significa essere figli di Abramo? Sapete che nella scrittura il padre generalmente è il capostipite, il primo. Non necessariamente lo è in senso fisico e letterale, ma padre spesso nell'Antico Testamento è il primo di una serie. E quindi Abramo diventa padre della fede perché lui ha avuto fede, e tutti quelli che hanno fede come l'ha avuta Abramo diventano suoi figli. E quindi qual è il punto di Paolo? Quelli che si vantano di essere ebrei, quelli che si vantano della loro discendenza, no? Di essere, noi veniamo dalla famiglia, noi veniamo da Abramo, lui dice i veri figli di Abramo sono quelli che fanno quello che fa Abramo, cioè credono. Da un'altra parte Romani Paolo dice voi dite di essere figli e non siete suoi figli, perché non fate quello che fa. Addirittura Gesù dice voi siete figli del diavolo perché voi fate quello che fa il padre vostro, cioè mentite, ingannate, eccetera. Quindi coloro che sono dalla fede sono figli di Abramo e quindi non avete bisogno della legge per essere figli di Abramo. Siete figli di Abramo se credete, e questo è superiore. E poi dice, prevedendo che Dio avrebbe giustificato le nazioni. Vi ricordate, questo era un altro punto fondamentale. Per chi è la salvezza? Solo per i giudei? Quindi dice, Dio aveva già previsto che la salvezza sarebbe stata e la giustificazione sarebbe stata per le nazioni, per i gentili. E questo, il fatto che Dio giustificasse per fede, è sempre stata la realtà. Se andate e ripassate Ebrei 11, quando vedete i vari personaggi che hanno avuto fede, subito dice, Noè ha avuto fede, Enoch ha avuto fede, e prima ancora Abele ha avuto fede, Abramo ha avuto fede, Mosè ha avuto fede, e poi dice al versetto 6, senza fede è impossibile. La giustificazione è sempre stata per fede, va bene? E quindi Dio aveva previsto che avrebbe giustificato per fede, e questo è universale, è per tutti. Quindi anche se c'erano i sacrifici, come vedremo stasera, che sono venuti dopo, perché la legge di Mosè viene dopo Abramo, quelli non servivano per giustificare, i sacrifici non servivano per rendere le persone giuste, ma servivano per coprire i peccati, in attesa dell'agnello di Dio. Quindi erano semplicemente una figura, perché la giustificazione sarebbe venuta solo per la fede in Gesù. Ma la cosa bella, dice, non c'è solo la giustificazione, perché dice tutte le nazioni saranno benedette in te, non c'è solo quelli che credono, che hanno fede, vengono giustificati come è stato giustificato il loro padre, Abramo, ma vengono anche benedetti come è stato benedetto il loro padre. Perché dice tutti coloro che si fondano sulla fede sono benedetti col fedele Abramo. Siamo al versetto 9. E adesso parlerà invece della legge che porta, anziché benedizione, cosa? Maledizione. Infatti dice, infatti tutti coloro che si fondano sulle opere della legge sono sotto la maledizione, perché sta scritto maledetto chiunque non persevera in tutte le cose scritte nel libro della legge per praticarle. Ora è manifesto che nessuno è giustificato mediante la legge davanti a Dio, perché il giusto vivrà per fede. Ora la legge non proviene dalla fede, ma l'uomo che fa queste cose vivrà per mezzo di esse.
Cristo ci ha riscattati dalla maledizione della legge, essendo diventato maledizione per noi, poiché sta scritto: maledetto chiunque è appeso al legno, affinché la benedizione di Abramo pervenisse ai gentili in Cristo Gesù, perché noi ricevessimo la promessa dello Spirito Santo, dello Spirito mediante la fede. Quindi parla di una maledizione. Tutti quelli che si fondano, cioè si appoggiano, credono per mezzo della legge, sono sotto la maledizione. È una buona notizia o una brutta notizia? Ricordate cosa significa l'Evangelo? L'Evangelo è la buona notizia. Adesso Paolo sta dicendo: tornare alla legge è una brutta notizia, è una pessima notizia, perché sotto la legge c'è la maledizione della legge. Perché? Perché sei costretto ad osservare tutta la legge e sempre. Questa è la maledizione della legge. Se tu sei sotto la legge, devi osservare tutta la legge e sempre. Quindi due condizioni fondamentali. Quindi se non hai mai rubato, ma dici una bugia, la legge ti dichiara ugualmente trasgressore. Non puoi dire: ma io non ho mai rubato. Hai detto una bugia, sei davanti alla legge trasgressore colpevole, giusto? E anche se non hai mai detto una bugia in tutta la tua vita e poi prima di morire dici una bugia, la legge ti dichiara un bugiardo, giusto? Questa è la maledizione della legge. Se tu sei sotto la legge, devi osservare tutta la legge e sempre. Questo che cosa significa? Che nessuno di noi ha osservato la legge, nessuno di noi la osserverà mai, nessuno al mondo l'ha osservata, e quindi siamo tutti sotto. Se ci fondiamo fondiamo sulla legge, siamo sotto la sua maledizione. Infatti è scritto: maledetto chiunque non persevera in tutte le cose. Perseverare quindi è in tutte. Vi ricordate il discorso di Giacomo? Lui dice più o meno la stessa cosa: chi è colpevole su un punto della legge è colpevole su tutti i punti, e quindi non c'è nessuno innocente. Non c'è nessun giusto. E questo è quello che significa essere sotto la legge. Vedete come la legge non serve per giustificare. La legge in realtà serve per condannare. Ma questo è lo scopo. E adesso ne parliamo. E poi dice questo versetto, cita questo versetto, che è chiarissimo, un passo dell'Antico Testamento che si trova in Abacuc 2, capitolo 4, dice che il giusto vivrà per fede. È un passo citato diverse volte nel Nuovo Testamento, lo cita sempre Paolo, è una volta in Ebrei, ma molti pensano che sia Paolo che aveva scritto Ebrei. Il giusto vivrà non perché è giusto, il giusto vivrà per fede, perché ha fede allora vivrà. Quindi conta poco che sia giusto, conta che abbia fede, capite? Capite il punto? Ora, tornando alla maledizione della legge, dice: Cristo ci ha riscattati dalla maledizione della legge. Potremmo fare uno studio biblico su ogni parola di questi versetti, di questo capitolo. Stiamo andando abbastanza veloci, perché qui si potrebbe parlare di riscatto, eccetera. Ovviamente voi capite, siamo tutti quanti abbastanza avvezzi alla scrittura. Cristo ci ha riscattati da questa maledizione della legge di cui stiamo parlando. E quindi l'idea è che senza Cristo non sei riscattato dalla maledizione, solo Cristo ti riscatta dalla maledizione. Come Cristo ci ha riscattati dalla maledizione della legge? Annullando la legge, abolendo la legge? No, lui è diventato maledizione per noi. Quindi lui ha preso il nostro posto, c'è stata una sostituzione. E poi c'è questo versetto che cita: maledetto, poiché sta scritto: maledetto chiunque appeso al legno. Se andate a Deuteronomio capitolo 21, da dove viene questo passo? E Deuteronomio 21, 22 dice: se uno ha commesso un delitto che merita la morte ed è stato messo a morte e tu l'hai appeso a un albero, il suo cadavere non rimarrà tutta la notte sull'albero, ma lo seppellirai lo stesso giorno, perché colui che è appeso è maledetto da Dio. E tu non contaminerai la terra che l'Eterno, il tuo Dio, ti dà in eredità. Appendere un uomo a un albero era un segno di sfregio, era un'umiliazione in quella cultura e probabilmente in tutte le culture. Significava esporlo. Avete visto molti film, molte scene,
parlano di morti che vengono lasciati penzoloni. Non è casuale, non è perché non hanno voglia di tirarli giù o di seppellirli, è un modo per umiliare la loro memoria, dire noi abbiamo, li abbiamo uccisi, li abbiamo trattati in questa maniera, ecco, ecco quello che si meritava, ecco come siamo forti noi, eccetera, eccetera. Quindi lasciare appeso un cadavere era un segno di umiliazione, di vergogna, perché tutti lo vedono, è lì, no? È esposto alla vergogna. E quindi era riservato ai criminali peggiori, non solo quelli che meritavano di morire, ma quelli che meritavano di morire ed essere svergognati, essere umiliati pubblicamente. E quindi raffigurava la maledizione di Dio. E infatti dice, maledetto chiunque è appeso al legno. La croce di Gesù ha rappresentato un pochettino non solo la morte e l'umiliazione di Cristo, ma anche rappresentato la condanna di Dio, perché c'è questo passo che dice maledetto chiunque è appeso al legno. Quindi non è una morte casuale quella della croce. Ripeto, rappresenta la punizione, ma rappresenta anche l'umiliazione e rappresenta anche la condanna di Dio, perché maledetto è chiunque è appeso al legno. Gesù ovviamente si è caricato di tutti i nostri peccati, lui che non ha mai peccato è stato considerato come il peggiore dei peccatori, è stato trattato e considerato come il peggiore dei peccatori. Di nuovo siamo nel contesto dell'essere considerato come, perché lui era innocente. Gesù è morto da peccatore, ma lui era innocente. Noi siamo stati giustificati, nel senso siamo peccatori e veniamo considerati giusti. Gesù è giusto e viene considerato peccatore. Capite? E quindi affinché, dice, la benedizione di Abramo, Gesù ci ha riscattati dalla maledizione della legge, essendo diventato maledizione per noi, affinché la benedizione di Abramo pervenisse ai gentili in Cristo Gesù, perché noi ricevessimo la promessa dello Spirito mediante la fede. Quindi lui giusto si è vestito dei nostri peccati e ha pagato. Noi peccatori ci siamo vestiti della sua giustizia e siamo stati liberati, assolti. E non solo siamo stati assolti, ma siamo stati perfino benedetti. Ok? E in questo si dimostra tutta la superiorità della grazia e della fede rispetto alla legge. Capite bene? Non solo non sei più maledetto, ma sei anche benedetto. Ora, andiamo avanti. Fratelli, io parlo alla maniera degli uomini. Se un patto è ratificato, benché sia patto d'uomo, nessuno lo annulla o vi aggiunge qualche cosa. Ora, le promesse furono fatte ad Abramo e alla sua discendenza, non dice alle discendenze, come se si trattasse di molte, ma come di una sola, e alla tua discendenza, cioè Cristo. Ora io dico questo, la legge, venuta dopo 430 anni, non annulla il patto ratificato prima da Dio in Cristo, in modo da annullare la promessa. Infatti, se l'eredità derivasse dalla legge, non verrebbe più dalla promessa, ma Dio la donò ad Abramo mediante la promessa. Dice, versetto 15, se un patto è ratificato, qual è il patto di cui sta parlando adesso? Adesso sta parlando del patto di Dio con Abramo, non sta parlando della legge. Dice, se è stato ratificato, che vuol dire ratificare un patto? Farlo partire, renderlo valido, confermarlo. È un termine legale, molto di quello che stiamo dicendo e che diremo ha a che fare con la giustizia, sono termini legali. Quindi se un patto è stato ratificato, quindi la promessa fatta da Dio ad Abramo, in te saranno benedette tutte le nazioni, quel patto nel momento in cui Dio l'ha fatto ad Abramo è diventato valido, ha iniziato a funzionare per Abramo. E poi Paolo dice non solo per Abramo, ma anche per la sua discendenza, per la sua progenie. E qui il suo punto è non una discendenza qualsiasi, una progenie qualsiasi, ma una in particolare, cioè Cristo. E come vedremo alla fine, e tutti quelli che sono in Cristo, perché anche loro diventano discendenza, essendo in Cristo. Quindi il patto di Dio è stato confermato per Abramo, il patto della benedizione, grazie alla fede, e per la sua discendenza. È la legge che è venuta dopo.
Noi nella nostra mente ragioniamo sempre come prima c'è la legge e poi c'è l'Evangelo, giusto? Invece Paolo ci fa capire che prima c'era la grazia e la fede, poi c'è stata la parentesi della legge e poi siamo tornati alla fede, quindi alla fede e al patto di Dio con Abramo. Quindi la legge non ha annullato un patto che era stato ratificato prima, quello era ancora valido. Ora ovviamente dice, parla della discendenza, c'è un elemento profetico in questa promessa come la spiega Paolo. Adesso non stiamo più in Genesi 15, ma quando parla della discendenza siamo più in Genesi 17, al versetto 7. C'è un elemento profetico perché parla di una discendenza e dice al singolare. E sta parlando di Gesù Cristo. Ora non entro nel merito di questo versetto perché è un pochettino complesso, perché quando uno parla di discendenza non è singolare, parla di tutti i discendenti. Ma in qualche modo Paolo, il suo punto è che sta parlando di Cristo, quindi poi forse alla fine dello studio sarà più chiaro. Ma dice non alle progenie o a qualsiasi figlio, ma alla discendenza, riferendosi a uno in particolare, a una linea particolare che è quella di Gesù. Quindi la legge venuta 430 anni dopo non annulla questa promessa che Dio ha fatto ad Abramo e alla sua discendenza. A questo punto uno si deve chiedere perché allora è stata data la legge, e quindi Paolo ci spende un po' di parole. Perché fu data la legge? Voi che avete studiato bene con me Romani, sapete benissimo perché è stata data la legge. Quindi leggiamo questi versetti che seguono, così ripassiamo. Perché dunque fu data la legge? Essa fu aggiunta a causa delle trasgressioni, finché fosse venuta la discendenza a cui era stata fatta la promessa. Essa fu promulgata dagli angeli per mano di un mediatore. Ora il mediatore non è mediatore di uno solo, ma Dio è uno. La legge è dunque contraria alle promesse di Dio? Così non sia, perché se fosse stata data una legge capace di dare la vita, allora veramente la giustizia sarebbe venuta dalla legge. Ma la scrittura ha rinchiuso ogni cosa sotto il peccato, affinché fosse data ai credenti la promessa per la fede di Gesù Cristo. Ora, prima che venisse la fede, noi eravamo custoditi sotto la legge, come rinchiusi, in attesa della fede che doveva essere rivelata. Così la legge è stata nostro precettore per portarci a Cristo, affinché fossimo giustificati per fede. Ma venuta la fede, non siamo più sotto un precettore, perché voi tutti siete figli di Dio per mezzo della fede in Cristo Gesù. Quindi, perché fu data la legge? Adesso, chiarisce lo scopo della legge, che non è quello di rendere giusta una persona. Qual è lo scopo della legge? Condurci a Cristo, farci capire che siamo peccatori. Lo scopo della legge è questa. Ovviamente dice, essa fu aggiunta, che vuol dire aggiunta? Che non c'era prima, è stata messa, è stato un più, è stata aggiunta a causa delle trasgressioni, finché, lo vedete un po' il punto di Paolo? Lui sta dicendo, era una parentesi, è stata aggiunta per uno scopo, per una motivazione, ma era per un tempo, finché fosse venuta la discendenza, che abbiamo detto che nella sua interpretazione è Gesù, a cui era stata fatta la promessa. Quindi, per uno scopo specifico e per un tempo limitato, che è fino alla venuta di Gesù Cristo. La legge, abbiamo detto, ha lo scopo di rivelare il peccato, di denunciare il peccato, di farci capire che siamo tutti peccatori. Come lo fa? Lo fa mostrando qual è lo standard di Dio. Perché io penso sempre di essere bravo, io penso sempre di essere a posto finché non mi misuro con lo standard di Dio. Io penso sempre che io sono alto fino a quel punto finché non mi metto sotto e capisco veramente qual è la differenza, no? Se tu vuoi convincere una persona che sbaglia, che non è brava a suonare, per esempio, è la prima cosa che mi viene in mente.
Perché tutti noi musicisti pensiamo di essere bravi a suonare e quando impariamo una cosa nuova pensiamo di essere migliori. Allora, vieni, ti faccio vedere come si suona. Ti metti davanti un maestro, tu capisci qual è il punto di riferimento e capisci che sei molto distante. Perché se non c'era il maestro, se non c'era il punto di riferimento, per te andava bene, eri abbastanza bravo, no? Anzi, addirittura ti gonfiavi, no? Generalmente chi sa suonare peggio è quello che si vanta di più, perché quelli che ne hanno una certa competenza non si vantano molto. Quindi la legge serve per dare lo standard, perché noi capissimo cosa Dio considera essere un comportamento giusto e irreprensibile. E quindi la legge serve per rivelare l'imperfezione dell'uomo, non la sua perfezione. E quindi mostra anche una necessità. L'uomo a quel punto dice: ai ai ai ai, ai. Quello che ha detto Isaia quando ha visto il Signore, non ha detto wow che bello sono la presenza di Dio, ha detto ai ai ai ai ai ai, sono un peccatore, sono nei guai. L'uomo che è messo davanti alla realtà della perfezione di Dio trema, perché vede quanto è poco lui. E quindi si rende conto anche di aver bisogno di perdono. Ho bisogno di essere perdonato. La legge mi aiuta in questo. Mi fa capire che sono mancante, mi fa capire quanto sono mancante, mi fa capire che non ce la potrò mai fare, e quindi mi fa capire che ho bisogno di aiuto, ho bisogno di perdono. E per quello dice che la legge punta a Cristo, porta a Cristo, perché mi dice io ho bisogno di un salvatore, non ce la potrò mai fare da solo. Ho bisogno di qualcuno che mi aiuta. Ora, qui dice Paolo che la legge è stata promulgata dagli angeli per mano di un mediatore. Sapete che Mosè ha ricevuto la legge di Dio, la legge di Dio non era unicamente le due tavole con i 10 comandamenti scritto con il dito di Dio, ma la legge era una cosa molto più grande e complessa che lui ha dovuto scrivere. E qui dice che è stata promulgata dagli angeli. Questi sono dei dettagli che ci sta dicendo la tradizione ebraica, insegnava questo, e Paolo ci sta dicendo che era corretto, ma se andiamo a leggere nell'Antico Testamento non troviamo questi dettagli. Quindi dice promulgata dagli angeli, ma non è tanto questa la cosa importante. Dice per mano di un mediatore, e probabilmente sta parlando di Mosè. Chi è il mediatore? Il mediatore è il tramite, e nella legge il mediatore tra Dio e gli israeliti era Mosè, perché loro l'avevano richiesto, perché loro hanno detto paura, facci tu, no? Noi, e quindi mediatore. E poi questa aggiunta che preferivo che non avesse aggiunto questa parentesi, solo il mediatore non è un mediatore di uno solo, ma Dio è uno. È molto chiaro cosa sta dicendo, vero? Ora, il mediatore non è mediatore di uno solo, ma Dio è uno. Che vuol dire che il mediatore non è mediatore di uno solo? Se c'è uno che vende le case e fa l'agente immobiliare, il suo compito è mettere insieme due parti, altrimenti non è un agente immobiliare, giusto? Se la compra lui è un acquirente, se la vende è un venditore. Solo se mette... E quindi lui dice, se c'è un mediatore ci devono stare due parti, va bene? E così era tra Dio e gli israeliti. C'era Mosè, c'era Dio, c'era gli israeliti. E poi dice, ma Dio è uno. È un po' meno chiaro qual è il senso di questa aggiunta, ma Dio è uno. Sappiamo che Dio è uno. Quello che la mia comprensione, la mia interpretazione, è che qui sta parlando ovviamente, da dove siamo partiti, dalla promessa che Dio ha fatto ad Abramo e a chi? E alla sua discendenza. Quindi Dio ha fatto una promessa a Gesù. Qui non c'è un mediatore tra il padre e il figlio, perché loro sono uno. Questa è la mia interpretazione. Va bene? Quindi non c'è bisogno di un mediatore perché questa promessa sia valida. È valida perché Gesù l'ha realizzata. Dio è uno. Ora, noi sappiamo di avere bisogno di Gesù come mediatore tra noi e Dio. È chiaro? Ce lo dice Paolo. C'è un solo Dio e un unico mediatore tra Dio e l'uomo, cioè Cristo Gesù, ma non c'è bisogno di un mediatore tra Dio Padre e Dio Figlio. E quindi lui sta dicendo questa promessa Dio l'ha fatta alla sua discendenza, alla discendenza di Abramo, che era Gesù. Quindi questa è come lo leggo io.
se avete altre interpretazioni, va bene. Poi torna a questo punto della legge. Prima che venisse la fede, eravamo custoditi sotto la legge. Questo ci riporta anche un po' allo scopo della legge. Vedete che tutto è una questione di tempo. Lui dice la legge era una parentesi, serviva per uno scopo, l'ha fatto quello scopo, l'ha adempiuto, adesso non serve più. Prima che venisse la fede, noi eravamo custoditi sotto la legge. Custoditi significa che in qualche modo la legge ci teneva, ci proteggeva, però adesso l'immagine è quello del precettore. Chi era il precettore? Lui dice, i termini che usa sono custoditi sotto la legge, rinchiusi in attesa. Non è proprio quello l'immagine di una persona libera. Chi è il precettore? Il precettore era quel personaggio che nelle famiglie nobili si occupava dei ragazzi prima che loro diventassero maggiorenni e potessero prendere l'eredità, capite? E quindi come fa un educatore in casa? Come si comporta? Fa questo! Sembra che sia il capo. Comanda, controlla. Posso comprare questa cosa? No, non la puoi comprare. Hai sbagliato, vai in punizione. Però non è il padre, è il precettore. Ha uno scopo buono, sembra cattivo. È cattivo, ma lo scopo è buono. Quello di educare, quello di preparare, quello di formare, quindi prendere delle decisioni al posto di chi non è ancora pronto. Questa è l'immagine di cui sta parlando Paolo, no? Quindi il precettore ti insegna, è duro, è severo, comanda, controlla, punisce. A un certo punto però finisce il suo incarico e tu, perché sei figlio, dici ciao, non dici ti prego rimani con me, dici ah, finalmente te ne vai, no? Ha fatto il suo lavoro e quindi adesso se ne va. È un'immagine che lui porterà anche al capitolo 4, quindi la ritroveremo. E questo è lo scopo della legge. Ci ha tenuto custoditi a quelli che erano sotto la legge, come rinchiusi ma in attesa. Quando è venuta la fede, basta. Perché? Perché noi siamo figli. E infatti dice, ma venuta la fede non siamo più sotto precettore, perché voi siete tutti figli di Dio per mezzo della fede. Quindi c'è un precettore, ognuno deve sapere qual è il suo ruolo. C'è un precettore, la legge, c'è un padre, Dio, e ci sono dei figli, e dobbiamo capire il ruolo di ognuno. Adesso l'ultima parte. Poiché voi tutti siete stati battezzati in Cristo, vi siete rivestiti di Cristo. Non c'è né giudeo né greco, non c'è né schiavo né libero, non c'è né maschio né femmina, perché voi tutti siete uno in Cristo Gesù. Ora, se siete di Cristo, siete dunque progenie di Abramo ed eredi secondo la promessa. Questo è quello che rilega un po' il punto che sta facendo Paolo. Lui ha parlato di questo patto che era valido perché veniva prima della legge, vi ricordate? Ratificato. Valido per Abramo e valido per la sua discendenza. Parentesi della legge, adesso la discendenza che è Cristo è venuta, la discendenza è quella che ha beneficiato della benedizione di questo patto, di questa promessa, e adesso lui chiude il discorso dicendo se voi credete in Cristo, voi siete in quella discendenza, siete in Cristo, capite? E infatti dice... siete stati battezzati in Cristo. Qui non sta parlando del battesimo tanto come rito, come cosa fisica, sta parlando qui battesimo probabilmente sarebbe meglio lasciarlo nella sua espressione originale, che significa immersione. Dice voi siete stati immersi in Cristo, cioè Dio vi ha messo in Cristo, e poi dice siete stati rivestiti di Cristo, e poi dice ora siete di Cristo. L'idea è questa: Cristo è il beneficiario della promessa di Dio, della benedizione, e voi essendo in Cristo, di Cristo, siete ugualmente beneficiari di questa promessa. E quindi diventate in Cristo, avendo fede in Cristo, progenie di Abramo ed eredi, secondo la promessa. Questo è un po' il punto che sta portando avanti. E non ha finito perché continueremo poi la settimana prossima al capitolo 4.

0: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.
1: Vi presentiamo
2: Attraverso la Bibbia,
1: una guida allo studio completo della parola di Dio.
2: Testi di Vernon McGee.
1: In redazione Edoardo Labanchi.
2: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
1: Al microfono Franco Liotti.

È con vero piacere che vi saluto anche oggi, miei cari amici, dandovi il mio più caloroso benvenuto all'ascolto di Attraverso la Bibbia, rubrica dedicata allo studio della parola di Dio. Al termine dell'ultimo studio abbiamo visto il caso di un ragazzo posseduto da un demone e abbiamo visto che i discepoli di Gesù nulla hanno potuto per liberarlo. Così il padre di quel bambino implorò Gesù dicendo: «Se tu puoi fare qualcosa, aiutaci». E Gesù rispose: «Tu mi chiedi se posso? Ogni cosa è possibile a chi crede». Queste parole di Gesù sono riportate dall'Evangelista Marco nel capitolo 9, versetto 23 del suo Evangelo. Qui il punto della questione è che tutto dipendeva dalla fede del padre di questo ragazzo. Gesù ovviamente poteva fare tutto, ma era necessario che il padre lo credesse fermamente. In questo senso, ogni cosa è possibile a chi crede. E subito, leggo nel Vangelo di Marco al capitolo 9, versetto 24, subito il padre del fanciullo esclamò: «Io credo, sovvieni alla mia incredulità». Notate qui non solo la fede di quest'uomo, ma anche la sua umiltà nel chiedere a Gesù di accrescergli la fede. E Gesù, vedendo che la folla accorreva, sgridò lo spirito immondo, dicendogli: «Spirito muto e sordo, io te lo comando, esci da lui e non entrare più in lui». E lo spirito, gridando e straziandolo forte, uscì, e il ragazzo rimase come morto, tanto che tutti dicevano: «È morto». Ma Gesù lo sollevò, ed egli si rizzò in piedi. Così è scritto nel Vangelo di Marco, al capitolo 9, versetto 25 a 27. Ci si può chiedere se questo non sia stato anche un caso di resurrezione dai morti. Io credo di sì, ma non mi sembra ora opportuno discuterne. Vediamo piuttosto come Gesù sia venuto incontro alle perplessità dei suoi discepoli. Quando Gesù fu entrato in casa, i suoi discepoli gli domandarono in privato: «Perché non abbiamo potuto cacciarlo noi, quel demone?» E Gesù disse loro: «Questa specie di spiriti non si può far uscire in altra maniera che con la preghiera». Così è scritto nel Vangelo di Marco, al capitolo 9, versetto 28 e 29.

Come vedete, Gesù pone l'enfasi sulla preghiera e noi dobbiamo sinceramente chiederci: la nostra debolezza, la debolezza delle nostre chiese, non proviene forse dalla carenza di preghiera? Dato che la nostra risposta è sicuramente sì, perché non riscopriamo la potenza della preghiera? Se davvero saremo uomini e donne di preghiera, la nostra vita sarà veramente potente. In caso contrario, avremo un'esistenza veramente miserabile. Torniamo adesso alla lettura del Vangelo di Marco, sempre del capitolo 9, versetti 30 e 31. Essendo partiti di là, attraversarono la Galilea e Gesù voleva che nessuno lo sapesse, poiché egli ammaestrava i suoi discepoli e diceva loro: il figliol dell'uomo, cioè Gesù, sta per essere dato nelle mani degli uomini ed essi lo uccideranno, e tre giorni dopo essere stato ucciso risusciterà. Notate, amici, che come sempre Gesù mette assieme morte e risurrezione. Ma i discepoli, leggo nel Vangelo di Marco al capitolo 9 versetto 32, i discepoli non intendevano il suo dire e temevano di interrogarlo. I discepoli non riuscivano a capire che cosa Gesù intendesse con questa resurrezione dai morti. Il Signore stava loro parlando della sua morte redentrice e ci saremmo aspettati che almeno gli chiedessero qualche chiarimento. Invece, osarono persino discutere su chi dovesse essere il più grande tra loro proprio dopo che Gesù aveva annunziato loro la sua morte. Avrebbero dovuto vergognarsi del loro comportamento, tanto più che non era la prima volta che il Signore parlava della sua morte, eppure ancora non capivano. Poi, leggo ancora nel Vangelo di Marco, vennero a Capernaum e quando Gesù fu in casa domandò loro: di che cosa parlavate prima? Ed essi tacevano, perché avevano parlato tra di loro chi fosse il maggiore. E Gesù, postosi a sedere, chiamò i 12 discepoli e disse loro: se qualcuno vuole essere il primo, dovrà essere l'ultimo di tutti e dovrà essere il servitore di tutti. Così è scritto nel Vangelo di Marco al capitolo 9, versetto 33 a 35. Ecco il principio fondamentale che indica la natura della vera grandezza. Poi Gesù prese un piccolo fanciullo, lo pose in mezzo a loro e, presolo in braccio, disse ai discepoli: chiunque riceve uno di tali piccoli fanciulli nel mio nome riceve me, e chiunque riceve me non riceve me, ma riceve colui che mi ha mandato. Gesù illustra tale principio mediante un bambino. Notate inoltre che Gesù prese il bambino in braccia. Subito dopo abbiamo un'importante lezione valida ancora oggi per tutti quanti noi. Questo lo leggiamo sempre nel capitolo 9 del Vangelo di Marco, dai versetti 38 a 41. Giovanni disse a Gesù: maestro, noi abbiamo veduto uno che cacciava i demoni nel tuo nome, però lui non ci segue, e così gliel'abbiamo vietato perché non ci seguiva. Ma Gesù disse: non glielo vietate, poiché non c'è nessuno che faccia qualche opera potente nel mio nome e che subito dopo possa dire male di me. Poiché chi non è contro di noi è per noi, perché chiunque avrà dato a bere un bicchiere d'acqua in nome mio, perché siete di Cristo, in verità vi dico che non perderà per niente il suo premio. L'apostolo Giovanni è stato spesso visto come un apostolo un po' delicato, ma questo è smentito anche dalla sua decisa opposizione a coloro che scacciavano i demoni nel nome di Gesù, pur non appartenendo ufficialmente al gruppo dei suoi discepoli.

Gesù comunque condanna questo spirito settario e noterete che la base della vera unità è nel nome di Cristo, nel suo nome. Ciò che viene veramente fatto nel nome di Gesù non può essere rifiutato da nessuno suo discepolo. D'altra parte, bisogna convenire che l'etichetta Gesù è posta su molte cose, troppe cose, che non sono necessariamente fatte però nel nome di Gesù. Notate ora che nel versetto 42 Gesù si riferisce di nuovo al bambino che aveva preso in braccio. Certamente deve essere stata una scena commovente, ma è anche di severo monito per tutti quelli che fanno del male ai bambini. Gesù infatti disse: chiunque avrà scandalizzato uno di questi piccoli che credono, meglio sarebbe per lui che gli fosse messa al collo una macina da mulino e fosse gettato nel mare. Poi Gesù aggiunse: e se la tua mano ti fa intoppare, mozzala, meglio è per te entrare monco nella vita che avere due mani e andartene nella geenna, nel fuoco inestinguibile. Queste severe parole di Gesù sono riportate nel Vangelo di Marco al capitolo 9, versetto 42 e 43. Vi rendete conto, amici, che qui il Signore sta parlando dell'inferno? Vi sono ancora oggi quelli che parlano spesso del gentile Gesù. Eppure Gesù è stato l'unico a parlare chiaramente dell'inferno. Perfino l'apostolo Paolo non ne ha parlato. Faremmo perciò bene ad ascoltare il Signore Gesù attentamente. Egli ha detto che c'è un luogo chiamato inferno. Io credo infatti che sia un luogo vero e proprio e che sia come Gesù l'ha descritto. Ma sia lodato il Signore perché è misericordioso e ci dà a tutti noi la possibilità di scampare all'inferno se ci ravvediamo del nostro peccato e se ci convertiamo a Cristo. Poi Gesù disse ancora: se il tuo piede ti fa intoppare, mozzalo. Meglio è per te entrare zoppo nella vita che avere due piedi ed essere gettato nella geenna. E se l'occhio tuo ti fa intoppare, disse Gesù, cavalo. Meglio è per te entrare con un occhio solo nel regno di Dio che avere due occhi ed essere gettato nella geenna, dove il verme loro non muore e il fuoco non si spegne. Gli occhi, lo sappiamo bene, possono indurci a peccare. Giusto per fare un esempio, vorrei citare Eva, che per prima vide il frutto dell'albero proibito, un frutto bello, gustoso, si lasciò sedurre dalla vista e peccò. A questo punto vorrei leggere due versetti dove vediamo due strane affermazioni di Gesù. Gesù disse: ognuno sarà salato col fuoco. Il sale è buono, ma se il sale diventa insipido, con che gli darete sapore? Abbiate del sale in voi stessi e state in pace con gli uni con gli altri. L'idea è che sia il fuoco che il sale purificano. Il fuoco purifica bruciando le scorie e le impurità, lo sappiamo. Il sale penetra dentro, brucia le parti già corrotte e ferma la diffusione delle impurità. Se dunque abbiamo il sale dentro di noi, in termini spirituali, cioè l'opera purificatrice della parola di Dio, saremo santificati e avremo pace con Dio e tra di noi. E qui, amici, con queste ultime parole termina lo studio del capitolo 9 del Vangelo di Marco e termina il nostro studio per oggi. Vuol dire che a questo punto dovremo fermarci e riprenderemo la prossima volta. Perciò io vi saluto e spero di ritrovarvi tutti quanti in ascolto.

0: Avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Radio Evangelo Piemonte. Vivere una vita. Viva!

Gentili ascoltatori, questa è la voce di Radio Evangelo ed in particolare della rubrica Il cammino della Chiesa attraverso i secoli. In questo numero della rubrica parleremo di Girolamo Savonarola. Il Savonarola è una di quelle figure di riformatore che ci interessa di osservare da vicino. La Chiesa ormai da molto tempo aveva bisogno di una riforma, ma questa non si poteva sperare fosse attuata da un papa come Alessandro VI. Perciò il mondo religioso rivolgeva la sua attenzione preferibilmente su uomini che con una vita integerrima richiamassero il popolo ad una sincera professione di fede. Il Savonarola sarebbe stato uno di questi. Egli era nato a Ferrara nel settembre del 1452. A 17 anni lasciò le dottrine umanistiche per prepararsi alla medicina e si applicò intanto assiduamente agli studi filosofici, dedicandosi alla conoscenza di Platone, Aristotele e specialmente Tommaso d'Aquino. Presto si nauseò dei costumi corrotti del suo tempo e finì per indirizzarsi alla vita claustrale, chiedendo ai Domenicani di Bologna nel 1475 di essere accolto come loro novizio. Il suo ingegno, la sua virtù lo fecero presto progredire nella stima dei superiori, che dopo la professione lo mandarono a Ferrara per gli studi teologici. Nel 1482, durante la guerra di quella città con Venezia, passò a San Marco in Firenze con tutti i religiosi. Qui insegnò la Sacra Scrittura, destando molto entusiasmo tra gli ascoltatori. Superate le prime difficoltà nella predicazione, si impose tosto dai pulpiti di Or San Michele e di San Lorenzo. Nel 1485, predicando a San Gimignano, accennò alla sua missione di contribuire a riformare la Chiesa. Poi fu a Ferrara, Brescia, Genova e Lorenzo di Medici lo volle di nuovo a Firenze, dove Pico della Mirandola desiderava ardentemente sentirne la voce e seguirne l'esempio. Il giovane filosofo dovette certamente il fervore mistico dei suoi ultimi anni al contatto col Savonarola. Lorenzo, che aveva richiamato costui per soddisfare un desiderio dell'amico filosofo, non sapeva allora di aver richiamato a Firenze un grande avversario della potenza politica dei Medici. Il 1 agosto del 1490 Girolamo riprese le sue lezioni e prediche a San Marco, esponendo per un anno intero l'Apocalisse e riprendendo i temi enunciati a San Gimignano. Dal giorno di Ogni Santi del 1490 all'Epifania del 1491 tenne i 19 sermoni sulla prima epistola di San Giovanni, nei quali attaccò violentemente i vizi dominanti nella città. Durante la Quaresima predicò in Santa Maria del Fiore sulle lamentazioni di Geremia, predicendo prossime tribolazioni e rovine. Nell'avvento del 1492 annunciò la venuta del novello Ciro, destinato a scendere d'Oltralpe per punire e rigenerare l'Italia e la Chiesa. Intanto scriveva commenti biblici e libri di mistica. Nell'aprile del 1492 fu chiamato al letto di Lorenzo dei Medici morente, una leggenda di cui non si riesce a provare con documenti certi il contenuto storico, narra che il fiero domenicano avrebbe negato l'assoluzione al principe perché questi sdegnosamente negò di voler ridare libertà al popolo di Firenze. Certo, Savonarola era avversario della tirannide e non poteva concepire un penitente contrito che ancora fosse deciso a praticarla.

Girolamo Savonarola fu un formidabile predicatore. Il contenuto della predicazione di Savonarola era sano e tendeva alla riforma dei costumi. Le minacce e le profezie non erano nuove all'arte oratoria ecclesiastica, ma nel frate assumevano un tono altissimo e gli attiravano le simpatie delle folle. Egli esortava la pace per impedire gli eccessi, specialmente contro i fuoriusciti, ma ciò gli creava avversari implacabili. Costretto ad interrompere la predicazione e a recarsi a Lucca, rientrò a Firenze il 1 marzo e riprese le prediche su Giobbe. Continuò allora la sua attività riformatrice e la schiera dei suoi aderenti cresceva per l'attrattiva della sua vita penitente e della sua predicazione. Schiere di giovani da lui istruiti giravano per la città, missionari del buon costume, penetravano nelle case per sequestrare i liberi e gli oggetti di carattere mondano, che poi bruciavano nelle piazze, nei falò, chiamati bruciamenti delle vanità, già in uso nella predicazione di Bernardino da Siena. Essi rimproveravano e denunziavano i bestemmiatori e i giocatori impenitenti. All'opera moralizzatrice svolta nella città di Firenze, il Savonarola aggiungeva una severa denunzia alle alte gerarchie

con termini abilmente cortesi, lodava l'attività religiosa del Savonarola, ma lo invitava, in virtù di santa obbedienza, a recarsi subito a Roma per essere giudicato della sua pretesa missione profetica. Il Savonarola, in una risposta del 31 luglio, si scusava di non potersi recare a Roma a causa della sua malferma salute e per il pericolo di insidie da parte dei suoi nemici. Di più, la sua partenza recherebbe grave nocumento alla città di Firenze. Alessandro, in data 8 settembre, mandò un altro breve ai padri del convento di Santa Croce, avversari di quelli di San Marco, nel quale si parlava di un certo Savonarola che si dava l'aria di profeta senza fare miracoli. Il pontefice dichiarava di non poter più a lungo avere pazienza. Il Savonarola doveva astenersi da ogni specie di predicazione. Il nostro frate, il 29 settembre, rispose al Papa dolendosi che non fosse stato esattamente informato sulle cose di Firenze che lo riguardavano. In quanto alla dottrina, egli scriveva, io mi sono sempre sottomesso alla Chiesa. In quanto alla profezia, io non ho mai detto assolutamente di essere profeta, sebbene questa non sarebbe eresia. Ma bene ho predetto varie cose, alcune delle quali si sono avverate, altre si avvereranno col tempo. Affermava inoltre che si deve obbedire a Dio e non ai superiori quando questi evidentemente comandano contro la carità o contro il Vangelo. Io non credo che il Papa voglia mai farlo.

si capiva che presto sarebbe scoppiata la tempesta. Il Savonarola continuava la sua predicazione e pubblicava intanto alcune opere ascetiche con ardite allusioni alla condotta della Chiesa di Roma. Il 20 agosto del 1496 predicò nella sala del Consiglio Maggiore a istanza della Signoria. Il luogo lo richiamava la politica ed egli, facendo una generale esposizione della sua vita passata, prendeva occasione per respingere le accuse che si andavano spargendo contro di lui. Malgrado l'ingiunzione papale, come si è visto, che gli vietava di predicare, il 28 ottobre ritornava sul pulpito. Egli parlò a quegli uditori presi da grande sgomento, di penitenza e di speranza. Annunziò che il bene promesso a Firenze verrà e che i cattivi avranno l'inferno in questa vita e nell'altra. I vizi continuano sempre, diceva. O Firenze, si gioca, si bestemmia e in questo modo voi vi tirate addosso il flagello. Bisogna mutar vita e mettere ogni speranza in Dio. Ma ormai l'audace predicatore si era incamminato sulla via della denunzia, non soltanto della Firenze immorale, ma anche del papato romano, che a suo giudizio proteggeva quelli che avevano denaro e scacciava chi cercava il bene. La scomunica di Alessandro VI non tarderà a venire con questi termini. Non avendo egli obbedito alle nostre apostoliche ammonizioni e comandi, e la medesima pena a quanti in qualunque modo lo proteggessero, praticassero con lui o ne lodassero i detti ed i fatti, siccome scomunicato e sospetto

di eresia. Per niente preoccupato, il Savonarola afferma che la scomunica non ha alcun valore né davanti a Dio né davanti agli uomini. Dopo alterne vicende, però, il 7 aprile del 1498 il Savonarola fu arrestato e, come era da prevedersi, il processo terminò con la condanna a morte. Morì sul rogo il 23 maggio 1498 a soli 45 anni. Girolamo Savonarola, uomo d'ingegno e di vita integerrima, finì sul patibolo come un comune reo. La sua opera di riforma, così diversa e così lontana dalla riforma di Lutero, resta più efficace dal fascino della sua eloquenza e dall'annunzio terrificante di futuri sconvolgimenti, gli procurò molti seguaci da vivo e tanti ammiratori da morto. Tutto contribuì in diverse generazioni ad arricchire la sua storia di elementi che hanno o falsato o esagerato la sua complessa figura. La ingiustizia del suo crudele supplizio ha concorso moltissimo ad ingrandire la sua fama, ma egli resta senz'altro un grande assertore di libertà spirituale, di vita cristiana integerrima, un cuore puro e penitente in tempi di corruzione, un religioso che avrebbe potuto vivere negli onori se avesse voluto sacrificare i propri ideali di virtù e che invece volle soffrire e morire per annunziare la sublime supremazia dello spirito sopra le forze della materia. Cari ascoltatori, siamo giunti ancora una volta al termine di questo numero della rubrica Il cammino della Chiesa attraverso i secoli. Vi rimandiamo al prossimo numero e vi salutiamo con la pace del Signore sia con voi.

Pionieri della fede.

cari amici in ascolto, ci ritroviamo ancora una volta insieme per un nuovo appuntamento di Pionieri della Fede. Continuiamo anche oggi a considerare assieme la vita del re Davide. Abbiamo visto nello scorso programma che ormai Dio lo aveva stabilito saldamente sul trono di Israele. Davide era ricolmo di gratitudine verso il Signore che lo aveva fatto oggetto di tante benedizioni. Quindi espresse il desiderio di costruire un tempio che avrebbe ospitato l'arca del patto. Dio non gli permise di realizzare questo progetto, poiché Davide aveva combattuto troppe battaglie e sparso molto sangue, ma gradì molto il sentimento di Davide e lo dimostrò, facendogli una nuova meravigliosa promessa, quella che la sua discendenza sarebbe stata in perpetuo sul trono di Israele. Inoltre avrebbe permesso al suo figliuolo dopo di lui di edificargli un tempio che sarebbe stato un punto di riferimento per tutti i popoli, poiché lì Dio vi avrebbe manifestata la sua gloria e avrebbe esaudito ogni preghiera che il suo popolo gli avrebbe fatto. Davide continuò a servire l'Eterno combattendo contro i nemici del suo popolo, affinché il regno si espandesse e i suoi confini diventassero sempre più stabili. E l'Eterno lo rendeva vittorioso ovunque andava, e Davide regnava su tutto Israele, facendo ragione e amministrando la giustizia. Davide riuscì ad infliggere una dura sconfitta ai Filistei, umiliandoli e togliendogli alcune importanti città che erano sotto il loro dominio. Poi sconfisse i Moabiti, gli Edomiti e riuscì anche a sconfiggere i Siri, che erano il popolo più difficile da conquistare. Sconfisse anche molti altri popoli e tutti divennero suoi sudditi e tributari. Grazie a tutte queste vittorie di Davide, riuscì ad estendere il dominio di Israele dal fiume Eufrate ai confini dell'Egitto, conquistando quasi tutto il territorio che un giorno l'Eterno aveva promesso ad Abramo. Prima di continuare con la nostra storia, vogliamo concederci una pausa musicale. Le parole di questo canto sono tratte dal Salmo 34. Davide compose questo salmo in un momento particolarmente triste della sua vita, quando era fuggito da Saul che aveva tentato di ucciderlo. Ma le parole di lode e di fiducia verso Dio che questo canto esprime possono adattarsi benissimo anche per un periodo di vittoria come quello in cui regnava sul popolo di Israele, poiché egli aveva compreso che sia nel dolore sia nella gioia la nostra forza sta nel lodare Dio.

Una delle forze principali dell'esercito di Israele era costituita da 30 uomini che avevano combattuto al fianco di Davide durante il periodo del suo esilio e che per il loro coraggio e la loro devozione si erano guadagnati la sua fiducia. Questi uomini, sotto l'autorità di Joab, il comandante dell'esercito, erano dei veri e propri ufficiali che preparavano i regolamenti dell'esercito e assegnavano promozioni e nomine militari. Ai loro ordini c'era la milizia regolare, costituita da mercenari. Davide poteva anche contare su un esercito di volontari, che a seconda delle necessità che si presentavano, provenivano dalle varie tribù di Israele. Davide fece un elenco di tutti quei 30 valorosi guerrieri al suo servizio e fra tutti quelli ricordò in particolare le gesta di 3, che in un giorno d'estate, dopo che Davide ebbe espresso il desiderio di bere l'acqua fresca del pozzo vicino la porta di Betlem, si aprirono coraggiosamente un varco nel campo filisteo e attinsero l'acqua del pozzo. Poi la portarono a Davide, ma egli non volle berla. La sparse dinanzi all'Eterno, dicendo che non avrebbe mai bevuto quell'acqua, poiché sarebbe stato come bere il sangue di quegli uomini che erano andati a prenderla a rischio della vita. Il re Davide volle onorare il gesto di devozione di quei 3 uomini coraggiosi, ricordandoli nell'elenco dei suoi valorosi guerrieri, proprio come Cristo, il re dei re, ha voluto far ricordare nell'Evangelo il gesto d'amore di Maria, la sorella di Lazzaro, che un giorno spezzò un vasetto d'olio odorifero di gran prezzo per ungere il suo capo. Anche se questo gesto fu uno spreco inutile agli occhi di qualcuno, certamente fu un'offerta preziosa agli occhi di Cristo. A volte anche le scelte che il cristiano fa quando si consacra completamente a Cristo possono suscitare polemiche e apparire dei sacrifici inutili agli occhi del mondo, ma la cosa importante è che quando facciamo delle scelte per onorare Dio ed esprimergli il nostro sincero amore, anche se le persone che ci circondano non ci comprendono, siamo pur certi che Dio ci approva e la pace e la serenità che Egli ci dona ci portano al di sopra di tutte le critiche che possiamo suscitare. Il canto che ascolteremo ci parla appunto di una consacrazione totale, perché è a questo che Dio chiama ciascun credente. Il titolo è If You Love the Lord, Se tu ami il Signore, ed è Keith Green che ce lo propone.

Se tu ami il Signore, tu amerai la sua volontà per te. Invece di chiedere perché, ci sarà lode per tutto ciò che attraverserai. Se tu ami il Signore, tu amerai i suoi santi comandamenti, ti delizierai in essi ed ogni cosa che farai certamente riuscirà. Noi siamo fattura di Lui, create per le buone opere in Cristo. Egli ci chiama ad offrire noi stessi come sacrificio vivente. Se tu ami il Signore, non disprezzerai la sua disciplina, perché essa ti prova che sei un figliuolo ai suoi occhi. E se tu ami il Signore, tu cercherai la sua faccia con tutto il tuo cuore, e persino quando sarai vecchio non ti allontanerai dalle sue vie.

Erode cercò di rendere sempre più stabile il regno di Israele, non solo combattendo contro i nemici che minacciavano il benessere del regno, ma fece anche molte innovazioni per quanto riguarda l'amministrazione pubblica. Infatti, per poter governare meglio il popolo, si cercò dei validi collaboratori. Stabilì un uomo come cancelliere che si occupava di tutta la documentazione ufficiale e organizzava le sue apparizioni in pubblico. Alcuni avevano la funzione di sacerdoti e si occupavano di tutto ciò che riguardava il servizio del culto a Dio. Davide stabilì anche un segretario e molti amministratori che avevano il compito di sorvegliare il lavoro che si svolgeva nei campi e nelle città. I suoi figlioli erano i ministri di Stato e naturalmente Joab, colui che era stato il suo braccio destro in tutte le battaglie combattute mentre era fuori legge, divenne il comandante dell'esercito. Nonostante Davide fosse divenuto il re di Israele, non dimenticò mai la sua origine e soprattutto il suo caro amico Jonathan, e un giorno chiese ai suoi servitori se fosse rimasto in vita qualcuno della stirpe di Saul a cui avrebbe potuto fare del bene per amore di Jonathan. Venne a lui un servo della casa di Saul e gli disse che c'era ancora un figliuolo di Jonathan storpiato nei piedi, che era l'unico superstite di tutta la famiglia di Saul. Il re lo mandò subito a chiamare e Mefiboset, così si chiamava il figliuolo di Jonathan, venne a lui e gli si prostrò dinanzi con la faccia a terra. Davide gli disse di non temere, perché per amore di Jonathan suo padre l'avrebbe trattato con bontà. Poi chiamò il servo e gli ordinò di dare a Mefiboset tutte le terre che erano appartenute a Saul e di occuparsi della loro amministrazione, in modo che Mefiboset avrebbe avuto sempre di che sostentarsi. Poi ordinò che il figliuolo di Jonathan fosse trattato come uno dei suoi figliuoli e avrebbe avuto libero accesso alla sua tavola. Grazie all'amore che Davide aveva per Jonathan, il suo caro amico scomparso, Mefiboset poté avere il privilegio di mangiare alla mensa del re e di godere della sua benevolenza, proprio come noi che, nonostante la nostra debolezza e la nostra indegnità, possiamo avere accesso a Dio e godere della sua presenza per i meriti di Gesù Cristo, in modo particolare per l'opera che egli ha compiuto per noi sulla croce. Cari amici in ascolto, anche per oggi il tempo a nostra disposizione è purtroppo terminato. Vi salutiamo e vi diamo appuntamento al nostro prossimo programma. A risentirci.

0: Tempo fa, in una lontana terra dell'antica Grecia, ci fu un'epoca d'oro di dei potenti e di eroi straordinari.
1: Favole?
2: Favole.
1: Favole alla radio. Non solo favole. Una rubrica condotta da Mario Pieri. In redazione Anna Roba.
3: Un'altra puntata di Favole alla radio, o meglio, non solo favole. Amici, benvenuti. Sentiamo subito quella di oggi.
4: La cagna e la scrofa. Una cagna ed una scrofa stavano discutendo. Ognuna pretendeva che i suoi piccoli fossero migliori di quelli dell'altra. Beh, disse alla fine la scrofa, almeno i miei ci vedono appena nati, i tuoi invece nascono ciechi. A questo punto la cagna se ne andò offesa e non parlò più alla scrofa. La morale di questa favola è: sciocchi confronti rompono le amicizie.
3: Se le favole di Esopo sanno evidenziare i vizi e i difetti dell'uomo, sanno anche metterne in evidenza i bisogni più profondi. Questa favola, nella quale si vede l'amicizia fra la cagna e la scrofa, spezzata dallo spirito di rivalsa, dal desiderio di sentirsi superiore abbassando l'altro, ecco, ci dimostra come la persona abbia invece bisogno di sentirsi accettata e di essere apprezzata. È senza dubbio naturale che una madre che veda disprezzati i propri figli se ne senta offesa, anche perché credo che veda in questo una sorta di disprezzo rivolto anche verso di lei. Ecco, nella parola di Dio credo che possiamo trovare qualcosa di adatto per ogni situazione in cui siano in gioco i nostri bisogni più profondi e le nostre reazioni. Nel libro dei Proverbi ancora una volta leggiamo: un fratello offeso è più inespugnabile di una città forte, e le liti fra fratelli sono come le sbarre d'un castello. Con queste parole essa mette in evidenza le barriere di incomunicabilità che vengono a crearsi fra le persone che si sentono offese. E nel libro della Genesi troviamo anche un altro esempio di quali possono essere le reazioni di una madre disprezzata. Ecco, l'episodio a cui mi riferisco si inserisce nella storia del patriarca Abramo. Sua moglie Sara era sterile e rimaneva tale anche se Dio gli aveva già da tempo promesso una grande discendenza. Sara, evidentemente stanca dell'attesa, decise di dare una mano alla provvidenza, come si dice, usando un sistema abbastanza normale a quei tempi. Diede cioè ad Abramo la sua serva egiziana Agar ed egli così ebbe da lei un figlio che fu poi Ismaele. Ecco, ma non era quello il figlio della promessa. Dio non ha bisogno di simili manovre per portare a compimento i suoi piani. E così egli più tardi donò un altro figlio poi ad Abramo, proprio da sua moglie Sara. In occasione dello svezzamento del bambino, che era stato chiamato Isacco, Abramo fece una festa. Ed è a questo punto che troviamo l'episodio che ci interessa. Ecco, la scrittura ci dice: e Sara vide che il figlio partorito ad Abramo da Agar rideva. E allora ella disse ad Abramo: caccia via questa serva e il suo figliuolo, perché il figliuolo di questa serva non ha da essere erede con il mio Isacco. Ecco, il termine qui tradotto con ridere può anche significare giocare oppure schernire. Qualunque sia comunque la traduzione più appropriata, è evidente che qualcosa, ecco, aveva suscitato la reazione violenta di Sara. Come si diceva, era diventata madre nella vecchiaia, aveva avuto Isacco dopo lunghi anni di attesa, quando ormai aveva rinunciato ai suoi sogni e alle sue speranze. Proprio per il fatto di essere sterile, essa stessa aveva subito in passato il disprezzo di Agar, la madre di Ismaele, e probabilmente l'antica ferita bruciava ancora. Forse temette che il figlio di Agar potesse togliere ad Isacco la sua eredità e la gelosia così si fece strada nel suo cuore. Ecco, non starò qui ad esaminare le varie sfaccettature di questa storia, vorrei soltanto evidenziare quanto dicevo all'inizio, e cioè che disprezzare gli altri, volersi mettere al di sopra di loro, non può che avere dei risultati poi alla fine negativi. Uno spirito altero non può che allontanare gli altri dalla persona che lo dimostra e creare così delle barriere che possono poi dimostrarsi insormontabili. Qualcuno ha detto: per avere amici dovete essere amici. Essere amico vuol dire accogliere l'altro com'è, saperne apprezzare i pregi e perdonare i difetti senza volersi erigere al di sopra di lui. È stato detto anche che ciò di cui un essere umano ha bisogno è sentirsi necessario, e l'amico fa sentire l'altro utile e importante. È per questo che nella parola di Dio troviamo queste parole: non fate nulla per spirito di parte o per vanagloria, ma ciascuno di voi con umiltà stimi gli altri superiori a se stesso. L'umiltà, come sappiamo, non è molto di moda oggi, così come non lo sono gli altri consigli che Dio ci dà su come regolare la nostra vita e i nostri rapporti con gli altri. Ma questo, ecco, non ne sminuisce ovviamente la validità. E concludo con un'altra perla tratta dallo scrigno della parola di Dio: e come volete che gli uomini facciano a voi, così voi fate loro. Ecco, che Dio ci aiuti in questo.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.

Salve amici ascoltatori, eccoci di nuovo assieme con voi per esaminare le domande che ci sono state rivolte sulle Sacre Scritture. E a questo punto, amici, vogliamo esortare ognuno di voi di darvi alla lettura delle Sacre Scritture e, quando trovate qualche cosa, un versetto che non capite, una frase, di marcarla giù, poi, alla fine della settimana o alla fine del mese, scrivere tutto su una lettera e inviatecela, e noi esamineremo tutto quanto, vi risponderemo personalmente con una lettera e poi useremo le vostre domande qui su questo programma, di modo che altri possano beneficare dalla vostra investigazione e dal vostro studio. E a quelli di voi che ora ci ascoltate voglio dire che questo è un programma speciale e per beneficarne dovete avere una Bibbia aperta ai versetti che vi citiamo e seguirli con noi, altrimenti non potete capire di quello che vi stiamo parlando. Così prendetevi una Bibbia e seguite il nostro dire. Anche quest'oggi considereremo certe domande che ci sono state rivolte sul libro dell'Esodo da un nostro caro ascoltatore. Così seguiteci e sono certo che ne beneficherete. E la prima domanda è su Esodo 16:19-20 e si domanda: tutto questo fu fatto per mettere alla prova la fede del popolo ebreo? In questo episodio si tratta della manna e Dio richiede che ogni persona raccolga quanta manna ha bisogno per il proprio nutrimento e stabilisce la quantità, un omer. Ora, cosa successe? Che certi dune, o per ingordigia o per risparmiarsi la fatica di andare ogni mattino a raccogliere la manna, ne prese di più. Cosa successe? Questi, quando poi l'andarono a usare, ecco che la trovarono completamente marcia e piena di vermi. Ora, questo non fu tanto per provare la loro fede, come il nostro ascoltatore domanda, quanto per provare la loro dipendenza sulla divina provvidenza di Dio. Gesù pure nella sua preghiera mette un limite e chiede a Dio: dacci oggi il nostro pane quotidiano, solo ciò di cui abbiamo bisogno giorno per giorno, il resto non ci dovrebbe interessare, dovremmo dipendere da Dio che si cura dei suoi. La lezione qui, in questo versetto, è allora di non preoccuparci troppo per il domani, di non accumulare troppo, di non prendere assilli e pensieri per quello che faremo domani. Cerchiamo da Dio solo quello di cui abbiamo bisogno giorno per giorno, il Signore ci promette che ce lo darà. E qui è una lezione che vale in verità per tutti noi. Passiamo ora a Esodo 18:13. In questo caso la frase "render ragione" significa semplicemente per far conoscere al popolo i fatti. È un versetto corto, merita la pena leggerlo. Il giorno seguente Mosè si assise per render ragione al popolo. Ebbene, no, in questo caso significa per far da giudice o per giudicare le querele che il popolo aveva l'uno contro l'altro. Passiamo poi a Esodo 18:18. La domanda: tutta questa divisione amministrativa in 1150 e 10 era voluta espressamente da Dio? Beh, non so se possiamo proprio dire espressamente. L'idea fu di Getro, il suocero di Mosè, ma Dio certamente trovò l'idea buona e la approvò, esortando Mosè ad implementarla. Era del resto l'unico modo in cui il sistema giuridico della nazione ebrea, come del resto di qualsiasi altra nazione, poteva funzionare, dividendo i casi che venivano presentati dal popolo su un sistema giuridico che potesse accontentarli tutti. Passiamo ora a Esodo 21:16. La domanda è questa:
cosa significa rubare un uomo? Vuol dire rubarlo a scopo di riscatto? No, a dir la verità, in quei tempi non si rubavano le persone per scopi di riscatto, si rubavano per poi venderle in schiavitù. Esodo 21:22 si domanda: ma se il feto è un essere umano come gli altri, allora perché non viene trattato come in 21:12 ai fini di legge? Questa è un'eccellente domanda, e specie oggigiorno in cui si pratica l'aborto così spensieratamente. Il feto è qui, in questo passaggio, considerato come una persona ed è trattato secondo i fini di legge come citati in Esodo 21:12. E data l'importanza del soggetto, merita leggere il versetto. Eccolo: se alcuni vengono a rissa e percuotono una donna incinta sì che ella si sgravi, ma senza che ne segua altro danno, il percotitore sarà condannato all'ammenda che il marito della donna gli imporrà. Ma, ed ecco quello che il nostro amico ha mancato di leggere, attenti, ma se ne segue danno, e cioè se il bambino nasce morto, allora darai vita per vita, occhio per occhio. Vedete, cari ascoltatori, per il Signore la vita umana è sacra, e chi commette omicidio deve essere messo a morte. Questo è naturalmente parte del Vecchio Testamento. Passiamo ora a Esodo 22:18 e si domanda: chi era all'epoca la strega? Ebbene, in quell'epoca la strega era colei che si diceva capace di praticare arti magiche ed occulte. E qui bisogna notare un'importante differenza. Non era chi era accusata di essere strega, ma chi si professava per tale, chi diceva di essere strega. Ora, Dio chiede che queste non fossero lasciate vivere perché appunto violavano la sua legge, insegnando cose che erano contrarie ad esse e cercando di apparire per quello che in realtà non erano, perché tutta la forza, tutto il potere appartiene solo a Dio e a nessun altro. In realtà, quindi, non ci sono né streghe, né maghi, né stregoni. Ed infine il nostro ascoltatore ci presenta una domanda che lui ritiene non solo interessante, ma pure divertente, sull'Esodo 22:15, e chiede: anche a quell'epoca esisteva l'assicurazione sui danni degli oggetti noleggiati? Ebbene, amici, vedete, il diritto di proprietà, che oggigiorno è considerato come un'invenzione del capitalismo, sì, esisteva anche in quei giorni ed era per mezzo della legge di Dio salvaguardata, come dovrebbe esserlo tutt'oggi. Ora, secondo questo versetto, noi leggiamo che non ci fosse una vera e propria agenzia d'assicurazione, dove uno nel noleggiare qualche cosa pagava un certo premio. Qui si insegna che se qualcuno noleggiava un animale o qualche cosa e lo danneggiava, doveva essere pronto a pagare e a risarcire tutti i danni che aveva fatto. E con questo, amici, terminiamo per oggi con il nostro quesito biblico. Vi ringraziamo per la vostra cortese attenzione. Qui il pastore Eros Bacocina, che vi ringrazia per la vostra cortese attenzione, implora su voi, sui vostri cari, sulla vostra famiglia, la pace e le benedizioni di Cristo Gesù.

cari ascoltatori, la pace del Signore sia con voi. Qui è Radio Evangelo Risponde che vi parla e che auguro a tutti un buon ascolto. In questa trasmissione prenderemo in considerazione un argomento che ci è stato richiesto a larga maggioranza. Molti ci hanno chiesto chi sono i testimoni di Geova e noi intendiamo rispondere senza cercare la polemica, ma semplicemente confrontando la posizione dei testimoni di Geova con quella della parola di Dio, con quella dell'Evangelo di Gesù Cristo. La prima cosa che vorremmo dire a proposito dei testimoni di Geova e che ci sembra molto importante è che la loro posizione riguardo a Cristo è del tutto particolare. Infatti i testimoni di Geova danno a Cristo un'importanza minore di quella che noi stessi diamo al figliuolo di Dio. Essi sono concordi nel dire che come spirito egli fu con Dio ancor prima della creazione e prese parte alla creazione, ma in precedenza fu a sua volta creato da Dio Padre. Quindi i testimoni di Geova in pratica negano l'eternità del Cristo, ma non solo l'eternità del Cristo, ma anche la divinità del Cristo. Noi dobbiamo dire appunto che la parola di Dio afferma che con la sua incarnazione Gesù fu veramente Dio e fu anche veramente uomo. L'apostolo Paolo dice a chiare lettere che in Gesù, cioè in lui, abita corporalmente tutta la pienezza della Deità. Mi paiono parole molto chiare e che non hanno bisogno di ulteriore spiegazione. Inoltre vi è anche una dichiarazione di Gesù medesimo, il quale dice: io e il Padre siamo uno. Questa dichiarazione la troviamo nell'Evangelo di Giovanni al capitolo 10 al verso 30. Questa dichiarazione di Gesù venne considerata una bestemmia più che sufficiente per spingere i giudei a prendere delle pietre e a lapidare il figliuolo di Dio, perché con questa dichiarazione Gesù si era fatto Dio, in quanto disse: io e il Padre siamo uno. Ma la testimonianza della Scrittura continua nell'affermare appunto la divinità e quindi anche l'eternità del Cristo. Nel primo versetto dell'Evangelo di Giovanni è detto chiaramente: la parola, cioè Cristo, era Dio. E sulla chiarezza di questo verso di Scrittura non vi sono dubbi. Ma andiamo avanti, sempre dall'Evangelo di Giovanni al capitolo 20 al verso 28. Tommaso affermò che non avrebbe creduto alla resurrezione di Gesù dalla morte se non avesse veduto con i suoi occhi e non avesse poste le sue dita sulle impronte dei chiodi e poggiate le mani sul suo costato. Una settimana dopo Gesù apparve e, mostrandosi a Tommaso, fece anche vedere le sue mani, lo invitò a poggiare il dito sulle impronte dei chiodi e la mano sulla ferita del costato. Tommaso rispose: Signor mio e Dio mio. Quindi un riconoscimento di Tommaso nei confronti di Gesù, il quale vedeva come Signore e Dio. Vi sono anche molti altri passi della Bibbia che indicano che Gesù è Dio, e tra questi Giovanni capitolo 5 versi 22 e 23, i quali affermano: affinché tutti onorino il figliuolo come onorano il Padre. E anche l'apostolo San Paolo, che dice ai Tessalonicesi: or lo stesso nostro Signore Gesù Cristo e il Dio nostro Padre consoli i vostri cuori. L'espressione Dio Padre è usata insieme a quella di Signor Gesù Cristo. Vorremmo infine citare un altro passo
che indica la divinità di Cristo ed è contenuto in Filippesi capitolo 2 verso 5 a 9. Sono le parole di Paolo che vogliamo ascoltare con attenzione. Gesù Cristo, dice l'apostolo Paolo, il quale, essendo in forma di Dio, non reputò rapina l'essere uguale a Dio, ma annichilì se stesso, prendendo forma di servo e divenendo simile agli uomini, ed essendo trovato nell'esteriore come un uomo, abbassò se stesso, facendosi obbediente fino alla morte e alla morte della croce. Mi sembra che da questi passi di scrittura che abbiamo rilevato insieme risulti molto chiaramente, e non solo poi da questi perché ve ne sono molti altri, risulta molto chiaramente che Cristo è Dio, e non possiamo prendere in alcuna considerazione altra opinione intorno a Gesù come quella appunto enunciata dai testimoni di Geova, i quali affermano che Cristo è stato creato da Dio. Ma andiamo avanti nell'esame della dottrina dei testimoni di Geova, i quali hanno un'idea anche particolare intorno allo Spirito Santo. L'idea che hanno dello Spirito Santo è che non è una persona e non è un tutt'uno con Dio.

è lui, come per esempio nell'Evangelo di San Giovanni al capitolo 16, al verso 13 e 14. Ma quando sia venuto lui, cioè lo Spirito della verità, egli vi guiderà in tutta la verità, perché non parlerà di suo, ma dirà tutto quello che avrà udito e vi annunzierà le cose a venire. Egli mi glorificherà, perché prenderà del mio e ve l'annunzierà. E ancora in Atti, capitolo 5, verso 3 e 4, non vi sembri monotono il metodo di citare la scrittura così un verso dopo l'altro, perché abbiamo l'obbligo di farlo per appunto rispondere a quanto affermano i testimoni di Geova, che lo Spirito Santo non è una persona. Appunto in Atti capitolo 5, 3 e 4, Pietro ad Anania risponde: perché a Satana riempito il cuor tuo da farti mentire allo Spirito Santo? Non hai mentito agli uomini, ma a Dio. Questo indica l'unità dello Spirito Santo con Dio, come dalla dichiarazione di Paolo in 1 Corinti 3, verso 16: non sapete voi che siete il Tempio di Dio e che lo Spirito di Dio abita in voi? E poi dice ancora: il vostro corpo è il Tempio dello Spirito Santo. Ora, se lo Spirito Santo fosse solamente la potenza di Dio, sarebbero prive di significato le parole dell'Apostolo, contenute anche per esempio nell'Epistola ai Romani: ma lo Spirito intercede egli stesso per noi con sospiri ineffabili. Tra i luoghi dove lo Spirito Santo è menzionato con Cristo e con Dio Padre vi è una citazione sempre di Paolo, il quale afferma: ora vi è diversità di doni, ma v'è un medesimo Spirito, e vi è diversità di ministeri, ma non v'è che un medesimo Signore, cioè Cristo Gesù. Appunto, intendendo con la parola Signore Cristo Gesù, questo lo diciamo tra parentesi. E vi è varietà di operazioni, continua Paolo, ma non v'è che un medesimo Iddio, cioè il Padre. La consegna di Cristo ai suoi discepoli, quale si trova alla fine dell'Evangelo di Matteo, è questa: andate dunque, ammaestrate tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figliuolo e dello Spirito Santo. Quindi il Padre, il Figliuolo e lo Spirito Santo sono messi sullo stesso piano. Dunque lo Spirito Santo non è la forza attiva di Dio, ma è una persona, come una persona è Cristo Gesù, come una persona è l'Iddio nostro Padre. E vogliamo dire anche un'altra cosa, che appunto i testimoni di Geova non credono nella dottrina della Trinità. Ora, prima di concludere questa trasmissione, vorremmo che la regia mandasse un breve stacco musicale. Grazie.

riprendiamo l'argomento interrotto dallo stacco musicale e rispondiamo a chi ci ha chiesto chi sono i testimoni di Geova. Abbiamo detto che non accettano la divinità di Cristo, che non accettano l'eternità di Cristo, che non accettano la persona dello Spirito Santo, e abbiamo anche citato passi di scrittura appunto invece per dimostrare il contrario. Ma ora parliamo della dottrina della salvezza secondo i testimoni di Geova. Secondo costoro la salvezza è una ricompensa, è una ricompensa riservata soltanto a coloro che hanno fedelmente confidato nel vero Dio vivente e che hanno obbedito come al sovrano supremo e che sono fuggiti ai piaceri del mondo e hanno conformato la loro vita alle regole che sono state suggerite appunto dalla dottrina dei testimoni di Geova. Quindi, secondo questo pensiero, la salvezza è il risultato piuttosto delle opere e non è un dono della grazia di Dio. Ora, che cosa dice l'Evangelo a questo proposito? La parola di Dio dice invece chiaramente che la salvezza non si guadagna, non è una ricompensa che il Dio dà allo sforzo dell'uomo, anzi dice che il salario del peccato è la morte, ma il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù. Quindi la parola del Signore ci presenta la salvezza come un dono, e questo lo troviamo scritto in Romani al capitolo 6 al verso 23. La scrittura dice ancora: poiché è per grazia che voi siete stati salvati mediante la fede, e ciò non viene da voi, è il dono di Dio, non in virtù di opere, aggiunge Paolo, affinché nessuno si glori. La dottrina della salvezza mediante le opere, quindi della salvezza come una ricompensa, è cara a molti movimenti religiosi, ma purtroppo contraria a tutto l'insegnamento della scrittura, il quale ci dice chiaramente che è un dono di Dio ed è gratuito e dobbiamo soltanto accettarlo per fede e poi operare in conseguenza le opere di Dio. In questa maniera l'Evangelo risponde ai testimoni di Geova, ma non abbiamo potuto naturalmente nel breve tempo a nostra disposizione parlare di tutto il pensiero di questa setta religiosa, e quindi nella prossima trasmissione diremo altre cose a conclusione, in maniera che chi vuole conoscere appunto come cosa pensano i testimoni di Geova lo può attraverso l'ascolto anche della seconda trasmissione che andrà in onda dopo questa.

Stavo riflettendo su Davide. Davide è la sfida contro il gigante e si trova in 1 Samuele capitolo 17 e ci sono tanti spunti di riflessione ovviamente, ma il punto principale è la sfida. Davide si ritrova una sfida enorme davanti a sé, è una sfida impossibile da un punto di vista umano. Conosciamo le circostanze di questo evento, no? E ovviamente ci ritroviamo molto in Davide, perché ognuno di noi affronta sfide quotidianamente, ognuno di noi combatte con dei giganti da un punto di vista figurativo, no? Giganti, cose importanti che sembrano più forti di noi, persone, situazioni, e noi ci sentiamo tanto piccoli e questa situazione sembra tanto grande. Volevo sottolineare alcune cose. Anche per Davide la sfida era grande. Non è che lui era un ragazzino incosciente che non vedeva il pericolo, quindi si è buttato in un'avventura solo spinto dalle sue emozioni. In realtà no, lui era un giovane, sì, però era anche maturo, nel senso che aveva già sperimentato sfide importanti nella sua vita, aveva già conosciuto delle cose. Una prima cosa che vorrei dire, una prima sfida che lui ha dovuto affrontare, era il pensiero degli altri, che lo vedevano come un ragazzino. Il fatto che fosse giovane, il fatto che fosse bello, attraente, in questo momento è tutto a suo sfavore, perché le persone lo guardano e pensano che semplicemente non è la persona adatta. Il primo che pensa così era suo fratello Eliab, che incontra quando si ritrovano sul campo di battaglia. Suo fratello era un soldato di quell'esercito di cui nessuno voleva andare a sfidare il gigante, e adesso arriva Davide e lui sembra interessato, sembra intenzionato, e quindi il primo ostacolo è il pensiero di suo fratello maggiore Eliab. Al versetto 28 dice: Eliab, suo fratello maggiore, lo sentì mentre parlava con quegli uomini. Così Eliab si accese d'ira contro Davide e disse: perché sei sceso qua? E comincia a prendersela con lui, a insultarlo. Quindi il suo fratello lo giudica secondo quello che Davide sembra, quello che Davide appare ai suoi occhi. Lui dice addirittura: conosco il tuo orgoglio e la malignità del tuo cuore. Poi un'altra sfida che ha dovuto superare è stata la valutazione del re Saul, perché a un certo punto viene portato davanti al re, e lui già conosceva Saul, e Saul gli dice: tu non puoi andare contro questo filisteo per batterti con lui, perché tu non sei che un ragazzo, mentre lui è un guerriero fin dalla sua giovinezza. Quindi anche Saul guarda l'apparenza, vede Davide, vede che è un ragazzetto, e dice: tu non ci puoi andare, non puoi, questa non è la sfida per te, non hai nessuna chance, tu sei un giovane, lui è un guerriero, dai. E qui Davide deve convincere Saul del fatto che lui ha in realtà il cuore giusto, ha l'esperienza giusta, ha combattuto mentre pascolava il gregge di suo padre, ha combattuto contro leoni, orsi, e ha vinto. Poi Saul in qualche modo si convince, gli dà la sua armatura, gli dà la sua spada, ma sappiamo benissimo che tutto questo non funziona, perché non può farcela così. Quindi Davide rinuncia a tutto questo e decide di andare a prendere i suoi strumenti di lavoro, quello con cui era solito muoversi, cioè la fionda e i sassi. Perché l'ha fatto? Perché confidava in quelle cose? No, lui confidava semplicemente in un miracolo di Dio che avrebbe usato quelle cose per dargli la vittoria contro Goliat. E in un certo senso anche quando è andato contro Goliat, anche Goliat l'ha giudicato per l'apparenza, perché quando Goliat l'ha visto, finalmente, pensate a questo gigante che per 40 giorni ha sfidato gli israeliti e nessuno si è mai presentato, no? Finalmente adesso gli dicono: ehi, c'è uno che si è presentato, volontario, verrà a combattere contro te. E lui dice: ah, finalmente qualcuno che posso, gli posso tritare la carne, no? Poi quando vede Davide e comincia a dire: ma che è, una presa in giro? Ma stiamo scherzando? Questo ragazzino belloccio? E infatti dice il filisteo, disse a Davide: sono forse un cane che tu vieni contro di me con dei bastoni? E il filisteo maledisse Davide in nome dei suoi dei. Quindi tutti la pensavano nella stessa maniera: israeliti, filistei,
Tutti pensavano che Davide non era la persona adatta. Tutti guardavano all'apparenza. Ora, in realtà, Dio aveva già chiarito a Samuele tempo prima che Dio non guarda l'apparenza. Quando Dio aveva chiesto a Samuele di andare a ungere d'olio uno dei figli di Isai aveva più figli, lui era andato là, si era presentato, il primo che aveva visto era proprio Eliab, l'ha visto bello, forte, un soldato, e ha detto: questa è la persona giusta, Dio ha scelto questo. E Dio gli ha detto: no, no, Samuele, tu non guardare all'apparenza. Dio non guarda l'apparenza, Dio guarda il cuore. Quindi evidentemente, guardando il cuore di Eliab, Dio aveva visto che il suo cuore non era a posto davanti a lui, non era la persona giusta. Invece Dio aveva guardato il cuore di Davide, che era la persona giusta. E poi Samuele l'aveva unto re di Israele in mezzo ai suoi fratelli, quindi c'era anche Eliab che aveva assistito alla scena, quindi probabilmente lui dopo parlerà per invidia. E poi dice che lo spirito di Dio è sceso su Davide in quel momento. Quindi Davide, mentre è davanti a Goliath, può essere giudicato esteriormente come una persona inadatta, ma lui era ripieno dello spirito di Dio, aveva un cuore buono davanti a Dio. Il suo desiderio era quello di onorare il Signore e difendere, diciamo, la gloria di Dio e dell'esercito di Dio, perché lui si è arrabbiato quando Goliath ha iniziato a insultare il Signore. E in ultima analisi lui è andato dicendo: io vengo a te nel nome del Signore. Tu vieni a me con spada, lancia, giavellotto, con tutta la tua armatura, con tutta la tua esperienza di guerriero e di campione, con la tua altezza enorme, io vengo a te nel nome del Signore e ti sconfiggerò. E dice Davide al versetto 47: allora tutta questa moltitudine saprà che l'Eterno non salva per mezzo di spada né per mezzo di lancia, poiché l'esito della battaglia dipende dall'Eterno. Quindi una lezione molto importante, molto valida per noi da parte di Davide: un combattimento, una sfida, un gigante da battere, semplicemente quello che, di cui aveva bisogno Davide, sicuramente quello di cui abbiamo bisogno ciascuno di noi è la fede, credere nel Signore e confidare nel suo aiuto. Però voglio sottolineare anche quegli altri aspetti che ho detto. Davide aveva un cuore puro davanti a Dio, un cuore sincero, amava il Signore. Era interessato alla gloria di Dio e non alla sua propria gloria. Lui non voleva fare successo, lui voleva difendere il nome del Signore. E poi anche sottolineare il fatto che lui era ripieno dello Spirito Santo. Il mio desiderio per me, per la mia vita, per la mia famiglia, per la Chiesa, è che ciascuno di noi cammini nella potenza dello Spirito Santo, che cerchiamo la sua potenza, la sua presenza, che abbiamo dei cuori sinceri, genuini davanti a Dio, che amiamo il Signore e che non ci tiriamo indietro davanti alle sfide, ma che abbiamo fede per affrontare i giganti della nostra vita o che sono davanti a noi come comunità, per vedere la vittoria. Ora, una cosa interessante, più avanti nella storia, quando Davide passeranno diversi anni e diventerà re di Israele, il primo popolo che viene ad attaccare, sapete qual è? È proprio quello dei Filistei. Lo trovate in Secondo Samuele capitolo 5. Il primo popolo che attacca Israele mentre Davide è diventato re è quello dei Filistei. E che cosa fa Davide? Davide adesso è cambiato, sono passati tanti anni, in realtà non è cambiato tanto, è sempre Davide, no? Però sono cambiati alcune circostanze, adesso lui è il re di una nazione. È interessante perché a quel punto lui ci dice che lui chiede al Signore: cosa devo fare? Non è che si lancia subito contro i Filistei dicendo: adesso ci penso io. No, lui prega e dice: Signore, che cosa devo fare? E il Signore gli dice: attacca i Filistei perché io ti darò la vittoria. E così è, ottiene la vittoria. Dopo un po', di nuovo la stessa circostanza, i Filistei attaccano nuovamente, Davide prega di nuovo e il Signore dice: no, no, adesso non attaccare i Filistei, adesso aspetta, fai il giro dall'altra parte, quando io ti darò un determinato segnale, allora l'attaccherai. Ripeto, leggetelo, è molto molto interessante, ma questo per dire che un uomo, una donna che sono guidati dal Signore, sanno anche essere saggi e sanno anche chiedere il consiglio nel momento giusto per avere indicazioni da parte del Signore. E questo magari può aggiungere un altro elemento su cui possiamo riflettere.
Bene, questo è tutto, spero che vi incoraggi nelle vostre sfide quotidiane e anche in questo momento che stiamo vivendo. Ricordiamo questo esempio di Davide e dei suoi combattimenti. Grazie Signore, grazie per ogni cosa Signore, grazie soprattutto perché Tu ci dai la vittoria nelle sfide buone, nelle sfide giuste, nelle sfide che hanno a che fare con il nostro cuore, la Tua gloria. E noi ti preghiamo di poter essere come Davide, con il cuore giusto davanti a Te, ripieni del Tuo spirito, con il desiderio di vedere la Tua gloria e vedere avanzare il Tuo regno, non per noi stessi ma per Te, e senza badare all'apparenza delle cose, ma alla sostanza, alla realtà, Padre. Ti ringraziamo per tutto questo e ti benediciamo nel nome di Gesù. Amen.

ci siamo occupati dell'espressione figlio dell'uomo, così come Gesù la intendeva, e siamo arrivati alla conclusione che si trattasse di un'espressione che non indicava il suo semplice essere umano, anzi, era un riferimento ad un personaggio con caratteristiche divine. Oggi ci occuperemo di un'altra espressione associata a Gesù, ovvero l'espressione figlio di Dio. Anche in questo caso, come vedremo, Gesù intendeva questa espressione in un modo che andava ben oltre l'uso comune da parte dei suoi contemporanei, al punto da spingere alcuni suoi interlocutori a cercare di ucciderlo. Cercheremo di capire come mai. Prima di addentrarci nell'uso del termine figlio di Dio nei Vangeli, vediamo come veniva usato nell'Antico Testamento e di conseguenza qual era la concezione di questa espressione che potevano avere i contemporanei di Gesù. In primo luogo, l'espressione nell'Antico Testamento viene usata diverse volte per riferirsi a esseri angelici o comunque soprannaturali. Ad esempio in Giobbe 1:6, dove leggiamo che un giorno i figli di Dio vennero a presentarsi davanti al Signore e Satana venne anch'egli in mezzo a loro. È chiaro che qui non ci si riferisce ad esseri umani, ma piuttosto ad esseri che si trovano nel mondo spirituale al cospetto di Dio stesso. Sempre in Giobbe 38:7, in riferimento alla creazione del mondo, è scritto che le stelle del mattino cantavano tutte assieme e tutti i figli di Dio alzavano grida di gioia. In quel contesto gli esseri umani non erano ancora stati creati, quindi il riferimento è inequivocabilmente riferito ad altri esseri soprannaturali presenti all'evento. Anche un pagano come il re babilonese Nabucodonosor, dovendo riferirsi all'essere soprannaturale presente nella fornace insieme ai tre amici di Daniele, in Daniele 3:25 affermò: «Eppure, disse il re, io vedo quattro uomini sciolti che camminano in mezzo al fuoco, senza avere sofferto nessun danno, e l'aspetto del quarto è simile a quello di un figlio degli dèi». Insomma, figli di Dio o degli dèi era un termine comune per riferirsi a creature soprannaturali che potremmo definire angeliche. Abbiamo fatto solo alcuni esempi, ma ne potete trovare altri. Ad esempio in alcuni salmi o in Genesi, che rientrano in questa categoria. C'è però un secondo modo importante in cui il termine figlio di Dio o figli di Dio è utilizzato nell'Antico Testamento ed è in riferimento al popolo di Israele. In Esodo 4:22 Dio disse a Mosè: «Tu dirai al Faraone, così dice il Signore, Israele è mio figlio, il mio primogenito». Abbiamo qui un primo riferimento ad un popolo, Israele, come figlio di Dio, per di più primogenito. La primogenitura non ha a che vedere in questo caso con l'essere il primo nato tra diversi figli, che nel caso di Israele come popolo non avrebbe senso, ma ha un significato qualitativo e indica che tra tutti i popoli della terra Dio ha scelto Israele per avere la preminenza, un ruolo speciale nel suo piano di salvezza per l'uomo. È un modo per cominciare ad introdurre un rapporto speciale tra Dio e Israele che poi si svilupperà nel resto dell'Antico Testamento. Attraverso Israele il Signore avrebbe raggiunto e benedetto tutti i popoli della terra. A volte Dio dirà chiaramente agli israeliti che essi sono suoi figli. Ad esempio in Deuteronomio 14:1 leggiamo: «Voi siete figli per il Signore vostro Dio». È però importante sottolineare l'aspetto corporativo di questa espressione. Tutti gli israeliti fedeli potevano considerare Dio come loro padre, ma nessuno di loro avrebbe pensato di dire «io sono il figlio di Dio» in modo personale ed esclusivo, come Gesù farà invece nel Nuovo Testamento. Vi è poi un terzo modo che rileviamo nell'Antico Testamento circa l'uso di questa espressione ed è riferita al Messia, ovvero al re discendente di Davide che avrebbe stabilito un regno eterno. Ci sono infatti alcuni brani che vanno proprio in quella direzione. In 2 Samuele 7, versetti 13 e 14, riferendosi a Davide, il Signore dice: «Quando i tuoi giorni saranno compiuti e tu riposerai con i tuoi padri, io innalzerò al trono dopo di te la tua discendenza, il figlio che sarà uscito da te, e stabilirò saldamente il suo regno. Egli costruirà una casa al mio nome e io renderò stabile per sempre il trono del suo regno. Io sarò per lui un padre ed egli mi sarà figlio».
Il contesto immediato di quel brano porta a comprendere che si stia parlando di Salomone, figlio di Davide, che Dio avrebbe adottato come un figlio. Ma gli ebrei nell'antichità avevano compreso che per essere stabile per sempre il trono di Davide sarebbe dovuto finire ad un discendente speciale che avrebbe regnato per sempre, in armonia poi con altre profezie dell'Antico Testamento. Il Messia, appunto, una parola che significa unto, e infatti sarebbe stato unto re di Israele. Questo concetto si sviluppa nel resto dell'Antico Testamento, dove ci sono molte promesse inerenti il Messia figlio di Davide, ma anche figlio di Dio, perché Dio l'avrebbe adottato come suo figlio, come promesso in 2 Samuele 7,14. In effetti, anche nel Salmo 2,7 leggiamo che Dio adotta il re di Israele come suo figlio. Io annuncerò il decreto, il Signore mi ha detto, tu sei mio figlio, oggi io ti ho generato. Comincia quindi a svilupparsi l'idea che Davide e i suoi discendenti reali fossero adottati da Dio come suoi figli. Quindi a maggior ragione il Messia, che è il culmine di questa dinastia reale e che avrebbe regnato per sempre. Infatti in Giovanni 12,34 la folla disse a Gesù: «Noi abbiamo udito dalla legge che il Cristo dimora in eterno». Essi si aspettavano un Messia che in qualche modo fosse vissuto per sempre. Torneremo su questo più avanti. Dopo questo breve excursus, siamo pronti per vedere il modo in cui il termine figlio di Dio viene usato nei Vangeli. E in particolare, come lo usava Gesù e come lo intendevano i suoi interlocutori. Diciamo innanzitutto che c'è un uso dell'espressione figli o figlio di Dio nel Nuovo Testamento che viene applicato anche ad esseri umani che hanno un rapporto speciale con Dio, un po' come abbiamo visto nell'Antico Testamento per Israele. Lo stesso Gesù in Luca 20, versetti 34 a 36, chiama in questo modo quelli che saranno ritenuti degni di aver parte al mondo a venire e alla risurrezione dei morti. Infatti dice che non possono più morire perché sono simili agli angeli e sono figli di Dio, essendo figli della risurrezione. Nel resto del Nuovo Testamento è piuttosto usuale chiamare figli di Dio coloro che hanno creduto in Gesù e che un giorno risorgeranno per non morire mai più. Ci sono davvero tanti brani in cui questo viene fatto. Noi siamo però interessati a comprendere come figlio di Dio venne usato in modo specifico per Gesù, in modo diverso da qualunque essere umano e anche in modo diverso da qualunque essere soprannaturale. Continuiamo quindi a indagare in questa direzione. Come è logico immaginare, gli interlocutori ebrei di Gesù erano familiari con i concetti di cui abbiamo parlato in precedenza. Quindi figli di Dio, intesi come esseri angelici, e Israele come popolo speciale di Dio. Essi conoscevano anche il Messia in modo specifico come figlio adottivo di Dio e si aspettavano che vivesse per sempre, come dicevamo in precedenza. Ma attenzione, questo non implicava per loro che fosse addirittura un'incarnazione di Dio stesso. In particolare troviamo diversi personaggi che usarono il termine figlio di Dio riferito al Messia, al re di Israele. Vediamo alcuni esempi. Giovanni 1,49. Natanaele gli rispose: «Rabbì, tu sei il figlio di Dio, tu sei il re di Israele». Matteo 26,63. Il sommo sacerdote gli disse: «Ti scongiuro per il Dio vivente di dirci se tu sei il Cristo, il figlio di Dio». Giovanni 11,27, dove Marta, sorella di Lazzaro, disse: «Sì, Signore, io credo che tu sei il Cristo, il figlio di Dio che doveva venire nel mondo». Quando queste persone utilizzavano il termine figlio di Dio, pensavano al Messia, al glorioso re che avrebbe ridato lustro ad Israele. Diverso però è il modo in cui questo termine fu usato dal centurione di fronte alla croce, in Marco 15,39. Il centurione che era lì presente di fronte a Gesù, avendolo visto spirare in quel modo, disse: «Veramente quest'uomo era figlio di Dio». In questo caso il centurione, non essendo giudeo, utilizzò probabilmente il termine più pensando ad un essere in qualche modo soprannaturale, a causa dei segni che avevano accompagnato la sua morte. Nei Vangeli troviamo poi anche il diavolo e i demoni che si riferiscono a Gesù come figlio di Dio. E in quel caso lo riconoscono sicuramente come una figura del mondo spirituale, che ha un'autorità su di loro. Ad esempio, leggiamo in Marco 5,7 di un uomo indemoniato che a gran voce disse: «Che c'è fra me e te, Gesù, figlio del Dio Altissimo? Io ti scongiuro in nome di Dio di non tormentarmi».
Tutti questi usi dell'espressione figlio di Dio comunque non esauriscono completamente il modo in cui questa espressione si applica a Gesù. Infatti è chiaro che nei Vangeli questa espressione viene utilizzata per Gesù e da Gesù in un modo che implica molto più chiaramente la sua divinità di quanto abbiamo visto fino ad ora. Ed è proprio per questo motivo che Gesù incontrò una dura opposizione. E in alcune circostanze ci furono persone che volevano addirittura ucciderlo, accusandolo di bestemmia. Innanzitutto, Gesù viene presentato in modo speciale già quando l'angelo annuncia il suo concepimento miracoloso a Maria. In Luca 1,35 leggiamo: «L'angelo le rispose, lo Spirito Santo verrà su di te e la potenza dell'Altissimo ti coprirà dell'ombra sua. Perciò anche colui che nascerà sarà chiamato Santo, Figlio di Dio». Queste parole implicano che Gesù sarebbe stato chiamato figlio di Dio in un modo particolare rispetto ad altre volte in cui queste espressioni furono usate. Infatti il suo essere santo, ovvero speciale, appartato per Dio, e il suo essere figlio di Dio sono legati in modo particolare anche al suo concepimento miracoloso, al fatto che lo Spirito Santo, lo Spirito di Dio, è artefice di questo concepimento miracoloso. Questo già ci fa capire che Gesù è di una categoria diversa rispetto a chiunque altro. È unico, avendo una madre umana senza avere un padre umano. Pensateci bene, se il Messia fosse soltanto un essere umano, non ci sarebbe nemmeno bisogno di questa caratteristica. E se fosse un essere angelico, beh, anche non ci sarebbe bisogno di questa caratteristica. Poteva semplicemente un angelo, come è accaduto diverse volte nell'Antico Testamento, presentarsi per compiere la volontà di Dio. Ma qui accade qualcosa di diverso. Andiamo avanti. Inoltre, la voce di Dio dal cielo conferma in alcune occasioni la specificità di Gesù come figlio di Dio. In particolare, nel momento del suo battesimo, in Marco 1,11, leggiamo: «Una voce venne dai cieli, tu sei il mio diletto figlio, in te mi sono compiaciuto». E quando ci fu la trasfigurazione di fronte a tre dei suoi discepoli, come riportato ad esempio in Marco 9,7, poi venne una nuvola che li coprì con la sua ombra e dalla nuvola una voce: «Questo è il mio diletto figlio, ascoltatelo». Ci sono quindi momenti particolari in cui la voce del Padre conferma che Gesù è il figlio di Dio in un modo specifico. Qualcuno potrebbe pensare che la voce dal cielo confermi semplicemente che Gesù è il Messia, il re discendente di Davide che viene adottato da Dio. Ma leggendo altri brani dei Vangeli ci rendiamo conto che c'è di più in quelle parole. C'è la dichiarazione di un rapporto particolare tra padre e figlio che non ha eguali. In particolare c'è una parola che viene utilizzata per indicare Gesù che lo distingue in modo specifico. Questa parola la troviamo ad esempio nel famoso brano di Giovanni 3:16-18. «Perché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio, affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna». Infatti Dio non ha mandato suo figlio nel mondo per giudicare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui. Chi crede in lui non è giudicato, chi non crede è già giudicato perché non ha creduto nel nome dell'unigenito figlio di Dio. Sto ovviamente parlando della parola unigenito, utilizzata per Gesù anche in Giovanni 1,14 e in 1 Giovanni 4,9. Unigenito è la traduzione della parola greca monogenes. Potete fare le vostre ricerche in un moderno lessico per comprendere cosa significhi. In questo caso vi mostro la definizione dal testo A Greek English Lexicon of the New Testament and Other Early Christian Literature, uno dei lessici più diffusi tra gli studiosi di Nuovo Testamento. Apprendiamo che questa parola indica un soggetto che è unico nel suo tipo, nella sua classe, nella sua categoria. Quindi, applicato a Gesù, comprendiamo che questo termine non significa che è l'unico figlio generato. Infatti per Gesù non avrebbe senso questa definizione, ma è figlio di Dio in un modo speciale, un tipo unico nel suo genere, che non può essere confuso con alcun altro cosiddetto figlio di Dio. Gesù è figlio di Dio, ma questa espressione utilizzata per lui non ha nulla a che vedere con il modo in cui è utilizzata nella Bibbia per altri.
che unigenito significhi unico, unico nel suo genere, unico del suo tipo, lo si capisce bene da Ebrei 11:17, in cui la medesima parola viene applicata a Isacco. Per fede Abramo, quando fu messo alla prova, offrì Isacco. Egli, che aveva ricevuto le promesse, offrì il suo unigenito. Sappiamo che Isacco non era certamente l'unico figlio di Abramo e non era nemmeno il suo primogenito come ordine, ma qui la parola monogenes tradotta come unigenito si riferisce al fatto che Isacco è l'unico figlio della promessa, è un figlio unico nel suo genere, un figlio speciale da non confondere con nessun altro. Sono contento che qualcuno abbia messo questo esempio illuminante sull'uso della parola anche nell'articolo su Wikipedia. Quindi Gesù è figlio di Dio in un modo che non può essere confuso con nessuna creatura angelica né terrestre. È un figlio di Dio unico nel suo genere, speciale. A questo punto dobbiamo chiederci cosa lo rende così speciale, così diverso da chiunque altro. Ed è Gesù stesso che ce lo fa capire se esaminiamo il modo in cui egli si riteneva figlio di Dio. Consideriamo uno dei brani più chiari in tal senso, Giovanni 5, versetti 16 a 27. Per questo i giudei perseguitavano Gesù, perché faceva queste cose di sabato. Gesù rispose loro: «Il Padre mio opera fino ad ora, e anch'io opero». Per questo i giudei più che mai cercavano di ucciderlo, perché non soltanto violava il sabato, ma chiamava Dio suo Padre, facendosi uguale a Dio. Gesù quindi rispose e disse loro: in verità vi dico che il figlio non può da se stesso fare cosa alcuna, se non ciò che vede fare dal padre, perché le cose che il padre fa, anche il figlio le fa ugualmente, perché il padre ama il figlio e gli mostra tutto quello che egli fa, e gli mostrerà opere maggiori di queste, affinché ne restiate meravigliati. Infatti, come il padre risuscita i morti e li vivifica, così anche il figlio vivifica chi vuole. Inoltre il padre non giudica nessuno, ma ha affidato tutto il giudizio al figlio, affinché tutti onorino il figlio come onorano il padre. Chi non onora il figlio non onora il padre che lo ha mandato. In verità vi dico, chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato ha vita eterna, e non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. In verità vi dico, l'ora viene, anzi è già venuta, che i morti udranno la voce del figlio di Dio, e quelli che l'avranno udita vivranno, perché come il padre ha vita in se stesso, così ha dato anche al figlio di avere vita in se stesso, e gli ha dato autorità di giudicare, perché è il figlio dell'uomo. In questo lungo brano notiamo che i giudei volevano ucciderlo perché chiamava Dio suo padre, facendosi uguale a Dio. Essi percepivano che Gesù non parlava come un semplice uomo e nemmeno come un angelo. Il modo in cui Gesù descriveva la sua relazione con Dio implicava la sua convinzione di condividere le caratteristiche del Padre. Egli infatti aveva appena detto che siccome Dio operava di sabato, anche lui poteva farlo. Avevano forse capito male? In tal caso Gesù avrebbe potuto correggerli. Ma la sua risposta conferma invece la loro percezione. Rivediamo infatti le sue affermazioni. Al versetto 19 lui dice che il figlio fa le medesime cose che fa il padre. Al versetto 20 dice che il figlio è a conoscenza di tutto ciò che il padre fa. Al versetto 21 dice che il figlio condivide con il padre la capacità di risuscitare i morti. Ai versetti 22 e 27 dice che il figlio ha l'autorità di giudicare, autorità che, come tutti sapevano, spetta a Dio. Al versetto 23 è scritto che tutti devono onorare il figlio nello stesso modo in cui onorano il padre, anzi, non si può onorare davvero il padre senza onorare il figlio. Ai versetti 24 e 25 ci dice che la vita eterna deriva da un rapporto sia con il padre che con il figlio. Occorre credere nel padre, ma anche nel figlio, e sarà la voce del figlio a riportare addirittura in vita i morti. Infine, come il padre ha vita in se stesso, così ha dato anche al figlio di avere vita in se stesso. Si noti che nessuna creatura può dire di avere vita in se stessa, perché ogni creatura riceve vita da un creatore, ma solo chi vive in eterno e non ha inizio né fine può dire di avere vita in se stesso e di essere in grado di dare vita ad altri. Tutte queste affermazioni, secondo voi, servivano forse a scusarsi davanti a coloro che volevano ucciderlo? Anzi, con queste affermazioni Gesù confermava ancora di più ciò che loro avevano percepito. Ovvero, confermò che egli, chiamando Dio suo padre, stava in realtà reclamando per se stesso le caratteristiche del padre, che poi abbiamo elencato.
Di situazioni come queste ne trovate altre nei Vangeli, ad esempio in Giovanni 8, versetti 48 e 59. Potete vedere che i giudei volevano lapidare Gesù perché, parlando di Abramo, si era riferito alla sua preesistenza in un modo molto provocatorio. In Giovanni 8, 58 e 59 leggiamo infatti: Gesù disse loro: in verità vi dico, prima che Abramo fosse nato, io sono. Allora essi presero delle pietre per tirargliele, ma Gesù si nascose e uscì dal tempio. Quel tempo presente, io sono, utilizzato da Gesù, non poteva sfuggire ai suoi interlocutori. Se egli avesse voluto semplicemente dire di essere una creatura preesistente ai tempi di Abramo, avrebbe detto che lui c'era, che lui era. Ma quell'io sono fa il paio con quanto abbiamo visto in Giovanni 5. Sono le parole di qualcuno che afferma di esistere sempre al tempo presente, senza inizio né fine, il modo che Dio utilizzò proprio quando si presentò ad Abramo in Esodo 3,14. Tu dirai agli israeliti: l'io sono mi ha mandato a voi. Non ci stupisce che gli interlocutori di Gesù considerassero blasfeme quelle parole, al punto da volerlo lapidare. Anche in Giovanni 10,31 troviamo un tentativo di lapidazione, e anche in quel caso, nei versetti precedenti, Gesù aveva parlato di se stesso come il buon pastore di Israele, una figura che nell'Antico Testamento era associata a Dio. Si pensi ad esempio al Salmo 95, versetto 7: poiché egli è il nostro Dio e noi siamo il popolo di cui ha cura e il gregge che la sua mano conduce. Ma Gesù in Giovanni 10 afferma di essere il buon pastore che dà la vita eterna alle pecore, e afferma di agire in completo accordo con il Padre, al punto da affermare: io e il Padre siamo uno. Ora, tale affermazione scatenò l'indignazione dei suoi interlocutori, che intendevano lapidarlo, e i versetti 32 e 33 leggiamo: Gesù disse loro: vi ho mostrato molte buone opere da parte del Padre, per quale di queste opere mi lapidate? E i giudei gli risposero: non ti lapidiamo per una buona opera, ma per bestemmia, perché tu, che sei uomo, ti fai Dio. Anche in questo caso i giudei avevano compreso molto bene che Gesù si stava paragonando al buon pastore di Israele, Dio, affermando addirittura di agire in armonia completa con il Padre, come un tutt'uno. È inutile girarci intorno. Nessuna creatura potrebbe mai affermare una cosa simile. Una creatura potrebbe affermare di essere obbediente, ma non di essere tutt'uno con Dio al punto da sovrapporsi e diventare egli stesso il pastore divino di Israele. In conclusione, dalle parole stesse di Gesù comprendiamo che il suo essere figlio di Dio non è da confondersi con il modo in cui una semplice creatura può essere chiamata così. Per quanto gli ebrei potessero avere un'alta concezione del Messia di Israele, persino loro percepivano che Gesù aveva un concetto di se stesso che superava ogni loro immaginazione. L'espressione unigenito utilizzata da Giovanni coglie appieno l'unicità di Gesù. I discepoli di Gesù, come emerge anche dagli scritti del Nuovo Testamento, compresero che l'espressione figlio di Dio applicata a Gesù non indicava solo il suo essere il Messia di Israele, ma unita anche all'espressione figlio dell'uomo, descriveva quello che in seguito i cristiani avrebbero definito come vero uomo, ma anche vero Dio. E in effetti i primi cristiani cominciarono a rivolgersi a Gesù in preghiera e ad adorarlo. D'altra parte Gesù aveva detto che il figlio andava onorato nello stesso modo in cui andava onorato il Padre. So che ancora oggi ci sono diverse persone sincere che hanno difficoltà nell'accettare la divinità di Gesù, perché non riescono a capire come potrebbe Dio essere incarnato in un uomo e allo stesso tempo rimanere il Dio onnipotente che controlla l'universo. Preferiscono quindi pensare al figlio come a una creatura, perché sembra loro più logico, più semplice. Ma se tenete conto di tutti i dati a disposizione, le affermazioni di Gesù nei Vangeli vanno ben oltre questo, e ciò che vi sembra più logico lo è solo perché da umani tendiamo a pensare ad un Dio che sia semplice come noi. Quindi ci sembra impossibile che egli possa esistere contemporaneamente in persone diverse e in modi diversi. Ma se ci pensiamo un attimo, Dio è il creatore dell'universo ed è perfettamente logico aspettarsi che abbia caratteristiche completamente diverse dalle nostre. Altrimenti come potrebbe essere onnisciente, onnipresente, onnipotente? Come potrebbe ascoltare in lingue diverse le preghiere contemporanee di migliaia o milioni di individui? Ma ciò non significa che allo stesso tempo egli non fosse presente anche nel mondo invisibile. Le nostre difficoltà nascono solo dal fatto di confinare Dio nelle nostre tre dimensioni, ed è per questo che molti
fanno fatica a comprendere la divinità di Gesù e allo stesso tempo la sua unione con il Padre. Ma egli è certamente molto più di questo. Dio è molto più di questo, è molto più di quello che noi pensiamo, altrimenti come avrebbe potuto creare l'universo? Avremo modo di ritornare in altre occasioni su queste cose. So che avrei potuto anche esaminare altri brani perché l'argomento è vasto, ma c'è già tanta carne sul fuoco per chi desidera addentarla. Quindi per il momento ci fermiamo qui. Vi saluto tutti, ciao!

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
2: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
3: Prima epistola ai Corinzi, capitolo 10. Perché, fratelli, non voglio che ignorate che i nostri padri furono tutti sotto la nuvola e tutti passarono attraverso il mare e tutti furono battezzati nella nuvola e nel mare per essere di Mosè, e tutti mangiarono lo stesso cibo spirituale, e tutti bevvero la stessa bevanda spirituale, perché bevevano alla roccia spirituale che li seguiva, e la roccia era Cristo. Ma della maggior parte di loro il Dio non si compiacque, poiché furono atterrati nel deserto. Or, queste cose avvennero per servire d'esempio a noi, onde non siamo bramosi di cose malvagie come coloro ne furono bramosi, onde non diventiate idolatri come alcuni di loro, secondo che è scritto: il popolo si sedette per mangiare e per bere, poi si alzò per divertirsi, onde non fornichiamo come taluni di loro fornicarono e ne caddero in un giorno solo 23.000, onde non tentiamo il Signore come alcuni di loro lo tentarono e perirono morsi dai serpenti. E non mormorate come alcuni di loro mormorarono e perirono colpiti dal distruttore. Ora queste cose avvennero loro per servire d'esempio e sono state scritte per ammonizione di noi che ci troviamo agli ultimi termini dei tempi. Perciò, chi si pensa di stare ritto, guardi di non cadere. Niuna tentazione vi ha colti che non sia stata umana. Or Dio è fedele e non permetterà che siate tentati al di là delle vostre forze, ma con la tentazione vi darà anche la via d'uscirne, onde la possiate sopportare. Perciò, cari miei, fuggite l'idolatria. Io parlo come a persone intelligenti. Giudicate voi di quello che dico. Il calice della benedizione che noi benediciamo, non è egli la comunione col sangue di Cristo? Il pane che noi rompiamo, non è egli la comunione col corpo di Cristo? Siccome v'è un unico pane, noi che siamo molti siamo un corpo unico, perché partecipiamo tutti a quell'unico pane. Guardate l'Israele secondo la carne. Quelli che mangiano i sacrifici non hanno essi comunione con l'altare? Che dico io dunque? Che la carne sacrificata agli idoli sia qualche cosa? Che un idolo sia qualche cosa? Tutt'altro, io dico che le carni che i gentili sacrificano le sacrificano ai demoni e non a Dio. Or io non voglio che abbiate comunione con i demoni. Voi non potete bere il calice del Signore e il calice dei demoni. Voi non potete partecipare alla mensa del Signore e alla mensa dei demoni. O voglia noi provocare il Signore a gelosia? Sia noi più forti di Lui? Ogni cosa è lecita, ma non ogni cosa è utile. ogni cosa è lecita, ma non ogni cosa edifica. Nessuno cerchi il proprio vantaggio, ma ciascuno cerchi l'altrui. Mangiate di tutto quello che si vende al macello senza fare inchieste per motivo di coscienza, perché al Signore appartiene la terra e tutto quello che essa contiene. Se qualcuno dei non credenti vi invita e voi volete andarci, mangiate di tutto quello che vi è posto davanti senza fare inchieste per motivo di coscienza. Ma se qualcuno vi dice questa è cosa di sacrifici, non ne mangiate per riguardo a colui che va avvertito o per riguardo alla coscienza di quell'altro. Infatti, perché la mia libertà sarebbe ella giudicata dalla coscienza altrui? E se io mangio di una cosa con rendimento di grazie, perché sarei biasimato per quello di cui io rendo grazie? Sia dunque che mangiate, sia che beviate, sia che facciate alcun'altra cosa, fate tutto alla gloria di Dio. Non siate d'intoppo né ai giudei, né ai greci, né alla Chiesa di Dio. Sì, come anch'io compiaccio a tutti in ogni cosa, non cercando l'utile mio proprio, ma quello dei molti, affinché siano salvati. Siate miei imitatori, come anch'io lo sono di Cristo.
2: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.
4: Mio marito Ken, un ex allenatore di calcio, associa il concetto di disciplina ad una vita cristiana dura, regolata e caratterizzata da rigorose privazioni. Egli desidera moltissimo diventare un uomo secondo il cuore di Dio. Ken apprezza la disciplina. Proprio domenica scorsa il nostro pastore ha predicato un bellissimo sermone su questo argomento. Vi dirò, mio marito aveva proprio la giusta attitudine per ascoltare. Con la matita appoggiata sul blocco degli appunti, seduto sull'orlo del banco, era attento a qualsiasi nuova indicazione della parola di Dio a questo proposito. Beh, il mio duro e meraviglioso uomo di Dio ebbe una vera e propria sorpresa. Invece di udire uno squillo di tromba che lo spronasse a questa vita di disciplina, si scontrò con una verità che lo colse del tutto spiazzato. «Da dove inizia la disciplina?» chiese il pastore. «Inizia dalla pulizia della tua stanza». Queste parole riportarono Ken sul banco. Potevo quasi intravedere la delusione sul suo volto. Penso che avrebbe risposto all'appello se il pastore gli avesse chiesto di gettarsi da un aereo, digiunare per 2 settimane o scalare una montagna a piedi nudi. Ma pulire la sua stanza. Ci abbiamo riso su tornando a casa, perché dovresti vedere la stanza da pesca di Ken. È quello stanzino nel quale tiene le canne da pesca, i mulinelli e tutti i suoi utensili e trofei. Che resti fra noi, è in un terribile disordine e lui lo sa. Sa anche che deve iniziare da là, riordinando i suoi utensili, pulendo gli stivali e appendendo i giacconi. Per Ken la disciplina deve iniziare da una stanza in disordine. Penso però che ci sia una lezione anche per tutti noi. È possibile che nella ricerca di una vita disciplinata fissiamo lo sguardo su mete più grandi della nostra vita. Prendiamo 3 impegni nella Chiesa, impariamo a memoria non alcuni versi ma interi capitoli, vendiamo il televisore o ci alziamo ogni giorno alle 4 per pregare. Questi sono obiettivi molto validi, ma forse stiamo sorvolando cose più ovvie e immediate. Trascuriamo magari la pulizia di una stanza, la puntualità o il dominio sulla nostra lingua. Da anni non badiamo a quelle stanze in disordine della nostra vita, quelle piccole cose che illustrano la nostra disciplina in modo molto più chiaro di qualsiasi altro. Ho dato un'occhiata alla stanza di pesca di Ken stamattina prima di andare al lavoro. Beh, vuoi sapere una cosa? È in ordine. Il mio duro e forte marito, che desidera essere un uomo secondo il cuore di Dio, è sulla strada giusta per imparare la disciplina.

Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Ascoltaci a Torino su FM 91.500 MHz, a Biella e Ivrea FM 88.600 MHz e a Cuneo su FM 94.300 MHz.

0: destinata a sopravvivere. La storia vera di Johanna Ruth Dobschiner.
1: Decima puntata.
2: Riassunto delle puntate precedenti.
3: Johanna Ruth Dobschiner lascia la Germania nel 1935 con la sua famiglia per sfuggire alle persecuzioni naziste. Trascorre alcuni anni abbastanza sereni in Olanda, ma poi la Germania, senza dichiarazione di guerra, invade il paese e le persecuzioni ricominciano. Werner e Manfred, i suoi due fratelli, vengono deportati nei campi di Mauthausen e di Buchenwald, dove muoiono poco tempo dopo. I genitori di Johanna adottano 5 bambini rimasti orfani durante la guerra, ma ben presto la polizia si fa consegnare il piccolo Hermann di 9 anni. Anche i genitori di Johanna vengono arrestati, ma sono liberati quasi subito per l'interessamento di un parente che lavora per il nemico. I tempi però stringono e tutti si rendono conto che ormai il nemico sta per raggiungere la preda.

0: 9 aprile 1943, alle 10 di sera, il campanello suonò violentemente con insistenza. Ognuno di noi seppe immediatamente di che cosa si trattava. Nascosi la testa nel cuscino e scoppiai in singhiozzi. Poi cominciai a dare dei pugni al cuscino. «No, signore, no, per favore, lasciaci restare qui», singhiozzai. Anche i bambini nella camera vicina piangevano, terrorizzati. Le rosse scarpe dei soldati risuonavano sulle scale. I bambini piangevano e mi chiamavano. Susi, la più grande, cercava di calmarli e raccomandava loro di non fare il suo nome. Ma essi non riuscivano a calmarsi e io nemmeno. Stropicciavo il lenzuolo e tremavo dalla testa ai piedi. Perché non avveniva un miracolo? Se Dio era con noi, perché non lo potevo sentire in quei momenti così terribili? Perché non agiva? Avevo incoraggiato mia madre a confidare in lui ed ora la sentivo piangere disperatamente. Forse era ferita. Sentii la voce aspra dei soldati. Mi parve che papà cercasse di calmarli. Poi il silenzio. Forse la mamma si stava vestendo o era accaduto qualcosa di terribile. Sentii dei passi su per le scale. «Su ragazzi, sbrigatevi!» Era papà. «Da brava Susi, accompagna i bambini di là. Avete dei vestiti caldi almeno?» Poi la mia porta si aprì senza rumore. «Abbi cura di te, bambina mia!» Papà mi baciò il viso inondato di lacrime e uscì. Sentii i passi dei soldati su per le scale e tremai. Restai in silenzio mentre l'uomo camminava al di là della camera dei bambini, aspettandomi di vederlo entrare nella mia camera. Ma egli si allontanò e ridiscese. Mia madre, intanto, aveva recuperato il suo sangue freddo. Chiese il permesso di controllare se tutti i rubinetti del gas fossero chiusi. Il suo passo rapido si avvicinò. Attraversò la cucina e il corridoio e finalmente entrò nella mia stanza. Sapevo che sarebbe venuta. Mi slanciai verso di lei. «Oh, mamma!» esclamai. Mi abbracciò. «Bimba mia, abbi cura di te. Sii coraggiosa!» Mi abbracciò ancora, poi uscì. La sentii scendere le scale di legno. Poi il camion si allontanò velocemente.
1: Un silenzio impressionante discese sulla casa. Fu una notte terribile per Johanna, che ad ogni rumore si domandava se l'appartamento sarebbe stato saccheggiato prima dell'alba. C'era ancora il coprifuoco, ma i ladri sapevano bene dove avevano luogo gli arresti e sapevano pure che fino al mattino successivo non sarebbero stati messi i sigilli. Johanna aveva sentito parlare di furti, di violenze e di silenzio acquistato a peso d'oro. Se qualcuno l'avesse trovata lì, l'avrebbe denunciata alla polizia? Indebolita dallo shock, ma cosciente del pericolo che la minacciava, restò a lungo immobile. Poi capì che doveva agire in fretta. Era l'ultima notte che passava lì e doveva usare con saggezza il tempo che le restava. Si vestì al buio, infilando tutta la roba che poteva portare addosso. Si muoveva con circospezione, attenta a non urtare sedie e a non fare scricchiolare il pavimento. Ma qualcuno dovette accorgersi che era in casa, perché si sentirono dei passi pesanti su per la scala. Il rumore cessò davanti alla porta, come se qualcuno fosse rimasto in ascolto. Poi sentì bussare a più riprese. Pietrificata dallo spavento, rimase in silenzio, ben decisa a non aprire a nessuno. Lo sconosciuto si allontanò e dopo un po' Johanna ricominciò i suoi preparativi. Riempì di cose indispensabili una piccola valigia nera, mise il cappotto e il cappello e si sedette ad aspettare l'alba.
0: Quella fu la notte più lunga che io abbia mai trascorso. Il silenzio e l'oscurità mi circondavano ed io mentalmente dissi addio a tutto ciò che mi era appartenuto, ben sapendo che non avrei più rivisto la nostra casa. Passai in silenzio in tutte le stanze, dando l'addio anche ai ricordi che contenevano. Poi scivolai fuori dall'appartamento, badando a non fare rumore. Non ci tenevo affatto a far sapere ai miei vicini che non ero stata portata via con la mia famiglia. Se nessuno l'avesse saputo, forse sarei stata libera qualche giorno di più. A 10 minuti da casa nostra si trovava il teatro, il centro dove venivano ammassati i prigionieri in attesa della deportazione. Sarebbe stato un suicidio andare là, ma il teatro si trovava proprio di fronte all'asilo nido, dove lavoravo da qualche giorno. Il nido aveva un bisogno sempre maggiore di personale perché ogni sera, causa gli arresti, diminuiva il numero dei genitori che si presentavano a ritirare i loro bambini. I piccoli sembravano rendersene conto e l'asilo, un tempo così sereno, si era trasformato in una valle di lacrime. Giorno e notte si sentivano i pianti dei bambini che reclamavano la loro mamma. Le assistenti non avevano più tempo libero e cercavano di lavorare con calma, ignorando per quanto possibile le cose terribili che succedevano al di là della strada. Quando arrivai davanti all'asilo quella mattina, suonai alla porta principale senza osare voltarmi dall'altra parte. La direttrice mi aprì. Sei arrivata presto stamattina. Vieni dentro. Si aspettava certo una spiegazione da parte mia, anche se forse immaginava quello che era successo. Sono venuti la notte scorsa, tutta la famiglia. Fu tutto quello che riuscii a dire. Non mi rispose, ma mi abbracciò. Poi mi accompagnò nel suo ufficio. Di là scesi al pian terreno, mi accostai alla finestra da cui potevo vedere le porte del teatro senza essere vista dal di fuori. Rimasi lì alcune ore scrutando ogni viso, sperando di vedere quelli che amavo. Finalmente mi riscossi. Si stava organizzando un trasporto supplementare. Il sangue mi si gelò. Quella fu l'ora più spaventosa della mia vita. 12 camion attendevano davanti al teatro. Un triste corteo di persone cariche di sacchi da viaggio e di pacchi cominciò ad uscire dall'edificio. Degli ordini rapidi e duri si mescolavano alle grida dei miserabili che sparivano all'interno dei camion, privi di finestre, che nascondevano al pubblico la vista del loro contenuto. Quando un camion era pieno, la porta veniva chiusa con fracasso e fermata con un catenaccio. Il camion si allontanava e un altro prendeva il suo posto. Rimanevano ancora due camion e si stavano riempendo lentamente. Non avevo visto i miei. Erano passati senza che me ne accorgessi, oppure li avevano risparmiati. Mi sfuggì un grido. Erano là. Mia madre veniva per prima, pallidissima, ma vestita con cura, nonostante la notte passata al teatro. Mio padre la seguiva come un automa, come se non si rendesse conto di quello che stava succedendo. Essa guardò verso il nido, forse sperando di vedermi. Poi salirono sul camion e non li vidi più. Il convoglio s'allontanò ed io rimasi lì, annientata, senza lacrime e senza voce, fissando il luogo dove mi erano apparsi per l'ultima volta mio padre e mia madre. Tutto era finito.

0: Radio. Minuti di riflessioni, idea, confronto e un po' di musica. Conduce in studio Mauro.
1: Ciao e benvenuto all'ascolto di un'altra puntata, la quinta, di Punto Radio. Al microfono anche oggi Mauro. Un grosso abbraccio radiofonico da parte mia. E anche la puntata odierna, come le due precedenti e come la prossima, sarà riservata all'argomento legato all'astrologia.

Dunque, nelle due puntate precedenti ti ho praticamente presentato che cos'è l'astrologia e come gli astrologi difendano la loro causa. A partire da questa puntata e anche nella prossima, quindi i segmenti conclusivi legati a questo argomento, vedremo invece che cosa ne dice la Bibbia e quindi che cosa ne dice Dio dell'astrologia.

In questa puntata analizzeremo a fondo il rapporto che c'è tra l'astrologia e l'Antico Testamento, quindi per chi è profano di materia, la prima parte, la porzione più consistente della Bibbia, la parte più antica per l'appunto, quella che comprende tutti gli episodi legati alla strada, diciamo così, al cammino del popolo di Dio prima della nascita e della venuta di Gesù. Le scritture dell'Antico Testamento contengono numerosi riferimenti all'adorazione astrologica dei pianeti. Il vitello d'oro che Aronne fece era il dio astrologico egizio Tauro, il toro, come potrai trovare, se hai una Bibbia in casa, nel capitolo 32 dell'Esodo, nel nono capitolo del libro del Deuteronomio, nel nono capitolo del libro del profeta Neemia, nel Salmo 105, oppure nel settimo capitolo del libro degli Atti, questo poi nel Nuovo Testamento, tanto per far riferimento. Durante il periodo dei re fu ristabilita in Israele la pratica dell'astrologia terrestre e dell'adorazione dei pianeti. Il re Geroboamo fece due vitelli d'oro e li mise a Betel e a Dan dicendo: «O Israele, ecco i tuoi dei». Il profeta di Dio così si doleva. Questo diventò un'occasione di peccato, perché il popolo andava fino a Dan per presentarsi davanti ad uno di quei vitelli. L'episodio lo trovi nel 12° capitolo del libro Prima Re. L'adorazione astrologica faceva concorrenza all'adorazione di Yahweh nei cuori del popolo, cioè di Dio. I peccati di Geroboamo divennero proverbiali. Il racconto dell'ascesa e della caduta dei re di Giuda e di Israele riferisce anche se essi permisero o fermarono la pratica dell'astrologia. La brutta fine di Israele era strettamente legata al coinvolgimento del popolo nell'adorazione dei pianeti. E vediamo che cosa dice il secondo libro dei re, tratto appunto dall'Antico Testamento a questo riguardo. Abbandonarono tutti i comandamenti dell'Eterno, del loro Dio. Si fecero due vitelli di getto, si fabbricarono degli idoli di Astarte, adorarono tutto l'esercito del cielo, servirono Baal, fecero passare per il fuoco i loro figliuoli e le loro figliuole, si applicarono alla divinazione e agli incantesimi e si dettero a fare ciò che è male agli occhi dell'Eterno, provocando ad ira. E l'Eterno rigettò tutta la stirpe di Israele, la umiliò, l'abbandonò in balia di predoni, finché la cacciò dalla sua presenza.

Roboamo, re di Giuda, eresse non solo degli idoli di Tauro, ma anche di Ariete, il capro, il dio Molech o Moloch, al quale si facevano sacrifici umani. Era un'altra divinità astrologica fatta oggetto di adorazione, come trovi ben descritto nel Levitico al capitolo 18 e al capitolo 20. Moloch rappresentava il sole e la sua adorazione consisteva nel gettare bambini vivi nella fornace accesa nella sua pancia. L'adorazione di Moloch e di Refan o Saturno è condannata poi più tardi nel libro degli Atti, quindi nella parte del Nuovo Testamento, nella Bibbia, dove noi troviamo scritto: «Vi portaste appresso la tenda di Moloch e la stella del dio Refan, immagini che voi faceste per adorarle, perciò io vi deporterò di là, da Babilonia».

Quando in Israele sorsero dei re timorati di Dio come Giosia, essi purificarono la nazione dagli elementi dell'astrologia. Nel seguente brano si fanno i nomi di diverse divinità astrologiche. Anche questo brano biblico è tratto dal secondo libro dei re. Ed il re ordinò al sommo sacerdote Ilchia, i sacerdoti del secondo ordine e i custodi della soglia, di trar fuori dal tempio dell'Eterno tutti gli arredi che erano stati fatti per Baal, per Astarte e per tutto l'esercito celeste. E li arse fuori di Gerusalemme, nei campi di Chidron, e ne portò le ceneri a Betel. E destituì i sacerdoti idolatri che i re di Giuda avevano istituito per offrire profumi negli alti luoghi nella città di Giuda e nei dintorni di Gerusalemme, e quelli pure che offrivano profumi a Baal, al sole, alla luna, ai segni dello zodiaco e a tutto l'esercito del cielo. Trasse fuori dalla casa dell'Eterno l'idolo di Astarte, che trasportò fuori di Gerusalemme verso il torrente Chidron. L'arse presso il torrente Chidron, lo ridusse in cenere e ne gettò le ceneri sui sepolcri della gente del popolo. Demolì le case di quelli che si prostituivano, le quali si trovavano nella casa dell'Eterno e dove le donne tessevano delle tende per Astarte. L'Antico Testamento nomina un centinaio di volte il frequente coinvolgimento di Israele nell'adorazione di Baal. Baal era per i fenici il dio sole. Israele, nella sua apostasia, arrivò addirittura a edificare delle case consacrate all'adorazione del sole e perfino a installare cavalli e carri dedicati all'adorazione del sole. Il culto di Astarte fra i fenici non era altro invece che l'adorazione di Venere o della Luna come dea dell'amore, della fertilità, della buona fortuna. C'è un'osservazione interessante che vorrei riportarti. Nella pratica di adorazione degli astri, il Sole e la Luna, con i nomi di Baal e Astarte, erano adorati come portatori dei poteri maschili e femminili della natura. Le stelle erano venerate come conduttrici e regolatrici delle cose sublunario-terrestri. Si bruciava incenso non solo in onore del sole e della luna, ma anche dei segni dello zodiaco e di tutto l'esercito celeste, cioè tutte le stelle. Con questo dovremmo senz'altro intendere che il sole, la luna, i pianeti e gli altri astri erano adorati insieme con lo zodiaco, a cui erano poi collegati l'astrologia, i presagi, gli oroscopi.

persona come te. Anche se dici di credere, non vedrai sempre la gioia

C'è chi pensa che il denaro può dare la felicità, o la carriera che ha sognato risolverà.

credi, trionferà la verità. Anche se adesso non è facile,

La frase "ai segni dello zodiaco" che si trova in Seconda Re al capitolo 23 in ebraico dice in effetti "ai 12 segni dello zodiaco". Il Lange nota che la frase in ebraico si riferisce alle 12 divisioni dello zodiaco contrassegnate dalle figure e dai nomi di animali, le 12 costellazioni dello zodiaco. I profeti dell'Antico Testamento condannarono unanimemente l'adorazione dei pianeti. Geremia rigettò l'adorazione della regina del cielo, cioè la luna. Profetizzò pure il giudizio divino su Israele a causa del suo coinvolgimento con l'adorazione astrologica. Il profeta Ezechiele condannò gli uomini e le donne per avere pianto Tammuz. Tammuz o Adone introdusse l'adorazione dei 7 pianeti e dei 12 segni dello zodiaco e fu elevato a Dio dopo la sua morte e onorato con celebrazioni funebri. Erano state addirittura dipinte delle creature zodiacali sulle pareti del tempio per essere adorate. La malvagità in questione non era semplicemente idolatria, ma divinazione, una tecnica per poter predire il futuro. Geremia diede infatti questo avvertimento che puoi ritrovare sfogliando la Bibbia proprio nell'ottavo capitolo riservato alla vita e alle opere di questo profeta, Geremia. In quel tempo, dice l'Eterno, si trarrono dai sepolcri le ossa dei re di Giuda, le ossa dei suoi principi, le ossa dei sacerdoti, le ossa dei profeti, le ossa degli abitanti di Gerusalemme, e le si esporranno dinanzi al sole, dinanzi alla luna, dinanzi a tutto l'esercito del cielo, i quali essi hanno amato, hanno servito, hanno seguito, hanno consultato e dinanzi ai quali si sono prostrati.

Dio condannò il coinvolgimento di Israele nell'astrologia terrestre, perché essa era tipica del mondo religioso occulto che lo circondava. A Israele era proibito partecipare a qualsiasi arte occulta tramite la quale fosse possibile predire il futuro. Leggiamo per esempio dal libro del Deuteronomio: quando sarai entrato nel paese che l'Eterno, l'Iddio tuo, ti dà, non imparerai a imitare le abominazioni delle nazioni che sono qui. Non si trovi in mezzo a te chi faccia passare il suo figliuolo o la sua figliuola per il fuoco, né chi eserciti la divinazione, né pronosticatore, né augure, né mago, né incantatore, né chi consulti gli spiriti, né chi dica la buona fortuna, né negromante, perché chiunque fa queste cose è in abominio all'Eterno, e a motivo di queste abominazioni l'Eterno, il tuo Dio, sta per cacciare quelle nazioni dinanzi a te. Rianalizziamo le frasi salienti da questo passo. Andiamo indietro un pochino e rileggiamo: non si trovi in mezzo a te chi faccia passare il suo figliuolo o la sua figliuola per il fuoco, né chi eserciti la divinazione. Ripeto, né chi eserciti la divinazione, né pronosticatore, né augure, né mago, né incantatore, né chi consulti gli spiriti, né chi dica la buona fortuna, né negromante. Perché, e qui è la conseguenza strettamente logica per l'Eterno, per Dio e per chi segue la sua strada, il cammino che lui ha tracciato. Perché, dice appunto la Bibbia, chiunque fa queste cose è in abominio all'Eterno, e a motivo di queste abominazioni l'Eterno, il tuo Dio, sta per cacciare quelle nazioni dinanzi a te.

Dunque, se questa è la parola di Dio, se questo è il suo parere sugli astrologi, sui maghi o su chi con loro consultano gli spiriti e gli astri, allora mi sorge spontanea una domanda ed una considerazione. La considerazione è questa: i mass media, TV, radio, giornali, manifesti pubblicitari danno sempre più spazio a questi presunti profeti, a questi presunti guaritori, a questi presunti signori del miracolo, a questi maghi, a questi veggenti. Di loro sappiamo ci sono due categorie ben distinte: il termine ciarlatano vero e proprio, cioè quello che fa il tutto senza avere alcun potere, soltanto per sbarcare in qualche maniera il lunario, non sapendo con che fuoco sta giocando, e dall'altra parte chi invece ha nelle mani un potere occulto reale e lo sfrutta a suo vantaggio. Ma questo potere non viene da Dio, e da qualche parte nella Bibbia sta scritto che non possiamo avere due padroni, e ciò che non è da Dio è contro di Dio. Se questa era la considerazione, la domanda la segue a ruota: allora che ci va a fare tanta gente, dall'astrologo, dal cartomante, dal veggente, dal mago? Questa gente non ha mai avuto una vera fede, un appiglio reale con Dio, non ha mai avuto un rapporto personale col Signore, e crede di poter risolvere i propri problemi attraverso questi individui, questi signori dell'occulto. Non credere a quelle parole. Non sono mai sincere, e se anche all'apparenza risolvessero il problema nel quale sei inserito in questo momento, come una valanga, come una catastrofe, tanti altri problemi ben più seri, legati magari non con una questione finanziaria, di salute, di amore. In genere sono queste le situazioni per le quali si va dal veggente, dall'astrologo, ma legate con il tuo futuro di uomo, con il tuo futuro spirituale, con l'eternità. Ecco, questo genere di problemi si aprirebbe come un abisso davanti a te. Dio, te lo ricordo, ha detto, non chi ti sta parlando. Chi ti sta parlando è una persona come tante altre. Dio, nell'unico libro da lui scritto, da lui ispirato, ha detto proprio: perché chiunque fa queste cose, quindi consulta gli spiriti, è mago, incantatore, augure, esercita la divinazione, astrologo, ecco, chiunque fa queste cose è in abominio all'Eterno. E se la parola di Dio dice questo, e se tu sei cristiano, ecco, devi farla tua adesso, prima che sia troppo tardi.

cristianesimo non è una favola, è una realtà tangibile dei giorni nostri, ma come ogni realtà non ammette compromessi e va vissuta fino in fondo. Il profeta Isaia ridicolizzò gli astrologi in modo particolare. Essi avevano predetto al re che Israele non sarebbe stato sconfitto. Isaia aveva predetto il contrario. In questo classico confronto fra oroscopo e rivelazione di Dio, Isaia dichiarò: «Una calamità ti piomberà addosso che non potrai allontanare con alcuna espiazione e ti cadrà repentinamente addosso una rovina che non avrai prevenuta». Stattene ora là con i tuoi incantesimi e con la moltitudine dei tuoi sortilegi, nei quali ti sei affaticata fin dalla tua giovinezza. Forse potrai trarne profitto, forse riuscirai ad incutere terrore. Tu sei stanca di tutte le tue consultazioni. Si levino dunque quelli che misurano il cielo, che osservano le stelle, che fanno pronostici ad ogni novilunio, e ti salvino dalle cose che ti piomberanno addosso. Ecco, essi sono come stoppia, il fuoco li consuma, non salveranno la loro vita dalla violenza della fiamma, non ne rimarrà brace a cui scaldarsi, né fuoco dinanzi al quale sedersi. I profeti dell'Antico Testamento basavano la loro ostilità all'astrologia su due fatti in particolare. L'astrologia era una forma di politeismo e portava all'adorazione dei pianeti. Questo il primo fatto. Il secondo, essa era un'arte occulta proibita da Mosè, perché gli ebrei dovevano consultare il Dio di Israele e non le stelle se avevano bisogno di informazioni, e questa regola è rimasta valida a tutt'oggi per tutti i cristiani del mondo. A risentirci nella prossima puntata. Ciao.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte,

0: testi del dottor Vernon McGee.
1: Adattamento radiofonico a cura di Sharon Cianci.
0: Regia di Maurizio Cianci.

Ed eccoci di nuovo insieme per un altro appuntamento, un'altra opportunità di passeggiare attraverso il Vangelo di Marco. Questo infatti è il libro, la sezione del libro più letto che stiamo esaminando insieme in questo periodo. Benvenuto.

Oh, e come faccio spesso, voglio ancora una volta ringraziare tutti coloro che hanno scritto, che continuano a scrivere, e naturalmente ringrazio anche te che hai scelto questa emittente, questa frequenza, questo programma a quest'ora. In fondo ci sono tante altre emittenti, tanti altri programmi in questo stesso momento, e hai la possibilità di scegliere appunto fra tutti questi, e invece sei qui con me, e di questo naturalmente ti sono tanto, tanto grato. Può anche darsi che tu eri lì che giravi la manopolina della tua radio e cercavi qualcosa di diverso, cercavi un altro tipo di musica, un altro tipo di discorso. Beh, eccoci qui, ci hai trovati, siamo qui. Ancora una volta ti invito a rimanere per tutta la durata del nostro incontro, una mezz'oretta più o meno, e ti assicuro che vedremo di scoprire qualcosa di nuovo, qualcosa di diverso all'interno del Vangelo di Marco.

L'episodio che abbiamo letto la volta scorsa e che abbiamo iniziato a considerare è l'episodio della trasfigurazione. Gesù che porta con sé tre degli apostoli, vanno su un monte e lì avviene questo evento straordinario, la trasfigurazione. Ancora non abbiamo visto. Vogliamo cercare di capire il perché di questo evento, la portata che aveva per gli apostoli, che erano testimoni oculari di questo fatto, ma anche per te e per me oggi. In fondo, se questo evento viene descritto, viene riportato nei Vangeli, avrà pure un'importanza, avrà pure un significato per noi.

L'Evangelista Marco, di solito quello che si concede meno particolari, in questo caso invece è colui il quale ci dà il maggior numero di informazioni. 6 giorni dopo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e li condusse soli, in disparte, sopra un alto monte. E fu trasfigurato in loro presenza. I suoi vestiti divennero sfolgoranti, candidissimi, di un tal candore che nessun lavandaio sulla terra può dare. E apparve loro Elia con Mosè, i quali stavano conversando con Gesù.

L'altro termine che potremmo usare per la trasfigurazione è trasformazione. Possiamo usare questo termine perché la parola greca usata per questo evento è metamorfo, dalla quale otteniamo noi la stessa identica parola, metamorfosi. Ora, la metamorfosi, il cambiamento di un bruco in farfalla, non è qualcosa che avviene dal di fuori e ha effetto all'interno. Al contrario, la metamorfosi inizia all'interno, per dare poi manifestazioni esteriori. Gesù subisce una metamorfosi. E Marco fa molta attenzione ad informarci che parte integrante di questa metamorfosi, di questa trasformazione, è la luce. Questa luce sfolgorante, questo bagliore accecante. I suoi vestiti divennero sfolgoranti, candidissimi. Per copiare una famosa pubblicità, i suoi vestiti divennero così bianchi che più bianco non si può. Ma oltrepassarono il bianco che noi possiamo immaginare. Divennero di un tal candore che nessun lavandaio sulla terra può dare, nessuna lavatrice, nessun detersivo. In altre parole, questo candore, questo bagliore, questo sfolgorante splendore non aveva nulla a che vedere con il colore dei suoi abiti, ma era parte integrante della sua persona. Gesù cambia forma. Gesù passa da una forma all'altra. Quindi la trasfigurazione ebbe luogo nel corpo stesso di Gesù e non fu provocata da qualche luce al di fuori di lui. Non fu la luce dal cielo, per esempio, un lampo, o che so io. No. E questo, visto che Marco si ferma a darci diversi particolari, questo ci dà motivo di credere che l'intenzione di Gesù sia quella di mostrarci la sua perfetta umanità. In questo frangente assistiamo sì allo splendore della sua gloria, alla gloria della sua persona, ma una persona perfettamente umana. La luce c'era, ma ripeto, proveniva dal di dentro.

perché nessuno degli Evangeli ci dà la risposta, che probabilmente la fede di questi tre aveva bisogno di essere rafforzata, di essere incoraggiata. È una visione del genere, l'essere testimoni oculari di un avvenimento simile, sicuramente avrà loro giovato. Questo trova conferma in quello che l'Apostolo Pietro stesso poi scriverà qualche anno dopo in una delle sue lettere. Con Gesù apparvero Elia e Mosè, che stavano conversando con lui. Perché proprio queste due figure dell'Antico Testamento, Elia e Mosè? Beh, nella mentalità ebraica Elia rappresenta i profeti, Elia è il profeta dei profeti. Mosè ovviamente è strettamente legato alla legge, al decalogo, ai 10 comandamenti. Ora noi, che siamo da questa parte della cattedra, diciamo, noi sappiamo che la legge ed i profeti rendevano testimonianza della morte di Gesù. Luca ci dice espressamente che Elia e Mosè parlavano proprio di questo, parlavano della morte di Gesù. Marco questo particolare non ce lo dà, Luca invece lo sottolinea. Quindi non era una visita di piacere, non era un'opportunità di trovarsi fra vecchi amici, ma c'era una ragione molto seria, molto profonda. Vorrei leggerti quel brano nel Vangelo di Luca, perché soprattutto in questa traduzione, la nuovissima versione dei testi originali, usa dei termini molto belli. Ascolta. Gesù prese con sé Pietro, Giovanni e Giacomo, questo ce lo dice anche Marco, però Luca aggiunge: salì sul monte per pregare. Mentre pregava, il suo volto cambiò di aspetto e la sua veste divenne candida, sfolgorante. Ed ecco due uomini venire a parlare con lui. Erano Mosè ed Elia, apparsi nella loro gloria. Ascolta. E parlavano del suo esodo che stava per compiersi a Gerusalemme. Gesù, Mosè ed Elia parlavano dell'esodo di Gesù, della dipartita di Gesù che stava per compiersi a Gerusalemme. In questa traduzione credo una felicissima scelta di termini. Il primo condottiero, colui che aveva conosciuto l'esodo di prima mano, il profeta dei profeti, il portavoce di Dio per eccellenza, Elia, e Gesù Cristo, Dio che si è fatto uomo, uomo perfetto, parlano dell'esodo di quest'ultimo, dell'uscita di quest'ultimo, che stava per compiersi a Gerusalemme. Credo che Mosè sapesse benissimo di essere il precursore di un liberatore ben più grande, di un condottiero ben più grande. Ascolta cosa leggiamo nella lettera agli Ebrei, nel Nuovo Testamento. Per fede, Mosè, fattosi grande, rifiutò di essere chiamato figlio della figlia del Faraone, preferendo essere maltrattato con il popolo di Dio che godere per breve tempo i piaceri del peccato. Stimò gli oltraggi di Cristo ricchezza maggiore dei tesori d'Egitto, perché aveva lo sguardo rivolto alla ricompensa. Per fede abbandonò l'Egitto senza temere la collera del re, perché rimase costante. Ascolta, come se vedesse colui che è invisibile. Per fede rimase costante, come se vedesse colui che è invisibile. Nel suo cuore Mosè sapeva che un giorno sarebbe venuto un Messia

avrebbe avuto un esodo suo personale, che avrebbe liberato non solo il popolo di Israele, ma tutti i popoli dalla schiavitù del peccato. Li avrebbe introdotti non in una terra promessa, limitata nel tempo e nello spazio, ma li avrebbe introdotti nella vita eterna, senza limiti di spazio, senza limiti di tempo, laddove avrebbero potuto godere di una perfetta relazione con il loro padre, con il loro creatore.

Ti ricordo che se l'ascolto di Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso il Vangelo di Marco, in compagnia di Maurizio e, ancor meglio, in compagnia della grande famiglia di questo programma.

Cosa avvenne dopo? Cosa avvenne dopo questo evento straordinario? Beh, Pietro ovviamente si trova nel suo elemento. Dice: Maestro, è bene che stiamo qui. Maestro, qui si sta bene. Abbiamo finalmente trovato il nostro posto migliore. Facciamo una cosa. Facciamo 3 tende. Una per te, una per Mosè e una per Elia. Com'è generoso Pietro. Non pensa neanche a sé, a Giacomo e Giovanni. Pensa solo a Gesù, a Mosè e ad Elia. Bravo Pietro, così mi piaci. Ma perché dice questo? Marco aggiunge: non sapeva che cosa dire, perché erano stati presi da spavento. E il nostro caro Pietro, quando non sapeva che cosa dire, piuttosto che tacere, apriva bocca e gli dava fiato. Chissà se questa volta, se anche questa volta, Pietro è il portavoce del gruppo. Non ci viene detto. Non ci viene detto neanche se Gesù abbia risposto o meno. Marco invece ci dice un'altra cosa. Marco ci informa di un altro evento straordinario. Dio, l'Eterno, irrompe ancora una volta sul palcoscenico della storia umana, degli eventi umani. Fa una dichiarazione. Una dichiarazione che sfida i secoli. Sfida religioni, filosofie, costumi, mode, riti, cerimonie. Venne una nuvola che gli coprì della sua ombra. E dalla nuvola una voce. Questo è il mio diletto figliolo. Ascoltatelo. Tutta l'attenzione è ora concentrata sul Signore Gesù Cristo. La parola del Padre è quella definitiva. Questo è il mio diletto figliuolo. Ascoltate Lui. Dio non si fa vivo, non si fa presente per intessere le lodi di Mosè o di Elia. E infatti leggiamo subito dopo: ad un tratto, guardatisi attorno, non videro più alcuno con loro se non Gesù solo. Gesù solo. Queste due parole, Gesù solo, potrebbero essere un bel titolo per un capitolo del Vangelo, ma soprattutto dovrebbero essere il titolo della mia vita, della tua vita se ti dichiari un cristiano. Marco, con estrema semplicità, come sempre d'altra parte, mette in rilievo una verità fondamentale. Gesù solo.

Chissà quante altre cose abbiamo aggiunto noi. Questa o quell'opera buona, questa o quella preghiera, questo o quel rito, questa o quella cerimonia. L'essere buono e bravo. Non fare questo, non fare quello. Andare in chiesa un certo numero di volte all'anno. Tu cosa hai aggiunto a Gesù?

Alcune delle cose menzionate poco fa, come preghiere, azioni meritevoli, il frequentare una chiesa, una comunità, una congregazione, chiamala come vuoi, tutto questo è buono, è giusto. Ma non possiamo pensare, non dobbiamo pensare, non abbiamo il diritto di pensare che tutto questo possa rimpiazzare Gesù solo. Nulla di tutto questo può prendere il posto dell'unico rapporto che deve esistere, che può esistere fra me e Gesù Cristo, il Figlio di Dio. Io non posso acquistarmi la grazia di Dio, non posso comperarla, non posso meritarla. Non c'è assolutamente nulla che io possa dire o fare in base alla quale Dio mi dice: adesso sono soddisfatto, ti ritengo un cristiano, puoi venire in paradiso con me quando morirai. Nulla di tutto questo mi aprirà le porte del paradiso. Nulla di tutto questo mi assicura una relazione con il mio Padre Celeste, con il mio Creatore. Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Parole di Gesù. Vi è un solo mediatore fra Dio e gli uomini: Gesù Cristo. Se vuoi possiamo approfondire questo dialogo per via epistolare. Ci farà molto piacere ricevere un tuo scritto e ci farà altrettanto piacere percorrere insieme a te questo cammino di scoperta. Scoprire un nuovo rapporto, una nuova relazione con Dio attraverso suo Figlio, Gesù Cristo, avendo come punto di riferimento il libro più letto, la Bibbia.

Pietro, Giacomo e Giovanni, voltatisi, videro Gesù solo. Con questo ti lascio. Fino al prossimo appuntamento, la prossima passeggiata. Un abbraccio, a risentirci. E grazie. Ciao.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Ascolta Radio Evangelo Piemonte anche sulle frequenze digitali del DAB. Cerca sul display Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte, un nuovo modo di trasmettere, una nuova vita da vivere.
1: Bentrovati, adesso l'appuntamento con Contrappunti, Mario Pieri in vostra compagnia. Ecco che cosa vi offre il nostro programma quest'oggi. Beh, parleremo un pochino di emigrazione, lo farò prendendo spunto da un articolo apparso qualche tempo fa sul notiziario dell'Arca Teen Challenge. Poi avremo anche un ospite, si tratta di qualcuno che è venuto nel nostro paese appunto per problemi, in questo caso di studio, quindi un immigrato, anzi per la precisione una immigrata, e dopo poi sentiremo da lei che cosa ci dirà, anche perché ovviamente il nostro discorso andrà oltre appunto i problemi legati all'immigrazione. Noi cominciamo però come sempre con la musica, quindi amici vi invito a restare in mia compagnia. Il primo brano che vi propongo è questa canzone di Brian Duncan, si intitola Turning, che in qualche modo possiamo tradurre con mi rivolgo a te. Signore mio, dicono le parole, sono nato e cresciuto egoista e ogni cosa che dovevo dare la tenevo invece per me. Credo che ormai siano passati quei giorni perché ora mi arrendo. Mostrami come devo rivolgermi a te. Conto fino a tre e decido di piantarla con riferimenti sempre rivolti verso di me, su ciò che è mio. Voglio iniziare con te, vincere la tua volontà sulla mia, e ora ti offro questa argilla ammorbidita. Modellami come vuoi tu, perché ora mi rivolgo a te per darmi agli altri. Ecco, queste alcune parole del primo brano in programmazione per quest'oggi per quanto riguarda Contrappunti. Allora di nuovo vi invito a restare con me e buon ascolto.
2: Contrappunti. Temi, situazioni, motivi e note non solo musicali proposti, armonizzati.

Migrazione, questo è un po' il soggetto allora del nostro programma di quest'oggi. Non entreremo ovviamente in tutti i dettagli, non vedremo le statistiche più aggiornate. Ecco, faremo insieme qualche considerazione. Come dicevo, più avanti sentiremo anche al telefono un ospite. Ecco, sicuramente l'Italia, da un paese di emigrazione, è diventata una nazione di immigrazione. Ecco, questo è un dato di fatto. La migrazione offre enormi speranze e possibilità a chi prende a volte la difficile decisione di lasciare la sua nazione o residenza di origine per spostarsi in una località che ritiene migliore o più adatta a soddisfare le proprie esigenze per lui o casomai per la sua famiglia. Ecco, le motivazioni che possono spingere ad una migrazione sono tante e vanno dalla ricerca di migliori condizioni di lavoro, oppure alla fuga da zone di guerra o di pericolo, alla deportazione in massa, allo studio e a tanto altro ancora. Ecco, anche nella Bibbia esistono molti racconti di movimenti migratori. Ad esempio, Abramo da Ur in Palestina andò in Egitto, Giacobbe dalla Palestina a Ur e ritorno, e poi la discesa in Egitto, la conquista di Canaan, la deportazione in Babilonia e così via. Ecco, spesso non ci si rende conto però di come questi sradicamenti e inserimenti in una nuova struttura sociale possano portare a ricadute anche molto pesanti per la persona e per i propri familiari, direi in modo particolare per i figli. Ecco, per farsene un'idea, basta pensare anche solo a problemi causati dal dovere imparare una nuova lingua, oppure all'isolamento culturale che sicuramente queste persone proveranno, a non comprendere anche le cose più elementari come le insegne dei negozi, oppure alle differenze culturali come cibi, usanze, vestiario, relazioni interpersonali e così via. Ecco, poi c'è il senso di disagio che si percepisce quando ci si inserisce in un tessuto sociale già formato e stabile e via dicendo. Ecco, inoltre ci possono essere i sospetti, i pregiudizi, la discriminazione, la emarginazione da parte dei residenti che si sentono minacciati dalla presenza di persone che parlano, vivono, pensano, si comportano diversamente da quello cui loro sono abituati. Tutto questo può sicuramente creare in chi è immigrato e poi nei figli che nascono o che crescono già in quella situazione dei grossi sensi di inadeguatezza, di rabbia, di ribellione, di mancanza di una chiara identità culturale e anche individuale. Sensazioni spiacevoli e difficili da gestire che possono innescare delle strategie di compensazione anche distruttive come molto spesso delinquenza, tossicodipendenza, apatia, chiusura in se stessi, depressione e tanto altro. Ecco, tutto questo richiede attenzione sicuramente e un intervento adeguato per prevenire e modificare questi comportamenti errati. E questo lo si può fare con un percorso di insegnamento, un percorso di riflessione, considerando non solo la situazione presente, ma anche le situazioni che hanno portato a questa decisione di immigrare in un altro paese. Ecco, ma l'aspetto fondamentale in questo percorso è il superamento di queste problematiche tramite il recupero di un giusto rapporto con Dio. Il rapporto con Dio basato sulla sua accettazione incondizionata di chi noi siamo, mostrata con la morte sostitutiva di Gesù. Ecco, questa è la base per la comprensione della nostra chiara e reale identità, basata non sulla nostra origine, ma sulla considerazione di chi noi siamo per Dio e di quello che Lui dice di noi. Ecco, la libertà che questo comporta aiuta a comprendere la realtà della nostra precarietà di vita e della nostra nuova cittadinanza celeste. Questo ovviamente è valido per chi è figlio di Dio, considerandoci come stranieri, come residenti temporanei su questa terra, ma con una forte identità personale, un'identità collettiva radicata nel rapporto personale con Dio e nella Chiesa. Una realtà che sempre di più
sta diventando multietnica, multiculturale e rappresenta un nuovo sistema sociale di riferimento di, potremmo dire, risocializzazione, di accettazione reciproca. Ecco, siamo pronti allora ad affrontare le sfide e le possibilità di questo nuovo flusso di persone nel nostro paese? Questa la domanda. Questo, come dicevo, questo piccolo articolo apparso qualche tempo fa sul notiziario dell'Arca Teen Challenge. Adesso una pausa musicale, poi dopo avremo il nostro ospite di oggi.

0: Era Stefano Cucchi, quello che abbiamo appena ascoltato, C'è una porta aperta, il titolo della canzone. Adesso siamo pronti con il nostro collegamento telefonico.
1: Pronto?
0: Janine?
1: Ciao Mario.
0: Ciao, sono io, benvenuta a Contrappunti. Eccovi allora, amici, svelato chi è l'ospite di quest'oggi, Janine, come dicevo. Ecco Janine, cominciamo un po' il nostro discorso insieme. Ecco, tu sei in Italia da che anno?
1: Da 97.
0: E qual è il tuo paese?
1: Camerun.
0: Ecco, beh, allora sicuramente ti sarai ambientata, ma come ti trovi nel nostro paese?
1: Io direi adesso bene, mi sono ormai abituata, mi trovo bene, insomma.
0: Hai avuto qualche difficoltà di adattamento all'inizio?
1: Certamente, non manca mai.
0: Sì, non manca mai?
1: No.
0: Ecco, quali erano le differenze più grandi che vedevi fra l'Italia e il Camerun?
1: Cioè, per me tutto era diverso, tutto era nuovo, perché era la prima volta che viaggiavo, che andavo all'estero, quindi trovare praticamente tutta la gente che mi circondava bianchi, anche questo per me era praticamente un'altra realtà, anche il cibo, le culture, proprio tutto era diverso, proprio è un altro mondo qua.
0: Ecco, un'altra domanda, come extracomunitari, anche se tutto sommato non è che mi piaccia tanto questo termine, però di fatto lo sei, ecco, come vieni trattata?
1: Adesso direi bene, ma non tanto all'inizio, nel senso che l'integrazione non è stata facile, direi praticamente, anche se oggi come oggi posso riscontrare ancora delle piccole differenze, delle piccole cose, ma va molto meglio oggi, cioè nel senso che all'inizio dell'università non conoscevo nessuno, non avevo nessun amico, così nessuna amica, e per cui all'inizio è stato difficile integrarmi nell'ambito italiano, ecco, cioè in tutti i sensi, proprio sì, è stato molto difficile. Ma adesso ho degli amici, mi trovo benissimo, direi.
0: Quindi c'è maggiore apertura adesso?
1: Sì, adesso perché mi sono integrata, per ecco. Dire, sì, mi sono integrata.
0: Certo, certo. Ecco, tu sei venuta qui per motivi di studio, no?
1: Per lo studio.
0: Cosa hai studiato qui?
1: Medicina. Ho fatto, diciamo, 6 anni di corso di laurea in medicina, dopo 6 anni mi sono laureata e adesso faccio la specializzazione in anestesia e rianimazione.
0: Ecco, senti, so che qui da noi hai iniziato un po' quello che a me piace chiamare come un percorso di fede. Ecco, qualcosa è cambiato nella tua vita. Ecco, vuoi raccontarci un po' di questo?
1: Sì, praticamente il mio percorso di fede è semplicemente questo qua, che praticamente fin da piccola ero diciamo religiosa, molto religiosa, cioè nel senso che sono nata in una famiglia cattolica e sono stata battezzata, confermata, cioè proprio tutti i sacramenti nella chiesa cattolica, ho fatto anche gli scout per diversi anni. Ma dopo praticamente dopo ho incontrato il Signore e quindi tutto è iniziato quando ho fatto l'incontro personale con il Signore Gesù Cristo.
0: Come è avvenuto?
1: Sì, è avvenuto nel senso che la parola mi è stata praticamente portata da una sorella, oggi sorella.
0: Ecco, ricordiamo solo per chiarezza che quando si parla di sorella oppure di fratello nel contesto evangelico si parla di una persona che condivide la stessa fede.
1: Praticamente per la grazia di Dio eravamo in corso di laurea insieme e questa sorella qua praticamente mi parlava sempre del Signore in modo particolare, del Signore in modo come salvatore, Signore come amico, proprio non conoscevo, cioè praticamente quando lei mi faceva queste presentazioni di Gesù, cioè non lo vedevo così nella mia vita. Allora mi ha invitato più volte negli incontri così in chiesa e anche in culto così, e sono andata, nei primi anni sono andata e ho visto proprio che era tutto diverso, anche il culto, l'amore fraterno, era tutto una cosa che non avevo mai visto fino ad ora, e però non volevo lasciare praticamente, per me era troppo difficile proprio lasciare il mondo, perché ero molto attaccata alle cose del mondo, ero molto attaccata alla mia vita, che non volevo lasciare subito per seguire il Signore. Allora ho cominciato praticamente a fare dei confronti tra la Chiesa Cattolica e la Chiesa evangelica. Mm-hmm. E quindi ogni domenica, una domenica andavo nella mia chiesa, l'altra domenica andavo nella nuova chiesa, mm-hmm, per poter confrontare entrambe le chiese. Certo. Ho fatto così per almeno 6 mesi, dopo mi sono stufata, ho detto ma alla fine è lo stesso Dio, io continuo a seguire questo Dio al mio modo, a vivere il mio modo, so che servo lo stesso Dio e basta. Mm. E poi praticamente successivamente è successo che dopo la mia laurea, ringrazio molto il Signore perché come extracomunitari, come dicevi tu, è stato molto difficile, nel senso che ci troviamo davanti a una situazione, dobbiamo mantenerci da soli, cioè ho sempre lavorato e studiato allo stesso tempo, quindi ho sempre lavorato fino ad oggi, lavorare e studiare, e nonostante questo qua ho potuto finire, diciamo, i corsi di laurea in medicina in 6 anni con 110 lode, quindi con il massimo proprio dei voti.
0: Complimenti anche.
1: Sì, grazie. E allora ero contentissima, per me proprio era il culmine, no? Pensavo proprio di aver raggiunto proprio l'obiettivo della mia vita. Cioè, alla mia sorpresa, dopo la laurea, dopo la festa, perché abbiamo fatto una festa grandiosa proprio, perché sì, me lo meritavo, insomma.
0: Certo.
1: E dopo praticamente ho visto che mi mancava qualcosa. Infatti ero molto sorpresa perché pensavo proprio di aver colmato proprio il vuoto che c'era in me, pensavo di aver raggiunto proprio diciamo il culmine, ecco. Mm-hmm. E dopo la laurea però mi sono sentita ancora vuota, più vuota di prima, non riuscivo a capire perché ero così vuota, ero, quindi alla fine mi sono ritrovata alla ricerca di qualcosa, dicevo ma cosa mi manca, cosa che mi manca, avevo appena finito la mia laurea con dopo 6 anni di studio, non solo di studio ma di studio e lavoro. Mm-hmm. 6 anni avendo finito con 110 lode, avevo praticamente un fidanzato, mi stavo per sposare, avevo un lavoro, quindi alla fine avevo tutto, infatti, ma mi mancava qualcosa, sentivo dentro il mio cuore un vuoto che non riuscivo proprio a colmare.
0: Mm-hmm. Avevi raggiunto i tuoi obiettivi, ma in fondo non c'era quella soddisfazione che forse ti aspettavi, no?
1: Sì, infatti, ma alla fine mi trovavo sempre, cioè, proprio non avevo, mi mancava qualcosa, mi sentivo proprio dentro di me che mancava qualcosa. Mm-hmm. E niente, e praticamente con dei problemi che anche i problemi della specializzazione ho cominciato a fare delle domande alle quali non trovavo delle risposte. Allora, grazie a Dio, ho una sorella che ha creduto un anno prima di me in Camerun. Mm-hmm. E praticamente chiacchierando con lei ho detto ti prego prega per me perché ho questi problemi, perché ho quelli problemi. E lei mi fa, pregherò per te. Dopo qualche giorno mi chiama e mi fa, sto pregando proprio, ho pregato molto intensamente per i tuoi problemi, ma il Signore mi ha detto che anche tu potevi presentarti davanti a Lui. Ho detto, ma insomma, cioè, mi presento, prego tutti i giorni, vado in chiesa, come mi devo presentare davanti al Signore? Lei mi fa, ma tu, cioè, ci sono ancora delle nuvole di peccati, magari che ti allontanano ancora dal Signore. Allora quando lei mi ha detto questo, ha detto ma e se non sei figlio di Dio, come fai? Il Signore non ti può rispondere sempre. Ho detto ma c'è, cioè, sempre ho pregato e il Signore mi ha sempre risposto fino adesso, perché non dovrebbe rispondere? Lei mi fa, il Signore sai è così buono, è così misericordioso che fa piovere anche su buoni e sui cattivi.
0: Certo.
1: Per cui a volte ti può rispondere così perché è misericordioso, non perché sei suo figlio. Mm-hmm. Invece se sei figlio di Dio, cioè vivendo in un rapporto intimo con il Signore, Lui praticamente ti parlerà in modo continuo, non soltanto quando hai dei problemi, ti guiderai. Allora quando ho fatto questa conversazione con mia sorella, è come se un velo è stato proprio staccato dai miei occhi. Allora ho cominciato a farmi delle domande, ma non sono figlio di Dio, ma cosa ci vuole per essere figlio di Dio? Proprio, cioè, il mondo proprio mi è crollato addosso, perché non avevo più la pace.
0: Mm-hmm.
1: Allora mi sono ricordata che quando sono venuta in chiesa da questa sorella che mi ha parlato di Gesù per la prima volta, ho conosciuto anche un fratello, diciamo, africano, che adesso è ritornato in Africa. E praticamente mi sono ricordata che mi aveva dato anche il suo numero di telefono in caso di bisogno, così ho fiaccato nelle mie cose il suo numero, ho ritrovato. Allora l'ho chiamato e ho cominciato, gli ho praticamente fatto capire cosa sentivo in quel momento.
0: Mm-hmm.
1: Allora lui praticamente mi ha spiegato allora cos'è un figlio di Dio e perché il Signore non risponde alle mie preghiere, cos'è la salvezza, tante cose che alla fine ho capito praticamente quando anche io ho detto mi sono stufata fatta di cercare proprio nel mondo. Adesso, Signore, io voglio cercare in te la risposta a tante domande che mi sono fatta fino adesso. E quando ho fatto questa, praticamente ho accettato, a questo punto ho accettato Gesù nella mia vita come mio Salvatore, mio Signore. E quindi il Signore ha colmato proprio quel vuoto che era nel mio cuore. E quindi adesso posso dire che ho trovato la gioia, la pace che nel mondo non potrei mai trovare. E sono felicissima di vivere con il Signore, di essere una figliola sua, e anche se ovviamente i problemi non mancano, però sono sicura che con il Signore posso risolvere tutti i problemi. Quindi il mio sguardo è proprio fissato sul Signore, e non vorrei mai più proprio allontanarmi da Lui.
0: Quindi nessun rimpianto.
1: Nessun rimpianto, anzi proprio proclamo proprio il suo nome, proprio testimonio di lui proprio a quelli che mi hanno conosciuto prima, che vedendo praticamente come il Signore ha cambiato la mia vita, cerco proprio con la mia testimonianza, così con quello che il Signore ha fatto nella mia vita, di presentare anche Gesù a quelli che non li conoscono, in modo tale che possano conoscere una persona come Gesù, che può praticamente, che consola, che ci conosce più di noi stessi, proprio una persona che può rispondere a tutte le domande che ci facciamo nella vita.
0: Quello che poi dovrebbe fare ogni figlio di Dio, cioè testimoniare di quello che Cristo ha fatto nella propria vita. Bene, Janine, direi che è tutto, credo. Io ti ringrazio per essere stata con noi quest'oggi. Sicuramente il tuo intervento avrà portato il suo contributo prezioso nella vita di chi ha ascoltato la tua storia, la tua testimonianza. Grazie ancora.
1: Prego, ciao.
0: Ciao, ciao. Ciao.
2: Avete ascoltato Contrappunti, ha condotto Mario Pieri.
0: Bene, allora mi faccio da parte adesso sulle note di Your Love Never Changes, cioè il tuo amore, l'amore del Signore non cambia mai. La state ascoltando da Paul Wright. Amici, buon proseguimento, mi raccomando, restate ancora con noi ci risentiremo come sempre molto presto.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Ascoltare Radio Evangelo Piemonte in tutto il mondo è facile. Basta solo scaricare l'app di Radio Evangelo Piemonte e avviarla. L'app è disponibile per i sistemi operativi iOS e Android ed è gratuita. Radio Evangelo Piemonte, ovunque, con te.
2: Tempo fa, in una lontana terra dell'antica Grecia, ci fu un'epoca d'oro di dei potenti e di eroi straordinari.
3: Favole?
4: Favole.
3: Favole alla radio.
5: Non solo favole. Una rubrica condotta da Mario Pieri. In redazione Anna Roba.
6: Benvenuti a Favole alla radio. Da quella di oggi sembrerebbe che la luna abbia una madre. È una favola molto corta, ma con risvolti molto significativi. Ascoltiamola assieme.
7: La luna e sua madre. La luna una volta chiese a sua madre di farle un vestito.
8: E come faccio?
7: Rispose la madre. Non c'è niente che ti vada bene. Un momento sei una luna nuova, un momento sei una luna piena e in mezzo non sei né l'una né l'altra. Questa favola ci insegna che per chi sempre cambia non c'è mai niente che vada bene.
6: Questa favola di Esopo mette bene in evidenza la difficoltà di trattare con una persona instabile, una persona mutevole che non sa bene che cosa vuole e che di conseguenza è sempre insoddisfatta e in balia dei desideri, dei dubbi o delle circostanze del momento. Di una persona come questa, la parola di Dio, alla quale andiamo ancora una volta a fare riferimento, dà un'immagine molto particolare. La paragona a un'onda del mare agitata dal vento e spinta qua e là. E aggiunge: un uomo simile non pensi di ricevere qualcosa dal Signore, perché è di animo doppio, instabile in tutte le sue vie. Ecco, quali possono essere allora le conseguenze di una vita vissuta in questo modo, di una vita vissuta superficialmente, senza costanza, senza fermezza o perseveranza? Ce ne dà un esempio la scrittura stessa. Sfogliando il primo libro di Samuele troviamo la storia di Saul, il primo re del popolo di Israele. Era un uomo che per il suo aspetto fisico suscitava ammirazione, era infatti dalle spalle in su più alto di tutto il popolo. Agli inizi del suo regno viene descritto come un uomo dalla personalità magnetica e tuttavia modesto, un uomo anche umile, coraggioso. La sua vita sembrava piena di promesse, godeva del sostegno del profeta Samuele, la folla lo acclamava ed egli riportava delle vittorie. Tutto, ecco, sembrava andare per il meglio. Ma nella personalità di quest'uomo c'era un punto debole, e cioè l'instabilità. egli non aveva dei presupposti validi, il suo cuore non apparteneva al Signore, non aveva mai sottomesso interamente la sua volontà a Dio riconoscendone l'autorità. Agiva così, secondo l'impulso del momento, senza riflettere su quelle che sarebbero state le sue motivazioni più profonde. Si limitava ad osservare le cerimonie religiose con superficialità, senza rendersi conto che il Signore non desidera gli olocausti e i sacrifici, ma piuttosto l'obbedienza. Se questa lacuna non era emersa nella sua gravità quando tutto andava bene, ecco, non mancò di venire a galla nei momenti di crisi e di difficoltà. Messo alla prova, Saul si dimostrò di volta in volta incredulo, ostinato, disubbidiente, geloso, e fece anche delle scelte per le quali si attirò il giudizio di Dio. Ripreso da Samuele, sembrò pentirsi, ma era vero? Ecco, no. La scrittura ci dice che egli rispose al profeta: «Onorami, ti prego, in presenza degli anziani del mio popolo. Ho peccato, ma onorami». Ecco, Saul non aveva messo il Signore al centro della sua vita, aveva lasciato quel posto al proprio io, a se stesso. E questo ebbe come conseguenza poi una disintegrazione progressiva del suo carattere. Non aveva certezze, aveva dubbi e paure. Aveva voluto presso di sé Davide, il giovane pastore che aveva ucciso il gigante Golia perché suonasse per lui nei momenti in cui era maggiormente tormentato, ma poi, ecco, accorgendosi che il giovane, coraggioso e leale, stava conquistando il cuore del popolo, cominciò anche ad avere paura per la sua posizione. Allora prese la decisione di farlo morire, pur sapendo che il Signore stesso lo aveva scelto come suo successore sul trono di Israele. E per anni Davide, come sappiamo, dovette nascondersi nei deserti per sfuggire al suo persecutore, il quale poi giunse a cercare di uccidere Jonathan, suo figlio, dal quale, conoscendo l'affetto che lo legava a Davide, si riteneva tradito. In più occasioni Davide, pur avendo la possibilità di ucciderlo, gli risparmiò la vita. In quei momenti Saul sembrava riconoscere il proprio errore, ma poi la gelosia tornava ad ottenebrargli la mente e così ricominciavano le sue persecuzioni. Passò a fil di spada alla città di Nob, dove vivevano i sacerdoti di Dio e le loro famiglie, perché aveva paura che sostenessero Davide, e non essendosi curato di approfondire il suo rapporto con Dio e di avere una fede salda, era continuamente turbato da inquietudini e paure, continuamente in balia fra passioni opposte fra loro. Alla fine, disperato e conscio di essere stato abbandonato da Dio, cercò l'aiuto di una negromante, ben sapendo di star facendo ancora una volta quello che il Signore aveva severamente vietato. E infine poi Saul si suicidò. Una fine così miserabile per un uomo che sembrava avere iniziato il suo cammino nel migliore dei modi. Ecco, cosa possiamo imparare dalla sua tragica esperienza? Soprattutto dobbiamo chiederci quali sono i nostri presupposti, i nostri punti fermi. La nostra vita, dobbiamo chiedercelo, assomiglia, non so, a quella di quell'uomo che descrive Gesù, il quale, avendo ascoltato la parola di Dio, la mette in pratica ed edifica la sua casa, scavando profondo e ponendo le fondamenta sulla roccia così che possa resistere alle tempeste della vita? Oppure la nostra vita assomiglia a quella di Saul, che trascurando la parola di Dio edificò ma senza fondamenta e non fu in grado di resistere nei momenti difficili? L'esperienza di Saul evidenzia un altro grande pericolo. Chi trascura il proprio rapporto con Dio e non si preoccupa di conoscere a fondo la verità della sua parola finisce poi per cadere preda dell'errore. Egli infatti nel momento della disperazione non trovò di meglio da fare che rivolgersi a nemico di Dio. E poi ancora dobbiamo chiederci: è la volontà di Dio quella che conta per noi, oppure cerchiamo soddisfazione in altre cose? Se la nostra fiducia è posta nel Signore e crediamo che Egli ci dà sempre quello che è meglio per noi, ecco, potremmo dire, come l'apostolo Paolo: indipendentemente dalle circostanze, ho imparato ad accontentarmi nello stato in cui mi trovo. So vivere nella povertà e anche nell'abbondanza. In tutto e per tutto ho imparato ad essere saziato e ad avere fame, ad essere nell'abbondanza e nell'indigenza. Io posso ogni cosa in colui che mi fortifica. Queste erano le parole dell'Apostolo Paolo. Ecco, allora, se mettiamo il Signore al centro della nostra vita, Egli sicuramente ci darà stabilità e serenità. Non saremo assaliti dai dubbi, spaventati dalle circostanze, e non andremo come Saul a cercare l'aiuto dove non lo si può trovare.

Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay, accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.

Benvenuti cari amici a questo programma con il quale discutiamo le domande che certi di voi ci avete rivolto sulle Sacre Scritture. Le domande di quest'oggi ci sono state proposte da Nicola Cippone, uno studente universitario e nostro collaboratore, e così ve le presentiamo come lui ce le ha fatte. Prima di tutto, dice, vorrei ringraziare la buona novella per l'opportunità che mi dà di presentare questi dubbi e queste domande all'attenzione di una persona quale Eros, che ha studiato molto le scritture e che sa cosa rispondere. Bene, per quest'oggi credo che per tutta la puntata considereremo più attentamente il libro di Giobbe, e infatti la mia prima domanda riguarda proprio il secondo capitolo, dove ad iniziare col primo versetto leggiamo: ora cade un giorno che i figlioli di Dio vennero a presentarsi davanti all'Eterno, e Satana venne anch'egli in mezzo a loro a presentarsi davanti all'Eterno, e l'Eterno disse a Satana: «D'onde vieni?» E Satana disse: «Dal percorrere la terra e dal passeggiare per essa». E l'Eterno disse a Satana: «Hai tu notato il mio servo Giobbe? Non c'è un altro sulla terra che come lui sia integro, retto, tema il Dio e fugga il male. Egli si mostra saldo nella sua integrità, benché tu mi abbia incitato contro di lui per rovinarlo senza alcun motivo». E Satana rispose all'Eterno: «Pelle per pelle, l'uomo dà tutto quel che possiede per la sua vita, ma stendi un po' la mano, toccali le ossa e la carne e vedrai se non ti rinnega in faccia». Bene, fin qui la parola del Signore. Ora io vorrei chiedere: che cosa significa questa affermazione fatta da Satana, che rispose all'Eterno nel versetto 4, pelle per pelle? Che significa qui in questo contesto? Grazie. Bene, caro Nicola, ti ringrazio per le tue buone parole, e infatti il libro di Giobbe è uno dei miei favoriti, è un libro fantastico che ci insegna tante e tante cose. Pelle per pelle. Qui il diavolo indice uno scambio. Va notato che Satana ha precedentemente detto: l'uomo dà tutto quel che possiede per la sua vita. In poche parole, l'uomo darebbe tutto quello che ha fino alla sua pelle per la sua vita. Darebbe, insomma, come qui dice, pelle per pelle. Bene, passiamo alla seconda domanda, che ha a che fare col decimo capitolo del libro di Giobbe. Dice: ormai i tre amici, per modo di dire, sono arrivati e siamo alla seconda replica di Giobbe. Giobbe dall'inizio del capitolo dice infatti: l'anima mia prova disgusto della vita, vo dar libero corso al mio lamento, vo parlare nell'amarezza dell'anima mia. E adesso prestiamo attenzione ai due versetti successivi: io dirò a Dio: non mi condannare, fammi sapere perché contendi meco. Ti par egli ben fatto di opprimere, disprezzare l'opera delle tue mani e di favorire i disegni dei malvagi? Hai tu occhi di carne? Vedi tu come vede un uomo? Bene, di fronte ad affermazioni di questo genere fatte da Giobbe, io mi pongo una domanda diretta: ma non rasentano la peccaminosità affermazioni di questo genere, ossia dare del malfatto al Signore? Ma sì, certo che lo fanno. Non solo Giobbe qui rasenta la peccaminosità, ma pecca addirittura. Quando poi Dio gli risponderà nel 38 capitolo, Dio lo accuserà di oscurare i suoi disegni e di esporre una critica al suo operato senza neppure conoscere i piani di Dio. Dio gli mostrerà che un uomo con la sua limitatissima intelligenza non può assolutamente comprendere l'operare di Dio, e allora quantomeno può giudicarlo. Bene. Proseguendo nel libro di Giobbe, ecco un'altra domanda. All'undicesimo capitolo
c'è questa affermazione che, almeno vista da me, dice il nostro interlocutore, sembra strana. Qui c'è il primo discorso di Zofar che rispose e disse, e leggo a partire dal versetto 2: cotesta abbondanza di parole rimarrà ella senza risposta? Basterà egli essere eloquace per avere ragione? Varranno le tue ciance a far tacere la gente? Farai tu il beffardo senza che alcuno ti confonda? Bene, questi erano i versetti 2 e 3, e prendo quel che non capisco dal versetto 3, dove si dice: varranno le tue ciance a far tacere la gente. Ebbene, la mia domanda è questa: quale gente? Chi stava ascoltando, a parte dei loro tre, questo discorso? Eh sì, diciamo che lì non c'era nessuno, c'era solo Giobbe e i suoi così chiamati amici, ma evidentemente la disgrazia di Giobbe era stata conosciuta in tutto il paese di Uz e nelle città circonvicine. Giobbe era un uomo eminente e la gente parlava, e il fatto che i suoi amici erano arrivati lì da lui attesta che tale notizia si era sparsa ed era arrivata sino alle loro città. Ora, far tacere la gente non si riferisce al fatto che la gente parlava della disgrazia che gli era caduta addosso, ma del mormorio, delle insinuazioni, dei pettegolezzi che si facevano sul perché tale disgrazia gli era successa, sul perché Dio l'aveva così tanto punito. Gli amici di Giobbe gli dicono che ci vuol ben altro che le sue scuse per far cessare i pettegolezzi, i mormorii che correvano sul suo conto. Passiamo a un'altra domanda. Più là nel libro di Giobbe, all'inizio del 12° capitolo, leggiamo un'affermazione che Nicola dice io vedo lapidaria. Allora Giobbe rispose e disse: voi certo valete quanto un popolo, e con voi morrà la sapienza. Beh, mi domando, qui Giobbe li sta prendendo in giro. Eh sì, certo, la sua ironia è più che evidente. Prima gli dice che sapienti come loro non c'è nessuno, un'intera nazione non ha l'intelligenza e la sapienza che hanno loro. Infatti, quando loro morranno, morrà pure con loro tutta la sapienza. Poi Giobbe procede e dimostra loro che quello che gli hanno detto sono cose che tutti sanno, cose insomma molto molto elementari. E adesso scorriamo un po' più giù, sempre nel 12° capitolo del libro di Giobbe, e andiamo a vedere il 10° versetto, e per chiarezza di contesto leggo a partire dal 9. Chi non sa fra tutte queste creature che la mano dell'Eterno ha fatto ogni cosa, che egli tiene in mano l'anima di tutto quel che vive e lo spirito di ogni essere umano? Beh, di fronte a quest'ultima affermazione, il Signore tiene in mano lo spirito di ogni essere umano, io mi faccio questa domanda: ma nell'Antico Testamento lo spirito non aleggiava sopra i credenti del Signore? Non è stato poi soltanto con la Pentecoste che lo Spirito è sceso dentro i credenti? Quindi, se le cose affermativamente stanno così, come lo spirito di ogni essere umano, come dice Giobbe nel 10° versetto, è tenuto in mano dal Signore? Qui, in questo particolare caso, non si sta affatto parlando dello Spirito Santo. Nota per favore come la parola spirito è scritta qui nella Bibbia, è scritta con la S minuscola, non è vero? Nella Bibbia, quando si parla dello spirito di Dio, cioè dello Spirito Santo, giustamente si usa sempre la S maiuscola. Qui Giobbe dice che Dio tiene il sospiro, il fiato, cioè l'anima di ogni persona nella sua mano, e anche lo spirito, cioè l'anima sua. Dio, in poche parole, controlla con la sua mano sia la nostra vita terrena, il nostro fiato, perché in ebraico questa parola anima e fiato è uguale. Egli controlla il nostro respiro, come pure controlla anche la nostra eternità.
Continuiamo ora ad esaminare il libro di Giobbe nel 15° capitolo. Trovo questa affermazione che non è chiara. Leggiamo. Dall'inizio, allora, Elifas rispose e disse: il savio risponde egli con vana scienza, si gonfia egli il petto di vento, si difende egli con ciarle inutili e con parole che non giovano a nulla. Tu poi, e questo è riferito a Giobbe, distruggi il timore di Dio, menomi il rispetto religioso che gli è dovuto, la tua iniquità ti detta le parole e adoperi il linguaggio degli astuti. Bene, la mia domanda è questa. Guardando attentamente al versetto 4 e il versetto 5, dove gli dice: tu poi distruggi il timore di Dio e menomi il rispetto religioso che gli è dovuto, la tua iniquità ti ha detto le parole e adopera il linguaggio degli astuti. Bene, ma io mi chiedo a che cosa si sta riferendo a questo passaggio, si sta riferendo Elifas in questo momento a cosa? Io non credo che Elifas si riferiva a nessun versetto in particolare, ma al suo preconcetto che se Giobbe è stato punito vuol dire che, malgrado la sua apparente rettitudine, Giobbe è un peccatore, è un astuto e la sua vita è piena di iniquità. Quello che irrita Elifas è il fatto che, secondo lui, Giobbe dovrebbe ammettere e confessare la sua colpa affinché Dio fosse riconosciuto giusto nell'averlo giudicato e colpito in quel male e con tutti quei gravi castighi. Naturalmente Giobbe, essendo innocente e sapendosi giusto, non può accusarsi di peccato per far piacere ad Elifas, e così continua ad accusare Dio di averlo colpito ingiustamente, cosa che secondo Elifas offende gravemente Dio e dimostra la colpevolezza di Giobbe. Sempre Elifas continua a parlare dell'11° versetto del capitolo 15 del libro di Giobbe. Trovo questa affermazione: fai tu sì poco caso delle consolazioni di Dio e delle dolci parole che noi ti abbiamo rivolte? Beh, io mi chiedo quali dolci parole, vorrei sapere quali sono. Ebbene, Elifas e i suoi compagni hanno rivolto queste dolci parole nei confronti di Giobbe. Questa è una buona domanda e vorrei sentirle anch'io queste dolci parole. Vedi, la presunzione di Elifas, già nel suo primo discorso che gli ha rivolto a Giobbe, si rivela questa sua presunzione dicendo che lui ha avuto delle visioni, ha avuto delle rivelazioni e non so quali parole dolci abbia detto, se non che l'uomo è come un verme che viene schiacciato, se non che l'uomo non può trovare nessuna giustizia davanti a Dio, e in più quali sono le consolazioni di Dio che gli ha rivelato. In attualità Elifas e i suoi compagni non stavano portando affatto nessuna consolazione o nessuna dolce parola a Giobbe. E con questo siamo arrivati al termine di questo nostro programma. Ringraziamo tutti voi, cari amici, per il vostro ascolto. Ringraziamo Nicola per queste belle domande che ci ha mandato. Vi invitiamo ad imitare il suo esempio, leggere la Sacra Scrittura e poi scriverci e mandare le domande che voi avete trovato difficile da capire. Qui Eros Bacoccina che vi ringrazia e vi saluta.

0: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
1: Prima Epistola ai Corinzi, capitolo undicesimo. Or io vi lodo perché vi ricordate di me in ogni cosa e ritenete i miei insegnamenti quali ve li ho trasmessi. Ma io voglio che sappiate che il capo d'ogni uomo è Cristo, che il capo della donna è l'uomo e che il capo di Cristo è Dio. Ogni uomo che prega o profetizza a capo coperto fa disonore al suo capo. Ma ogni donna che prega o profetizza senza avere il capo coperto da un velo fa disonore al suo capo, perché è lo stesso che se fosse rasa. Perché se la donna non si mette il velo, si faccia anche tagliare i capelli. Ma se è cosa vergognosa per una donna di farsi tagliare i capelli o radere il capo, si metta un velo. Poiché, quanto all'uomo, egli non deve velarsi il capo essendo l'immagine a gloria di Dio, ma la donna è la gloria dell'uomo, perché l'uomo non viene dalla donna, ma la donna dall'uomo, e l'uomo non fu creato a motivo della donna, ma la donna a motivo dell'uomo. Perciò la donna deve, a motivo degli angeli, aver sul capo un segno dell'autorità da cui dipende. D'altronde, nel Signore, né la donna è senza l'uomo, né l'uomo senza la donna, poiché siccome la donna viene dall'uomo, così anche l'uomo esiste per mezzo della donna e ogni cosa è da Dio. Giudicate voi stessi, è egli conveniente che una donna preghi Dio senza aver la testa velata? La natura stessa non vi insegna ella che se l'uomo porta la chioma, ciò è per lui un disonore? Mentre se una donna porta la chioma, ciò è per lei un onore, perché la chioma le è data a guisa di velo. Se poi ad alcuno piace d'essere contenzioso, noi non abbiamo tale usanza e neppure le chiese di Dio. Mentre vi do queste istruzioni, io non vi lodo del fatto che vi radunate non per il meglio, ma per il peggio, poiché, prima di tutto, sento che quando vadunate in assemblea ci sono fra voi delle divisioni, e in parte lo credo, perché bisogna che ci siano fra voi anche delle sette affinché quelli che sono approvati siano manifestati tra voi. Quando poi vi radunate assieme, quel che fate non è mangiare la cena del Signore, poiché al pasto comune ciascuno prende prima la propria cena, e mentre l'uno ha fame l'altro è ubriaco. Non avete voi delle case per mangiare e bere? O disprezzate voi la Chiesa di Dio e fate vergogna a quelli che non hanno nulla? Che vi dirò? Vi loderò io? In questo io non vi lodo, poiché ho ricevuto dal Signore quello che vi ho anche trasmesso, cioè che il Signore Gesù, nella notte che fu tradito, prese del pane e dopo aver reso grazie lo ruppe e disse: «Questo è il mio corpo che è dato per voi, fate questo in memoria di me». Parimente, dopo aver cenato, prese anche il calice dicendo: «Questo calice è il nuovo patto nel mio sangue, fate questo ogni volta che ne berrete in memoria di me». Poiché ogni volta che voi mangiate questo pane e bevete di questo calice, voi annunziate la morte del Signore affinché egli venga. Perciò, chiunque mangerà il pane o berrà del calice del Signore indegnamente, sarà colpevole verso il corpo e il sangue del Signore. Or, provi l'uomo se stesso, e così mangi del pane e beva del calice. Poiché chi mangia e beve il proprio giudizio, se non discerne il corpo del Signore. Per questa cagione molti fra voi sono infermi e malati, e parecchi muoiono. Ora, se esaminassimo noi stessi, non saremmo giudicati, ma quando siamo giudicati siamo corretti dal Signore, affinché non siamo condannati col mondo. Quando dunque, fratelli miei, v'adunate per mangiare, aspettatevi gli uni gli altri. Se qualcuno ha fame, mangi a casa, onde non vi adunate per attirar su voi un giudizio. Le altre cose regolerò quando verrò.
0: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.

0: destinata a sopravvivere. La storia vera di Johanna Ruth Dobschiner.
1: Undicesima puntata.
2: Riassunto delle puntate precedenti.
3: La famiglia Dobschiner lascia la Germania per sfuggire alla persecuzione scatenata dai nazisti contro gli ebrei e si trasferisce in Olanda. Ma con l'inizio della guerra e l'invasione dell'Olanda da parte della Germania ricominciano le persecuzioni. Werner e Manfred, i due fratelli di Johanna, vengono internati nei campi di Buchenwald e di Mauthausen, dove muoiono qualche mese dopo. Poi anche i suoi genitori, con gli orfanelli che avevano ospitato, vengono arrestati. Johanna, sfuggita per miracolo alla retata, assiste alla deportazione dei genitori dall'asilo nido nel quale lavora.

0: quando il camion che trasportava i suoi genitori si allontanò, Johanna lasciò il suo osservatorio. Si ritirò in una camera per poter rimanere sola con il suo Dio. Si sentì cogliere da una debolezza improvvisa. Le lacrime, trattenute per così tanto tempo, finalmente sgorgarono e Johanna singhiozzò a lungo, senza riuscire a controllarsi. Febbricitante e spossata, pensava a quello che sarebbe stato il suo futuro, ma infine lasciò la sua camera risoluta ad essere coraggiosa, attiva e utile in quel combattimento così duro che l'attendeva. Una giovane assistente le si avvicinò per dirle che era attesa dalla direttrice. Johanna, come un automa, ubbidì. Senza la minima allusione agli ultimi avvenimenti, la direttrice le disse che l'avrebbe lasciata libera nel pomeriggio per andare a presentarsi al Comitato per la tutela dei minori. Così, per la notte, sarebbe stata affidata ad una famiglia. Le disse anche che, se le faceva piacere, sarebbe stata ben lieta di conservarle il posto all'asilo nido.
1: La ringraziai, presi il mio cappotto e la valigetta nera e uscii. Vagai alcune ore per la strada e la lunga passeggiata mi aiutò a vincere la tensione nervosa. Poi entrai in un bar, ordinai del tè e qualche panino, non senza aver calcolato quanto potevo permettermi di spendere. I miei mi avevano lasciato un po' di denaro, ma bisognava che lo spendessi con parsimonia, perché non sapevo per quanto tempo non ne avrei avuto dell'altro. Anche se non avevo molta esperienza, mi rendevo conto che quel denaro forse non mi sarebbe bastato neppure per arrivare alla fine della settimana. Allora decisi di andare al più presto possibile presso il comitato di tutela, perché mi provvedesse un posto per passare la notte. Uscii. Il tempo rifletteva bene i miei sentimenti. Faceva freddo ed era un giorno umido e noioso. Io camminavo indifferente di ciò che accadeva intorno a me.
0: Era già sera quando Johanna giunse davanti al portone dell'edificio in cui aveva sede il Comitato per la tutela dei minori. C'era gente dappertutto, visi ansiosi, visi arrossati per l'insonnia e le lacrime. C'erano molti bambini e qua e là si sentivano delle piccole voci piene di pianto chiamare mamma. La vista di quelle miserie le ricordò la sua situazione. Era difficile essere coraggiosi, ma Johanna si sforzò di trattenere le lacrime e dopo un po' si sentì meglio. Raccontò ad un funzionario quanto le era accaduto ed egli, senza mostrare la minima emozione o la minima sorpresa, le disse di seguire il corridoio e di presentarsi allo sportello numero 3. Un altro funzionario le fece delle domande, le porse un foglio su cui c'erano alcuni dettagli sui suoi genitori adottivi, poi sorridendo le augurò buona fortuna e la congedò. C'era molta strada da fare per arrivare alla sua nuova casa e Johanna affrettò il passo per poter giungere prima del coprifuoco. Si fermò davanti a un bel edificio moderno con 4 appartamenti a balconi alternati sulla facciata.
1: Così, questa era la mia nuova casa. Suonai un campanello e la porta si aprì automaticamente. Entrai, richiusi con cura, poi salì le scale fino all'appartamento della famiglia Renny. Mi aprì una signora sulla quarantina che mi accolse con gentilezza. Finalmente avevo una casa e mi sarei sentita più sicura qui che non nel centro della città, dove avevano luogo la maggior parte degli arresti. La signora Renny mi preparò un caffè e intanto mi fece alcune domande circa la mia situazione. Poi mi accompagnò nella camera che mi aveva destinato. Non ne avevo vista mai una così bella. C'era perfino il balcone. Gli altri componenti della famiglia sarebbero arrivati soltanto più tardi. Così avrei avuto il tempo di riposarmi un po'. Piegai il lussuoso copriletto e lo posai sulla spalliera di una sedia vicino alla finestra. Le tendine dai colori allegri e tutto l'arredamento della stanza davano un senso di pace e di armonia che riportò la calma nel mio cuore. Mi stesi sul letto e mi addormentai. Quando mi svegliai, la luce era accesa e una ragazza, seppi più tardi che si chiamava Miriam, mi tendeva una tazza di tè. La accettai con piacere, poi feci una rapida toilette e scesi per la cena. Fui accolta da tutti come se fossi un membro di quella famiglia. Ogni mattina lasciavo la casa dopo colazione e andavo all'asilo nido per il mio lavoro. Ogni giorno, passando, guardavo le porte del teatro, dove avevo visto per l'ultima volta i miei genitori. Quando avevo un po' di tempo, passavo davanti a quella che per tanto tempo era stata la mia casa. Sembrava abbandonata, così silenziosa e tranquilla. Non vidi mai nuovi inquilini. Un giorno rimasi impietrita vedendo che tutto ciò che mi apparteneva era stato tolto. Non c'erano più le tendine e i vetri nudi parevano fissarmi con uno sguardo vuoto e interrogativo ad un tempo. Il figlio di un vicino, che conoscevo bene, mi si avvicinò, poi disse scrollando la testa: «Sono venuti stamattina con 2 camion. Gli ci è voluta tutta la mattina. Lo ringraziai e mi allontanai senza mostrare sorpresa o sofferenza, ma pensai con rimpianto a tutto ciò che non avrei più visto. Ci si affeziona profondamente a certi oggetti che fanno della casa un luogo intimo e personale, e se ne sente il vuoto quando si perdono. Quella sera ne parlai ai Renni, ma subito la conversazione riprese il suo corso normale: gli arresti, la possibilità di un'evasione, le notizie dai campi. Il mio dispiacere non li aveva minimamente toccati, la mia perdita non era la loro, i miei interessi senza importanza in rapporto alla loro esistenza.